0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la cronaca con due nuovi casi di violenza contro le donne in poche ore. A Ferrara, 50enne uccisa con una coltellata, è stato il marito. A Catania, gravissima, una 49enne, anche lei aggredita dal coniuge.
2: Non c'erano state denunce a quanto si è appreso, ma nell'appartamento nel quartiere Barco a Ferrara le vessazioni andavano avanti da tempo. Samantha Zironi, 50enne, uccisa con una sola coltellata al cuore dal marito Vladimiro Lombardi, 52 anni, lo aveva detto anche a una sua amica e vicina.
3: Aveva fatto una promessa con me, aveva detto la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
2: Lombardi poi intorno alle 4 non ha chiamato i carabinieri come si credeva in un primo momento, ma i soccorsi, dicendo che la moglie si era tolta la vita. Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato trasferito in carcere. Per l'uomo appare certa l'accusa di femminicidio. E intanto in ospedale a Catania lotta tra la vita e la morte la 49enne che al termine di una lite, sempre l'altra notte, è stata colpita alla testa dal marito nella loro casa a Mister Bianco. L'uomo è stato arrestato, la coppia ha 4 figli, 2 sono minori e proprio una figlia, dopo l'aggressione disperata, avrebbe chiamato il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca, l'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera, dopo la madre ha fermato il compagno della donna. Nel suo telefono foto dei lividi della piccola e persino un video in cui era costretta a fumare. E ancora bambini nel mirino, un maestro elementare di un comune vicino a Milano in servizio, una scuola pubblica, è stata arrestata in flagranza per abusi su 2 alunni. I carabinieri sono intervenuti venerdì su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bimbi. Altro caso di abusi su minorenni in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne. E veniamo alla pagina degli esteri. Iran, Stati Uniti, resta lo stallo, Teheran insiste, Hormuz lo controlliamo noi, missili su una base aerea in Kuwait, feriti 5 soldati americani. In parallelo anche dell'amministrazione americana partono nuovi avvertimenti, questa volta dal segretario della difesa Exet. Siamo in grado di riprendere la guerra, mentre da Trump arriva un nuovo attacco dal Papa.
4: Donald Trump non ha ancora annunciato la sua decisione sul memorandum d'intesa con l'Iran, dopo la riunione nella Situation Room che ha portato a un nulla di fatto. Il presidente è andato a giocare a golf e per l'amministrazione ha parlato da Singapore il capo del Pentagono Pete Hegseth, che ha avvertito: siamo pronti a riprendere la guerra, abbiamo scorte adeguate. Le linee rosse di Trump sono note: l'Iran non potrà mai possedere l'arma nucleare, lo stretto di Hormuz deve essere riaperto senza pedaggi né restrizioni, l'uranio arricchito sepolto nei siti iraniani deve essere dissotterrato dagli Stati Uniti in coordinamento con Teheran e la IAEA e distrutto. Resta incertezza sullo scongelamento dei fondi iraniani. Intanto Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Qualcuno spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump in un post su Truth, in cui ha condiviso le foto dell'incontro dei giorni scorsi tra il pontefice nato a Chicago e il sindaco democratico della città Brandon Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: In Libano le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni nel sud, 16 le vittime, 34 i feriti nei raid delle ultime ore. Secondo l'UNICEF nel paese 77 bambini sono rimasti uccisi o feriti in una sola settimana. Il primo ministro Salam denuncia un'escalation senza precedenti da parte di Tel Aviv, mentre gli Hezbollah continua a bersagliare con missili e droni il nord del territorio ebraico. In Ucraina, a Kiev, in diverse regioni, poco fa è scattata l'allerta aerea. Le autorità hanno esortato i cittadini a recarsi immediatamente nei rifugi più vicini. Negli ultimi attacchi russi 5 persone hanno perso la vita e una quarantina sono rimasti feriti. Mosca intanto denuncia un attacco di droni contro la centrale nucleare di Zaporizhia, negato da Kiev. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è stato danneggiato il muro di una sala turbine. E torniamo in Italia con il caos che c'è stata la scorsa notte a Roma durante le prove della parata del 2 giugno, perché un gruppo di cavalli si è dato alla fuga lungo la via Colombo tra le auto in coda. Secondo una prima ricostruzione, gli animali sarebbero stati spaventati dai fuochi d'artificio. Il bilancio è di 3 militari e una poliziotta ferita. E chiudiamo con lo sport. Al Roland Garros, 3 italiani agli ottavi: Cobolli, Berrettini, Arnaldi. Giro d'Italia, quinto sigillo del dominatore Vingegaard. Oggi il trionfo a Roma. Il Paris Saint-Germain ha vinto invece.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera, dopo la madre fermato il compagno della donna nel suo telefono, foto dei lividi della piccola e persino un video in cui era costretta a fumare.
3: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
4: Il procuratore di Imperia, Alberto Lari, elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto, i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni. Il compagno di Manuela Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale, come raccontato dalla donna. Nelle carte si legge che la coppia avrebbe provato a curare la piccola, prima immergendola in acqua fredda nel tentativo di abbassarle la temperatura, poi dandole acqua e zucchero. Determinanti per le indagini anche il racconto delle due sorelline della vittima presenti quella notte e da allora in una struttura protetta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Ferrara. Una donna di 50 anni, Samantha Zironi, è stata trovata morta in casa, distesa per terra vicino al letto con una coltellata al petto. In manette il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi, raccontando che la moglie si era suicidata. Gli inquirenti avrebbero anche trovato un coltello da cucina compatibile con l'arma del delitto. A Mister Bianco, in provincia di Catania, un uomo ha picchiato violentemente la moglie, ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, e accusato di tentato femminicidio. Un maestro elementare in servizio in una scuola pubblica vicino a Milano è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su 2 alunni. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Secondo gli inquirenti, il 45enne ha molestato altri 4 bimbi. Altro caso, in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su alcune studentesse. Rimangono in stallo le trattative tra Stati Uniti e Iran, mentre i detriti di un missile iraniano sono caduti su una base americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 soldati. E Washington ha intercettato una nave diretta verso un porto della Repubblica Islamica.
5: Un missile statunitense ha centrato la sala macchina della nave. Dopo ripetuti avvertimenti, ha specificato il comando centrale delle forze armate di Washington. La Lone Star faceva rotta verso un porto iraniano, batteva bandiera del Gambia. Abbiamo fatto rispettare le misure del blocco, affermano i militari di Washington. Ma da Teheran le forze armate iraniane ripetono: controlliamo lo stretto di Hormuz con piena autorità, e avvertono che interverranno contro qualunque azione di navi volta a interferire nella gestione dello stretto e interrompere il traffico navale. Il Parlamento iraniano si accinge a votare un provvedimento che affidi ai Pasdaran gestione e controllo di Hormuz. E secondo la TV di Stato iraniana, il memorandum d'intesa con Washington contemplerebbe lo scongelamento di 12 miliardi di beni iraniani bloccati, altra ipotesi negoziale che l'amministrazione Trump ha sempre escluso. E l'Iran ha lanciato anche un missile contro una base militare in Kuwait, è stato intercettato, ma i detriti e l'ordigno precipitando hanno ferito lievemente 5 militari statunitensi. Ma la Repubblica Islamica invia anche messaggi all'apparenza più concilianti. Il presidente Pezeshkian rivendica la disponibilità al dialogo dell'Iran. Enzo Arcieri, GR1.
2: La guerra in Ucraina, Crosetto in un'intervista sul Corriere della Sera. Kiev nell'Unione Europea, difficile non solo politicamente, dice il ministro della difesa, che spiega: se entrasse con la sua grandezza e la sua economia ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno, neppure i tedeschi, può permettersi. Intanto nella notte allerta aerea in diverse regioni, mentre gli ucraini hanno smentito di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia, tentativo di screditare da parte di Mosca, attaccati i siti petroliferi e una base militare in Russia. Caos a Roma, le prove generali del 2 giugno, un vigile urbano ha acceso dei fuochi d'artificio e 30 cavalli sono scappati impauriti correndo tra le auto su una delle vie principali della città. 4 i feriti, tra cui una poliziotta e 3 militari. Questa becera usanza di esplodere petardi durante le prove della parata va avanti da anni, ha spiegato il comandante della Polizia Municipale della capitale, De Sclavis. Prenderemo provvedimenti senza fare sconti a nessuno. Lo sport, tennis, al Roland Garros si qualifica negli ottavi Berrettini, Arnaldi e Cobolli, oggi in campo nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, il quale giocherà anche il misto con Sara Errani. A Budapest la finale di Champions League, vince per la seconda volta consecutiva il Paris Saint-Germain che batte l'Arsenal ai rigori. A Parigi almeno 416 tifosi sono stati arrestati negli scontri con la polizia, 20.000 le persone che hanno...
0: Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. C'è attesa per la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro carburanti, che dovrebbe arrivare già mercoledì. Intanto il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, chiarisce alcuni punti sulla destinazione dei fondi di coesione.
3: Mercoledì prossimo si saprà se sarà possibile la deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia per estendere anche al settore energetico le stesse tutele previste per la difesa per fronteggiare il caro bollette. Il 3 giugno la Commissione europea si esprimerà sulle valutazioni economiche degli Stati membri dell'Unione e pubblicherà anche le raccomandazioni specifiche per ogni paese. Il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto.
4: Il tema dello scostamento, che riguarda molto la specificità dell'Italia, sul quale la Commissione sta lavorando, stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
3: Fitto, che entra anche nel merito della destinazione delle risorse dei fondi di coesione.
4: Noi non stiamo spostando nessuna risorsa, stiamo dando una opportunità alle regioni e agli stati membri di poter rimodulare queste risorse. E su base volontaria, quindi si può fare e si può decidere di non farlo.
3: Sabato 6 giugno intanto scadranno le riduzioni delle accise sui carburanti, a meno di nuovi interventi. Paola Bonanni, GR1.
2: E i temi economici, il caro energia, restano al centro del dibattito tra i partiti.
5: Disoccupazione ai minimi, crescita rivista al rialzo, Fratelli d'Italia evidenzia gli ultimi dati sull'economia, nonostante ricorda un contesto internazionale difficile. A preoccupare di più è il costo di bollette e carburanti, da cui la richiesta a Bruxelles di allentare i vincoli di bilancio. Alberto Bagnai, Lega.
6: E si chiedano ai mercati soldi freschi con uno scostamento per contenere gli effetti del caro energia prima che impattino sulla crescita del paese.
5: Una richiesta che, ricorda il centrodestra, non arriva solo dal nostro paese, che l'Europa farebbe bene ad ascoltare. Non si può dare all'Unione la colpa dei fallimenti del governo, ribatte Elly Schlein, che cita i salari fermi e l'inflazione in aumento. La segretaria PD chiede di investire in rinnovabili per abbassare le bollette. Giuseppe Conte, 5 Stelle.
7: Mettano una tassa sugli extra profitti di banche, aziende energetiche, rivedano quelle spese folli per il riarmo.
5: Le opposizioni rinnovano poi il loro no al dialogo sulla legge elettorale. AVS parla di testo incostituzionale. Per più Europa il premierato è un disegno plebiscitario che intacca le prerogative del Quirinale. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca con due nuovi casi di violenza contro le donne in poche ore. A Ferrara, cinquantenne uccisa con una coltellata, è stato il marito. A Catania, gravissimo, una 49enne, anche lei aggredita dal coniuge. E l'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera, dopo la madre fermata il compagno della madre, Emanuele Iannuzzi, 42 anni, la donna Manuela Iello si trova già in carcere. L'accusa è maltrattamenti aggravati continuati, da cui è derivata la morte della piccola. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo la foto della bambina con il volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta. E ancora bambini nel mirino. Un maestro elementare di un comune vicino a Milano, in un servizio, in una scuola pubblica, è stato arrestato in flagranza per abusi su 2 alunni. I carabinieri sono intervenuti venerdì su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bimbi. Altro caso di abusi su minorenni in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne. E veniamo alla politica, resta lo stallo, veniamo alla pagina degli esteri, resta lo stallo tra Iran e Stati Uniti. In un'intervista a Fox News il presidente Trump spiega che i negoziati con l'Iran sono lenti, ma non si esclude un buon affare. Poi ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare. I Pasdaran rivendicano il controllo su Hormuz, mentre ieri alcuni detriti di un missile sono caduti su una base americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 soldati, mentre Washington ha intercettato una nave diretta verso un porto della Repubblica Islamica. E in Libano le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni nel sud, 16 le vittime, 34 i feriti nei raid delle ultime ore. Secondo l'UNICEF, nel paese 77 bambini sono rimasti uccisi o feriti in una sola settimana. Il primo ministro Salam denuncia un'escalation senza precedenti da parte di Tel Aviv, mentre Hezbollah continua a bersagliare con missili e droni il nord del territorio ebraico. E veniamo alla guerra in Ucraina. Il ministro Crosetto, in un'intervista sul Corriere della Sera, esclude la possibilità che Kiev Kiev possa entrare nell'Unione. Il ministro della difesa spiega che l'Ucraina, con la sua grandezza e la sua economia, potrebbe mettere in crisi l'agricoltura di molti paesi e nessuno può permetterselo, neppure la Germania.
0: Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. L'inchiesta sulla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera. Dopo la madre è fermato il compagno della donna, nel suo telefono foto dei lividi della piccola e persino un video in cui era costretta a fumare.
3: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
4: Il procuratore di Imperia, Alberto Lari, elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto, i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni. Il compagno di Manuela Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale come raccontato dalla donna. Nelle carte si legge che la coppia avrebbe provato a curare la piccola, prima immergendola in acqua fredda nel tentativo di abbassarle la temperatura, poi dandole acqua e zucchero. Determinanti per le indagini anche il racconto delle 2 sorelline della vittima presenti quella notte e da allora in una struttura protetta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Ferrara. Una donna di 50 anni, Samantha Zironi, è stata trovata morta in casa, distesa per terra vicino al letto con una coltellata al petto. In manette il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi raccontando che la moglie si era suicidata. Gli inquirenti avrebbero anche trovato un coltello da cucina compatibile con l'arma del delitto. A Mister Bianco, in provincia di Catania, un uomo ha picchiato violentemente la moglie, ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, è accusato di tentato femminicidio. Un maestro elementare in servizio in una scuola pubblica vicino a Milano è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su 2 alunni. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Secondo gli inquirenti, il 45enne ha molestato altri 4 bimbi. Altro caso, in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su alcune studentesse. I negoziati con l'Iran procedono a rilento, così Donald Trump, che secondo il sito Axios avrebbe chiesto diverse modifiche all'accordo con Teheran, in particolare sui punti relativi al programma nucleare. Anche i media iraniani hanno riferito che un'intesa è imminente, malgrado non sia ancora definitiva. Nelle ultime ore, intanto, i detriti di un missile iraniano sono caduti su una base americana, mentre Washington ha intercettato una nave diretta verso un porto della Repubblica Islamica.
5: Un missile statunitense ha centrato la sala macchina della nave. Dopo ripetuti avvertimenti ha specificato il comando centrale delle forze armate di Washington. La Lone Star faceva rotta verso un porto iraniano, batteva bandiera del Gambia. Abbiamo fatto rispettare le misure del blocco, affermano i militari di Washington. Ma da Teheran le forze armate iraniane ripetono: controlliamo lo stretto di Hormuz con piena autorità, e avvertono che interverranno contro qualunque azione di navi volta a interferire nella gestione dello stretto e interrompere il traffico navale. Il Parlamento iraniano si accinge a votare un provvedimento che affidi ai Pasdaran gestione e controllo di Hormuz. E secondo la TV di Stato iraniana, il memorandum d'intesa con Washington contemplerebbe lo scongelamento di 12 miliardi di beni iraniani bloccati. Altra ipotesi negoziale che l'amministrazione Trump ha sempre escluso. E l'Iran ha lanciato anche un missile contro una base militare in Kuwait, è stato intercettato, ma i detriti dell'ordigno precipitando hanno ferito lievemente 5 militari statunitensi. Ma la Repubblica Islamica invia anche messaggi all'apparenza più concilianti. Il presidente Pezeshkian rivendica la disponibilità al dialogo dell'Iran. Enzo Arcieri, GR1.
2: La guerra in Ucraina, Crosetto in un'intervista sul Corriere della Sera. Kiev nell'Unione Europea difficile, non solo politicamente, ha detto il ministro della difesa, che ha spiegato: se entrasse con la sua grandezza e la sua economia ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno, neppure i tedeschi, può permettersi. Intanto nella notte allerta aerea in diverse regioni, mentre gli ucraini hanno smentito di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia, tentativo di screditarci da parte di Mosca. Attaccati i siti petroliferi e una base militare in Russia. Mercoledì arriverà la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro carburanti, una delle conseguenze più pesanti della guerra in Medio Oriente dal punto di vista economico. Lavoriamo con spirito costruttivo, ha ribadito il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, che sulla destinazione dei fondi di coesione spiega: non stiamo spostando risorse ma dando l'opportunità a regioni e stati di poterle rimodulare. Sabato 6 giugno intanto scadranno le riduzioni sulle accise dei carburanti a meno di nuovi interventi.
0: Radio 1 Sport.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la cronaca con due nuovi casi di violenza contro le donne in poche ore. A Ferrara, 50enne uccisa con una coltellata, arrestato il marito. A Catania, gravissimo, una 49enne, anche lei aggredita dal coniuge.
3: Non c'erano state denunce a quanto si è appreso, ma nell'appartamento nel quartiere Barco a Ferrara le vessazioni andavano avanti da tempo. Samantha Zironi, 50enne, uccisa con una sola coltellata al cuore dal marito Vladimiro Lombardi, 52 anni, lo aveva detto anche a una sua amica e vicina.
4: Aveva fatto una promessa con me, aveva detto: la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro, lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
3: Lombardi poi intorno alle 4 non ha chiamato i carabinieri come si credeva in un primo momento, ma i soccorsi, dicendo che la moglie si era tolta la vita. Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato trasferito in carcere. Per l'uomo appare certa l'accusa di femminicidio. E intanto in ospedale a Catania lotta tra la vita e la morte la 49enne che al termine di una lite, sempre l'altra notte, è stata colpita alla testa dal marito nella loro casa a Mister Bianco. L'uomo è stato arrestato, la coppia ha 4 figli, 2 sono minori e proprio una figlia, dopo l'aggressione disperata, avrebbe chiamato il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera. Dopo la madre ha fermato il compagno, Emanuele Iannuzzi, 42 anni, l'accusa è maltrattamenti aggravati continuati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bambina con il volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta. E ancora bambini nel mirino, un maestro elementare di un comune vicino a Milano in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza per abusi su 2 alunni. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bambini. Altro caso di abusi su minorenni in

0: flessibilità dell'Italia per affrontare il caro carburanti che dovrebbe arrivare già mercoledì. Lavoriamo con spirito costruttivo, ha ribadito il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, che sulla destinazione dei fondi di coesione spiega: non stiamo spostando risorse ma dando l'opportunità a regioni e stati di poterle rimodulare. Senza nuovi interventi del governo, sabato 6 giugno scadranno le riduzioni sulle accise dei carburanti. E veniamo alla pagina degli esteri. Resta lo stallo tra Iran e Stati Uniti. In un'intervista a Fox News il presidente Trump spiega che i negoziati sono lenti ma non si esclude un buon affare. Poi ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare. Secondo Axios, il Tehran avrebbe chiesto delle modifiche all'accordo e sarebbe comunque propensa ad accettarlo. Anche i media iraniani hanno riferito che un accordo imminente, malgrado non sia ancora quello definitivo. Ma intanto ieri alcuni detriti di un missile iraniano sono caduti su una base americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 soldati.
1: Donald Trump non ha ancora annunciato la sua decisione sul memorandum d'intesa con l'Iran, dopo la riunione nella Situation Room che ha portato a un nulla di fatto. Il presidente è andato a giocare a golf e per l'amministrazione ha parlato da Singapore il capo del Pentagono Pete Hegseth, che ha avvertito: siamo pronti a riprendere la guerra, abbiamo scorte adeguate. Le linee rosse di Trump sono note: l'Iran non potrà mai possedere l'arma nucleare, lo stretto di Hormuz deve essere riaperto senza pedaggi né restrizioni, l'uranio arricchito sepolto nei siti iraniani deve essere dissotterrato dagli Stati Uniti in coordinamento con Teheran e la IAEA e distrutto. Resta incertezza sullo scongelamento dei fondi iraniani. Intanto Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Qualcuno spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump in un post su Truth, in cui ha condiviso le foto dell'incontro dei giorni scorsi tra il pontefice nato a Chicago e il sindaco democratico della città Brandon Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: In Libano le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni nel sud, 16 le vittime, 34 i feriti nei raid delle ultime ore. Secondo l'UNICEF nel paese 77 bambini sono rimasti uccisi o feriti in una sola settimana. Il primo ministro Salam denuncia un'escalation senza precedenti da parte di Tel Aviv, mentre Hezbollah continua a bersagliare con missili e droni il nord del territorio ebraico. La guerra in Ucraina. Il ministro Crosetto in un'intervista sul Corriere della Sera esclude la possibilità che Kiev possa entrare nell'Unione. Il ministro della Difesa spiega che l'Ucraina, con la sua grandezza e la sua economia, potrebbero mettere in crisi l'agricoltura di molti paesi e nessuno può permetterselo, neppure la Germania. Intanto nella notte allerta aerea nella capitale in diverse

0: together.
1: Ore 6.
2: GR1.
3: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. Iran, Stati Uniti, mentre le schermaglie nel Golfo proseguono, Donald Trump prende altro tempo e chiede nuove modifiche all'accordo con Teheran.
4: I negoziati con l'Iran procedono a rilento, ma io non ho fretta. Così Donald Trump, che dopo aver dato per imminente la sigla di un accordo giovedì, ora, stando al sito Axios, avrebbe chiesto diverse modifiche al testo. In particolare, il presidente vorrebbe rinunce più solide al nucleare da parte di Teheran già nel memorandum, e senza queste non sarebbe disposto a scongelare i beni iraniani. Nella bozza del testo, illustrata dalla TV di Stato iraniana, Teheran riceverebbe la gestione di Hormuz. L'Iran continua a rivendicarne il controllo, ma nello stretto le acque restano agitate. Ore fa gli Stati Uniti hanno fermato con un missile il tentativo di una nave battente bandiera del Gambia di forzare il suo blocco navale. Siamo pronti a riprendere la guerra se necessario, il capo del Pentagono Hexet, mentre Trump torna all'attacco del Papa su Truth. Qualcuno dovrebbe spiegare al pontefice che l'Iran non può avere un'arma atomica. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E proprio Leone XIV ha invece lanciato un nuovo e forte appello per la pace. È sempre possibile, ha detto a conclusione del Rosario per la pace, in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo. Basta bombe e il monito, non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città, collegati anche Libano e Ucraina. Dove invece la guerra continua nella notte, allerta aerea in diverse regioni, Kiev smentisce di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia, attaccati siti petroliferi e una base militare in Russia. Sull'adesione all'Unione Europea interviene il ministro della difesa Crosetto dal Corriere della Sera. Kiev nell'Unione difficile non solo politicamente, ha detto, spiegando che se entrasse con la sua grandezza e la sua economia ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno può permettersi. Patto di stabilità, l'Italia attende la risposta europea sulla flessibilità per l'energia, risposta che potrebbe arrivare mercoledì 3 giugno quando la Commissione europea adotterà il pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, pacchetto che contiene le valutazioni economiche dei 27 e le raccomandazioni specifiche per ogni paese. Tra i nodi da sciogliere, appunto, la richiesta italiana di scorporare dal patto le spese contro il caro energia. Lavoriamo con spirito costruttivo, ha ribadito il commissario europeo Raffaele Fitto. L'inchiesta, e siamo alla cronaca, sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre è arrestato anche il compagno, nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Ascoltiamo il procuratore capo di Bordighera, Alberto Lari.
5: Immagini che sono riportate sul telefonino, vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite, vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
3: Ancora un femminicidio a Ferrara, è morta con una coltellata al petto Samantha Zironi, 50 anni, in manette il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi raccontando in un primo momento che la moglie si era suicidata. A Mister Bianco, invece, in provincia di Catania, lotta ancora tra la vita e la morte la 49enne aggredita dal marito di 53 anni, anche lui ora in carcere. A lanciare l'allarme la figlia maggiore della coppia. Violenza sessuale su 2 bambini, con questa accusa un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica della provincia di Milano è stato arrestato in flagranza durante l'orario di lezione. Sull'insegnante erano già in corso indagini per presunti abusi nei confronti di altri bambini. Meteo, dopo l'anticipo d'estate per l'anticiclone subtropicale, la pressione torna gradualmente a diminuire. Dopo una mattinata per lo più stabile e soleggiata, nel pomeriggio sono previsti temporali sui settori alpini, prealpini e pianure vicine. Temporali che in serata raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. E siamo allo sport, a iniziare dal calcio.
0: Sono serviti i calci di rigore per assegnare la Champions League. A sollevarla nella notte di Budapest il Paris Saint-Germain, che bissa dunque il successo dello scorso anno. Deluso l'Arsenal, che chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 per via della rete di Havertz. Un calcio di rigore realizzato da Dembélé riporta i parigini in partita. Succede poco fino alla termine dei supplementari, fin quando due errori dal dischetto dei Gunners conducono alla festa francese. Nella Parigi del tennis invece sorrisi italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi accedono agli ottavi, il primo facilmente 3-7-0 contro Thin. Gli altri due dopo lunghissime battaglie vinte al tie break del quinto set, rispettivamente contro l'argentino Comesagna e i
1: Radio 1 Sport.

sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

che carità, che dico che tra noi

Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari,

Manu Volari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Trump rallenta, con la fretta non si fanno buoni accordi, Teheran commenta, così tradisce la diplomazia. Dal capo della Casa Bianca, nuovi attacchi al Papa. La bambina di 2 anni morta a febbraio a Bordighera, sevizie percosse per mesi, arrestato il compagno della madre, la donna è già in carcere, sono accusati di maltrattamenti aggravati. La tragedia delle Maldive a Padova, l'addio a Gianluca Benedetti, a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, i soccorritori finlandesi ringraziano Mattarella per le onorificenze. Champions League, festa del Paris Saint-Germain nella finale di Budapest, Arsenal piegato a calci di rigore. Roland Garros, 3 italiani si qualificano agli ottavi, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, e oggi a Roma si chiude il Giro d'Italia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque la guerra in Medio Oriente, ancora stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, con Donald Trump che pretende il rispetto delle sue linee rosse prima di firmare, a partire dal nucleare su cui torna ad attaccare Papa Leone XIV. 3 nodi da sciogliere, emergenza mondiale, lo sblocco di Hormuz.
3: Nel Golfo Persico restano intrappolati oltre 1500 navi e milioni di barili di greggio, ma Donald Trump prende ancora tempo. Con la fretta non si fanno buoni accordi, argomenta il presidente, che dopo aver dato per imminente l'intesa con l'Iran giovedì, ora, stando al sito Axios, avrebbe chiesto modifiche per rendere più netto il rispetto delle sue linee rosse, a partire dalla rinuncia iraniana al nucleare già nel memorandum d'intesa. Sul tema Trump è tornato anche a tirare in ballo il Papa: spiegategli che Teheran non può avere l'atomica. E il tergiversare del presidente americano aumenta la sfiducia iraniana. Con le sue richieste eccessive sta tradendo la diplomazia per la terza volta, rimarca il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, mentre l'Iran tiene il punto su Hormuz e mostra in TV una bozza dell'intesa che gli affiderebbe la gestione dello stretto. Le acque del Golfo per ora restano agitate, lanciato un missile americano contro una nave con bandiera del Gambia che tentava di forzare il blocco navale statunitense. Il presidente è paziente, ma siamo pronti a riprendere la guerra in ogni momento, precisa e ringhia il capo del Pentagono, Valerio Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte nord, invece, quello tra Israele e Hezbollah, nessuno parla più di tregua. L'esercito di Tel Aviv fa sapere che sta avanzando in altre zone del Libano. Combattimenti nei pressi del castello medievale di Beaufort, già colpito da Israele. Nelle scorse ore ancora vittime, 9 persone di origine siriana appartenenti alla stessa famiglia sono state uccise in un attacco su Adlun, nel sud del paese. 6 erano bambini. Morto nei combattimenti anche un soldato israeliano. E c'è anche la guerra russo-ucraina che continua. Nella notte allerta aerea in diverse regioni. Kiev smentisce di aver colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia, attaccati siti petroliferi e una base militare in Russia. Sull'adesione all'Unione Europea interviene il ministro della difesa Crosetto dal Corriere della Sera. Kiev nell'Unione Europea, dice, difficile non solo politicamente, spiegando che se entrasse con la sua grandezza e la sua economia ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno può permettersi. Ucraina e Libano che si sono collegati ieri insieme a decine di altri santuari di tutto il mondo con il Rosario per la pace al termine del mese mariano. Papa Leone nei Giardini Vaticani ha lanciato un nuovo monito contro i conflitti in atto. Ascoltiamo.
4: Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità.
2: Ci sono poi le conseguenze economiche dei conflitti a partire dall'aumento del prezzo di petrolio e gas. L'Italia ha chiesto di scorporare dal patto di stabilità le spese contro il caro energia. Lavoriamo con spirito costruttivo, ha ribadito il commissario europeo Fitto, mentre si attende ora la risposta di Bruxelles.
5: La Commissione europea si esprimerà mercoledì prossimo sulle valutazioni economiche degli Stati membri dell'Unione e pubblicherà anche le raccomandazioni specifiche per ogni Paese. L'Italia attende la risposta la lettera della Presidente del Consiglio Meloni per una deroga al patto di stabilità per estendere anche al settore energetico le stesse tutele previste per la difesa per fronteggiare il caro bollette. La questione è ancora al vaglio della Commissione, lo ha detto chiaramente il Vicepresidente Esecutivo per la Coesione e le Riforme Raffaele Fitto.
0: Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
5: Fitto che entra anche nel merito della destinazione delle risorse dei fondi di coesione.
0: Noi non stiamo spostando nessuna risorsa, stiamo dando una opportunità alle regioni e agli stati membri di poter rimodulare queste risorse e su base volontaria.
5: Intanto per l'Italia sabato 6 giugno scadranno le riduzioni delle accise sui carburanti a meno di nuovi interventi. Paola Bonanni, GR1.
2: E sull'utilizzo dei fondi di coesione interviene oggi dal quotidiano La Repubblica l'ungherese Kata Tutto, presidente del Comitato Europeo delle Regioni. Giorgia Meloni si opponga a questa decisione, dice la presidente in un'intervista. Sarebbe un disastro usare quei soldi contro i rincari e non per lo sviluppo e gli investimenti nei paesi dell'Unione, aggiunge. Argomenti economici sui quali dibattono anche le forze politiche. Chiedere flessibilità all'Europa non è un tabù, dicono da Fratelli d'Italia, e sottolineano nonostante la crisi di Hormuz i numeri su crescita e occupazione rimangono positivi. Giorgia Meloni si prenda le sue responsabilità, replica invece Lischlein. L'Europa è in crisi anche per le guerre di Trump e Netanyahu, continua la segretaria PD, e oggi gli italiani stanno peggio di prima. Siamo alla cronaca. L'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a febbraio a Bordighera in Liguria, dopo il fermo della madre, ha arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, 42 anni. Nel suo telefono foto della piccola dopo le violenze, l'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte.
1: Dire, io sono innocente, non ho fatto del male a nessuno. Io gli ho dato solo amore e da mangiare delle creature, basta. Non pensavo tutto questo, glielo giuro.
6: Parlava così, giurando la sua innocenza, Manuel Iannuzzi ai microfoni della Vita in Diretta. Il compagno della madre della piccola Bea, morta a febbraio, è stato arrestato su ordine della procura di Imperia. Maltrattamenti continuati e aggravati, il nuovo capo d'accusa, violenze reiterate che avrebbero portato alla morte della bimba di 2 anni.
7: Iannuzzi avrebbe in più occasioni percosso a Beatrice con schiaffi, pugno al volto, sul corpo.
6: Un quadro di Sevilla. Vizie, atrocità elencate dalla procura che andava avanti da mesi, fondamentali nelle indagini, le telecamere di videosorveglianza, la testimonianza delle sorelline, le foto sul telefonino di Iannuzzi dove la piccola pare piena di lividi. In un video l'uomo la obbliga a fumare una sigaretta mentre lei si oppone e scoppia a piangere. La madre della bimba, Manuela Aiello, in carcere da 4 mesi, deve ora rispondere dello stesso reato. Sapeva tutto, dicono i giudici, ma non è mai intervenuta a difendere la piccola.
8: Lucia Pescio, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Ferrara, è morta con una coltellata al petto Samantha Zironi, 50 anni in Marette, il marito 52enne Vladimiro Lombardi, è stato lui stesso a chiamare i soccorsi raccontando in un primo momento che la moglie si era suicidata. A Mister Bianco in provincia di Catania invece lotta ancora tra la vita e la morte la 49enne aggredita dal marito di 53 anni, anche lui ora in carcere, a lanciare l'allarme la figlia maggiore della coppia. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, si sono detti commossi e onorati per l'onorificenza al merito conferita dal presidente Mattarella ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi in un'operazione di soccorso molto complessa. Una sorpresa, non ce lo aspettavamo, hanno affermato. Ieri i funerali di 3 delle 5 vittime. A Padova l'addio al 44enne Gianluca Benedetti che era capobarca. A Pegli, Genova, l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Somacal. Chiesa gremita, oltre 2.000 le persone presenti.
9: In un sabato di sole accecante, la chiesa di San Francesco a Genova Pegli non riesce a contenerle tutte.
10: Solare, il sorriso era stampato nel suo viso.
9: Quel sorriso che non si cancella, come ha sottolineato l'arcivescovo di Genova Marco Tasca nella sua omelia. La morte, ha detto, non ha l'ultima parola. Tantissimi giovani dentro e fuori dalla chiesa, amici di Giorgia, del fratello Matteo, studenti di Monica Montefalcone venuti a porgere omaggio a lei e a stringersi intorno al marito Carlo Sommacal. E poi i colleghi e naturalmente le autorità cittadine. La funzione si è aperta con un ricordo di Don Piero Cattaneo, ex parroco di San Francesco. Un tatuaggio sul suo braccio, racconta, riportava una frase del Salmo del Buon Pastore: se dovessi camminare in una valle oscura, ora non temerei alcun male perché tu sei con me. Quel signore che amava, conclude Don Piero, è venuto a prenderla in quel mare dove lo cercava, nascosto nella bellezza sommersa. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
2: E come il mare, anche la montagna può presentare pericoli e rischi. Ieri due incidenti in Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, in cui nel giro di poche ore sono morti due alpinisti. Di sicurezza nelle scalate ne abbiamo parlato con Alberto Pirovano, coordinatore dell'Osservatorio del Club Alpino Italiano.
11: In un caso una scivolata su un ghiaccio e nell'altro invece una caduta in arrampicata.
12: Con la stagione estiva molti si dedicano alle scalate. Quali sono i rischi?
11: Il pericolo oggettivo, cadute sassi, o soggettivo, legato a una sopravvalutazione delle proprie capacità e sottovalutazione invece delle difficoltà che si vanno ad affrontare. Ci sono magari tanti ragazzi che si sono avvicinati in questi mesi all'arrampicata attraverso le palestre. Ricordiamoci che l'arrampicata su roccia naturale, l'arrampicata in montagna è tutt'altra cosa. Prima di affrontare delle salite in autonomia bisogna essere ben certi di quello che sono le proprie competenze.
12: Pirovano, il clima che cambia, le temperature più elevate che in passato, quanto incidono sulla sicurezza delle attività in montagna?
11: È peculiare vedere al mese di maggio lo zero termico alzarsi fino a 4.000 metri. Significa che la neve a 4.000 metri può ancora sciogliersi, sposta in alto il limite della sicurezza anche su terreni che normalmente in questo periodo potrebbero essere ritenuti sicuri. La montagna sta subendo dei cambiamenti enormi e richiesta molta più preparazione.
12: Daniele Morgera, GR1.
2: Il meteo, sono due oggi le città da bollino arancione per il caldo, Bologna e Brescia, secondo quanto comunica il Ministero della Salute. Su gran parte d'Italia tempo stabile e sereno, salvo qualche isolato temporale sui rilievi, che nei prossimi giorni toccherà anche altre zone. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
13: Sole su gran parte del paese oggi, situazione che cambia però già da domani. Iniziano ad arrivare delle perturbazioni, la prima debole per le regioni settentrionali, la seconda un po' più intensa tra martedì e mercoledì al centro-nord. Aria che si farà quindi più fresca nel corso della settimana, quando le temperature saranno in media con quelle attese per il periodo o in alcuni casi anche sotto.
2: Lutto nel mondo del cinema, si è spenta a 75 anni dopo una lunga malattia Zeudia Rai, attrice e produttrice cinematografica, era nata in Eritrea, poi naturalizzata italiana.
14: Ti piace il mio vestito?
15: Sensuale, elegante, bellissima. Zeudia Rai a 18 anni viene eletta Miss Eritrea, il paese dove era nata. Ma il suo destino è l'Italia, dove arriva nei primi anni 70 per girare uno spot pubblicitario che le spalanca le porte del cinema. Il fascino esotico la rende un'icona sexy grazie a film come La ragazza dalla pelle di luna di Luigi Scattini, regista della maggior parte delle sue pellicole. Ma è anche attrice di talento in fortunate commedie, a fianco di Paolo Villaggio nel Signor Robinson e Marcello Mastroianni in Giallo Napoletano.
16: Ora puoi sorridere di me.
15: Incide anche qualche canzone perché ha una bella voce, insomma le riesce tutto bene. Nel 1983 Zeudi sposa il produttore Franco Cristaldi e si appassiona alla produzione cinematografica, strada che continua dopo l'improvvisa morte del marito. Da allora si ritira dalle scene, riservata, lavora dietro le quinte. Ha un nuovo compagno, il regista Massimo Spano, che le ha dato un figlio, Michelangelo. Sono una donna fortunata, diceva di sé.
17: Amo una vita molto semplice, mi piace l'orto, mi piacciono gli animali. Mi piace il lavoro, a me piace la serenità. Ecco.
15: Claudia Fayens, GR1.
2: Parliamo di sport. Parigi, capitale d'Europa, con il Roland Garros, dove avanzano i tennisti italiani, e con il calcio, con la finale di Champions League.
18: Nella notte di Budapest è il Paris Saint-Germain a sollevare la Champions League, eppure il primo tempo manda l'Arsenal al riposo in vantaggio con il gol di Havertz. Un calcio di rigore realizzato da Dembélé conduce poi ai supplementari e infine ai rigori, dove due errori condannano i londinesi e permettono ai francesi di bissare il successo della scorsa edizione. Nella Parigi del tennis invece sorrisi italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi accedono agli ottavi, il primo facilmente 7-0 contro lo statunitense Tin, gli altri due dopo lunghissime battaglie vinte al tie break del quinto set, rispettivamente contro l'argentino Comesagna e il belga Collignon. Oggi si chiude a Roma il Giro d'Italia, con la capitale che accoglie il vincitore della Corsa Rosa, il danese Jonas Vingegaard. Motomondiale al Mugello Monologo Aprilia, la sprint race è appannaggio di Fernandez. Alle 14 il Gran Premio con Bezzecchi in pole. Giorgio Germanò, GR1.
2: E chiudiamo con la musica. Rimini, ieri sera la data zero del nuovo tour di Vasco Rossi.
19: Ciao.
2: 25.000 spettatori, due ore e mezza di concerto con una scaletta che ha reso omaggio in particolare ai suoi brani storici. Da Vado al Massimo, che ha aperto la serata, a Ciao, chiusura emozionante affidata ad Alba Chiara. Prossimo appuntamento a Ferrara il 5 giugno. Sono le 7:14 minuti, questa è Rai Radio 1, vi lascio Voci dal Mondo. I temi di oggi: l'Africa, la cooperazione italiana, dove e perché vengono impiegati i nostri fondi e testimonianze dal Congo e Sud Sudan. Ne parliamo tra poco con Alba Arcuri, che ha seguito la terza conferenza Coopera organizzata dal Ministero degli Esteri e Cooperazione Internazionale. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata, noi ci risentiamo alle 8.
19: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
20: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
21: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Trump rallenta sull'accordo e secondo fonti americane ha inviato una nuova bozza d'intesa. Teheran commenta: controlliamo lo stretto di Hormuz. Dal capo della Casa Bianca, nuovi attacchi al Papa che torna a invocare la pace. Ucraina, allarmi nella notte, la Romania denuncia 30 sconfinamenti da inizio anno, la NATO ci aiuti, il ministro Crosetto, difficile che Kiev entri in Europa. Maggioranza, la flessibilità non sia un tabù, Fratelli d'Italia, nonostante la crisi, dati economici positivi, opposizione, salari fermi e inflazioni su, il PD tassare gli extra profitti. Picchiata per mesi, costretta a fumare nel video sul cellulare, il calvario di Beatrice, 2 anni, morta a febbraio a Bordighera. Il compagno della madre arrestato per maltrattamenti aggravati, stessa accusa per la donna, già in carcere. Samantha, 50 anni, uccisa da una coltellata al cuore. A Ferrara, arrestato il marito. Una vicina, violenze continue, voleva denunciarlo. Tentato femminicidio a Mister Bianco. Meteo, sole ovunque, ma dal 2 giugno torna qualche pioggia e calano le temperature. Questa sera un evento astronomico raro, la microluna blu. I concerti e resistenza attiva contro odio e paura, parola del comandante a Rimini, data zero del nuovo tour di Vasco Rossi. Calcio, Champions League, al Paris Saint-Germain per il secondo anno consecutivo a Budapest, l'Arsenal si arrende ai rigori. Tennis, ottavi per 3 italiani, Arnaldi, Berrettini, Cobolli proseguono il cammino al Roland Garros. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Iran dunque in primo piano, non si sbloccano le trattative per un'intesa sul cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Trump avrebbe chiesto, secondo la testata Axios, nuove modifiche alla bozza e secondo il New York Times una nuova proposta sarebbe già stata inviata a Teheran. Non sono noti i dettagli. La corrispondente.
3: Donald Trump prende ancora tempo e non annuncia alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Passa il sabato a giocare a golf e torna ad attaccare Papa Leone con un post sul suo social Truth in cui condivide le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice nato a Chicago e il sindaco democratico della città Brandon Johnson e scrive: qualcuno spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Le altre linee rosse di Trump sono la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi né restrizioni e l'uranio arricchito che deve essere dissotterrato dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e la IEA e distrutto. Più incerta la questione dello scongelamento dei fondi iraniani. Da Singapore il capo del Pentagono Pete Hegseth avverte: siamo pronti a riprendere la guerra, abbiamo scorte adeguate, mentre in un'intervista a Fox News con la nuora Lara Trump, alla domanda su cosa potrebbe portarlo a una nuova offensiva militare, il presidente risponde: un accordo che non sia vantaggioso per noi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Altro punto strategico dell'accordo, lo sblocco di Hormuz, stretto su cui l'Iran non molla la sua morsa. La corrispondente.
4: Le forze armate iraniane riaffermano il pieno controllo sullo stretto di Hormuz. I Pasdaran dicono che le navi straniere che cercheranno di interferire saranno prese di mira e dichiarano di avere autorizzato il transito di 20 navi nelle ultime ore. Nonostante la linea rossa per un accordo sia la libera navigazione a Hormuz, il Parlamento iraniano voterà presto un disegno di legge per mettere nelle mani dei Pasdaran la gestione e il pieno controllo dello stretto. Per il Wall Street Journal, le navi disattivano i sistemi di tracciamento e attraversano Hormuz in piccoli gruppi, a volte con la guida dell'esercito statunitense e correndo molti rischi. Mentre si attende la decisione definitiva della Casa Bianca, l'Iran è spaccato tra chi vuole arrivare a un accordo e chi invece spinge per continuare a combattere. E il Kuwait è di nuovo sotto attacco. Un missile iraniano ha colpito la base aerea Ali al-Salem e ha causato lievi feriti a 5 militari americani, danneggiando gravemente 2 droni statunitensi. Nonostante tutto, la diplomazia non si ferma. Il presidente Pezeshkian dice che la Repubblica Islamica è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: E sul fronte nord, invece, quello tra Israele e Hezbollah, nessuno parla più di tregua. L'esercito di Tel Aviv fa sapere che sta avanzando in altre zone del Libano. Combattimenti nei pressi del castello medievale di Beaufort, nella provincia di Nabatia, ad appena 90 chilometri da Beirut. Castello già colpito da Israele, che non si è mai spinta così avanti. e che fa sapere: lo abbiamo catturato. Nelle scorse ore ancora vittime, 9 persone di origine siriana appartenenti alla stessa famiglia sono state uccise in un attacco su Odlun, sempre nel sud del paese. 6 erano bambini, morto nei combattimenti anche un soldato israeliano. Altro fronte di tensione, il conflitto russo-ucraino. Dal nostro ministro della difesa Crosetto, l'invito a rispettare in ambito NATO l'impegno di innalzare le spese per la difesa al 3-5% del PIL. Continuano intanto sui due versanti del fronte gli attacchi incrociati. Kiev ha dichiarato nella notte una nuova allerta aerea.
0: L'allarme nella capitale Kiev e in altre regioni del paese. Si teme che i russi scaglino missili balistici. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica esprime preoccupazione dopo la denuncia di Mosca, le cui forze occupano la centrale nucleare di Zaporizhia, secondo cui la struttura è stata colpita da un drone ucraino. Ma Kiev nega ogni responsabilità. Le trattative sul cessate il fuoco restano in stallo. Zelensky riunisce i collaboratori più stretti, parla di contatti quotidiani con Stati Uniti e Unione Europea, annuncia: ci prepariamo a negoziati importanti, ma senza rivelare i dettagli. Nelle cancellerie si continua a discutere di una possibile adesione di Kiev all'Unione. Il nostro ministro della difesa Crosetto, parlando al Corriere della Sera, mette in guardia: è difficile, non solo politicamente. Se Kiev entrasse con la sua grandezza e la sua economia, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno può permettersi. Sul fianco est dell'Europa preoccupano i droni russi. Dopo che è stato colpito un condominio a Galați in Romania, il ministro della difesa di Bucarest, Miruta, denuncia oltre 30 sconfinamenti dall'inizio dell'anno e chiede maggiore aiuto da parte della NATO. Davide Maggiore, GR1.
2: Sentivamo dei nuovi attacchi di Trump a Papa Leone nelle stesse ore in cui il pontefice tornava a chiedere una pace possibile. Basta bombe, il monito. A conclusione del mese mariano, Prevost ha pregato un rosario in collegamento con i santuari di tutto il mondo, compresi quelli colpiti dai conflitti in corso.
1: Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe.
5: Leone XIV lancia un nuovo appello per la pace al termine della recita del Rosario nei Giardini Vaticani. La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato, quello dei bambini innocenti, di madri e padri angosciati, dei prigionieri maltrattati, dei profughi. La pace, sottolinea il Papa, non è una teoria da verificare in laboratorio né un'ingenua illusione.
1: È un affare da gestire per interesse.
5: Si prega anche nei santuari di tutto il mondo, dall'Ucraina all'Iraq al Libano e poi Lourdes, Fatima, Loreto, Częstochowa, Medjugorje, Pompei. Preghiera che diventa missione e profezia. Leone chiede a tutti di fare la propria parte, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica, anche nei social media.
1: Dio cerca costruttori di pace.
5: Francesca Paltracca, GR1.
2: E parliamo ora delle pesanti conseguenze economiche dei conflitti, a partire dall'aumento del prezzo di petrolio e gas. L'Italia ha chiesto di scorporare dal patto di stabilità le spese contro il caro energia. Attesa la risposta di Bruxelles mercoledì 3 giugno, quando la Commissione europea adotterà il pacchetto di primavera del semestre 2026 e affronterà pure il tema del dirottamento dei fondi di coesione sulle misure d'emergenza energetiche.
6: Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea, parla da Lecce e difende la proposta di Bruxelles. I fondi di coesione possono essere dirottati su interventi a sostegno del caro energia, efficienza degli edifici, incentivi per le caldaie, mezzi pubblici gratuiti, una scelta che spetta ai singoli stati.
7: È su base volontaria, quindi si può fare e si può decidere di non farlo.
6: Il timore anche di alcune regioni italiane è dirottare miliardi da utilizzare per lo sviluppo e perdere occasioni di investimento, anche se una buona fetta in Italia non è stata spesa o programmata. Contraria alla proposta di Bruxelles è certamente l'ungherese Cata Tutto, presidente del Comitato Europeo delle Regioni. Si appella a Giorgia Meloni, parla di disastro se quei soldi fossero usati per emergenza e non per sviluppo. Altro capitolo delicato, tutto italiano, è la richiesta del governo di maggiore flessibilità nei conti per contrastare il caro energia. Ancora Fitto.
7: Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
6: Paola Nania, GR1.
2: Energia, legge elettorale, temi di confronto politico dalle colonne del giornale. Matteo Salvini su Vannacci dice: spero che nessuno aiuti la sinistra a attaccare il governo. Per Giuseppe Conte, intervistato dal Messaggero, i fondi di coesione non devono essere deviati dalla loro destinazione.
8: Fare in fretta prima che l'economia subisca i contraccolpi della crisi. La richiesta della maggioranza all'Europa rimane la stessa nonostante la freddezza che si percepisce a Bruxelles. Allentare le regole di bilancio fornendo fondi contro il caro energia. La flessibilità non può essere un tabù, dicono dal centrodestra, rivendicando il governo nonostante le crisi sta ottenendo risultati lusinghieri. Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia.
9: Sto costruendo un'Italia più forte e competitiva. L'occupazione è da record, la disoccupazione è ai minimi storici e l'Istat rivede le stime del PIL al rialzo.
8: Gli italiani stanno peggio di prima, ribatte dal PD Elly Schlein, con salari fermi e inflazione che morde. Quanto all'energia, per la segretaria PD il governo fa le battaglie sbagliate.
10: Non siamo condannati a pagare le bollette più care d'Europa. Dobbiamo moltiplicare gli investimenti nelle energie rinnovabili perché contribuisce ad abbassare immediatamente le bollette.
8: Alla ricetta Giuseppe Conte aggiunge: tassare gli extra profitti e rivedere le spese per il riarmo, porta chiusa dalle opposizioni anche sulla legge elettorale, un testo incostituzionale per AVS impedisce ai cittadini di scegliersi i rappresentanti. Lucio Bondi, GR1.
2: Alle 8:10 su Rai Radio 1 la cronaca con il caso della bambina di 2 anni trovata morta in casa a Bordighera in Liguria lo scorso febbraio, vittima di violenze e maltrattamenti. Arrestato anche il compagno della madre, la donna era già in carcere.
11: Lo Iannuzzi avrebbe in più occasioni percosso la Beatrice con schiaffi, pugno al volto, sul corpo, le avrebbe tirati i capelli.
12: È un quadro di sevizie atroci, quello elencato dal procuratore di Imperia Alberto Lari, che andava avanti da mesi. Sul telefono di Manuel Iannuzzi, compagno di Manuela Aiello, madre della piccola Beatrice, centinaia di messaggi e foto che raccontano gli abusi. Ora in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba di 2 anni avvenuta la notte tra l'8 e il 9 febbraio. Tra le mani degli inquirenti c'è anche un video in cui l'uomo la obbliga a fumare una sigaretta, lei scoppia a piangere e lui ride. Fondamentali nelle indagini le telecamere di videosorveglianza e la testimonianza delle sorelline della vittima che hanno raccontato cosa hanno visto quella notte. Manuela Aiello, in carcere da 4 mesi, deve rispondere anche lei di maltrattamenti aggravati. Per i giudici la coppia era d'accordo per sviare le indagini, ancora il procuratore Lari.
13: La chiamata al 118 e il tentativo di soccorso, di manovre rianimatorie è avvenuta quando in realtà già la bambina era morta, quindi era soltanto una messa in scena.
12: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Violenza contro le donne, 2 casi a distanza di poche ore l'uno dall'altro. In provincia di Catania una 49enne è stata gravemente ferita dal marito, che è stato arrestato. A Ferrara invece il femminicidio di una 50enne.
14: Nell'appartamento nel quartiere Barco a Ferrara le vessazioni andavano avanti da tempo e Samantha Zironi, 50enne, uccisa con una sola coltellata al cuore dal marito Vladimiro Lombardi, 52 anni, lo aveva detto anche a una sua amica e vicina.
15: Aveva fatto una promessa con me, aveva detto: la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro, lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
14: Lombardi poi intorno alle 4 non ha chiamato i carabinieri come si credeva in un primo momento, ma i soccorsi, dicendo che la moglie si era tolta la vita. Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato trasferito in carcere. Per l'uomo appare certa l'accusa di femminicidio. E intanto in ospedale a Catania lotta tra la vita e la morte la 49enne che al termine di una lite, sempre l'altra notte, è stata colpita alla testa dal marito nella loro casa a Mister Bianco. L'uomo è stato arrestato. La coppia ha 4 figli, 2 sono minori e proprio una figlia, dopo l'aggressione disperata, avrebbe chiamato il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: 2 incidenti mortali in montagna ieri in Valle d'Aosta, in Trentino. Un alpinista di 54 anni è scivolato per 500 metri durante un'arrampicata sulla parete nord del Gran Paradiso. In Val di Fassa, morto un climber di 32 anni nel ruolo di capocordata, è precipitato mentre stava procedendo in verticale su una roccia. La grande Italia del tennis a Parigi anche senza Sinner, Tris azzurro al Roland Garros, Berrettini, Arnaldi e Cobolli volano agli ottavi.
16: I due Matteo vincono 2 incredibili battaglie tennistiche al quinto set. Arnaldi 10-4 nel super tie break dopo 4 ore e 58 minuti sul belga Collignon. E per non farci mancare nulla, De Hammer, il martello Berrettini 5 ore e 13 minuti sempre al super tie break sull'argentino Francisco Comesagna. Matteo Berrettini ancora non ci crede.
17: Giocare una partita per me fino a poche settimane fa era quasi impensabile, quindi sono veramente felice di essere riuscito a a lottare fino alla fine e poi ancora più felice per, ovviamente, per aver vinto.
16: Tre italiani agli ottavi, come nel 2021, a completare il tris, Flavio Cobolli, 3-7-0 all'americano Tien Cobolli.
18: So che c'è una possibilità in più magari rispetto agli altri slam, anche rispetto a Wimbledon, perché qua stiamo giocando sulla superficie che a me piace di più, quindi sognare non è mai sbagliato. Vince chi sogna di più.
16: Emilio Mancuso, GR1.
2: Il meteo ora, due oggi, le città da bollino arancione per il caldo, Bologna e Brescia, tempo generalmente stabile e sereno, salvo qualche isolato temporale sui rilievi. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
19: Sole su gran parte del paese oggi, situazione che cambia però già da domani, iniziano ad arrivare delle perturbazioni, la prima debole per le regioni settentrionali, la seconda un po' più intensa tra martedì e mercoledì al centro-nord, area che si farà quindi più fresca nel corso della settimana, quando le temperature saranno in media con quelle attese per il periodo o in alcuni casi anche sotto.
2: Ultimo giorno di maggio, mese che si chiude con un evento astronomico alquanto raro, una microluna blu.
20: No, nessun cambio di colore all'orizzonte, perché il riferimento al blu è solo un curioso anglismo che sta per una volta ogni tanto e in astronomia indica la luna piena di troppo, quella che ogni 3 anni circa si infila in un mese di calendario. Proprio come questo maggio 2026, che al plenilunio del primo, affiancherà nelle prossime ore il suggestivo bis. Niente blu nel cielo dunque, ma non per questo l'effetto sarà meno spettacolare, grazie soprattutto alla natura mini della luna, come ci spiega l'astrofisico Gianluca Masi.
21: Microluna perché la fase piena si verifica mentre il nostro satellite è prossimo all'apogeo, ovvero alla massima distanza dalla Terra, e questo risulterà con un disco lunare un po' più piccolo e con una luminosità un po' più bassa del solito.
20: Meraviglie della volta stellata, in attesa della luna nera, il mese senza alcun plenilunio, che però arriverà solo nel 2037. Mauro Zanda, GR1.
2: Oggi è la giornata mondiale senza tabacco, l'uso delle sigarette tradizionali è in diminuzione in Italia, ma il consumo di prodotti contenenti nicotina resta stabile a causa della diffusione di sigarette elettroniche prodotte a base di tabacco riscaldato, fenomeno che interessa soprattutto le donne, ma coinvolge sempre più giovani e adolescenti. Filosofo, sociologo, uno dei grandi pensatori del nostro tempo, questo è stato Edgar Morin, scomparso ieri all'età di 104 anni, nato a Parigi. Morin è stato un instancabile osservatore del mondo contemporaneo, proponendo uno sguardo capace di cogliere tutte le relazioni tra gli elementi, di analizzare l'intera realtà come una rete. Un altro lutto ha colpito il mondo del cinema, si è spenta a 75 anni dopo una lunga malattia Zaidi Arai, attrice, produttrice cinematografica, bellissima ed elegante, nata in Eritrea, poi naturalizzata italiana.
22: Io non ti posso lasciare, io non sono la tua donna. Elegante.
2: Arrivata in Italia nei primi anni 70 per uno spot pubblicitario, approdò al cinema come protagonista di commedie sexy a partire dalla ragazza della pelle di luna di Luigi Scattini. Dopo la scomparsa del marito, il produttore Franco Cristaldi si era dedicata alla produzione cinematografica. Ed ora la musica con un Vasco Rossi in forma strepitosa che ieri ha infiammato lo stadio di Rimini nella data zero del suo tour 2026.
23: Quelle certezze quando giugno sta per arrivare, il caldo e i concerti di Vasco Rossi. Nel suo tour infinito il comandante poeta rock propone la sua musica come una forma di resistenza, come lui stesso ci racconta prima di salire sul palco.
24: Consideriamo proprio la musica e i concerti dal vivo una forma di resistenza attiva contro l'odio, la violenza e la paura.
23: Ed è andata così la notte di Rimini davanti al suo popolo, apre con Vado al massimo, una scaletta che guarda l'archeologia artistica del Blasco.
25: E adesso arriva la nostra festa!
23: Con canzoni dalla fine degli anni 70, gli anni 80, brani spesso rimasti nel cassetto e non proposti dal vivo, ancora Vasco.
24: Il potere ha sempre bisogno che il popolo sia affetto da tristezza, diceva Spinoza, no? Noi siamo qui per portarvi un po' di gioia! Evviva!
23: La chiusura è d'obbligo con Alba Chiara, Vasco acceleratore quantico di particelle emotive, il campo magnetico e quel pubblico di 25.000 persone con lo sguardo sognante che già si proietta nel 2027. Rimini, Marcella Sullo, GR1.
2: Sono le 8:19 minuti, questa era Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Cacavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto di giornata, il giornale torna con voi alle 9, ora invece c'è la pagina sportiva.
0: GR1 Sport.
1: 8:19, buongiorno da Giorgio Germanone. La prima parte del giornale, avete sentito dei successi azzurri nella tennis, allo Slam di Parigi, Arnaldi, Berrettini, Cobolli qualificati per gli ottavi di finale. E adesso parliamo di calcio. Ieri nella finale di Budapest è stata sollevata la Champions League.
3: È il secondo trionfo consecutivo per il Paris Saint-Germain, stavolta sofferto, arrivato solo ai rigori contro un Arsenal combattivo e che deve ancora rinviare l'appuntamento con la prima Champions League della sua storia. Nella finale di Budapest, i Gunners, dominatori della fase campionato da settembre a gennaio, si erano portati in vantaggio dopo appena 6 minuti di gioco con Havertz, ma nella ripresa il PSG cresceva e attaccava sul rigore conquistato da Kvaratskhelia, l'1-1 firmato Dembélé, e proprio con i tiri dal dischetto, 10 anni dopo l'ultima volta, si è assegnata la coppa dalle grandi orecchie. Il tiro alto di Gabriel ha fissato il risultato dei rigori sul 4-3 per i parigini.
4: We are the champions of Europe the last two years. Piano piano.
3: Siamo i campioni d'Europa degli ultimi due anni, esulta il tecnico Luis Enrique, che fa i complimenti all'Arsenal, ma parla di vittoria meritata dei suoi ragazzi. Jacopo Barlotti, GR1.
1: E per tutta la notte tensione sulle strade di Parigi durante i festeggiamenti, 140 fermi, decine di incendi, veicoli, cassonetti, negozi, migliaia di razzi e macchine danneggiate. Adesso la polizia sta cercando ora dopo ora di mettere in tranquillità le strade della capitale francese. Parliamo adesso di moto mondiale. Ieri dominio Aprilia al Mugello, alle 14 il Gran Premio.
5: Aprilia e la Spagna hanno dettato legge nel sabato toscano. Chissà se oggi la musica cambierà. Più probabile per la bandiera sul pennone più alto, meno, ma non impossibile, a livello di moto, visto che davanti a tutti partiranno per la prima volta tre di Noale, con Bezzecchi in pole con tanto di record della pista. Ma ieri nella sprint il riminese è rimasto chiuso al via e si è dovuto accontentare della quarta piazza, mentre i compagni di prima fila si involavano a fare doppietta. Successo di Raul Fernandez, secondo posto per Martin Edor, che si porta a meno 12 in classifica. Il Bez ci riproverà oggi.
7: La voglia di far bene c'è, anche perché abbiamo lavorato bene tutto il weekend e ho un buon passo. Non sarà semplice, però cioè, non è che partiamo scoraggiati, anzi.
5: Chiude il podio allora Fabio Di Giannantonio, che si conferma migliore dei ducatisti con la moto del team VR46. Il romano si mangia le mani per il settimo posto in qualifica dopo essere stato davanti a tutti per un giorno e mezzo.
26: Da italiano con un team italiano, moto italiana, vorrei vincere qua al Mugello, e ovviamente si è un po' complicata partendo settimi, però ci dobbiamo credere.
5: Dal Mugello, Luca Cesare TGR1.
1: Dalle due ruote a motori a quelle a pedali, Roma accoglie il vincitore del Giro d'Italia.
27: La passerella finale nella città eterna è il giusto tributo a chi al Giro ha raggiunto l'empireo del ciclismo, anche più di quanto non avesse ancora fatto prima. Jonas Vingegaard sulle strade romane si goderà la maglia rosa, che farà bella mostra di sé a casa assieme a quella gialla del Tour e a quella roca della Vuelta. È l'ottavo ciclista nella storia ad aver conquistato la tripla corona, il successo nei tre grandi giri, e quando ci riflette dopo il quinto successo a questo Giro a Piancavallo, gli occhi brillano.
28: It is something special. I'm almost lost for words.
29: È un qualcosa di davvero speciale. Non ho veramente le parole per descrivere come mi sento. È molto più di quanto io abbia mai sognato quando ho iniziato a fare questo mestiere, il mestiere del ciclista. È davvero un qualcosa di estremamente emozionante. Sì, ecco, mi mancano le parole per poterlo descrivere.
28: I'm a bit lost for words.
27: Sul podio con lui Galle Hindley, un'Italia che si gode l'ottavo posto di Piganzoli, che manca la maglia bianca ma può essere comunque orgoglioso del lavoro fatto per Vingegaard, il nono di Caruso, eterno, e la maglia degli scalatori di un indomabile Giulio Ciccone.
28: Il fatto di non aver vinto una tappa è qualcosa che manca, viene compensata da arrivare a Roma con una maglia degli scalatori, che è una maglia prestigiosa. Devi davvero sudarla e non ti regala niente nessuno.
27: Il tutto sperando che oggi Johnny Milan voglia regalarci un'ultima gioia. Piancavallo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: Pallacanestro, nella semifinale playoff di Serie A, Venezia vince gara 1 in casa della Virtus Bologna, 91-83 per i lagunari. Il canadese Walter ha guidato la Reyer con 26 punti e un rimbalzo, agli emiliani non sono bastati 21 punti con due rimbalzi e due assist di Edwards e i 16 punti con tre rimbalzi e un assist di Diouf. Gara 2 in programma a Bologna. E chiudiamo con il volley Italia-Belgio 3-2 a Verona nel secondo test in vista della Volley Nations League degli europei di settembre. De Giorgi ha messo in campo una formazione sperimentale che si è imposta alla tie break. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.26, apriamo sulla diramazione Gallarate-Gattico della 8 in Lombardia, dove lo svincolo di Besnate è chiuso in uscita per chi proviene dalla 26 fino alle 13 per il ripristino a seguito di un incidente. Andiamo proprio in A26, tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri si segnalano code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. In A1 tra Casal Pusterlengo e l'allacciamento con la A21 in direzione Bologna si registra una coda a causa di un veicolo in avaria. Rimaniamo in A1 tra Modena Sud e Bologna Borgo Panigale verso il capoluogo emiliano, presenti code per traffico intenso. In A14 tra Bologna Fiera e Imola in direzione Ancona si registrano code per un incidente che vede coinvolte due auto. In A1 nel Lazio tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli segnalato un veicolo in avaria. Infine andiamo sulla statale 16 Adriatica in Puglia nei pressi di Martignano in direzione Otranto, il traffico qui è rallentato a causa di lavori di manutenzione. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Meteoradio.
17: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: L'aria che respiri.
16: Appunti per un pianeta da difendere.
18: C'è una compagnia in Giappone che ha scaricato tutte le sue scorie tossiche in mare. La gente ha bisogno di aiuto, ma ci serve l'attenzione globale. Ci servi tu.
19: Devi solo dire che sono il più grande fotografo che Life Magazine abbia mai avuto.
20: Ma non lo sei. Tu sei il fotografo più impossibile che Life abbia mai avuto.
6: RAI Radio 1 Sport.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora c'è?

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. L'avanzata dell'esercito israeliano in Libano, dopo essersi spinto fino al castello di Beaufort, 90 chilometri appena da Beirut, ora ordina l'evacuazione dell'area a sud del fiume Zarani. Lanciato un appello a tutti i cittadini del sud affinché si spostino verso nord, prologo di un'ulteriore avanzata nell'occupazione. L'IDF non si era mai spinto così avanti. Nelle scorse ore ancora vittime. 9 persone di origine siriana appartenenti alla stessa famiglia sono state uccise in un attacco su Adlun, sempre nel sud del paese. 6 erano bambini, morto nei combattimenti anche un soldato israeliano. Sul fronte sud continuano le trattative Stati Uniti-Iran. Donald Trump rispedisce a Teheran la bozza per un accordo con richieste di emendamenti.
3: Con la fretta non si fanno buoni accordi, argomenta il presidente Trump, che dopo aver dato per imminente l'intesa con l'Iran giovedì, ora, stando al New York Times, avrebbe inviato a Teheran richieste di modifiche che inaspriscono i termini dell'accordo. Trump vorrebbe anzitutto la rinuncia netta al nucleare già nel memorandum d'intesa, e proprio sull'atomica è tornato anche a tirare in ballo il Papa. Spiegategli che Teheran non può averla. A Teheran la sfiducia verso i negoziati aumenta ancora. Con le sue richieste eccessive il presidente americano sta tradendo la diplomazia per la terza volta, rimarca il consigliere militare di Mojtaba Khamenei. L'Iran intanto tiene il punto su Hormuz e mostra in TV una bozza dell'intesa che gli affiderebbe la gestione dello stretto. Le acque del Golfo per ora restano agitate. Lanciato un missile americano contro una nave con bandiera del Gambia che tentava di forzare il blocco navale statunitense. Il presidente è paziente, ma siamo pronti a riprendere la guerra, precisa e ringhia il capo del Pentagono, Valerio Fraschetti, GR1.
2: E c'è anche la guerra russo-ucraina che continua. Nella notte allerta aerea in diverse regioni. Chi smentisce di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhzhia, attaccati i siti petroliferi e una base militare in Russia. Sull'adesione all'Unione Europea interviene il ministro della difesa Crosetto dal Corriere. Kiev nell'Unione Europea? Difficile, non solo politicamente, ha detto, spiegando che se entrasse, con la sua grandezza e la sua economia, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno può permettersi. In Italia, in provincia di Vicenza, nella notte, lanciate bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giornalista che da tempo segue la situazione di Caivano e l'attività di Don Patriciello, sacerdote nel mirino della Camorra. Sul posto sono state trovate anche bombole di gas e una lettera di minacce. Qualche mese fa Cappellari aveva ricevuto altre lettere di minacce. L'inchiesta sulla bambina di 2 anni trovata senza vita in casa a Bordighera, in Liguria, lo scorso febbraio. Maltrattamenti aggravati dalla morte, questa l'accusa, sia per la madre arrestata all'indomani dei fatti, sia per il compagno di lei finito in manette ieri. Nel suo telefono gli inquirenti hanno trovato foto della piccola dopo i pestaggi, immagini in cui si vedono i lividi e anche un video in cui veniva costretta a fumare. Voleva denunciare il marito per le continue violenze. A Ferrara è stata uccisa con una coltellata al cuore Samantha Zironi, 50 anni, arrestato l'uomo Vladimiro Lombardi, 52 anni. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi, raccontando in un primo momento che la moglie si era tolta la vita. A Mister Bianco, in provincia di Catania, invece, in gravissime condizioni, la donna di 49 anni aggredita dal marito, 53 anni, anche lui ora in carcere. A lanciare l'allarme la figlia maggiore della coppia. Il caso della turista colombiana di 32 anni violentata dal branco per 3 giorni in uno stabile abbandonato a Tor Sapienza a Roma. Dalle indagini emerge che le violenze sessuali sono state riprese con il suo telefonino, ora sequestrato, e con la minaccia di una pistola puntata alla nuca. Sono 5 le persone sospette fermate dalla mobile. La tragedia delle Maldive: si sono detti commossi e onorati per l'onorificenza al merito conferita dal presidente Mattarella i 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi. Ieri i funerali di 3 delle 5 vittime. A Padova l'addio al capo barca Gianluca Benedetti, 44 anni. A Pegli, Genova, l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Chiesa gremita, oltre 2.000 le persone presenti. Ascoltiamo i ricordi di chi le conosceva.
4: Partecipo a dare tutta la vicinanza alla famiglia per un fatto che ha colpito ovviamente tutti i nostri cuori.
5: Bellissime persone tutti, non ho altro da aggiungere.
6: Solare, il sorriso era stampato nel suo viso.
2: Dopo l'anticipo d'estate per l'anticiclone subtropicale, la pressione torna gradualmente a diminuire. Dopo una mattinata per lo più stabile e soleggiata, nel pomeriggio previsti temporali su settori alpini, prealpini e pianure vicine. Temporali che in serata raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Giornata mondiale senza tabacco, in diminuzione in Italia il consumo delle sigarette tradizionali, ma resta stabile quello di prodotti contenenti nicotina a causa della diffusione di sigarette elettroniche e prodotti a base di tabacco riscaldato. Fenomeno che interessa soprattutto le donne, ma coinvolge sempre più giovani e adolescenti.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Attentato incendiario nella notte contro Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la sua casa a Enegola, lasciando anche delle bombole di gas. Più volte il giornalista aveva ricevuto anche lettere minatorie. Ascoltiamo le sue parole.
3: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto, c'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna, che ha posizionato, prima ha lanciato una lettera all'interno dell'abitazione, sempre con le minacce che si stanno ripetendo da ormai da novembre, anche indirizzate a Patriciello e a Meloni, e anche delle foto mie che mi vedono all'interno della mia abitazione, quindi fa pensare che io sono controllato da questi malviventi da diverso tempo. Io comunque non mi occupo di criminalità organizzata, sono di articoli inerenti a questo, alla mafia o altre cose, che non tratto queste cose. Faccio anche fatica a capire cosa possa essere ad aver innescato così tanta rabbia nei miei confronti. L'episodio di ieri sera mi ha un po' scosso di più rispetto alle altre volte, però ho sempre motivato a continuare la mia attività giornalistica, assolutamente.
2: Oggetti di lusso, viaggi pagati con i fondi per i migranti, sono 8 le persone coinvolte, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento, nell'operazione della Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti. Secondo l'accusa, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza del consorzio Maleventum, destinando invece il denaro sottratto a scopi personali. Secondo la Guardia di Finanza, il danno erariale ammonta a oltre 1 milione di euro. La guerra in Medio Oriente, nessuna tregua sul fronte Israele e Hezbollah. Le forze di Tel Aviv avanzano in profondità in Libano, conquistato lo strategico castello di Beaufort, sul quale è stata issata la bandiera israeliana. Tel Aviv ha inoltre ordinato lo sgombero di tutto il territorio a sud del fiume Zarani. Nei combattimenti è morto un soldato israeliano, ancora vittime civili ieri nei raid. 9 persone di origine siriana, tra cui 6 bambini, sono state uccise in un attacco nel sud. E sul fronte sud, trattative Stati Uniti-Iran rallentatore. Donald Trump rispedisce a Teheran la bozza per un accordo con modifiche che ne induriscono i termini. Lo fa sapere la stampa americana, spiegando che sono state chieste disposizioni più dettagliate sulla gestione delle scorte di uranio altamente arricchito e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Per ora nessuna reazione dai vertici iraniani. Altro fronte di tensione, il russo-ucraino. Notte di allarmi, una persona uccisa da un drone russo nella regione di Cherniv. Kiev continua a prendere di mira e a colpire infrastrutture energetiche sul territorio russo, ma nega di aver attaccato la centrale nucleare di Zaporizhia, occupata dalle forze di Mosca. Su un'eventuale adesione di Kiev all'Unione Europea, il ministro della difesa Crosetto dice al Corriere della Sera: è difficile, se Kiev entrasse con la sua grandezza e la sua economia, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno può permettersi. A Lignano Sabbiadoro, il 73° raduno nazionale dei bersaglieri. Dal Risorgimento agli odierni teatri operativi, un elemento cardine dello strumento militare, scrive nel suo messaggio di auguri il presidente Mattarella. Nella cittadina in provincia di Udine oggi è giornata di festa. Sentiamo il servizio.
4: Un bacio col cappello piumato in testa. Clara e Nunzio da Torino festeggiano a Lignano Sabbiadoro 55 anni di matrimonio. Perché i bersaglieri non rinuncerebbero mai a un raduno, e questo è il 73°. Dal lungomare al centro cittadino è un viavai di bersaglieri, tanti con strumenti musicali in mano, decine infatti le fanfare presenti. Attese 50.000 persone tra familiari e visitatori, in marcia i bersaglieri arrivati da tutto lo stivale saranno tra i 7 e gli 8.000. In città anche il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, accompagnato dal sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti. Lignano Sabbiadoro, Anna Vitaliani, GR1.
2: Oggi è la giornata mondiale senza tabacco, l'uso delle sigarette tradizionali in diminuzione in Italia, ma il consumo di prodotti contenenti nicotina resta stabile a causa della diffusione di sigarette elettroniche e prodotti a base di tabacco riscaldato. Fenomeno che interessa soprattutto le donne, che coinvolge anche sempre più giovani e adolescenti, come sottolinea Simona Pichini, che dirige l'osservatorio dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità. Sentiamola.
5: 93.000 ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 13 anni e ben 851.000 fra i 14 e i 17 anni nell'ultimo mese hanno consumato prodotti contenenti tabacco o nicotina. In entrambe le fasce di età i consumi risultano più elevati tra le ragazze rispetto ai ragazzi.
2: Il meteo: dopo l'anticipo d'estate per l'anticiclone subtropicale, la pressione torna gradualmente a diminuire. Dopo una mattinata per lo più stabile e soleggiata, nel pomeriggio sono previsti temporali, in particolare sui rilievi lievi e anche però sulle pianure vicine. Temporali che in serata raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana, tempo soleggiato sul resto d'Italia. Oggi ultimo giorno di maggio, mese che si chiude con un evento astronomico alquanto raro, una micro luna blu. L'astrofisico Gianluca Masi.
0: Questa sera attendiamo una bellissima micro luna blu. Intanto luna blu semplicemente perché è la seconda luna piena che vediamo nel mese di maggio. Micro luna perché la fase piena si verifica mentre il nostro satellite è prossimo all'apogeo, ovvero alla massima distanza dalla Terra, e questo risulterà con un disco lunare un po' più piccolo e con una luminosità un po' più bassa del solito.
2: Le 10:05 minuti, la linea va a Extra Time. Buon ascolto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
7: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
6: Una serata importantissima.
7: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è il viaggio del musicante. Sabato alle 21:30 su Rai 1.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Extra Time, lo sport si racconta.
13: Viene lanciato Green, supera la metà campo e ancora un pallo su Green a 12 secondi. Green in lunetta, il primo è dentro. 72 più 5 a 67 a 12 secondi, è dentro anche il secondo. 73 a 67, è finita con la vittoria dell'Aira Avellino che ha battuto la Fortezza Bologna per 73 a 67. È una pagina nuova nella storia della pallacanestro italiana. La Coppa Italia va ad Avellino, che comunque è seconda nel campionato italiano.
14: Una pagina nuova nella storia del basket italiano è quella che scrive Avellino nel 2008 con la storica vittoria della Coppa Italia che torna in campagna dopo oltre 40 anni. È il trionfo di Matteo Bonicioli, che sarà eletto anche miglior allenatore della stagione in Serie A e in seguito sarà alla guida di piazze importanti come quella di Bologna su entrambe le sponde con Virtus e Fortitudo. Una storia sportiva ventennale caratterizzata da scelte sempre originali come quella di vivere l'avventura in Kazakistan, dove vincerà due campionati e tre coppe con l'Astana, oltre a guidare la nazionale di quel paese. Una storia che oggi lo riporta alle origini con la scelta di dedicarsi completamente ai giovani per formare i talenti del futuro sulla panchina della Stella e BK Roma.
15: Veramente imbufalito coach Bonicioli, che ha strigliato la squadra.
16: Santucci difende forte su Aguzzoli, lo cancella, poi va di là a cercare Zoru, fuori da Guarone. Santucci tripla frontale alla portata di Matteo Santucci, bang bang, più 6, massimo vantaggio 41-35, 2 possessi di vantaggio.
15: La triade di coach Bonicioli è servita perché i ragazzi sono tornati veramente con un'energia nuova in campo.
16: Markic sbaglia un tiro, Santucci ancora da 3 sbaglia, Lumena batte a rimbalzo, l'arpiona la sfera, scarica fuori, Roma può ricominciare grazie alla seconda chance che il pivot africano ha regalato ai Bonicioli Boys.
14: La vittoria della Stella Ebi Cup di Matteo Bonicioli sui siciliani di Barcellona Pozzo di Gotto in gara 1 degli ottavi di finale del campionato di Serie B interregionale, con un roster giovanissimo composto in larga parte da atleti impegnati anche nel campionato Under 19 Eccellenza. La scelta di dedicarsi ai giovani, l'impegno per il basket del futuro è la nuova avventura di coach Bonicioli, che è con noi in diretta a Extra Time. Buongiorno Bonicioli.
17: Buongiorno, grazie dell'invito, mi avete emozionato molto con quel ricordo di Avellino.
14: Grazie a lei per essere con noi. Le sue scelte, partiamo dall'attualità, dalla scelta di tornare ad allenare i giovani. Le sue sono scelte mai banali, e dopo una vita da capo allenatore professionista ha deciso di dedicarsi completamente a plasmare i talenti di domani, quelli del vivaio della Stella e BK a Roma. È una scelta etico idealista, diciamo, per restituire quello che il basket le ha dato, costruendo un'eredità per il futuro, oppure è stata una scelta motivazionale per lei alla ricerca di nuovi stimoli?
17: Ma io credo che siano tutte e due le cose. Sicuramente sono molto riconoscente a Daniele Camponeschi, che è, diciamo così, l'anima di questa società, a Salvatore Iannicelli, che sono i dirigenti, a Jacopo Giacchetti, che è stato un mio giocatore e che adesso è il nostro direttore sportivo, che l'estate scorsa mi hanno chiamato e mi hanno offerto questa possibilità. Devo dire sinceramente che io credo esista un tempo per tutto, no? Sono sempre stato un grande appassionato di attività giovanile. Qualche anno fa ho passato un anno fantastico negli Stati Uniti allenando una prep school nell'Indiana da capo allenatore associato, perché i giovani ti restituiscono sempre, in termini di energia e di entusiasmo, quello che ogni tanto i professionisti ti danno forse un po' di meno. Mi è stata offerta questa possibilità, l'ho colta al volo. E devo dire che è stata un'annata fantastica, per cui sono molto molto contento.
14: È stata un'annata molto positiva, perché ha ottenuto la qualificazione alle finali nazionali Under 19 e i playoff in Serie B interregionali. Noi però l'abbiamo sentita esprimere una linea guida molto chiara e molto importante: è la crescita individuale dei giocatori che fa crescere il sistema, non viceversa. Traduco, credo, lo scopo è quello di far crescere i giocatori per le categorie superiori, non semplicemente di vincere campionati giovanili.
17: Ma ci mancherebbe altro. Diciamo, mi è stata data l'opportunità in questa società di mettere in pratica quello che credo da tempo, e cioè che appunto siano i giovani giocatori cresciuti attraverso un sistema di lavoro empatico ma molto duro dal punto di vista sia fisico che tecnico che tattico, a far sì che poi i sistemi all'interno dei quali loro producono la pallacanestro siano sistemi migliori. E molto spesso nel nostro paese si è pensato diverso. Abbiamo tra l'altro forse il migliore allenatore d'Europa, o meglio dire, no, senza il forse, tra Sergio Scariolo, che ha appena giocato la finale dell'Eurolega, a Ettore Messina, che è una leggenda della pallacanestro europea, alle nuove generazioni, Andrea Trinchieri. Ci saranno tanti elementi della scuola italiana che hanno brillato nel firmamento dei coach mondiali. Io credo però che si debba tornare veramente all'individuo e a crescere giocatori capaci di interpretare qualsiasi sistema. È chiaro che è un percorso più lungo, ma è molto affascinante, mi è stata data la possibilità di farlo e lo faccio con grande gioia.
14: È un ritorno al passato, perché l'ultima volta che aveva allenato le giovanili, raggiungendo una fase finale, era nel 92, se non sbaglio, sono passati più di 30 anni.
17: È incredibile, sì, incredibile.
14: Che cosa ha in più Matteo Bonicioli di oggi rispetto a Matteo Bonicioli di allora, o anche eventualmente in meno?
17: In meno, molti meno capelli e in più qualche chilo sicuramente, e
14: queste sono cose oggettive.
17: esatto. Dopodiché c'è una cosa che è rimasta, che è un amore per la pallacanestro e per l'insegnamento e per i giocatori straordinario. E dopodiché devo dirle questo: la necessità che ho dovuto affrontare in questo ritorno al passato è stato quello di riconvertirmi a una generazione di ragazzi che non è quello che tutti dicono. Molto spesso gli adulti, diciamo così, giustificano il loro fallimento nella relazione con questi ragazzi con la solita storia: non ci sono più i ragazzi di una volta. Invece bisogna relazionarsi con i ragazzi di adesso e trovare chiavi nuove per attirarli a impegnarsi duramente in un'attività che può essere il basket, ma che può essere la musica, che può essere la letteratura. E questo per un adulto come me è particolarmente stimolante.
18: Non è che gli diamo di recuperare perché giocano, no, siamo stronzi perché prendiamo i tecnici, li diamo. Siamo proprio stronzi, siamo una squadra di stronzi, cioè gli diamo da recuperare perché in casa sul più 20 prendiamo noi tecnici, siamo stronzi. Allora bisogna difendere, pressare, attaccare la palla e passarsela.
14: Era la voce di Matteo Bonicioli in un time out della sfida fra Fortitudo Bologna e Treviso nel 2016, un time out dal significato più che eloquente. Matteo Bonicioli, lei è un allenatore passionale che ha un'intensità comunicativa molto forte. Adesso, dovendo allenare i ragazzi, questo come si traduce? Adotterà lo stesso metodo comunicativo oppure, come si dice, ci vuole una pedagogia diversa rispetto ai professionisti?
17: Guardi, tanti anni fa Giorgio Gaber disse che se a una persona che sta attaccando un chiodo al muro per appendere un quadro gli cade il martello sul piede, è difficile dire per dindirindina, no? Allora cosa voglio dirle? Voglio dirle che io credo che nel rapporto tra allenatore e giocatori, come in qualsiasi tipo di rapporto umano, la lealtà e la sincerità e l'espressione di quello che si pensa senza molte mediazioni e senza molti filtri arrivi. A me è capitato durante le partite, sia a livello seniores che nei giovani, di baciare in fronte un giocatore per una scelta, piuttosto che per un tuffo per recuperare una palla vagante. Di conseguenza, quando capita, come capitò in quel caso, ahimè, addirittura i miei figli mi chiamarono per dirmi che ero finito su Striscia la Notizia, cosa che non mi entusiasmò particolarmente. Era un modo per fargli capire, e poi quella partita la vincemmo, che diciamo era stata una sciocchezza enorme. Forse se gli avessi detto guardate ragazzi, abbiamo fatto una sciocchezza, sarebbe arrivato meno, insomma, ecco.
14: Ma oggi il coach moderno è più un gestore di personalità o un insegnante di pallacanestro?
17: Il coach moderno anzitutto deve essere se stesso, perché appena fingi i giocatori capiscono. Secondo, io voglio, faccio un esempio di ieri sera, essere se stessi con Mbappé, no? Che a Luis Enrique ha dato frutti, sì o no? Io direi di sì.
14: Sì.
17: C'è quella scena straordinaria di Luis Enrique che è riprodotta da tutti i social, da solo con Mbappé che gli dice guarda Michael Jordan e guarda come si comportava. Stiamo parlando di uno sport che non è il mio, no? Io alleno ragazzi, lui allena il top del calcio mondiale, ma vince due Coppe dei Campioni consecutive dicendo al miglior giocatore comportati come lui, e nel momento in cui lui dice non ce la faccio lo manda via. Mbappé va a Real Madrid che vinceva tutto, non vince più niente, e Paris Saint-Germain vince due coppe dopo aver speso miliardi per non vincere niente. Io credo che la sincerità nei rapporti con i giocatori sia fondamentale.
14: Lei diceva, no, sono finito anche su Striscia la Notizia per questo mio comportamento spontaneo, ma ci sono tanti episodi che si possono raccontare. Durante un amichevole ha fatto uscire la squadra dal campo perché non si impegnavano, un'altra volta li ha mandati a dormire senza cena. Ma c'è qualcuno che non l'ha presa bene? Sarà capitato qualcuno che si è messo di traverso e non l'ha presa bene? Come l'ha gestita poi?
17: Allora, devo dirle questo. C'è stato qualcuno che non l'ha presa bene e c'è stato un giocatore all'inizio della mia carriera, quando ero molto peggio di adesso, che non l'ha presa bene al punto che per un fatto simile a questo, per un fatto di questo genere, e non ci siamo parlati per 20 anni. È successo quando sono andato ad allenare a Pesaro, che abbiamo presentato con Ivano Dionigi, grande latinista ed ex rettore della Alma Mater di Bologna. Abbiamo presentato il mio libro appunto a Pesaro, il libro che avevo scritto qualche anno fa. In prima fila c'era quel ragazzo e alla fine io mi sono molto emozionato perché pensavo che fosse venuto là per tirarmi delle uova, e invece alla fine dell'introduzione si è alzato e ci siamo abbracciati.
14: Ecco.
19: Canaletto ribalta per Montano che ha spazio per la tripla. Matteo da tre!
20: Parziale apertissimo ancora per la Fortitudo.
19: Canaletto in angolo per Montano che si alza da tre punti. Altra difesa allungata di Brescia con Canaletto che va da Italiano che consegna Lamma che supera in tempo la metà campo. 50 secondi alla fine, passa ad attaccare Lamma che controlla questo pallone. Blocco di Daniel, passa la si allaccia a lui. Italiano contro Totè, una serie di giri sul perno. Fuori per Daniel che si alza da tre punti sulla sinistra dei 24. Segna il Daniel.
14: Uno stralcio della finale playoff per la promozione in Serie A fra la Fortitudo Bologna e Brescia nel 2016. I playoff li ha vinti Brescia, però Bonicioli, che era arrivato un anno prima per riportare in alto la Fortitudo dopo anni travagliati, aveva ottenuto anche la promozione in A2 l'anno precedente. E Matteo, quanto conta la sfida nelle sue scelte professionali, sportive?
17: Molti si sono sorpresi di alcune scelte che ho fatto nel corso della mia carriera, ma sa, io ho sempre pensato questo, che una delle tante generalizzazioni che si fanno sul nostro mondo degli allenatori è: lui è un allenatore per le squadre importanti, lui è un allenatore bravo a salvare le squadre, lui, succede, no? E io mi sono sempre detto, io sono un allenatore, vado dove mi chiamano, cerco di fare il meglio possibile e sfuggo da qualsiasi tipo di catalogazione. E credo sinceramente, naturalmente anch'io come la gran parte dei miei colleghi ho vissuto situazioni difficili, non sono mai retrocesso, ho avuto degli esoneri ma non sono mai retrocesso. Però credo che, diciamo, riproporsi anche a 64 anni, quando avrei potuto onestamente con una certa tranquillità, anche durante l'inverno ho ricevuto due chiamate da due squadre di Serie A alle quali ho detto di no perché lasciare questi ragazzi sarebbe stato impossibile. Rigenerarsi continuamente e non accettare di vivere in una zona di conforto credo sia un grande stimolo per continuare a sentirsi vivi.
14: Lei diceva poco fa, ho vissuto anche momenti difficili che poi ha affrontato e superato, momenti complessi, ma c'è un segreto per gestire le critiche e ripartire dopo sconfitte anche pesanti?
17: Allora, le dico una cosa, io tendo a non essere mellifluo perché non è mai stata la mia cifra, però avere la fortuna di avere a fianco una donna come mia moglie Nicoletta, che mi è sempre stata vicina, e mi creda, fare la moglie dell'allenatore non è semplice. Perché al lunedì libero, dove pensi di poter andare a fare una passeggiata, tuo marito ha perso di un punto con un tiro da metà campo all'ultimo secondo e non ci viene volentieri, diciamo così.
14: Certo.
17: Credo che mia moglie e i miei figli siano stati fondamentali, perché in casa l'ironia è quella che ci ha sempre contraddistinto. E questo è stato una, mia moglie e i miei figli, ma mia moglie soprattutto, perché i miei figli, poi uno ha giocato in America per 6 anni, l'altro ha studiato in varie parti d'Europa, è stata la chiave per poter passare anche momenti umanamente molto difficili, perché non sono il tipo da lasciarsi passare le cose come acqua sul marmo, diciamo così.
14: Lei diceva, andiamo a fare la passeggiata, magari in città mia moglie non viene volentieri perché abbiamo perso male la sera prima, e le chiedo quanto influisce la pressione del pubblico e dell'ambiente circostante nel lavoro di un allenatore?
17: Purtroppo sempre di più, e lo dico, questo è stato uno dei motivi per i quali diciamo così, ho preso questa scelta, perché siamo partiti tanti anni fa nello sport professionistico italiano, dove c'era una società che decideva, un allenatore che allenava, dei giocatori che giocavano e il pubblico che tifava. Adesso si assiste a queste scene che a me non piacciono, della squadra che deve andare alla fine della partita sotto la curva. Non è giusto, non è giusto, perché nessuno perde volentieri. E quando si cominciano a confondere i ruoli, per cui un allenatore viene scelto dalla società dopo aver lanciato 3 o 4 nomi e verificato sui social chi va bene o chi non va bene, cosa che succede, non nel senso che facciamo finta di niente, no? Cioè, quando ognuno comincia a fare il lavoro dell'altro, nell'assoluto rispetto e nell'assoluto diritto del pubblico di fischiare quando la squadra non gioca bene o di conto, però è una situazione che a me non piace per niente, cioè l'esasperazione del ruolo del pubblico, che si sente quindi anche protagonista e in diritto di contestare scelte che invece devono fare altri per statuto. E questa è una cosa che non mi piace, non mi piace per niente.
14: Chiudiamo con il suo grande sogno nel cassetto, no? Che era quello di aprire un'edicola per vivere in mezzo a riviste e giornali. Me lo ricordo perfettamente, sì. Perché è lo stesso mio sogno che ho coltivato per tanti anni. Non so se lo ha già realizzato, ma ormai i giornali cartacei stanno scomparendo.
17: Diciamo, il sogno era legato a due mie grandi passioni, la lettura e il silenzio. E quando uno sta da solo in un'edicola per ore e ore, parla con i clienti, ma i clienti passano, acquistano e se ne vanno. Dopodiché è chiaro che anche lì il mondo della comunicazione, del trasferimento delle informazioni è cambiato, il giornalismo è cambiato, i quotidiani sono più quotidiani di analisi che di informazione, perché l'informazione ci arriva in tempo reale. Ma anche questa è una grande sfida a seguire questo mondo cercando di interpretarlo nel modo migliore. E quindi chissà che un giorno io e lei non ci troviamo assieme in un'edicola virtuale a vendere abbonamenti su internet.
14: Insomma. Sarebbe bello. Nell'attesa la saluto, la ringrazio ancora per questa partecipazione e le faccio in bocca al lupo ovviamente per questa nuova avventura con i ragazzi della Stella IBK a Roma.
17: La ringrazio molto. Da domani cominciamo le finali nazionali al Palatiziano a Roma. Se qualche appassionato volesse venire, c'è il meglio della pallacanestro giovanile tutto il giorno per 6 giorni di fila. Sarà un grande spettacolo.
14: Vi seguiremo con attenzione. Grazie Matteo Bonicioli per
17: Grazie,
14: essere stato
17: buona
14: con
17: giornata.
14: Noi. A presto.

0: Vado con Fede.
1: Questa disciplina qui me l'ha proposta il presidente di dove correvo, io facevo anche atletica leggera, e mi ha detto: Gianfilippo, sei forte nell'atletica leggera, hai vinto tutto, sei forte nel triathlon dove hai vinto tutto, perché non provi a fare anche canottaggio? Ed è iniziato un pochino così per scherzo, sono 3 anni che remo e i risultati diciamo che si sono visti.
2: È la voce del campione paralimpico Gianfilippo Mirabile che racconta il suo incontro con il canottaggio indoor, la disciplina nella quale sta collezionando record su record. È un incontro che è andato a finire bene. Per rispondere alla domanda di Vasco Rossi, il canottaggio peraltro è solo una delle tante passioni di questo atleta a tutto tondo, che eccelle anche in altri sport ed è sempre in cerca di nuove avventure. Emanuele Granelli lo ha incontrato per noi. Right about now.
3: The Funk Soul Brother, check it out now. Chiamatelo collezionista di record mondiali. Ne ha messo a segno un altro, Gianfilippo Mirabile, classe 1968, una vita dedicata allo sport, da qualche anno con il canottaggio in prima linea. Il remo ergometro per lui non ha più segreti e proprio nella sua Genova, nella sua specifica categoria e fascia d'età di indoor rowing, ha stabilito l'ennesimo primato internazionale, l'ultimo di una lunga serie.
4: La prima volta che l'ho fatto durante il Covid, sempre a Genova, ho fatto 9 record del mondo in distanze diverse. Questa volta qui mi sono cimentato sulla mezza maratona, in 21 km e 97 metri, sotto un caldo fotonico sono riuscito a fare questo record qua.
3: Talmente abituato a stupire e andare oltre i propri limiti che ormai si rende conto in anticipo della bontà del suo tempo.
4: Si vede perché durante la remata c'è il monitor davanti che ti indica la velocità che tu stai facendo, il numero di colpi che fai e il risultato finale. Sei consapevole se sei sopra, se sei sotto, dunque c'è la testa abbastanza lucida e riesci a calcolare tutto quanto.
3: Il canottaggio è solo uno dei tanti capitoli del romanzo sportivo con Gianfilippo Mirabile protagonista, la passione per il ciclismo prima del grave incidente sul lavoro che lo costringe a 2 anni di riabilitazione, il triathlon con tanto di titolo mondiale a Rotterdam 2017, poi quasi per caso gli propongono di fare una prova con i remi.
4: Canottaggio per me era soltanto il fratello a bagnare, mai salito su una barca, neanche sapevo che esistesse il remo ergometro. Mi hanno fatto fare questa prova su 2000 metri che è la distanza olimpica e devo arrivare a 15 secondi al record italiano. Allora che hanno chiamato l'allenatore nazionale paralimpica, mi ha fatto rifare nuovamente il test. Per fortuna sono andato ancora più forte, ero arrivato a 10 secondi. Mi ha detto: guarda, forte sei forte, se impari a remare in acqua puoi avanti delle soddisfazioni.
3: E la più grande se l'è tolta ai giochi paralimpici di Tokyo 2021.
4: La cosa più bella è partecipare alle Olimpiadi, partecipare. Abbiamo fatto una finale A, dunque eravamo delle prime 6 barche olimpiche e siamo arrivati a un 5º posto.
3: C'è però una data ben precisa che rappresenta il ricordo sportivo a cui è più legato.
4: 15 settembre del 2017, me lo ricordo perché ho vinto il mio primo mondiale di paratriathlon il giorno del compleanno di mio figlio che mi aspettava all'arrivo. Quella è stata secondo me l'emozione più grande e poi l'altra emozione.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: su Rai Play Sound.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran e media americani. Trump ha inviato una proposta di accordo inasprita. Teheran: non ci fidiamo delle promesse del nemico. Russia-Ucraina, ancora attacchi incrociati. Il ministro Crosetto scettico sull'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Foggia, auto guidata da un sedicenne fugge da un posto di blocco. Morto un ragazzo di 17 anni e altri 4 giovanissimi feriti. Minacce di morte e Molotov contro Antonio Cappellari, giornalista vicino al parroco di Caivano Don Patriciello, la premier Meloni inaccettabile, intimidazione. Raccolta differenziata, in Italia è record al 68%, aumenta la tariffa, al sud si paga di più che al nord. Alla scoperta della cantina segreta, aperto al pubblico in Georgia, il cavò di Stalin, 40.000 bottiglie preziosissime che saranno vendute all'asta. Grande successo per la tappa zero del tour di Vasco a Rimini, viaggio nel repertorio del Blasco, la musica è resistenza contro odio, violenza e paura. Sport: a Roma, il gran finale del Giro d'Italia, il Mugello, il motomondiale e aspettando domani Cobolli, Berrettini e Arnaldi, a Roland Garros il doppio Bolelli-Valvassori. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. In Medio Oriente le truppe israeliane avanzano in Libano, Tel Aviv ha diritto a difendersi ma così viola la tregua, afferma il ministro degli esteri francese Barrot, che annuncia la Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E nel Golfo Persico la difesa antiaerea iraniana ha intercettato un altro drone statunitense mentre continua il braccio di ferro tra Washington e Teheran sulla possibilità di un'intesa.
4: Il presidente Trump ha rinviato a Teheran la bozza dell'accordo con modifiche che ne irrigidiscono i termini. Secondo la stampa statunitense, Washington chiede garanzie più precise sulla gestione delle scorte di uranio arricchito e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Trump però si è detto fiducioso. Siamo vicini a un buon accordo, non ho fretta se riusciremo a chiuderlo bene, altrimenti lo faremo in un altro modo. Da Teheran a parlare allo speaker del Parlamento Khalibaf. Non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico, dice. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti, aggiunge Khalibaf, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe a Teheran la gestione dello stretto di Hormuz. Sempre più tesa la situazione in Libano, dove Israele sta estendendo la propria avanzata oltre il fiume Litani e ha ordinato l'evacuazione dell'area a sud del fiume Zahrani, 15 chilometri a nord del Litani. Le truppe israeliane hanno inoltre conquistato il castello di Beaufort, storica e strategica fortezza medievale e simbolo della resistenza. Azzurra Meringolo, GR1.
3: E proseguono gli attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. Linea la corrispondente da Mosca.
5: Il conflitto in Ucraina si intensifica, gli spirali di pace sembrano lontani con i negoziati fermi da mesi. Un clima reso più difficile dai continui scambi di accuse tra Mosca e Kiev. Le forze armate ucraine hanno smentito in un comunicato la denuncia russa secondo cui un drone di Kiev avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhia. Un ulteriore tentativo di screditare l'Ucraina e di nascondere le proprie azioni criminali, si legge nella nota della difesa. Ieri responsabile della holding russa Rosatom Alexei Likachev aveva denunciato un attacco ucraino, definendolo il primo attacco deliberato con droni sulla centrale di Zaporizhia, che avrebbe perforato la struttura e danneggiato l'edificio delle turbine. Intanto gli attacchi russi in Ucraina sono sempre più massicci e i droni di Kiev colpiscono il territorio russo. Nella notte ne sono stati abbattuti 216, nel mirino ancora gli impianti energetici. A Saratov è stata attaccata una raffineria di petrolio, all'interno dell'impianto si è scatenato un vasto incendio, in fiamme anche un deposito di petrolio nella regione di Rostov, al confine con l'Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma non solo, al centro del confronto tra i partiti.
6: È molto difficile e lo sanno tutti. Guido Crosetto sull'entrata dell'Ucraina nell'Unione si iscrive tra gli scettici. Kiev potrebbe però far parte, spiega al Corriere, di un grande sistema di difesa europeo. Europa a cui anche il ministro di Fratelli d'Italia chiede un approccio meno ideologico al bilancio. Stesso concetto espresso da Matteo Salvini, ma con toni più duri. Paghiamo l'ottusità di Bruxelles, ci dicono di comprare armi ma di non spendere per abbassare il prezzo dell'energia. Il vice premier leghista rilancia poi sulla legge elettorale permetta a chi vince di governare senza inciuci, ma il testo presentato dal centrodestra per le opposizioni rimane irricevibile, a seri profili di incostituzionalità, avverte il PD, citando liste bloccate, premio di maggioranza e indicazione del premier. Quanto alla richiesta di più flessibilità di bilancio, i progressisti non si dicono contrari, ma imputano al governo di aver firmato il patto di stabilità che ora impedisce di fare deficit. Meloni faccia mea culpa, invoca dai 5 Stelle Giuseppe Conte e riveda almeno il folle programma di spese militari. Lucio Bondi, GR1.
3: E nuovo appello per la pace arriva dal Papa. Ascoltiamo cosa ha detto Leone all'Angelus a Piazza San Pietro.
2: Le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
3: Onoriamo la memoria di coloro che furono tra i protagonisti della rinascita d'Italia, scrive il capo dello Stato Mattarella in occasione dell'80° anniversario della Repubblica in una lettera inviata all'Associazione Nazionale del Fante che si è riunita a Palermo. La fanteria, sottolinea Mattarella, costituì l'anima e la colonna portante dei gruppi di combattimento, reparti che con abnegazione e valore combatterono nella guerra di liberazione per restituire all'Italia onore e libertà. Questa Radio 1, sono le 13:06, andiamo subito a Parigi per un aggiornamento dopo gli incidenti e gli scontri al termine della partita di Champions League. In diretta c'è il corrispondente Gavino Moretti.
7: Sì, la festa a Parigi era iniziata ieri sera nel migliore dei modi, con un lungo urlo di gioia partito dallo stadio Parc des Princes, dove si poteva seguire su grandi schermi la partita vinta ai rigori a Budapest. La situazione è peggiorata però poco dopo, quando 20.000 tifosi del Paris Saint-Germain hanno raggiunto i Champs-Élysées da Parigi e da tutta l'Île-de-France. Gruppi di ultra hanno bloccato anche il périphérique, la tangenziale della capitale, dove ha perso la vita un motociclista di 24 anni. In mattinata è stato il ministro dell'interno, Laurent Nunes, a fare il bilancio degli scontri. 780 persone fermate per atti di vandalismo in tutta la Francia, un 17enne in coma in seguito a una rissa e 57 agenti di polizia feriti. Violenze inaccettabili le definisce il governo, che conferma comunque la festa di oggi pomeriggio a Parigi con i campioni d'Europa di ritorno dall'Ungheria. Da Parigi, linea Roma.
3: Atto intimidatorio contro Adriano Cappellari, giornalista del Quindicinale L'Altopiano, vicino al parroco antica morra Don Patriciello. Non è la prima volta che il giovane cronista vicentino riceve minacce.
8: 11:15 circa, un pacco bomba davanti al cancello. L'esplosione è stata molto forte, si è sentita a diversi metri.
9: Un boato fortissimo che fa ripiombare nel terrore Adriano Cappellari. Il cronista 21enne racconta così l'attentato incendiario contro la sua abitazione a Denego, provincia di Vicenza.
8: Dalle telecamere abbiamo visto questa persona armata di pistola con il viso coperto da passamontagna.
9: Non un episodio isolato, riferisce Cappellari, da mesi destinatario di lettere, minatorie e foto che lo ritraggono accanto a Don Maurizio Patriciello. Nella lettera che gli è stata lasciata in giardino di notte, minaccia anche alla premier Meloni e al parroco antica morra.
8: Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
9: Il giovane giornalista di testate locali ha sempre ribadito il suo appoggio al prete sotto scorta, ma spiega di averlo incontrato poche volte negli ultimi mesi.
8: Non mi occupo di criminalità organizzata, faccio anche fatica a capire cosa possa essere ad aver innescato così tanta rabbia nei miei confronti.
9: Don Patriciello lo ha chiamato per primo, esprimendogli solidarietà.
10: Non sono minacce da passare sotto silenzio. Bisogna capire perché questo ragazzo lo mettono sempre in contatto con la mia storia.
9: Elena Baiocco, GR1.
3: Solidarietà a Cappellari anche da Giorgia Meloni. Inaccettabile, dice la premier, minacciare un cronista che sceglie di far luce su realtà difficili come quella di Caivano. Un attacco irricevibile alla libertà di stampa. E ora siamo alle indagini sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera in provincia di Imperia. Dagli atti dell'inchiesta emerge il racconto delle due sorelle maggiori.
11: Un racconto dell'orrore, ancora più drammatico perché fatto da due bambine di 9 e 7 anni. Nelle 33 pagine di ordinanza con cui ieri i magistrati d'Imperia hanno disposto il carcere per Manuel Iannuzzi, 42 anni, accusato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della piccola Beatrice, 2 anni, figlia della compagna Manuela Aiello, 43 anni, anche lei in carcere, spiccano le testimonianze delle due sorelle maggiori della vittima. Le bimbe vengono ascoltate pochi giorni dopo quel fine settimana di inizio febbraio in una struttura protetta, assistite dagli psicologi, e parlano di due giorni di sevizie. Già il pomeriggio di sabato 7 febbraio, quando da Bordighera si spostano verso Perinaldo in casa di Iannuzzi, Beatrice piange e agitata. La sera di quello stesso giorno la sentono urlare, mentre con il 42enne che a sua volta grida «stai zitta», chiedono aiuto alla madre senza avere risposte. Beatrice vomita più volte. La mattina dopo riferiscono che perdeva sangue dal naso, gli occhi chiusi, non rispondeva più. Se le alzavo il braccio e lo lasciavo, cadeva giù, racconta la più grande. Nel corso della giornata la situazione peggiora. Le due sorelle notano altre ferite, al mento soprattutto, chiedono ancora aiuto ai due adulti che praticano sulla piccola inutili manovre. La bimba muore quella stessa sera, poi la sceneggiata per depistare le indagini. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Un'altra tragedia in provincia di Foggia, dove è morto un ragazzino. Sentiamo il servizio della sede.
12: Erano in 5, tutti minorenni e senza patente, a bordo di una station wagon con targa polacca. Quando l'hanno vista di notte tra le strade di campagna del Foggiano, i carabinieri si sono insospettiti, hanno provato a fermarla, ma l'auto ha accelerato. Una corsa a più di 150 km orari, un breve inseguimento, poi la curva. Il veicolo è finito fuori strada nel canale di Scolo. È morto sul colpo Andrea Procaccino, 17 anni, studente dell'Istituto Professionale Olivetti di Ortanova. Era sul sedile passeggero, sul retro. I militari hanno provato invano a soccorrerlo.
13: Io non ci credo ancora. Ieri mattina stavamo proprio insieme, che ci avevamo organizzati che dovevamo andare al mare.
14: Andrea era un ragazzo d'oro, si comportava bene con tutti, con i più piccoli era un fratello maggiore.
15: Ha giocato venerdì alla partita di calcio.
12: Feriti gli altri 4 ragazzi, tutti di Ortanova, alla guida un 16enne sottoposto ad alcol test e analisi tossicologiche.
16: Sono ragazzi, sono cose che fanno che avventate e poi possono succedere queste tragedie.
12: Sull'incidente indaga la polizia stradale. I ragazzi avrebbero preso l'automobile, forse di qualche parente, per fare un giro e festeggiare la fine della scuola. Da Ortanova, Foggia, per il GR1, Francesca Russi.
3: E a Ostia, sul litorale romano, un'auto in fuga dalla polizia ha investito due ragazze minorenni. Le giovani sono state soccorse e trasportate in ospedale. Successivamente l'auto è stata bloccata. All'interno sono stati trovati arnesi da scasso e i due ragazzi a bordo sono stati arrestati. Parliamo di rifiuti, aumenta il riciclo in Italia, ma mancano ancora parecchie tonnellate per arrivare al livello indicato dall'Europa e ci sono anche effetti sulle tasse.
17: Italiani sempre più bravi nel fare la raccolta differenziata, arrivata al 68%. Bene anche il riciclo, oltre la metà della produzione viene avviata a nuova vita, soprattutto l'organico, che rappresenta il 41% dell'immondizia. Male invece gli impianti per lo smaltimento, e quest'ultimo deficit pesa sulla Tari. La tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Italia pesa in media su una famiglia di 3 persone che vive in un appartamento di 100 metri quadri per 333 euro l'anno. Ma al sud si spendono 90 euro in più rispetto al nord, colpa degli impianti di smaltimento che mancano, secondo il Green Book 2026, rapporto annuale sui rifiuti urbani curato dalla Fondazione Utilitatis, la direttrice Francesca Mazzarella.
18: Nel sud permane un forte deficit di impianti e quando gli impianti mancano i rifiuti devono essere trasferiti in altre aree del paese. Questo comporta dei costi maggiori di trasporto, di trattamento, e questo squilibrio si riflette anche sulla Tari.
17: Amalia Carosi, GR1.
3: Saranno vendute all'asta le migliaia di bottiglie preziose della cantina di Stalin, riaperta dopo decenni in Georgia.
19: Sono rimaste lì per decenni, custodite all'insaputa dei più, tra la polvere, le ragnatele, l'umidità giusta e la luce fioca, che non dovevano alterarne colore, struttura e sentori, fino a quando qualche funzionario incaricato dal governo di Tbilisi ha aperto la porta e svelato al mondo l'enorme archivio liquido della storia in tutte le sue sfumature di rosso. 40.000 bottiglie, etichette georgiane e francesi, per una collezione che unisce la memoria imperiale, la tradizione vinicola locale, al periodo della rivoluzione. Furono infatti i bolscevichi, dopo la svolta del 1917 e la fine dei Romanov, a impossessarsi della collezione, e alla fine Stalin, georgiano di nascita, appassionato bevitore e collezionista, ne divenne il custode. Ora quelle bottiglie andranno all'asta. I proventi serviranno a finanziare una scuola di formazione sul vino in Georgia. Già in questi giorni nella capitale sono arrivati i primi estimatori da tutto il mondo. Tra loro Victor Chen, giunto da Dallas, in Texas, che davanti alle bottiglie impolverate ha detto di sentirsi come Indiana Jones all'apertura di una grotta. Stapparne una, per chi se la giudicherà, sarà come bere, letteralmente, al calice della storia. Paola Guarnieri, GR1.
3: Il meteo a Bologna e a Brescia, bollino arancione del Ministero della Salute per il caldo su gran parte dell'Italia, tempo stabile e sereno, salvo qualche isolato temporale sui rilievi, una situazione che nei prossimi giorni riguarderà anche altre zone. Le previsioni del colonnello dell'Aeronautica Militare Guido Guidi.
20: Sole su gran parte del paese oggi, situazione che cambia però già da domani. Iniziano ad arrivare delle perturbazioni, la prima debole per le regioni settentrionali, la seconda un po' più intensa tra martedì e mercoledì al centro-nord. È aria che si farà quindi più fresca nel corso della settimana, quando le temperature saranno in media con quelle attese per il periodo o in alcuni casi anche sotto.
3: A Roma il Teatro dell'Opera scende in piazza, riparte da stasera fino al 17 giugno, Opera Camion, progetto che porta il melodramma in giro per i quartieri della capitale e non solo. In scena quest'anno Il Barbiere di Siviglia, capolavoro di Gioacchino Rossini, con la regia firmata da Manu Lalli. L'intervista.
21: La magia di un tir che si trasforma in un teatro mobile e gira per piazze e cortili con una versione agile del Barbiere di Siviglia, capace di conservare la ricchezza dell'originale. 9 appuntamenti gratuiti in cui il pubblico non è soltanto spettatore, ma parte attiva, cori di quartiere compresi. Manu Lalli, come sarà il suo Barbiere?
22: È ambientato in un circo, omaggio a tutti gli artisti che negli anni hanno visitato la strada con la loro arte. Quindi Figaro diventa il faccendiere del circo che cerca di far sì che il conte dal Viva, che uno spettatore del circo possa incontrare Rosina, la fiera ragazza, ma anche fiera nel senso di animale in gabbia, tenuta appunto in gabbia da Bartolo, che è il suo tutore. Sono coinvolti anche 4 attori circensi che performano nella piazza assieme alle persone.
21: Lei l'anno scorso ha curato anche l'allestimento di Tosca per Opera Camion. Cosa accade in questi quartieri dove si ferma il camion?
22: È un momento di grande collettività, i cori dei quartieri cantano assieme al cast, il pubblico arriva con la sua sedia, a volte anche col divano, con sopra il nonno, con la pizza, con i bambini, si affacciano alle finestre. Alcuni di loro non hanno mai visto un'opera, è un'esperienza veramente fantastica.
21: Claudia Faienz, GR1.
3: Dal melodramma al rock, più di 2 ore di spettacolo a Rimini per la tappa zero del tour estivo di Vasco Rossi. Poesia, condivisione che hanno scatenato l'entusiasmo dei 25.000 presenti, un viaggio che parte dagli anni 80 con Vado al massimo, guarda la situazione di oggi con molti brani tratti dall'album Non siamo mica gli americani, perché la musica, dice il Blasco, è resistenza contro l'odio, la violenza e la paura.
23: Insomma, noi pensavamo di essere anche noi gli americani e invece noi non siamo americani e noi non spariamo in giro, siamo musicisti, siamo portatori di gioia e basta.
3: Prossimo appuntamento a Ferrara il 5 giugno. Per lo sport, Emanuela Collazzo.
24: Ben trovati. Tra moto, tennis e ciclismo, domenica ricca di eventi, alcuni in corso, altri attesi, come il gran finale del Giro d'Italia a Roma, ma partiamo dalla diretta, il motomondiale al Mugello. Si aspetta la gara della MotoGP alle 14, nel frattempo però i risultati delle altre classi. L'inviato Luca Cesaretti, ben trovato Luca.
25: Buon pomeriggio, dicevi bene, sale la temperatura non solo per il sole 29 gradi ma anche e soprattutto perché alle 14 scatterà la gara della classe regina, la MotoGP, con il leader della classifica mondiale Marco Bezzecchi in pole position e 7 moto italiane davanti a tutti. 3 Aprilia occupano per la prima volta tutta la prima fila, 4 Ducati seguono, 6° al Via Bagnaia davanti a Di Gian Antonio, ieri 3° nella sprint vinta dallo spagnolo Fernandez davanti al connazionale Martin. Tanta Spagna per il momento nelle altre classi, in Moto3 primo successo di Uriarte con Bertelle dodicesimo, in Moto2 festeggia Gonzalez con Vietti però clamoroso secondo dopo aver recuperato 14 posizioni, ma sono tutti qui per la MotoGP, inclusa una parata di stelle capeggiate da Kimi Antonelli che sventolerà la bandiera a scacchi dal Mugello. Per il momento è tutto, in linea a Roma.
24: La MotoGP, come tutti gli eventi di giornata da seguire sulla nostra rete, il via di Domenica Sport alle 13.55, dalle 15.40 invece l'ultima tappa del Giro d'Italia, passerella a Roma per il trionfatore Vingegaard.
0: Il Colosseo non troppo lontano, via dei Fori Imperiali, scenario perfetto per incoronare il primo re danese del Giro d'Italia. Sam Lethwaer è il principe dei dubbi, Jonas Vingegaard è il sovrano rosa delle certezze. È stato il più forte in salita, 5 vittorie su 6, arriva in quota e in un caso ha lasciato vincere il suo fido scudiero Sepp Kuss. Non ha mai subito attacchi imponendo la semplice legge del più forte. Vingegaard chiude dominando la gara con oltre 5 minuti sul secondo Felix Gall e circa 6 minuti e mezzo sul terzo Jay Hindley, vincitore della corsa nel 2022. Prima di lui, solo in 7 erano riusciti a vincere Giro, Vuelta e Tour nomi come Gimondi, Merckx, Hinault, Nibali. Ora c'è anche Vingegaard che si mette in testa alla tripla corona prima del grande rivale di sempre Tadej Pogacar. Oggi passerella romana che dovrebbe chiudersi con uno sprint, ultima chance per Jonathan Milan per rendere meno deludente il suo Giro. Da Roma con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
24: Il tennis, aspettando domani Cobolli, Berrettini e Arnaldi, azzurro in campo anche oggi a Roland Garros, mentre il numero uno del mondo pensa al suo programma di rientro verso Wimbledon.
1: Jannik Sinner si riposa, sta resettando e in settimana al J Medical a Torino cercherà di capire che cosa è successo davvero nel giovedì nero a Roland Garros. Da domani saranno comunque 75 settimane da numero uno del mondo. Lo slam parigino entra nella seconda settimana, aperto a qualsiasi soluzione. Chi vincerà porterà a casa per la prima volta la corona del Roland Garros e di uno slam in generale. Domani proveranno a centrare i quarti Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Domenica con in campo la azzurro nel doppio, Bolelli e Vavassori, quest'ultimo nel misto con Sara Errani. Dopo la fornace dei giorni scorsi, il meteo cambierà. Giove Pluvio si diverte a rimescolare le carte. Emilio Mancuso, GR1.
24: Calcio, Leao e il suo annunciato addio al Milan. In un'intervista televisiva il portoghese ha detto di voler provare un'avventura in un altro campionato e di aver dato tutto nei 7 anni in rossonero. La nazionale e le amichevoli con Lussemburgo e Grecia alle porte, i giovani azzurri di Baldini in raduno a Coverciano, Fedi Lorenzo Venturino, al suo posto Tommaso Berti. Basket, playoff scudetto, le semifinali, stasera gara 2 tra Brescia e Milano con l'Olimpia avanti 1-0. In NBA, San Antonio raggiunge New York alle Finals, gli Spurs hanno eliminato i campioni in carica di Oklahoma e dopo 12 anni torneranno a giocarsi il titolo.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi, ora c'è Onda Verde il meteo, la musica di Radio 1, poi come anticipato Emanuela Collazzo, Domenica Sport, da tutti noi buona giornata.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.22 e 24 secondi. Queste le principali notizie di traffico. In A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e Tarvisio, in questa direzione 3 km di code, traffico congestionato. In A10 Genova Ventimiglia, in Liguria, tra l'allacciamento della 10 e Spotorno, in direzione Ventimiglia, rallentamenti. Andiamo adesso in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, code a tratti tra Ponte d'Era Est e Gello in direzione di Livorno. In Sicilia sulla 29 Palermo Mazara del Vallo, rallentamenti a causa di un veicolo in fiamme all'altezza di Balestrate in direzione Mazara del Vallo. E sulla sud-occidentale Sicula il traffico è ancora bloccato a causa di un incidente avvenuto questa mattina all'altezza di Niscemi in direzione di Siracusa. E nella capitale viabilità oggi condizionata dall'ultima tappa del Giro d'Italia, i corridori partiranno dall'Euro e raggiungeranno Ostia percorrendo via Cristoforo Colombo per poi fare ritorno nel centro città. Divieti di transito lungo l'intero percorso. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
10: Io.
9: E la multa dell'altro giorno?
10: Io.
9: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
10: Io.
9: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
10: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
11: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
27: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
26: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Radio 1 Musica.
28: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Cos'è normale?
1: Appunto, forse non lo sappiamo più nessuno di noi cos'è normale. Comunque sono le 13.29, quindi quasi le 13.30, dopo il GR1 e dopo l'appuntamento anche con quello che è il racconto delle strade italiane. E siamo tornati con la musica, Radio 1 Musica, qui con voi, con noi, con tutti. Claudio De Tommasi da una parte, Gennaro Strazzullo dalla parte tecnica, appena al di là del vetro, e tanta musica. Abbiamo cominciato e andremo avanti fino alle 13.50 circa, prima di lasciare la linea, visto che è domenica, visto che lo sport, come dicevamo, è uno degli elementi fondanti di Radio 1, a quello che è la Domenica Sport, per cui il racconto della Domenica Sportiva, che nonostante Domenica Sportiva nel senso proprio lo sport di domenica, nonostante l'assenza del calcio.
2: RAI Radio 1 Sport.

0: 13:59, ormai le 14, insieme ad Elisa Amore è per aprire la pagina musicale della nostra playlist, ma adesso apriamo invece la pagina ruggente dedicata ai motori. Luca Cesaretti è in collegamento dal Mugello e andiamo anche a salutare i nostri abituali commentatori dei vari Gran Premi, quindi Massimo Angeletti ed Enrico Borghi. Anzitutto buona domenica.
1: Buona domenica a tutti voi.
0: Bene,
2: ciao a tutti.
0: Ciao, vi lascio al racconto di Luca e a tutti voi, gentili amici. Buon ascolto.
3: Buongiorno anche da parte mia, buongiorno a Mugello, ciao Enrico, ciao Massimo, ben ritrovati.
1: Ciao Luca, ciao.
2: Ciao, ciao Luca.
0: Non è possibile, no, dobbiamo perfezionare il collegamento con il nostro inviato e allora in attesa che venga appunto stabilito un collegamento tale da consentire la messa in onda di Luca Cesaretti, partiamo dalla prima fila, Massimo, Bezzecchi, Fernandez e Martin. Giocati un nome.
1: Ma io giocherei Martin.
0: Sentiamo invece Enrico.
2: Io gioco di Gian Antonio, ragazzi, vado oltre, voglio osare.
0: Terza fila, rischia, caro Massimo, il nostro amico Enrico. È in attesa ovviamente di quello che sarà, quello che è successo ieri. Enrico, che valore dai oggettivamente 2026 alla Sprint Race?
2: Guarda, io l'avevo presa male quando è nata, invece adesso dico che è bella, perché obbliga tutti a spingere di più, a lavorare di più. È un bello spettacolo il sabato pomeriggio perché era un po' noioso prima. Porta più gente in circuito e quindi, dobbiamo dirlo, anche qualcosa di business che nello sport purtroppo ci vuole. E alla fine è vivace. E poi i team mettono a posto la moto nel sabato, facendo una gara anche corta. Poi domenica arrivano con la moto un po' più a posto. Io la vedo bene adesso la sprint.
0: E allora proviamo con Luca Cesaretti se tutto è pronto per...
4: Eccoci. Che il collegamento ci proviamo, adesso sia migliore.
0: Ci proviamo. Dai, vai Luca.
4: Hai dato già la griglia, è praticamente tutto pronto. Bezzecchi, Raul Fernandez, Martin, 3 Aprilia per la prima volta sulla prima fila dello schieramento, poi 4 Ducati, ma adesso si accendono le luci rosse, poi si spengono, la partenza col grande scatto di Raul Fernandez dalla seconda posizione, ma anche di Marco Bezzecchi a differenza di ieri. Ieri ha detto ho frenato un po' troppo presto, non è così oggi. Bezzecchi davanti a tutti va un po' largo però, e allora Martin che si prende la prima posizione. Raul Fernandez va lunghissimo e rientra praticamente in fondo allo schieramento, il vincitore della sprint di ieri, Martin in testa, Bezzecchi a seconda, scattato molto bene stavolta Pecco Bagnaia davanti a Marc Marquez, le due Ducati ufficiali, subito Bezzecchi all'attacco di Jorge Martin, Bezzecchi in testa, Bezzecchi si prende la prima posizione del Gran Premio d'Italia e subito c'è anche Bagnaia che si fa vedere all'interno di Jorge Martin, subito molto aggressivi dunque gli italiani, Bezzecchi che prova a sgranare un po' il gruppo, ma le prime quattro posizioni, le due Aprilia ufficiali, Bezzecchi e Martin, le due Ducati di Bagnaia e Marc Marquez sono compattissime. Quando si risale dalle arrabbiate si arriva in curva 10-11, scarperia Palagio, con Bezzecchi che prova ad allungare di qualche metro, Bagnaia che rimane lì in terza posizione, ma stavolta Martin sembra aver preso un piccolissimo margine di vantaggio. Primo giro di 23 in corso con Marco Bezzecchi davanti a tutti, Jorge Martin in seconda posizione, poi Bagnaia e Marc Marquez, Aldeguerre quinto, Acosta sesto, Ugura settimo, Bastianini ottavo, Moreira nono, Binder decimo, è partito malissimo purtroppo Fabio Di Giannantonio che si trova in undicesima posizione, dovrà fare tutta una gara di rimonta. Si chiude il primo dei 23 giri con Bezzecchi e Martin, occhio però Martin prova a trovare spazio all'interno, ha fatto il record di velocità l'altro giorno in FP2, Martin all'interno gira, no, non la gira, la San Donato. Allora Bezzecchi si riprende la prima posizione, addirittura Martin finisce alle spalle anche di Bagnaia. Enrico, che inizio.
2: Sì, come spesso accade al Mugello, e perché non so perché, ma i piloti tendono sempre a voler andare avanti perché c'è questo problema della scia, ed è così, hai visto Bagnaia come ha approfittato. Però la gara lunga il Mugello, è sempre lunga ed è difficile, vedi che sono sempre tutti vicini, Molto bella, mi dispiace per Di Gian Antonio perché è lontano e perdiamo un potenziale vincitore della gara, non credo che potrà recuperare ancora, però speriamo.
4: Sì, la 12ª posizione è davvero complicato. Ieri insomma partiva più avanti ed è riuscito a rimontare un paio di posizioni. Bezzecchi, Bagnaia, Martin Marquez, i primi quattro sono compattissimi, prova a infilarsi nella lotta anche Pedro Acosta. Massimo, lui si trascina dietro al De Geer, ma lui davvero è quello che può rompere le uova nel paniere delle due Aprilie ufficiali e delle due Ducati ufficiali.
1: Al momento sembra che sia così, anche se paradossalmente io vedo bene anche un Bastianini, certo è nono adesso, però ha dimostrato in questi due giorni di poter essere veloce, poi ieri è caduto e quindi ha vanificato ogni tentativo, però sì, hai ragione, Acosta potrebbe essere l'unica sorpresa tra Ducati e Aprilia.
4: Si sta per chiudere il secondo dei 23 giri con Bezzecchi e Bagnaia. Bagnaia prende la scia, prova all'esterno, passa Pecco Bagnaia, vediamo cosa accade in staccata. Bagnaia lungo, no, riesce in qualche maniera più o meno a stare alla corda, quindi Bagnaia in testa. Chi invece non prende la corda è Marc Marquez. Acosta si butta dentro, firma anche il giro veloce, ma Acosta poi nell'incrocio di traiettoria va a ricedere la quarta posizione al 9 volte campione del mondo. Dunque Bagnaia in testa, Bezzecchi e Martin, le due Aprilia ufficiali in seconda e terza posizione, quarto Marc Marquez, quindi Acosta, Di Gian Antonio ha scavalcato Binder, è in decima piazza, Bastianini è ottavo, gli altri italiani, scorriamo la classifica, 12° Luca Marini, 18° Franco Morbidelli. Enrico, ti aspettavi questo Bagnaia?
2: Allora, oggi no, ma ben pensarci, venerdì è partito bene e lui di solito quando parte bene entra in un mood che poi riesce a mettere a posto i suoi problemi. Oggi è aggressivo, secondo me lui vuole vincere in Italia perché è significativo questo Gran Premio, perché lui se ne andrà, perché c'è Bezzecchi che sta diventando l'italiano di riferimento, perché c'è Gian Antonio, qui c'è anche
4: che sarà il suo compagno di squadra.
2: Esatto, quindi per me se la vuole vincere lui non è semplice, il Bezzecchi è tutt'altro che fuori, mancano 21 giri, questa è la gara che io vorrei, mi manca solo di Gian Antonio, avrei voluto una gara di tre italiani che ad ogni curva si attaccano, era un sogno, però ne abbiamo due, spero che siano lì, ti dico la verità, speriamo.
4: Si chiude il terzo giro, Bagnaia, Bezzecchi, Martin, Marc Marquez adesso perde qualcosina, perde 4-5 decimi dai primi tre, Massimo, ho un po' di fatica, secondo te o sta gestendo? Non è al massimo fisicamente, io credo che sia comunque in buone condizioni, e d'altronde insomma non si guida una MotoGP a questo livello se non sei comunque in condizioni decenti, però magari al terzo giorno del weekend un po' di fatica potrebbe farsi sentire.
1: Questa è l'incognita come lo era ieri, però è chiaro che ogni gara, ogni giro rafforza un po' la sua condizione, secondo me quarto, quinto è un po' il suo piazzamento, perché i primi tre sarà difficile prenderli, dovrà guardarsi le spalle da Acosta. E a proposito di Bagnaia, vorrei ricordarti che ieri nelle previsioni io ho detto che sarebbe stata la carta sorpresa e il pilota che ci avrebbe sorpreso, e lo sta facendo fino ad ora.
4: Sì, l'altra sorpresa in negativo però di giornata è Raul Fernandez, lungo in partenza per il vincitore di ieri, si trova in 13ª posizione, adesso gira più forte di chi lo precede, ma insomma anche per lui sarà un gran premio lungo, lo è per tutti, ma per lui di più perché dovrà provare a recuperare tante posizioni, cosa che non deve fare almeno per il momento Pecco Bagnaia, che è in testa davanti a Marco Bezzecchi, 3,5 decimi a separare due amici e rivali in questo momento, futuri compagni di squadra, poi Jorge Martin che sta un po' perdendo le ruote del compagno di squadra, 6 decimi tra Bezzecchi e Martin, altri 8 per trovare Marc Marquez, ormai tallonato da Pedro Acosta quando si chiude il quarto giro, attenzione ad Acosta in fondo al rettilineo, la staccata della San Donato, se ne avrà abbastanza di motore per provare l'attacco, no, allunga la Ducati di Marc Marquez, Ducati che però poi va largo Marquez, allora Acosta prova a infilarsi alle esterno alla Lugo, si difende Marc Márquez, ma Costa davvero sta buttando il cuore oltre l'ostacolo. Dicevo, Ducati con livrea celebrativa per i 100 anni che cadranno il 4 di luglio per la casa di Borgo Panigale, un collage di 10 livree storiche, insomma il casco di Pecco Bagnaia, l'abbiamo parlato l'altro giorno, il casco bellissimo di Marco Bezzecchi, replica di quello che Alex Zanardi usò a Laguna Seca nel 96 con quel sorpasso diventato iconico al cavatappi. Insomma, ci sono tante iniziative da parte soprattutto dei team italiani per celebrare questa gara di casa, però insomma la celebrazione più importante, Enrico, per il momento sta arrivando là davanti, dove Bagnaia e Bezzecchi se ne vanno a braccetto.
2: Infatti questa aggressività rinnovata di Bagnaia si può leggere anche sul fatto che questa è una gara, la sua squadra ci tiene molto per la questione del centenario. È impossibile che la squadra non vi abbia fatto presente che cosa si gioca oggi. Però Bezzecchi è lì, lui gira forte, ma non va via. Bagnaia non sta scappando. Martin forse si è allontanato, ma è lunghissima. 19 giri al Mugello sono un'enormità. Gli conviene gestire un po' questa gomma, soprattutto l'anteriore. E segnalo però che di Gian Antonio sta venendo su pian pianino.
4: Sì, sta girando forte. Ma viene. Sta girando forte Fabio Di Gianantonio nonostante il traffico che ha. 46-0 per la coppia di testa, 46-1 per Martin, 46-6 addirittura Márquez e Acosta, girano più veloce di loro Aldeguer e Ogura che li stanno andando a prendere, anzi ormai li hanno presi. 46-4 anche per Di Gianantonio che ha appena scavalcato Enea Bastianini e si è portato in ottava piazza, adesso ha un secondo e 8 da recuperare per accodarsi al quartetto che lo precede, così magari avremo anche un'idea di quello che è il passo di Fabio Di Gianantonio. Massimo, peccato per Di Gianantonio perché venerdì sempre in testa, sabato mattina in testa, poi ieri non ha messo insieme il giro buono in qualifica e ormai sappiamo che se non parti nelle prime due file il weekend si complica tantissimo, no?
1: O se non fai una partenza eccezionale.
4: Se poi parti male, peggio ancora.
1: Esatto, peggio ancora, e quindi adesso sarà una gara difficile perché comunque ha più di 5 secondi dai primi e con questa MotoGP dove contano i millesimi sarà un po' dura. Certo, la gara è lunga e si può recuperare, così come potrebbero recuperare anche quelli dietro la coppia di testa, però insomma le gomme per oggi sono tutte le stesse e quindi è la gestione che farà la differenza.
4: Media all'anteriore, media al posteriore per tutti, 28 gradi la temperatura dell'ambiente, 49 quella dell'asfalto, insomma scelta praticamente obbligata. Acosta la bucine su Marc Márquez all'interno, sorpasso pulitissimo per il 21enne di Mazzarron. Vediamo se Márquez risponde di motore, sì, addirittura prima del traguardo Marc Márquez con la sua Ducati va a sverniciare la KTM di Pedro Acosta, che però non si dà per vinto, ci prova staccato alla San Donato, ma Márquez si difende sempre, Enrico, leggermente largo in queste staccate, no, durissime alla San Donato, alla Bucine, sono le due più importanti probabilmente del tracciato del Mugello, segno che anche proprio a livello di forza evidentemente Marc Márquez non è al 100%.
2: No, lui non è al 100% e una gara come questa dove comunque Acosta non lo mollerà mai, a meno che non faccia un errore e lo costringerà a fare tutti questi giri al massimo, lo le aiuterà. Marc non è a posto, ma c'ha il mestiere, c'ha l'esperienza e anche il fatto che lui è uno che non molla mai. Bellissimo questo duello, ma devono stare attenti perché è arrivato anche Aldeguer dietro di loro e se fanno qualche errore lì sarà lì ad approfittare.
4: Eh sì, è un pacchetto di mischia con Acosta ancora all'interno di Marc Márquez, cerca, anzi si crea lo spazio, quasi sposta con la sua moto quella di Marc Márquez, si prende la quarta posizione Pedro Acosta, poi Aldeguer ci ha pensato per un attimo a buttarsi dentro anche lui, visto che Márquez aveva a gioco forza lasciato un piccolissimo spiraglio alla Palagio, ma è riuscito, il 9 volte campione del mondo, a chiudere la porta almeno
5: meno su Fermina Aldeguer, che però adesso si fa vedere alla Bucine. No, Marquez gli chiude la porta in faccia, poi però va largo e allora all'interno Aldeguer, come Bastianini 2 anni fa su Jorge Martin. Settimo giro che si chiude adesso con Bagnaia e Bezzecchi a braccetto, 46 e 2, primo e secondo, poi a un secondo e due della coppia di testa c'è Jorge Martin, quindi Marquez che di motore li svernicia tutti e due, che si riprende la quarta posizione, Marquez quarto, Acosta quinto, Aldeguer sesto, con Aldeguer che va all'attacco di Acosta e passa, riesce anche ad evitare l'incrocio di traiettoria di Pedro, bellissima la battaglia per la quarta, quinta e sesta posizione, e occhio Massimo Angeletti perché sta arrivando anche a Iogura e anche di Gianantonio.
1: Esatto, stanno girando con gli stessi tempi dei primi, anzi di Gianantonio qualche decimo più veloce, quindi probabilmente li riprende. Peccato per il pilota romano perché i primi tre sono comunque troppo lontani.
5: Sì, 46 e 3 per Di Gianantonio, che a parte i primi due che girano in 46 e 2,50, quindi questione di millesimi, è il più veloce in pista in questo momento. Enrico, invece, come vedi la situazione dei primi due? Perché insomma sembra che adesso stiano andando quasi d'amore e d'accordo, non si danno fastidio, fanno il loro ritmo, hanno un po' di margine su Martin, e poi insomma siamo all'ottavo giro di 23, nella seconda metà di gara, forse nel terzo finale andranno a giocarsi la vittoria, se dovesse rimanere questa la posizione. Intanto Aldeguer va lungo e allora Acosta si riprende la quinta piazza.
2: Bezzecchi qua 2 giri fa ha provato a spingere, infatti era arrivato a 3 decimi, poi improvvisamente è andato a mezzo secondo, vuol dire che ha provato, ha capito che stava rischiando troppo e si è calmato. Bagnaia tiene il suo ritmo, bravo, è sempre costante, sta controllando, sta cercando di capire cosa fa Bezzecchi. Io penso che arriveranno, cioè io sogno che possano arrivare così alla fine e vedere il primo vero rally italiano da tantissimi anni, 2 moto italiane con 2 piloti italiani. Per noi è un sogno della MotoGP.
5: Io spero che anche perché insomma gli italiani vincitori in epoca recente in MotoGP e nella classe regina al Mugello non è che siano tantissimi: Capirossi, Rossi, Dovizioso, Petrucci, Bagnaia, e la lista termina qui, insomma, no Massimo?
1: Beh sì, ci sono stati anche anni in cui nel 2000 mi pare che 4 italiani
5: battagliarono
1: e arrivarono nelle prime 4 posizioni. Certo, bisogna andare un pochino indietro per avere una pattuglia così forte, però secondo me in questo momento Bagnaia, Bezzecchi, Di Giannantonio rappresentano comunque una squadra abbastanza compatta per i nostri colori, direi che stanno facendo il loro.
5: Nono giro di 23 con Bagnaia che prova a rosicchiare qualcosa su Bezzecchi, 4 decimi che però diventano allo split successivo 390 millesimi, insomma un po' d'elastico, mentre Martin non recupera, però rimane lì a un secondo abbondante, un secondo e uno, un secondo e due dalla coppia di testa, almeno per il momento sembra non potersi andare a inserire in quella lotta per le prime 2 posizioni, mentre Marc Marquez è decisamente più lontano, è a oltre 3 secondi da Jorge Martin. Insomma Bagnaia e le due Aprilia per il momento, Enrico, stanno facendo la differenza.
2: Assolutamente, però Bezzecchi sta guadagnando con Bagnaia, si è riavvicinato, perché sono solo 2 decimi, vuol dire che o Bagnaia è un fisico le gomme o si è distratto, e non darei Martin per finito, perché Martin ci ha abituato a dei finali di gara molto veloci, molto arrembanti, e infatti anche Martin sta guadagnando. L'idea è che è Bagnaia che sta un po' calando, visto così da fuori.
5: Sì, 46 e 5 Bagnaia nel nono giro appena concluso, 46 e 3 Bezzecchi, 46 e 4 Martin, insomma il cronometro effettivamente questo dice, con Di Giannantonio che ormai si è accodato a quello che è diventato a tutti gli effetti un quintetto, perché dalla quarta posizione di Marc Marquez all'ottava di Fabio Di Giannantonio troviamo appunto 5 piloti raccolti in meno di 2 secondi, anzi in 1 secondo e mezzo. La concentrazione di Gigi Dall'Igna, perché per Ducati sarebbe davvero gigantesco vincere questo Gran Premio e farlo, Massimo, con un Bagnaia che qui è decisamente il migliore io dico dell'ultimo anno e mezzo, dall'inizio della stagione 2025.
1: Assolutamente sì, hai ragione, perché non avevamo visto un...
5: Forse con l'eccezione del Giappone, ma insomma l'anno scorso.
1: Beh, il Giappone però è stata una cosa abbastanza estemporanea, appunto, in una stagione, esatto, che mediamente era quella. Bagnai ha le possibilità, io credo che il suo problema sia stato e sia soltanto psicologico, perché non è che un pilota che vince 3 mondiali improvvisamente disimpara, è probabilmente un nel rapporto con la moto, le sensazioni, che non riesce a trovare quello che serve a un pilota per andare forte.
2: È arrivato Bezzecchi, è arrivato.
5: Sì, Bezzecchi è arrivato e adesso vediamo se con l'avvicinarsi di metà gara, perché è iniziato l'undicesimo giro di 23, andrà a interrompersi questa sorta di istasi, almeno per le prime due posizioni. E per proseguire il discorso che faceva Massimo Angeletti, la caduta intanto di Alex Rins, che era in quindicesima posizione, quindi finisce nella ghiaia della San Donato la gara dello spagnolo della Yamaha. Beh, ieri Bagnaia ha ammesso, insomma, parlando dei tifosi, del grande supporto dei tifosi italiani, che insomma, sì, è la persona che fa, che chiama il tifo, ma è anche i risultati. Dice: devo ripagare con i risultati il grande affetto che sto avendo. Insomma, per il momento ci sta riuscendo. Peraltro, insomma, poco fa ci è arrivata la comunicazione che sono 178.000, anzi quasi 179.000 gli spettatori al Mugello in questo fine settimana, quasi 89.000 solo oggi. È un record, perché l'anno scorso erano stati 166.000 nei 3 giorni, segno positivo, segno che, insomma, no, Enrico, anche nel post era Valentino Rossi, il pubblico, il grande pubblico si sta appassionando a questo motociclismo.
2: Ma qui fa tanto anche l'Aprilia. L'Aprilia è cresciuta talmente tanto da essere diventata la rivale della Ducati. Quindi abbiamo due case italiane con i piloti italiani. Loro fanno tanta comunicazione, c'è tanto movimento, e questo aiuta, secondo me. Questo deriva è l'Aprilia che ha spinto, è la vera novità per anni.
5: E in questo momento abbiamo 4 moto italiane davanti a tutti, poi la KTM di Acosta, che è sempre quella che rompe il filotto, e torniamo ad avere solo moto italiane fino alla 9ª posizione, quindi 8 nelle prime 9 posizioni. Si va compattando la situazione davanti, 46,8 per Bagnaia, 46,9 per Bezzecchi, che però lo aveva già ciuffato, 46,5 per Martin, i primi 3 raccolti in meno di un secondo. Massimo, lotta a 3 o da qui in poi credi, e siamo a metà gara perché è iniziato il 12 giro, anzi l'abbiamo superata, da qui in avanti le Aprilia e dunque Bezzecchi e Martin potrebbero, dovrebbero avere qualcosina di più rispetto a Bagnaia?
1: Io non credo che le moto abbiano qualcosa in più rispetto a Bagnaia, credo che la differenza sarà la gestione delle gomme. Per il momento i primi 3 non hanno avuto diciamo così schermaglie che potessero in un qualche modo alterare un equilibrio. Credo che la differenza sarà proprio questa gestione, e lo vedremo tra qualche giro, verso la fine, quando l'usura comincerà a essere abbastanza pesante.
5: C'è la caduta di Enea Bastianini, purtroppo, in curva purtroppo 10, dove è caduto anche ieri alla Scarperia, si ripete ai lui anche oggi, insomma era in 9ª posizione alle spalle di Raul Fernandez, che sta risalendo forte, e purtroppo doppia caduta nello stesso punto per Enea Bastianini. Si chiude la 12ª tornata con Bagnaia che continua a guidare davanti a Bezzecchi e a Martin. Enrico, il fatto che Martin dei primi 3 sia l'unico che ieri ha usato la gomma media può essere un vantaggio in questa seconda parte di gara? La conosce un po' meglio?
2: No, non credo. Credo che lui si trova bene, si è trovato bene ieri. Segnalo che ha mangiato mezzo secondo i primi 2. Era 1 secondo e 1, 1 secondo e 2, ora è 6, 5, 7 decimi. È quello che sta girando più forte dei primi 3. Sta arrivando anche lui. Sarebbe un finale veramente meraviglioso. Secondo me Martina arriva e non è fuori dal gioco.
4: No. Martina arriva decisamente, anche se adesso perde qualcosina, continua a esserci un filo d'elastico e 8 decimi da Marco Bezzecchi, ma insomma lo sappiamo che con queste moto ormai va così, ci deve essere sempre, no, un po' di elastico, salvo che non si abbia molto più ritmo e si possa arrivare e piazzare subito l'attacco. 13° giro con Bagnaia e Bezzecchi, uno attaccato all'altro, separati da un foglio di carta velina. Poi a 9 decimi c'è Jorge Martin, quindi Marc Márquez che riesce almeno per il momento a tenere dietro Acosta, Aldeguerra, Ogura e Di Giannantonio nell'ordine, con un passo più lento, è a quasi 5 secondi dal compagno di squadra Marc Márquez, anche se adesso insomma 46,9, 47,0 davanti, 47,0 anche dietro, anzi addirittura Ogura 46,6, quindi praticamente massimo i due gruppetti stanno viaggiando allo stesso ritmo. Certo, davanti ormai hanno margine, attenzione Bezzecchi rompe gli indugi, Bezzecchi alla staccata della San Donato, riesce a cucirsi alla corda, sì, completa il sorpasso Marco Bezzecchi in testa al Gran Premio d'Italia, seconda posizione per Pecco Bagnaia, Aprilia davanti, Ducati in seconda posizione, ancora Aprilia con Jorge Martin in terza e ancora Ducati con Marc Márquez in quarta. Massimo,
1: guarda, io credo che Bagnaia non abbia voluto opporre nessuna resistenza per non compromettere la gara, però le due moto hanno più o meno le stesse prestazioni, quindi vedremo una bella battaglia con Martin che sta, a mio avviso, arrivando, e quindi vedremo una battaglia a tre.
4: Eh sì, battaglia a tre, diamo anche uno sguardo alle velocità, ma direi che il 368,6 di Jorge Martin in FP2 non è stato battuto, insomma anche quello da un termine di quanto siano arrivati a livello di prestazioni queste MotoGP. Marquez e Acosta in battaglia per la quarta posizione, hanno anche preso un pochino di margine su chi segue, vale a dire Ogura che ha scavalcato Aldeguerra, perché Ogura è a 9 decimi e da Acosta, Acosta che ci sta mettendo davvero tutto quello che ha, Enrico, per provare a sorpassare Marc Márquez, magari sta pensando che non vede l'ora di salire su quella Ducati, no? Attenzione Acosta, Acosta alla staccata della Bucina ancora una volta, poi però allarga un po' la traiettoria e allora Márquez può andare a incrociare, a riprendersi la quarta piazza, vediamo se in fondo al rettilineo riesce Acosta, ma probabilmente no visto la differenza di potenza, a provare l'attacco in staccata. Márquez davanti, Acosta prende tutta la scia, si fa vedere all'interno, ma è Marc Márquez che rimane in quarta posizione. Enrico Borghi.
2: C'è, allora, Bagnaia, crisi clamorosa, ha perso un secondo in un giro, Martin lo ha preso e tra poco lo passerà. E quindi vedi che Bezzecchi ne aveva un po' di più, ma perché Bagnaia è andato in crisi, probabilmente o ha spinto troppo sulla gomme, l'anteriore in particolare, o lui è arrivato fino a lì, perché non è possibile che un pilota ti passi e poi ti prenda un secondo, vuol dire che tu sei in crisi. E adesso Martin è arrivato, 3 decimi a 9 giri di tempo, e lo prende, sicuramente sì, lo prenderà. Ed è triste epilogo per Bagnaia, forse ci aveva creduto, non lo so.
4: Diciamo che stavano girando sul 46 alto, adesso Bagnaia è salito almeno nell'ultima tornata a 47,2, però Bezzecchi ha dato uno strappo, 46,2 al giro numero 14, è un bel andare, mentre Jorge Martin più o meno invece rimane su quel passo, 46,6, è un po' accelerato, ma sì, ormai ha acciuffato Pecco Bagnaia e forse già in chiusura di questo 15° giro potrebbe provare a mettere le ruote della sua Aprilia davanti a quelle della Ducati di Pecco Bagnaia. Grande lotta per la seconda posizione, grande lotta anche per la quarta tra Márquez e Acosta. Bezzecchi ringrazia perché per il momento se ne va, 1,5 secondi di vantaggio per il riminese. Acosta ancora la bucine su Márquez, stavolta gli prende la posizione, però forse marca un colpo
5: parlo di nuovo di motore, vediamo se Martin alla staccata di curva 1 andrà a scavalcare Bagnaia, ci prova, si scompone un po' Bagnaia, va largo, lo fa anche Martin, ma riesce a prendersi la seconda piazza. Jorge Martin è a Costa con un gran cuore, riesce alla staccata anche lui della San Donato a mettersi davanti a Marc Marquez, stavolta forse in maniera definitiva, vedremo se ne avrà per allungare. Però Massimo, Bezzecchi adesso ha un secondo e mezzo di vantaggio su Jorge Martin, ha girato in 46,6, Martin 46,8, Bagnaia 47,1. Vediamo però se adesso Martin, che si è tolto di mezzo Pecco Bagnaia, ne avrà per provare ad andare a prendere il compagno di squadra. Diciamo che con 6 giri e mezzo ci sono i chilometri necessari, un secondo e 3, un secondo e 4 non è un po' impossibile, no?
1: No, abbiamo visto che può farlo addirittura anche in un giro. Evidentemente Bezzecchi ha gestito meglio le gomme, ha dato lo strappone e questo ha creato il vuoto. Io credo che Martina abbia le risorse per raggiungerlo, vedremo una battaglia. Mi dispiace per Bagnaia, non capisco se ha voluto un attimo prendersi una pausa per gestire i 5 giri finali, o se veramente la sua Ducati e lui abbiano avuto un calo.
5: Diciamo che in questo momento vedremo quando, insomma, passeranno tra poco di nuovo sotto alla nostra postazione e avremo il nuovo riferimento cronometrico, però Bagnaia sta girando sul 47 basso, 47.1, 47.2, che è poi il crono che fanno dietro gli altri, Acosta, Marquez, Ogura, forse insomma ha avuto un po' di drop. Oddio, 48.0 adesso per Bagnaia, no, non è... non è il passo di quelli dietro, no. Ha avuto un calo clamoroso.
1: Calo clamoroso.
5: 4 secondi di margine.
1: È passato Marquez sulla Costa.
5: Marquez di motore, poi Acosta la staccata della 1 con il cuore, mi verrebbe da dire, si rimette davanti. E Enrico, ci ha provato Bagnaia, adesso stringere i denti per tenere almeno il terzo gradino del podio?
2: Sì, secondo me dovrebbe farcela. Acosta o Marquez, uno dei due, sono a 4 secondi. Ragionevolmente dovrebbe farcela, però sì, io penso alla crisi di Bagnaia, per come lui ha usato le gomme, per come lui ha gestito, perché il crollo così rapido vuol dire che tu hai finito qualcosa, o le energie, non lo so, o le gomme, ma le gomme spesso non è colpa della moto, è spesso di come tu usi il gas e come tu freni, come esatto. Tu entri in curva. Cioè, voglio dire, noi spesso diamo la colpa alle cose tecniche,
5: certo,
2: ma a volte
5: certo.
2: Le cose tecniche dipendono da come le usa l'uomo,
5: Assolutamente sì. 17esimo giro di 23, un secondo e 6 di Bezzecchi su Martini, il vantaggio di Bezzecchi su Martini che diventa un secondo e 7. Sembra un po' quella la sensazione, effettivamente è così. Di Gian Antonio ha scavalcato Aldeguer era lì a battagliare con Acosta e Marquez, adesso è ottavo, quindi Bagnaia scivola indietro, Aldeguer scivola indietro, insomma è un po' di fatica in questo momento per le due Ducati. Anche Marquez, diciamo, no, è stato scavalcato da Acosta, l'unico che invece risale in questo momento per Borgo Panigale è Di Gian Antonio. Massimo, a confermare che in questa prima fase del campionato il romano è quello dei ducatisti che sta interpretando meglio questa moto. Intanto Marquez quello... di nuovo sul rettilineo di motore ai danni di Acosta, poi vediamo se riesce alla San Donato a fermarsi. No, va largo Marquez, allora Acosta si infila, ma era talmente largo che ci prova anche Ogura, ma Marquez mantiene almeno la quinta piazza. Vai Massimo, scusa.
1: Comunque vorrei sottolineare che la miglior Ducati oggi è quella di Marquez. Cioè, parliamo di un pilota che è al 70-80%. Io credo che a Ducati, più che il motore o più che gli aspetti tecnici, manchino i fratelli Marquez, perché sono loro che hanno fatto la differenza sia la scorsa stagione che nelle gare di quest'anno quando ci sono stati. Di Gian Antonio è forte, è bravo, ma gli manca sempre qualcosa, anche se ha vinto una gara, però o la partenza o un errore. Insomma,
5: per un weekend pulito, no?
1: Esatto, per completarsi dovrebbe anche trovare una regolarità nei tre giorni, non solo in certi momenti dei tre giorni.
5: Ogura su Marquez lo sposta con cattiveria agonistica, talmente tanto che ringrazia anche Fabio Di Gian Antonio. Dunque, Ogura quinto, Ogura non Acosta, scusate, Ogura quinto, Di Gian Antonio sesto, Marc Marquez settimo, 8 posizioni recuperate da Ogura. Acosta con questa battaglia ha preso un po' di margine, ma soprattutto chi il margine l'ha preso si chiama Marco Bezzecchi, 2 secondi e 3 di vantaggio su Jorge Martínez quando inizia il giro 19 di 23. Enrico, abbiamo forse trovato la risposta alla domanda chi vincerà il Gran Premio d'Italia?
2: Sì, penso di sì. Bezzecchi ha la gara in mano, è tutta sua, la deve gestire, sono 5 giri e sì, abbiamo trovato quello che vince. E Marquez forse sta anche pagando la stanchezza fisica e Ogura si conferma l'uomo del finale. Se ci ricordiamo le ultime gare, lui alla fine negli ultimi giri è sempre fortissimo.
6: Vero. Vero.
2: Bravissimo.
5: E la priglia, intanto se, la le danno, la se le danno di santa ragione di Gian Antonio e Marquez, sorpasso e controsorpasso, il romano rimette le ruote davanti al campione di Cervera, sì, l'Aprilia, diceva giustamente Enrico Borghi, perché prima posizione Aprilia, seconda Aprilia, quinta Aprilia, insomma, tre nelle prime 5 posizioni, Raul Fernandez è nono con quel lungo in cui era rientrato praticamente a fondo gruppo, una bella prova di forza, Massimo.
1: Guarda, mi dispiace per Fernandez perché secondo me è un pilota molto forte, tra l'altro credo che sia l'unico pilota che non ha un contratto nonostante stia facendo una bella stagione, e questo secondo me crea anche una condizione psicologica un pochino difficile per il pilota, però sta rispondendo bene. Io credo
5: e allora
1: che...
5: svelo un piccolo segreto, che poi segreto non è, insomma, stamattina sono passato proprio nell'ospitality del team di Raul Fernandez, la Aprilia Trackhouse. C'erano Davide Brivio e Raul Fernandez che a colazione parlavano fitti fitti, insomma parlavano di quanto accaduto a Barcellona ma anche del contratto con Davide Brivio che stimolava Raul Fernandez e gli diceva di rimanere calmo, tranquillo, che i risultati avrebbero poi parlato per lui. Quindi sì, insomma, a conferma di quello che dicevi c'è anche quella questione che evidentemente non lascia tranquillissimo Raul Fernandez. Una sportellata tra Acosta e Ogura, perché Ogura si è preso la quarta piazza, Acosta ha provato a incrociare la traiettoria, il giapponese ha detto Banzai e gli ha chiuso la porta. Enrico, forse con un po' troppa veemenza, però era anche un incrocio di traiettoria in cui non era facilissimo vedere, no, l'arrivo di Acosta dall'interno.
2: No, ma ci sta, sono cose che si fanno a quelle velocità, è così, uno vuole chiudere la porta, l'altro vuole star dentro, è lo sport. Stavo ragionando sul fatto, visto come sta girando Ogura, che Bagnaia è fortunato, perché Ogura è partito da lontano, perché sta girando forte. Ogura è il più veloce in questo momento di tutti, è ampiamente il più veloce, cioè
1: un secondo.
5: Direi che Bagnaia deve stare ancora attento. Intanto Di Gian Antonio scavalca Acosta, si prende la quinta piazza, ma Ogura gira in 46 e 9, almeno nell'ultimo giro, e Bagnaia ha girato in 47 e 8, quindi 9

0: Poi da lì a riuscire a portare l'attacco massimo, magari servirebbe ancora qualcosa di più, però insomma.
1: A meno che Bagnaia in un rigurgito di orgoglio butti il cuore oltre
0: l'ostacolo, si sia tenuto qualcosina
1: esatto, e riesca a mantenere questi 2 secondi di margine, anche mezzo secondo basterebbe per arrivare al traguardo,
0: anche un millesimo insomma,
1: anche un millesimo esatto.
0: Bezzecchi intanto non ha bisogno di fare questi calcoli, 2 secondi e 7 di vantaggio su Jorge Martin, 4 secondi e 9 su Pecco Bagnaia, 7 secondi su Ogura di Gian Antonio, Acosta e Marc Marquez in fila, ma in questo nuovo ordine con il giapponese quarto, di Gian Antonio quinto, il primo e più giovane dei due spagnoli in sesta piazza, e Marc Marquez in settima con Aldeguer che ha definitivamente perso le loro ruote, anzi ormai è nel mirino di Raúl Fernández che potrebbe portare 4 Aprilia nelle prime 8 posizioni. Enrico, è un colpo importante non tanto per i punti, perché siamo ancora lontanissimi dalla fine della stagione, più a livello psicologico io credo, forse per Marco Bezzecchi nei confronti di Jorge Martin, perché ieri Bezzecchi praticamente lo ha detto, non ci ha girato intorno, ha pensato al mondiale, ha pensato ai punti, non ha voluto rischiare. Oggi sa che è il suo giorno, la domenica, lui nei Gran Premi va più forte che nelle sprint, e oggi non sta mancando l'occasione con la vittoria e con l'allungo.
2: Sì, io non penso che sia una questione psicologica, semplicemente Bezzecchi vuole vincere il mondiale, Martin vuole vincere il mondiale, si giocano le loro carte. Martin l'ha già vinto un mondiale, quindi ha esperienza rispetto a Bezzecchi, che non è mai arrivato a lottare a questi livelli, quindi penso che non ci sia questioni psicologiche. Sono due forti, sanno di avere la moto migliore e secondo me sarà sempre così. Segnalo invece quanto di Gian Antonio sta andando forte, ha preso Ogura di Gian Antonio.
0: Sì, ha preso Ogura, è il più veloce pista nell'ultimo giro, quello appena concluso. Acosta ha fatto un lungo, qua è la quarta posizione, se la giocano Ogura e di Gian Antonio davvero.
2: Anche Acosta secondo me ha rovinato le gomme hanno già dato anche per lui, credo, ha spinto tanto Acosta, è una questione di gomme anche qua.
0: Massimo?
1: Sì, penso anch'io, cioè questa KTM non è così performante come Aprilia e Ducati, quindi per rimanere lì davanti devi usare di più, devi spingere di più e probabilmente consumare molto di più le gomme.
0: Sulla sfida invece tra Bezzecchi e Martin, che si profila per il titolo mondiale, Massimo, tu come la vedi? Il fatto che Martin abbia già vinto e anche perso un titolo, ma comunque se lo sia giocato, può avere un peso con il passare dei round?
1: A mio avviso sì, perché comunque la gestione di un mondiale dove ci sono 44 gare, guardate che è un impegno fisico e mentale unico che dura 9 mesi, io credo che la gestione anche delle risorse nervose possa avere un peso durante tutto il campionato. Siamo ancora alla sesta, settima gara e quindi ancora è anche a un terzo del campionato.
0: Siamo all'ultimo giro appena iniziato, con Bezzecchi che ha 3 secondi e 2 di vantaggio su Jorge Martin, 5 secondi e 3 su Bagnaia. Bagnaia ha reagito un po', però adesso a 9 decimi su Ogura e di Gian Antonio, che ha ciuffato il giapponese, ce la dovrebbe fare per quel gradino più basso del podio, ma si dovrà guardare alle spalle fino all'ultimo metro. Invece chissà cosa sta passando per la testa di Marco Bezzecchi con quel casco bellissimo, lo dicevamo prima, dedicato ad Alex Zanardi, che ricorda un grande uomo, un grande sportivo, una grande impresa. E una grande impresa la sta compiendo anche Marco Bezzecchi, che non aveva mai fatto una pole in classe regina qui al Mugello e ieri l'ha fatta, che non ha mai vinto, anzi non era mai salito sul podio in MotoGP se non in una sprint nel 2023. quando era con il team di Valentino Rossi, e sta portando l'Aprilia a vincere il Gran Premio d'Italia, Aprilia che non ha mai vinto al Mugello, anzi a due terzi posti come migliori risultati, uno addirittura di Jeremy McWilliams nel 2000, l'altro di Aleix Espargaró nel 2022, e si sta profilando la doppietta. Occhio però, perché Ogura ha preso Bagnaia.

0: Ogura ha preso Bagnaia di Gian Antonio, è più lontano, ma forse Ogura un colpo potrebbe avercelo alla Bucine, perché siamo ormai nel tratto finale, le Biondetti e poi la Bucine, ci prova Ogura, Ogura all'interno, forse va lungo, sì, incrocia la traiettoria Bagnaia, Bagnaia si riprende la terza posizione, ma Marco Bezzecchi, il cielo è azzurro sopra il Mugello, forse con una velatura nera, il nero della Aprilia, che vince per la prima volta il Gran Premio d'Italia. Bezzecchi vince, è doppietta di Noale con Jorge Martin in seconda posizione, Bagnaia si conferma sul podio, torna ad essere almeno per un giorno il migliore dei ducatisti in terza posizione, Kimi Antonelli leader del campionato mondiale di Formula 1 sventola la bandiera a scacchi per un altro leader del mondiale con la bandiera tricolore, vale a dire Marco Bezzecchi. Enrico Borghi.
1: Eh sì, hai ragione, hai fatto una considerazione giusta, è incredibile, i due sport più importanti delle due quattro ruote hanno come leader l'italiano, anche questa è una cosa che secondo me chissà si perde nella notte dei tempi, se mai è accaduto, e grande Aprilia, cioè adesso a livello psicologico è la mazzata dell'Aprilia in casa di Ducati che fa impressione, perché sai, vincere, anche vincere per poco, ma dominare, perché l'Aprilia ha dominato, vuol dire che sono pronti anche loro per il mondiale. Bezzecchi forte, bravo, ma secondo me l'Aprilia gli sta dando una grande mano, cioè a me fa più impressione l'Aprilia oggi dei due piloti Aprilia, ecco.
2: Il 31 maggio 2009, 17 anni fa, la Ducati vinceva il primo Gran Premio d'Italia con Stoner davanti a Lorenzo e Rossi, 17 anni dopo la prima vittoria di Aprilia con Marco Bezzecchi. Massimo Angeletti.
3: Guarda, io confermo quello che state dicendo, perché Aprilia ha fatto sicuramente un lavoro eccezionale e stanno ottenendo risultati bellissimi che ci rendono orgogliosi, a noi italiani, come ci ha reso orgogliosa la Ducati. Io credo che alla Ducati, ripeto, manchi un Marquez, sia Alex che Mark, perché comunque loro riuscivano a utilizzare questa moto al meglio, lo abbiamo visto in tutti questi mesi, anche lo scorso anno. Credo che vedremo una competizione un pochino più equa, non così sbilanciata a favore dell'Aprilia, quando Marc Marquez recupererà tutte le sue forze.
2: Decima vittoria in carriera in MotoGP per Marco Bezzecchi, fa cifra tonda, è la quarta in stagione, la gioia, il box dell'Aprilia, Massimo Rivola quasi trasfigurato, insomma, un fine settimana molto importante per la casa di Noale, mentre Bezzecchi ha parcheggiato la sua moto, sta andando sotto le tribune, chiama, ma non è che ce ne sia tanto bisogno di chiamarlo, il supporto, il tifo del pubblico. Dicevo, Enrico Borghi, un fine settimana molto significativo per Aprilia, anche perché è arrivata la firma con uno sponsor molto importante, insomma una bibita energetica americana, senza fare pubblicità, che intanto è già arrivata sulle carene di Aprilia. Dalla prossima stagione e per altri 4 anni, dal 2027 al 2031, sarà il title sponsor, insomma segno che i risultati sportivi si stanno anche trasformando, no, in risultati economici, se vogliamo, e quello poi può essere un'ulteriore spinta per investire in pista.
1: Ma la domanda è come mai la Aprilia non l'ha avuto fino ad oggi uno sponsor così,
2: esatto.
1: Cioè, lo doveva avere
2: bravo.
1: Prima
2: bravo.
1: Non voglio dire, ognuno fa il suo mestiere, io non sono nel marketing, tuttavia doveva avere prima. Io ci vedo anche i Liberty Media qua, gli americani usano lo sport in una maniera diversa dalla nostra, cioè in America lo sport deve fatturare tanto, più che noi, e gli americani stanno aiutando le squadre, le stanno aiutando ad incamerare sponsor, si sta vedendo anche in tante altre squadre. Quindi ci vedo il marketing americano, capito, qua più che noi italiani, e va bene, comunque ben venga. Ecco, concludo Massimo. Dicendo gli investimenti finanziari si fanno poi per quello, cioè tu spendi tanto per la squadra, tanto per lo sviluppo, perché speri poi di incamerare tanto a livello di sponsor. Certo.
3: E questo come discorso generale è ineccepibile. Credo però che concretamente ancora Liberty Media debba chiudere un po' i contratti con i team, debbano chiarire quali sono i premi, gli ingaggi, tutto quello che ruota attorno alla corsa e che sostiene i team, perché è vero, case come Ducati e Aprilia hanno in questo momento la forza economica anche per sostenersi da sole, se arriva uno sponsor tanto meglio, ma poi i team privati, il mondiale bisogna correrlo in 22, in 24 piloti, non è che possono correre 8 piloti, solo quelle delle case ufficiali, quindi ci sono tante cose ancora da vedere in questo marketing americano che vira decisamente più verso lo spettacolo che lo sport, quindi significa anche un mutamento genetico di questo sport, e bisognerà vedere dove arriva, perché già oggi a mio avviso c'è un rischio infortuni molto alto, visto che corri 44 gare, è vero, c'è più spettacolo, arriva più gente, ma i piloti si fanno anche molto più male rispetto a prima, e quindi bisognerà trovare anche un equilibrio diverso.
2: Nel frattempo Bezzecchi è ripartito, ma credo che farà un altro pit stop in pista. Bagnaia gli ha dato il cambio sotto la tribuna, l'unico nel parco chiuso è Jorge Martin. Fabio Di Giannantonio con la faccia di chi insomma da appuntamento alla prossima sa che poteva ottenere di più, guardando la classifica. Enrico e poi Massimo, vi chiedo insomma un voto a questo Bagnaia che con quel sorpasso e controsorpasso ha mantenuto il podio con le unghie e con i denti all'ultima curva e ha evitato la tripletta di Aprilia. Insomma, miglior ducatista, ci ha provato per metà gara, poi però non ne aveva più.
1: Sì, lui sì, sicuramente ha fatto quello che ha potuto, e che non è abbastanza, c'è poco da dire, è stato graziato dalla, un po' dalla fortuna. Io penso che un paio di giri ancora Ogura l'avrebbe sicuramente passato, anzi sì. Però vabbè, adesso qui torniamo al discorso di prima, la superiorità della Aprilia in questo momento lo dimostra anche Ogura, voglio dire, è un giovane, cioè non è Mick Doohan, ecco, cioè non è Schwanz, eppure sta giocando un ruolo da super protagonista. La misura della Aprilia te la dà Ogura, forse più che Martin
3: o anche Fernandez,
1: e Fernandez che zitto zitto è arrivato ottavo lì, e
3: esatto,
1: Marquez,
3: esatto.
1: Cioè, sarà un mondiale così, io spero sia così, spero che Digia si riprenda. Digia anche lui ha fatto quello che poteva, perché un errore l'ha commesso, ma poi un pochino una pezza gliela messa, ha fatto una bella gara di Gian Antonio, tutta in rimonta.
2: Raul Fernandez con una faccia ai box che è tutto un programma, ed evidentemente non potrebbe essere
1: sì, io lo so perché ma perché avevano fatto, è arrivato Valentino, cioè avevano creduto loro che si potesse vincere qua, era palese, però sai, lo sport è così. E, ecco, poi me ne parleremo un'altra volta. Mi chiedo come ha fatto questa Italia a diventare così dominante, e perché magari ci sono anche delle ragioni, però godiamoci questo anno, perché poi magari il prossimo sai com'è, cambiano i regolamenti.
3: Ma non solo, abbiamo vissuto Enrico, abbiamo vissuto tanti anni di dominio assoluto delle moto giapponesi, godiamoci sì. Questo dominio esatto. Italiano finalmente.
2: Sapete chi si sta godendo il giro di rientro? Marco Bezzecchi, che è a cavallo come se fosse su un triciclo adesso della sua Aprilia a gambe larghe, con la bandiera tricolore in mano, con un filo di gas perché lo vuole prolungare il più possibile. Si sta godendo l'abbraccio del Mugello che tra poco andrà, sono tutti già lì, li vedo dalla postazione che affollano il cancello che si sta per aprire, quando saranno tutti ormai mai al parco chiuso o ai box per invadere la pista e andare ad abbracciare il podio. Podio che, lo ricordiamo, vedrà Bezzecchi sul gradino più alto, Aprilia, Martin, Aprilia in seconda posizione, Bagnaia, Ducati in terza, poi Ogura, Di Giannantonio, Acosta, Marc Marquez, Raul Fernandez, Aldeguer e Moreira, tredicesimo Luca Marini, quattordicesimo Franco Morbidelli, Quartararo penultimo davanti a Michele Pirro. e qui insomma poi ne parleremo, ma insomma questo spiega tante cose,
3: sì.
2: E poi il ritiro di Enea Bastianini. Ecco Marco Bezzecchi che passa proprio in questo momento sotto la mia postazione, dà il 5 a tutti e davvero glielo chiederemo, ma quanto si è goduto questo giro di rientro. Adesso l'abbraccio del team al parco chiuso e poi insomma sarà l'invasione, sarà all'Inno d'Italia. Vediamo se riusciamo magari a carpire dai microfoni di Dorna prima di andare a intervistare le prime sensazioni, ho qualche dubbio, però Enrico, Massimo, diamo anche uno sguardo alla classifica mondiale che adesso dice Bezzecchi 173, Martin meno 17, Di Giannantonio si conferma in terza posizione a 39 punti di distacco, però quindi più di un gran premio, più di un round, Acosta è quarto e poi Ogura e Raul Fernandez. Insomma, 4 Aprilia nelle prime 6 posizioni, tutte e 4 le Aprilia prima del primo ducatista, Enrico Borghi.
1: Eh sì, questo è quello che dicevo prima.
2: No, scusa, quando dicevo primo appunto ducatista ufficiale, mi ero perso una parola, perché sì, evidentemente però... Di Giannantonio è su una Ducati, ma di un team satellite.
1: Sì, sì, però è questa, a me impressiona l'Aprilia più che i piloti Aprilia, perché è questo che mi impressiona, hanno lavorato benissimo.
2: Scusa se ti interrompo, no, Enrico, per l'abbraccio tra Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, tutti e due con la bandiera tricolore al collo, un bel abbraccio, un momento davvero insomma di amicizia, poi saranno appunto compagni di squadra, ma per adesso sono su due sponde diverse. Vai Enrico.
1: No, ma Bagnaia sicuramente una cosa positiva, oggi lui la deve avere vista, ha visto la sua futura moto come va e questo lo deve rassicurare. Scusatemi, ma i piloti ragionano anche così. Peraltro se la devono godere, grande giorno, grande momento per l'Italia, veramente. Poi dopo si rischia di entrare nella retorica, ma hanno avuto ragione negli investimenti che hanno fatto. Vorrei dire una cosa, che per un discorso che ha fatto Massimo prima su Liberty, più o meno i contratti li stanno chiudendo, è ovvio che uno ha bisogno dell'altro, e so che hanno offerto un extra bonus di satellite, praticamente hanno offerto un bonus di più di 10 milioni di euro per ogni squadra satellite privata, che è una grandissima novità rispetto a
3: questa. Sì, se arriverà in porto, sarà una boccata d'ossigeno notevole.
1: Sì, insomma, dai 7 ai 10 milioni non sono noccioline. Questo vuol dire che Liberty ha la mentalità giusta per capire che bisogna motivare tutti quanti, c'è bisogno di tutti. Ecco, volevo aggiungerlo perché tu hai fatto un argomento, era un argomento interessante, era giusto per chiuderlo.
3: Ma è giusta la tua precisazione.
2: Vai Massimo.
3: No, dicevo, è giusta la tua precisazione, perché sulla griglia ci devono essere 22 o 24 moto, quindi bisogna correre, non è che possono correre solo i primi, le seconde e terze file sono fondamentali anche in questo sport. Poi se abbiamo tempo, Luca, facciamo due considerazioni su Honda e Yamaha, perché qualcosina da dire
2: ce le teniamo,
3: no?
2: Credo per Balaton settimana prossima, Massimo, perché
3: bene,
2: insomma,
3: molto bene,
2: siamo prossimi al GR. Grazie a Massimo Angeletti, grazie a Enrico
3: Borghi,
2: grazie
3: a voi, saluti a tutti,
1: ciao, grazie,
2: avermi tutti accompagnato, ciao, come sempre. E io, prima di ridare la linea agli studi di Saxa Rubra, ricordo che anche quest'anno la MotoGP si è affidata ai colleghi di Rayway per l'organizzazione e il coordinamento delle frequenze, più di 270 per la produzione delle evento, i broadcaster, insomma un super lavoro curato dai colleghi Alessandro Occhi e Fabio Ruffini. Il Gran Premio d'Italia parla italiano, la vittoria di Bezzecchi con l'Aprilia davanti a Jorge Martin, ancora Aprilia, e Pecco Bagnaia Ducati, classifica mondiale, Bezzecchi con 17 punti di vantaggio su Jorge Martin e 39 su Fabio Di Giannantonio. Per il momento qui dal Mugello è tutto, linea Saxa Rubra, a più tardi con le voci dei protagonisti.
4: Senz'altro Luca, e noi aggiorniamo la situazione. situazione relativa al tennis, il torneo del Roland Garros. Diamo uno sguardo al campo femminile. Le sorprese non sono finite neanche lì, perché dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno, Marta Kostiuk ha eliminato la quattro volte vincitrice di Parigi Iga Swiatek, l'ucraina che era reduce da una striscia di 16 successi consecutivi, ma che contro la polacca non aveva mai vinto nemmeno un set in carriera. Stavolta ha portato a casa il match con un risultato di 7-5, 6-1, qualificandosi per i quarti di finale. Andiamo in onda, grazie alla regia di Ombretta Conti, c'è Tommaso Margiotta in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi. A tra poco, linea all'informazione.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci Studio, buon pomeriggio. Apriamo con la cronaca. Tragedia in provincia di Foggia. Un'auto guidata da un sedicenne con a bordo altri minorenni è uscita di strada mentre tentava di fuggire ai carabinieri ed è grave il bilancio dell'incidente.
3: Erano in 5, tutti minorenni e senza patente, a bordo di una station wagon con targa polacca. Quando l'hanno vista di notte tra le strade di campagna del Foggiano, i carabinieri si sono insospettiti, hanno provato a fermarla, ma l'auto ha accelerato. Un breve inseguimento, poi la curva, il veicolo è finito fuori strada nel canale di Scolo. È morto sul colpo Andrea Procaccino, 17 anni, studente dell'Istituto Professionale Olivetti di Ortanova. Era sul sedile passeggero, sul retro. I militari hanno provato invano a soccorrerlo.
4: Andrea era un ragazzo d'oro, si comportava bene con tutti.
3: Feriti gli altri 4 ragazzi, tutti di Ortanova, alla guida un 16enne sottoposto ad alcol test e analisi tossicologiche.
5: Sono ragazzi, sono cose che fanno che avventate e poi possono succedere queste tragedie.
3: Sull'incidente indaga la polizia stradale. I ragazzi avrebbero preso l'automobile forse di qualche parente per fare un giro e festeggiare la fine della scuola. Da Ortanova, Foggia, per il GR1, Francesca Russi.
2: E a Fiumicino un uomo di 53 anni è morto nello scontro fra uno scooter e un'auto. La vittima si trovava a bordo del mezzo a due ruote insieme alla moglie di 51 anni che è ricoverata in gravissime condizioni. L'impatto sarebbe avvenuto all'uscita di una curva illeso il 71enne che era alla guida dell'auto. A Ostia, sul litorale romano, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le giovani sono state soccorse e trasportate in ospedale. Successivamente il veicolo è stato bloccato. All'interno della vettura sono stati trovati arnesi da scasso. I due ragazzi a bordo sono stati arrestati. Dall'estero, Stati Uniti, Iran. In un'intervista a Fox News, il presidente Trump ha affermato che la marina e l'aeronautica di Teheran sono state completamente annientate, mentre l'esercito sarebbe stato in qualche modo risparmiato perché considerato relativamente moderato. Secondo i media americani, la proposta di accordo inasprita dal capo della Casa Bianca è stata inviata all'Iran, che ha fatto sapere di non avere fiducia nelle promesse del nemico e che accetterà un'intesa solo quando i suoi diritti saranno garantiti. E in Libano nuovi raid israeliani mentre l'esercito avanza sempre più a nord. L'inviata Lucia Goracci.
6: Con l'occupazione del castello di Beaufort, che già Israele aveva preso nel 1982, è un'avanzata importante quella che si realizza oggi, perché da lì si controlla il corso del fiume Litani, fiume strategico, ma gli ordini di sfollamento di Israele interessano ormai tutta una fascia di 40 chilometri dalla linea blu di demarcazione. A Tiro ci sono stati poco fa una serie di bombardamenti, uno vicinissimo allo 13 sanitari sarebbero rimasti feriti, sono 3.371 le vittime dal 2 marzo scorso. Il premier Salam dice Israele vuole cancellare la storia del Libano, la Francia chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Hezbollah da venerdì notte ha intensificato i lanci di razzi e droni in direzione di Israele senza conseguenze per la popolazione. Netanyahu dice stiamo allargando l'offensiva. E Ben-Gvir, il ministro di estrema destra, chiede addirittura di distruggere tutta la Dahiyeh, i quartieri sciiti a sud di Beirut. A te.
2: E durante l'Angelus in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace da parte di Papa Leone XIV, le sue parole.
7: La spiaggia cittadina presa d'assalto dai turisti.
8: Le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: E ora il meteo. A Bologna e a Brescia oggi bollino arancione a causa del caldo, lo comunica il Ministero della Salute. Su gran parte d'Italia invece tempo stabile e sereno, salvo qualche isolato temporale sui rilievi. E sono tanti i turisti italiani e stranieri che hanno approfittato del ponte e del bel tempo per qualche giorno di vacanza. Con Danilo Giannese sentiamo come sta andando a Bari.
7: La spiaggia cittadina presa d'assalto dai turisti, relax, tuffi e tintarella, approfittando del bel tempo e del caldo fuori stagione. Bari, ponte del 2 giugno e prove generali d'estate nelle località pugliesi in giro, soprattutto turisti stranieri.
0: Greece.
7: Veniamo dalla Grecia, ci dicono queste ragazze, ci piace il vostro stile di vita lento. Tutto molto bello, racconta questo turista belga, reduce da più tappe in Puglia.
9: Bari, Vieste, Loco Rotondo, Alberobello.
7: Per le associazioni del turismo, segnali confortanti in vista della stagione estiva, dopo la paura del calo di prenotazioni dovuto alla guerra in Medio Oriente e all'aumento dei costi del carburante. Molti connazionali hanno approfittato del ponte per conoscere meglio la regione.
10: Contiamo domani di andare a Taranto e poi...
7: Da dove?
10: Da Campobasso.
0: Da Ascoli Piceno. Per il momento un giro a Bari Vecchia. E niente, domani andremo nei dintorni, Alberobello, Polignano a Mare, un po' di giretti.
2: La linea torna domenica Sport, il prossimo GR1 alle 16.
11: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal capo dello Stato in piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
12: Domenica Sport.
13: 15 e 6 minuti, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. C'è Tommaso Margiotta alla console, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi e c'è da ricordare subito la bella notizia per i colori italiani: MotoGP, doppietta Aprilia al Gran Premio d'Italia. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position, si è confermato in gara vincendo al Mugello davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, allungando così in testa alla classifica del Moto Mondiale. Per il centauro italiano si tratta del primo successo sul circuito di casa. Bravo Marco Bezzecchi. Terzo posto per Francesco Pecco Bagnaia su Ducati. Per ciò che concerne il tennis, potrebbero essere questi momenti decisivi a favore di Bolelli e Vavassori, che sono in campo per un incontro valido per gli ottavi di finale del torneo di doppio maschile. Sono opposti alla coppia composta dallo svizzero Paul e dal britannico Willis. 6-4 a favore di Bolelli e Vavassori il primo set, e in questo momento è arrivato il match ball sfruttato da Bolelli e Vavassori, che chiudono sul 6-3 il secondo set e si portano a casa l'incontro. Bolelli-Vavassori batte Paul Willis 6-4-6-3. I due azzurri accedono agli ottavi di finale. E a proposito di ottavi di finale, sono in campo nel derby spagnolo Hodar, il giovane talento opposto a Carreño Busta. L'esperto spagnolo Carreño Busta ha conquistato il primo parziale con il punteggio di 6-4 ed è in vantaggio anche nel secondo set, al momento 5-3 a suo favore. Ricordo anche il tabellone degli ottavi di finale del singolare maschile con gli italiani. Sono in tre quelli rimasti dopo la sconfitta di Jannik Sinner. Matteo Arnaldi opposto allo statunitense Francis Tiafo, l'altro Matteo Berrettini se la vedrà proprio con Juan Manuel Cerundolo, cioè il mancino dell'Argentina che ha eliminato al quinto set Jannik Sinner, e infine Flavio Cobolli che invece affronterà Matteo Arnaldi che affronterà Tiafo e invece Flavio Cobolli che affronterà Zaida, l'altro statunitense. Ebbene, tutto questo però domani, ma c'è da dire che in particolare questo pomeriggio sarà dedicato anche un approfondimento sul torneo parigino con le voci dei protagonisti, per cui restate sicuramente sulle frequenze di Radio 1, perché tra una notizia e l'altra, un ospite e l'altro, c'è anche la musica.

0: 11:14, il brano che ha, come dire, troncato ogni tipo di barriera tra il rock e il rap negli anni Ottanta con la fusione tra Aerosmith e Run DMC, Walk This Way. Parliamo con il collega Adolfo Fantacini di una sua nuova idea editoriale, brillante. Ti saluto intanto, buona domenica Adolfo.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Il
1: Giovanni.
0: Titolo della tua nuova opera, Fabrizio Poletti, Il difensore dei sogni, pubblicato da Ultra Edizioni, un difensore che ha militato squadre di club nel Torino, nel Cagliari, nella Sampdoria. Uno dei protagonisti, Adolfo, anche della storica partita in semifinale con la maglia azzurra, no, in Messico, quel famoso 4-3 tra Italia e Germania, è da lì che hai preso spunto per fare proprio di Fabrizio Poletti il personaggio della tua nuova opera, o sei partito da più lontano?
1: Ma intanto sono partito dal fatto che c'è un'amicizia che mi lega ai messicani, come tu ben sai, Giovanni. Poletti è stato uno dei messicani che ha avuto anche il privilegio di giocare quella partita del 17 giugno del 70, che per noi per ora era il 18 giugno. Pochi ci fanno caso, ma in realtà si giocò a mezzanotte italiana.
0: È come la scoperta dell'atterraggio sulla Luna, no? Del
1: esattamente. Comunque, in ogni caso, Poletti giocò ai supplementari entrando al posto di Roberto Rosato, che era stato suo compagno di squadra nel Torino, prima di passare al Milan di Rocco. Poletti fu protagonista in negativo perché un po' si impappinò nel 2-1 momentaneo di Müller.
0: E allora senti, ascolta un po' cosa abbiamo tirato fuori dalle nostre nastroteche, Adolfo.
2: Poeca ancora in attivazione, atteso da De Sisti, avanza e si sposta sulla sinistra, ossia verso il centro, passaggio verso Gravoschi, attende Elde sulla sinistra, riceve in questo momento la palla, è controllato da Poletti, avanza Elde, cerca Poletti di intervenire, lo manda a terra Poletti e l'arbitro Yamasaki comanda un calcio di punizione in favore della squadra tedesca. Sempre drammatica questa partita, questo confronto fra Italia e Germania, la palla è terminata in calcio d'angolo e siamo al quinto minuto di gioco, mancano 10 primi e 43 secondi alla conclusione del primo tempo supplementare. Il calcio d'angolo sta per essere battuto da Libuda sulla sinistra della nostra rete, attaccato proprio a Burnik, c'è Müller, più indietro Erdi, più indietro Seller, più indietro ancora c'è Gavronsky, parte il tiro davanti alla nostra area, colpo di testa mancato dei nostri difensori, recupera, rete, ha segnato Müller approfittando di un malinteso dei nostri calciatori, Müller, ripetiamo, ha portato in vantaggio al quinto minuto supplementare la Germania.
0: Un'interruzione, Adolfo, quasi tutto, in stile tutto il calcio minuto per minuto. Enrico Ameri.
1: È emozionante sentire la voce di Enrico Ameri, Giovanni, che è stato il vostro maestro, è stata la voce che ha accompagnato i pomeriggi di tutti noi ragazzi dell'epoca.
0: Io però invito sempre, prima parlavamo della Luna, no? Dell'atterraggio sulla Luna, lui fece una radiocronaca che invito le generazioni più giovani ad andare, anche magari chi vuol fare il nostro mestiere, Adolfo, di andare ad ascoltare su YouTube, la trovano facilmente, c'è la radiocronaca di Enrico Ameri di una partenza da Cape Canaveral, no? Allora capo Kennedy, di questo razzo diretto nello spazio in direzione appunto Luna. Ebbene, io credo che anche senza un pallone che rotola lì si coglie veramente l'essenza e la grandezza di Ameri. Ma ritorniamo appunto al nostro protagonista, Fabrizio Poletti prende il posto di Rosato, il punteggio è sul 1-1 e lo stesso Enrico Ameri si accorge che la difesa italiana lì non fu perfetta. Cosa successe?
1: È successo, ci fu un calcio d'angolo, intanto eravamo intorno al quarto minuto del primo tempo supplementare, ci fu un calcio d'angolo, considera che la Germania aveva segnato di fatto 4 minuti prima, perché aveva segnato al 91esimo e 42 secondi, un recupero dell'arbitro Yamasaki assolutamente all'epoca incredibile e quasi grottesco, perché le partite finivano al 90esimo e qualche secondo. Invece l'arbitro Yamasaki, per tutta una serie di motivi, anche perché considera che era il primo mondiale dove c'erano i cartellini rossi e gialli, quindi si perdevano dei momenti preziosi, secondi preziosi per appuntare in questo taccuino abbastanza goffo tutti i nomi dei calciatori che venivano ammoniti. E quindi a un certo punto Yamasaki andò oltre e ci fu questo gol per caso del tedesco Snellinger, che l'unico gol che segnò Snellinger nella sua carriera, Snellinger che è venuto a mancare qualche anno fa purtroppo, detto Volkswagen, che si trovava nell'area dell'Italia per caso, perché siccome gli spogliatoi erano dietro la porta di Albertosi, quindi come si suol dire alla destra dei teleschermi, e c'era questo sottopassaggio che portava negli spogliatoi, Snellinger si era avvicinato da quella parte lì per evitare che i compagni del Milan, Rivera, Rosato stesso e qualcun altro, lo prendessero in giro, visto che la Germania aveva perso ormai 1-0. E in realtà ci fu questo cross dalla destra, dalla sinistra di Grabowski, e Snellinger si trovò da solo in mezzo all'area azzurra e non poté fare altro che mettere il pallone alle spalle di un essere fatto Albertosi, con una spaccata altrettanto goffa, senza sapere nemmeno come e perché, e comunque ci fu il 1-1 della Germania. Quindi dopo pochi minuti, primo tempo supplementare, altro calcio d'angolo stavolta dalla destra, cross sempre di Grabowski, ci fu uno stop di petto di Burnic, e tra Pelé, tra Poletti e Albertosi si inserì la gambetta di Gerd Müller, che era uno dei più grandi opportunisti della storia del calcio mondiale, che mise alle spalle di Albertosi, con Poletti e lo stesso Albertosi che non sapevano dove cercare il pallone, che l'MLM andò poco oltre, si andò a fermare poco oltre la linea di porta, e lì l'Italia piombò nel dramma più totale, nel dramma sportivo, perché nel giro di pochi minuti dalla finale possibile col Brasile si ritrovò praticamente eliminata. Poi per fortuna dopo 4 minuti Burnic ristabilì il pareggio, e al 14° del primo tempo supplementare Riva segnò il 3-2, poi ci sarebbe stato il 3-3 ancora di Müller, con un altro gol d'opportunismo, beffando Rivera sul palo alla sinistra di Albertosi, e poi il 4-3 dello stesso Rivera. questo è quanto, sembra poco, ma non lo è.
0: E insomma, è materiale per libri, ma tu da questa parte hai già ampiamente dato, mi riferisco ai mondiali del 70, perché ovvio la carriera di Fabrizio Poletti si ferma a 6 partite in nazionale, amico di Gigi Meroni, li troverete tutte queste cose nel libro che ha scritto Adolfo, ha giocato nel Torino, poi all'inizio degli anni 70 si è trasferito a Cagliari, quindi una stagione nella Sampdoria. Ci sono anche dei reperti particolari che, cioè io guarda, leggo velocemente una è la classica raccomandata che si manda, no? E che sei stato bravissimo a trovare e comunque a capire, mettendola in bella evidenza nelle tue pagine, come sia cambiato il mondo completamente. Allora, il Torino nell'estate del 68 scrive al signor Fabrizio Poletti, che era uno dei convocati, quindi nel raccomandare la massima puntualità per il giorno tot fissato per il raduno, si ricorda per iscritto quanto già in precedenza consigliato, e cioè A. non abusare del riposo. B. trascorrere le vacanze sereno e tranquillo. C. concentrazione, determinazione, consapevolezza e responsabilità in vista dei numerosi impegni anche internazionali che la attendono. D. massima volontà di ben figurare. Sembra letteratura fumettistica, Adolfo Fantaccini. È la lettera che Fabrizio Poletti ricevette quell'estate lì.
1: Sì, era un altro mondo. Queste lettere, considera, le scriveva a mano il direttore sportivo Beppe Bonetto, che è stato un po' il direttore sportivo storico del club Granata, e che venivano inviate a tutti i calciatori, soprattutto in un'epoca in cui non c'erano i telefonini, si comunicava, cioè c'erano difficoltà nel comunicare con chi si trovava in vacanza in Versilia o in Sardegna, e quindi arrivavano queste lettere che erano dei veri e propri vangeli da seguire alla lettera. Ma soprattutto in questo libro, Giovanni, permettimi, c'è per la prima volta Fabrizio Poletti ha deciso, anche sono riuscito a convincerlo a raccontare il dramma che ha vissuto con la morte di Gigi Meroni, che era il suo amico del cuore, e che la sera del 15 ottobre del 67 purtroppo venne travolto e ucciso in Corso Re Umberto a Torino, proprio mentre era con Poletti. I due stavano raggiungendo le rispettive, uno la propria rispettiva compagna, uno la propria moglie. Poletti fu ferito a una gamba, però quando riprese i sensi vide che non c'era più il corpo di Gigi Meroni, che era stato portato via, e poi, arrivando in ospedale, gli comunicarono che Gigi, insomma, ci aveva lasciati, e soprattutto il calcio italiano ha perso un talento purissimo a soli 24 anni. Mi chiedo, e non sapremo mai, cosa sarebbe stato il mondiale messicano di 3 anni dopo, con le due ali, a destra Gigi Meroni, a sinistra Gigi Riva. Magari, sai, poi a destra giocò Domenghini, che non è che fece rimpiangere Meroni, però chiaramente il talento di Meroni, che era un po' il George Best italiano, la farfalla granata, il giocatore naif, era tra l'altro un personaggio che viveva assolutamente sopra le righe e che era talento allo stato puro. Chiaramente il calcio italiano perse tantissimo, con non solo dal punto di vista, diciamo, umano, ma dal punto di vista tecnico.
0: Eh sì, e in effetti io credo che anche... come dire, l'episodio, no, seguito al 4-0 famoso, con cui la tripletta di Combin, dedicata tra le lacrime proprio a Poletti, il 4-0 del Toro successivo in campionato alla scomparsa di Meroni, meriterebbe proprio un altro libro, perché magari non pensarci, affidando alla penna e alla mente di Adolfo Fantacini, che è stato con noi per presentare Fabrizio Poletti, il difensore dei sogni, prodezze, drammi e gioie di una vita giocata di corsa. Ultra Edizioni, grazie davvero Adolfo.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: 15 e 28, Veronica Fusaro, Summer Lighting, Ombretta Conti in regia con Giovanni Leporale che cura la parte tecnica. Insomma, apriamo un nuovo capitolo e lo facciamo dando il buon pomeriggio, il buona domenica al neo campione d'Italia di pallamano Gianluca Dapiran. Grazie anzitutto per aver accettato l'invito di Rai Radio 1.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi per questo bellissimo invito.
0: Guarda, ci piace parlare di pallamano, lo facciamo alla radio e in effetti, come dire, forse è lo strumento migliore per certi versi, anche, non so se sei d'accordo, per parlare di realtà piccole, ma piccole a livello di bacino. Tu vieni da una grande città, da Trieste, e da una grande tradizione di pallamano, ti sei adattato nel corso della tua brillantissima carriera a tante realtà anche all'estero, e ne parleremo. Ma quando un paese come Cassano Magnago riesce a raggiungere, fra l'altro per la prima volta nella storia, lo scudetto, ebbene, e lo fa in una finale contro Sassari, non certo una metropoli, però questa volta i provinciali eravate voi. Io credo che a questo punto un gol importantissimo, indipendentemente dallo scudetto, l'abbia segnato proprio il tuo sport, Gianluca, la pallamano. È bello che ci siano realtà così, ed è bello anche che vengano fuori notizie che celebrano sia i vincitori, sia in questo caso i finalisti, quelli di Sassari.
1: Sì, assolutamente. La pallamano in Italia purtroppo non è uno sport maggiore, come può essere il calcio, il basket o la pallavolo, però tutte le piccole realtà che ci sono sul territorio italiano, soprattutto nei paesini un po' più piccoli, come può essere Conversano, come può essere la stessa Trieste, che comunque non è una metropoli, sopravvivono grazie a un enorme bacino di tifosi e di persone che seguono questo sport, che ricordiamo purtroppo in Italia non è considerato uno sport professionistico, ma stiamo facendo passi avanti da questo punto di vista. Finalmente con la nazionale stiamo riuscendo a ottenere risultati importanti, abbiamo fatto i mondiali l'anno scorso, gli europei quest'anno, ci siamo riqualificati per i mondiali che si terranno a gennaio in Germania, quindi pian pianino stiamo cercando di fare dei passi avanti che ci portino a essere riconosciuti sempre di più come uno sport importante sul territorio nazionale.
0: E a proposito di nazionale, quella azzurra però, quando c'è da stringersi attorno alla propria squadra, la risposta è stata grande, magari non sugli organi di informazione, come vedi Gianluca, noi facciamo eccezione, ma ci piace, non dico andare controcorrente, ma cercare di scoprire quelle realtà come appunto la vostra di Cassano Magnago, ma anche quella a livello di nazionale azzurra, importantissima, perché Faenza ha risposto in una maniera, il Palasport di Faenza, in occasione dell'incontro con la Svizzera, che vi ha permesso appunto di accedere ai mondiali, vi ha dato quella carica in più. A volte sono solo parole, però io credo che quando si comincia a vedere il palazzetto pieno e sapere che sono venuti tutti per voi, qualcosa scatti.
1: Assolutamente, si può proprio dire che sono stato il nostro ottavo uomo in campo. Io ho avuto la fortuna di vedere il palazzetto di Faenza pieno già un paio d'anni prima, nel 2017 se non erro, in cui abbiamo giocato sempre una qualificazione lì, e veramente ci siamo sentiti come nei grandi sport. Alla fine hanno aperto i cancelli, c'erano le file già all'entrata, durante il riscaldamento gli spalti erano già gremiti, c'erano già tutte le persone con le bandiere, un tifo incredibile. Veramente 4.000 persone in Italia, nel nostro sport è difficile metterle assieme, e Faenza è riuscita a fare un'atmosfera incredibile.
0: Ecco, tanto per ricordare, no, che tipo di atleta è Gianluca Dapiran, è uno di quegli italiani che si è fatto apprezzare, come anche all'estero, tra l'altro ha vissuto una importante, direi, esperienza proprio nella penisola iberica, no? Giocato a Benidorm. Benidorm è un posto che gli appassionati di ciclismo ricordano per il successo di Gianni Bugno in volata su Jalabert nel Mondiale del 92, ma che a livello di pallamano ha rappresentato la residenza sportiva proprio del nostro ospite, di Gianluca Dapiran. A Logroño anche, no? Se non sbaglio. Ecco, ti volevo chiedere, Gianluca, che differenza c'è nell'approccio di un altro popolo latino come quello spagnolo? Differenze e analogie magari rispetto al modo di porsi nei confronti del tuo sport tra Spagna e Italia.
1: Sicuramente in Spagna non è comunque riconosciuto come sport professionistico, ma siamo già a livello di un semiprofessionistico. Noi ci stiamo arrivando ancora, ma lì sono già da parecchi anni che ormai spingono su questo, da questo punto di vista. Si è praticamente dei lavoratori con la busta paga e con tutto come se si lavorasse. Quindi permetti anche ai ragazzi che studiano o che comunque si stanno ancora formando già di iniziare ad approcciarsi un po' a un mondo professionistico e poi fare una scelta di vita. Chiaramente la Spagna è più avanti di noi nettamente, ma ci sono altri campionati come possono essere quello tedesco, quello francese, dove la struttura dei club, la struttura, proprio le strutture sono 10 passi avanti a noi, sono completamente professionistici, sembra quasi di essere come nel calcio, no? E quindi all'estero la pallamano è venuto un dato che ho sentito un po' di tempo fa, per esempio in Germania la pallamano è lo sport indoor più seguito in assoluto, guardato su Sky. Devo essere sincero, è un altro pianeta all'estero, però io sono fiducioso che se noi continuiamo a lavorare con questa voglia, con questa intensità, con questa grinta, noi come giocatori, trascinando le persone a vedere il nostro sport, la federazione dietro noi, cercando di migliorarsi sempre di più, prima o poi arriveremo anche noi a quei livelli.
0: Ecco, guarda, 335-699-2949 è il numero telefonico che ripeto, 335-699-2949 per i vostri messaggi, le vostre domande interamente ai nostri ospiti. E Vito da Conversano, uno dei luoghi che possiamo considerare i santuari della pallamano in Italia, ti chiede, dopo i complimenti per il successo tricolore appena conquistato contro Sassari, alla sinistra, lo ricordiamo, del Cassano Magnago, Gianluca da Piran, ti chiede: ma secondo te gli stranieri in Italia fanno più bene o più male al movimento azzurro?
1: Allora, io credo che gli stranieri in Italia sono fondamentali da questo punto di vista, perché ho avuto io stesso l'esperienza di giocare con giocatori di livello, e giocare con giocatori di un certo livello ti porta ad alzare a te stesso il livello, quindi sono importanti. Chiaro che bisogna acquistare dei giocatori non di media caratura ma di alta caratura, e questo porta a tutto il movimento un migliorarsi. Io credo che i giocatori italiani noi li abbiamo, però come dicevo prima, all'estero sin da ragazzi si è impostati nel fare solo questo sport, e quindi se arriva un giocatore, uno straniero, che può portare un sassolino in più anche nel ragazzino che si allena, e dopo può essere anche un italiano, perché ricordo che noi qui a Cassano la maggior parte dei giocatori sono qui nati e cresciuti a Cassano, però mi viene in mente il pivot Terry Kostling, che abbiamo preso noi quest'anno, ha dato un aiutino in più ai ragazzi che sono qui per migliorarsi. Quindi secondo me sono una cosa positiva gli stranieri. Chiaro che le società devono investire un po' di più e prendere stranieri di livello.
0: E in sport che vanno per la maggiore non sempre sta accadendo, ma come dire, adesso parliamo di pallamano. Ecco, quando si parla di te, Gianluca da Piran, ai nostri microfoni, si sottolinea la capacità di essere impiegato in tutti i ruoli. Cioè tu, anche in Spagna mi sembra, no, abbia fatto il difensore. Quando ti definiamo alla sinistra è riduttivo, io ritengo, ma correggimi tu se sbaglio. Da cosa nasce questa tua il fatto di essere poliedrico? Dalla tua disponibilità, dalla tua capacità, magari quando hai sentito il mister dare un consiglio a un compagno che non giocava nel tuo stesso ruolo, capire che magari sarebbe potuto toccare a te? Da dove nasce la scelta poi di essere indispensabile in tutti i punti del campo?
1: Nasce dalla mia, sicuramente la mia voglia di giocare il più possibile e quindi adattarmi a tutto quello che è necessario per poter aiutare la squadra, ma soprattutto nasce dalla mia

0: dai miei compagni di squadra, appunto, nonostante non siano nel mio ruolo, qualcosina che io dopo ho fatto mio e riporto in campo. La mia fortuna è che poi ho messo i ruoli, tra virgolette, dove non sono la mia specialità, però riesco a rendere comunque e non mi accontento, cerco di migliorarmi sempre.
1: Allora, 335-699-2949, da tutta Italia arrivano domande per te, Angelo, da Frascineto, quindi provincia di Cosenza, credo. Se solo togliessero qualcosa al calcio per dare ad altri sport, tipo la pallamano, saremo una grande nazione da questo punto di vista. Firmato appunto Angelo. Ecco, a Cassano Magnago, invece, come state festeggiando? Come festeggerete questo titolo, che è il primo nella storia di questa società? E nella tua personale bacheca, tra tutti i trofei che hai conquistato, dove lo collocheresti, Gianluca da Piran?
0: Allora, noi siamo ritornati questa mattina appunto dalla Sardegna e abbiamo ricevuto un centinaio di persone più o meno all'arrivo con i pulmini, che ci hanno accolto, che ci hanno fatto i cori. È stata veramente una cosa bellissima. Ma ieri sera, per vedere la partita, il comune di Cassano Magnago ha organizzato un maxi schermo e ci saranno state più o meno un migliaio di persone a vederci, credo, non ho i numeri precisi ovviamente. Questo scudetto, diciamo che forse è il più bello, ma per come l'abbiamo vinto. Abbiamo fatto un filotto di vittorie incredibile. Come dicevo prima, qui i ragazzi sono praticamente tutti di Cassano Magnago, comunque del territorio, della provincia, e quindi è veramente ancora più bello poter vincere con dei ragazzi coetanei e non con una squadra costruita per vincere. Questa è stata costruita negli anni con i ragazzi di qui, non con gli stranieri. Quindi è veramente un'emozione bellissima.
1: Ecco, da Trieste un tuo ammiratore, non si firma, però ti chiede: che cosa è mancato a te, alla squadra, al momento in cui, lasciata la Spagna, sei ritornato proprio nella squadra della tua città? Perché nuovamente via? Ma non si firma. Forse ti conosce.
0: Potrebbe, sicuramente. Diciamo che Trieste adesso finalmente sta riuscendo ha trovato un imprenditore che gli sta dando una grossa mano per trovare finanziariamente il budget necessario. Quando io sono tornato c'erano tutti i presupposti, ma purtroppo c'è stata la pandemia, hanno avuto grosse difficoltà a reperire i fondi necessari per una stagione comunque di Serie A in una città come Trieste, che è grande però non vive di industria. Adesso Trieste vive più di turismo, quindi non ci sono grosse realtà che aiutano lo sport. Quindi purtroppo le grosse difficoltà a livello finanziario ed economico mi hanno portato a dover andare via di nuovo da casa.
1: Ecco, questa la risposta per il nostro anonimo radioascoltatore. Prima di salutarti, Gianluca, ti vorrei chiedere: che mondiali prevedi per i colori azzurri tra qualche mese?
0: Allora, non andiamo lì più come outsider, come è stato magari l'anno scorso. Quest'anno andiamo lì come una nazione che tutti quanti riconoscono la sua forza. Andiamo lì per non sfigurare assolutamente, ma andiamo lì con degli obiettivi precisi, cioè quelli che noi vorremmo passare il girone e riuscire ad andare a Colonia verso il main round. Chiaramente
1: ricordiamo le avversarie, ti chiedo scusa dell'interruzione, ricordiamo delle avversarie.
0: Purtroppo non ci sono ancora ufficialmente, perché
1: c'è una griglia, però fatte. C'è una griglia.
0: Sì, noi dovremmo essere in teoria la testa di serie del girone dovrebbe essere o l'Argentina o l'Egitto, se non erro. Poi ci siamo noi come seconda nel girone e poi le altre due, una dovrebbe, non lo sappiamo ancora, perché le altre due vengono fuori da le estrazioni che vengono fatte il 10 giugno.
1: Ho visto che il materiale è di livello già dalla prima fase. Ti ho interrotto. Prego.
0: No, nessun problema. Dovremmo riuscire a fare bene. La nostra idea è quella, è riuscire ad andare da Stoccarda a passare al main round che si terrà a Colonia. Ci proveremo, abbiamo tutte le possibilità di farlo, recupereremo qualche anche giocatore che in questa ultima partita contro la Svizzera purtroppo era infortunato, ma credo che ben figureremo in questo appuntamento.
1: Gianluca da Piran è stato con noi, gli rinnoviamo i complimenti per il successo ottenuto proprio ieri. La formazione campione d'Italia nella stagione 2025-2026 ai colori amaranto di Cassano Magnago. Grazie davvero.

0: Gianluca, complimenti da estendere a tutti i compagni, a tutta la società, a tutti i tifosi.
1: Grazie mille, riporterò e forza Cassano Magnago.

0: 15 e 46 minuti, ci siamo arrivati insieme a Raf, pazzi, stupidi ragazzi. Per ciò che concerne il ciclismo, ma quella femminile, strepitosa volata vincente di Elisa Balsamo nella seconda tappa del giro femminile, l'azzurra della Lead Trek infatti ha vinto e lo ha fatto di forza allo sprint finale a Caorle davanti a Lara Gillespie e all'altra azzurra, l'altra italiana Chiara Consonni, e con questo successo conserva la maglia rosa, una maglia rosa che gli era arrivata non direttamente perché ottenuta dopo la squalifica nella prima tappa, quella di ieri a Ravenna, da parte di chi il traguardo lo aveva tagliato per prima, ovvero Lorena Vibes. Aveva vinto la volata a Ravenna, è stata squalificata poi in serata per peso non conforme della sua bicicletta. Sconcertati, questa la reazione da parte del club e del team della sprinter olandese, pena eccessivamente severa, ma non c'è stato nulla da fare. A vittoria di tappa e la prima maglia rosa sono quindi passati sulle spalle di Elisa Balsamo, che era giunta seconda sul traguardo, e Elisa Balsamo ha conquistato allo sprint anche la tappa di Caorle, che si è conclusa nel primo pomeriggio. È appena cominciata, o perlomeno credo che sia così, invece l'ultima fatica per i nostri ragazzi che vi hanno raccontato, ci hanno raccontato, ci hanno fatto veramente palpitare l'edizione numero 109 del Giro dell'Italia, del Giro d'Italia, e giocano in casa, oggi si può dire, perché da qualche anno è proprio la capitale a ospitare la passerella conclusiva, per cui io inauguro i collegamenti con la Corsa Rosa dando la buona domenica a Cristiano Piccinelli e a tutti gli altri. Cristiano.
1: Ciao Giovanni, ben trovato dalla caldissima Roma, via dei Fori Imperiali, dove è posizionato il traguardo odierno di questa ultima frazione del Giro 109, partita da pochissimo, da qualche minuto, con davanti a sfilare al piccolo trotto tutte le maglie, ovvero dalla maglia rosa, che sappiamo essere proprietà esclusiva di Jonas Vingegaard, la maglia bianca di Eulalio, poi la maglia azzurra del nostro Giulio Ciccone, la maglia ciclamino di Paul Magnier. Sarà una prima parte in cui evidentemente, insomma, ci sarà poco o nulla di sportivo, ma soprattutto tante pose per i fotografi, vero Manuel?
2: È così, ci sono adesso tanti sorrisi in gruppo con i corridori che chiacchierano tra di loro, poi verranno piazzate le varie maglie per le foto di rito, ci sarà probabilmente anche il brindisi. Abbiamo già assistito peraltro alla scenetta divertente di tante partenze di questo giro, con i big che si avvicinano alla macchina della giuria, dove c'è Stefano Allocchio che distribuisce delle caramelle a tutti quanti. Abbiamo visto oggi girare molte più caramelle del solito, del resto questa è una giornata di festa, una giornata di tranquillità, la giornata della sfilata, la giornata dove, diciamo, ci si consola con la fine delle fatiche e soprattutto c'è l'orgoglio di chi ha ottenuto ottimi risultati, che dunque può assurgere alla gloria davanti alla città eterna. Siamo adesso in zona euro, si sta andando verso sud, poi si arriverà a Ostia, ci si girerà indietro per poi tornare indietro in città ed affrontare il celebre circuito, che è più o meno lo stesso rispetto all'anno scorso, ma per il momento l'andatura è anche più lenta, se vogliamo, rispetto a quella di una cicloturistica, come è giusto che sia, Cristiano.
1: Sì, otto giri di un circuito per i velocisti, sostanzialmente sarà questo l'epilogo finale del Giro 109. Ma Giovanni Visconti, cosa vuol dire per un corridore, per un atleta, l'ultimo giorno di scuola, l'ultimo giorno del Giro?
3: Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Cosa vuol dire? Oggi c'è tanto orgoglio da parte dei corridori, hanno faticato tantissimo, hanno preso tanto freddo, tanto caldo, tanti chilometri in salita, è stato un finale di giro bellissimo, soprattutto col finale a Piancavallo, e oggi è un premio che ogni corridore si fa a se stesso, perché arrivare a Roma non è mai semplice e se lo sono meritati tutti.
1: E davanti a tutti c'è ovviamente Jonas Vingegaard, vero dominatore, primo danese a vincere il Giro d'Italia. Il re pescatore è un re oggi, vestito di rosa e con tre corone sul capo, perché somma quelle ottenute a Tour e Vuelta, anche quella del Giro d'Italia, lo fa prima del suo più grande rivale forse, ovvero Tadej Pogačar. A te.

15 e ormai 55 minuti primi, ci siamo arrivati con Murder on the Dance Floor a Sophie Ellis Bextor. Ebbene, ricordo come è andata la MotoGP, la doppietta Aprilia prestigiosa al Gran Premio d'Italia. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position, ha vinto al Mugello davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, allungando così in testa alla classifica del motomondiale. Per il centauro italiano, primo successo personale tra l'altro sul circuito di casa, terzo Pecco Bagnaia su Ducati. Di poco fa la notizia che arriva da Parigi: in campo femminile Elena Svitolina ha rimontato e battuto, quindi estromettendola, Belinda Bencic, accede ai quarti di finale del Roland Garros. La tennista ucraina, reduce dal titolo agli internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma, ha rimontato appunto contro la elvetica numero 11 del mondo, portando a casa l'incontro con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-0, tutto questo in poco più di due ore di gioco. Adesso noi arriviamo in musica all'appuntamento con l'informazione e poi sarà nuovamente Domenica Sport, la musica è quella dei giornalisti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Generale Graziani, mi accompagni.
2: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
1: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
2: Posso domandarle dove intende dirigersi?
3: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La crisi in Medio Oriente. Il ministro degli esteri francese ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che l'esercito israeliano ha occupato la strategica fortezza medievale di Beaufort in Libano. Intanto continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran sul cessate il fuoco, ma le trattative restano complesse.
3: Secondo fonti statunitensi, serviranno almeno 3 giorni per avere dall'Iran una risposta sulla controproposta di Trump, un testo nel quale il presidente ha irrigidito i termini per chiedere garanzie più precise sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da Teheran a parlare è lo speaker del Parlamento Ghalibaf. Non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico, dice. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantiti i nostri diritti, aggiunge Ghalibaf, mentre la TV di Stato iraniana mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe a Teheran la gestione dello stretto di Hormuz. Sempre più tesa la situazione in Libano, dove Israele sta estendendo l'avanzata ben oltre il fiume Litani. Il premier Netanyahu ha ordinato un'espansione dell'offensiva contro Hezbollah verso il fiume Zahrani, 15 chilometri a nord del Litani. 26 anni dopo, Tel Aviv torna a conquistare il castello di Beaufort. Questa strategica fortezza medievale ha anche un valore simbolico. Prima dell'82, il castello era utilizzato dalle forze palestinesi come postazione proprio per colpire il nord di Israele. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerriglia a Parigi dopo la conquista della Champions League da parte del Paris Saint-Germain si aggrava il bilancio degli scontri. Una vittima e oltre 200 feriti, uno in gravi condizioni. La polizia francese ha fermato 780 persone. Solidarietà di Giorgia Meloni ad Adriano Cappellari, giornalista vicentino, vittima di un attentato incendiario, un attacco irricevibile alla libertà di stampa, sottolinea la Premier. Lucia Zorzi ha intervistato il cronista.
4: Ancora minacce contro Adriano Cappellari, ventenne di Enego, collaboratore della storica testata giornalistica L'Altopiano e del giornale di Vicenza.
5: Stavo cenando dai miei vicini di casa, ho sentito un boato fortissimo dall'interno dell'abitazione che si è anche illuminata di arancione, insomma la deflagrazione si è sentita molto forte.
4: La telecamera di sicurezza installata da Adriano Cappellari mostra un uomo a volto coperto e armato che prima lancia nel suo giardino una lettera minatoria e subito dopo fa esplodere un pacco bomba fuori dal cancello della proprietà.
5: Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni.
4: I denti sei fatto.
5: Mi sento personalmente di escludere che siano personalità legate alla mafia o in campagna, perché trovo strano che delle agenti di Napoli dia fastidio che scrivo per il giornale Altopiano, che gira solo ogni 7 comuni qui dell'Altopiano. Quindi per me può essere più gente più locali, Maria di rancore nei miei confronti.
2: L'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano a Milano da parte di una società statunitense, disposto il fermo per il pericolo di fuga per uno degli indagati, Demir, 46 anni, dirigente dell'ufficio italiano dell'impresa. L'uomo è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio, da dove stava per partire per Istanbul insieme alla famiglia. Dalle indagini è emerso che nel cantiere sarebbero stati impiegati lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno in una condizione di paraschiavismo. Svolta nelle indagini sulla morte della bimba di 2 anni nel febbraio scorso a Bordighera, la madre della piccola è accusata non solo di aver picchiato la figlia ma anche di aver assistito senza intervenire alle violenze commesse sulla bambina dal compagno. Per questo anche nei confronti della donna è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte. La 44enne, che ha altre 2 figlie di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato solo le 3 bambine per restare a casa del compagno. Mercoledì è previsto l'interrogatorio di garanzia. Ad un anno dalla scomparsa, nel centenario della sua nascita, il celebre scultore Arnaldo Pomodoro in mostra a Milano, nelle Gallerie d'Italia. 45 opere raccontano i momenti più salienti del suo percorso artistico.
6: Le opere più conosciute di Arnaldo Pomodoro sono naturalmente quelle monumentali, opere di arte pubblica che si trovano in molte piazze, strade, parchi d'Italia. Ad esempio le grandi sfere, lucide, levigate ma solcate da fenditure che le scavano, voragini fatte di ingranaggi, di segni enigmatici tra l'arcaico e la avveniristico. Una di queste grandi sfere e un disco sono permanentemente collocati in due ambienti delle Gallerie d'Italia di Milano e concludono il percorso. Federico Giani, curatore della mostra e della Fondazione Arnaldo Pomodoro.
0: Pomodoro ha sempre detto che le sue sfere, i suoi dischi, queste forme geometriche rappresentavano la perfezione, l'assoluto, e lui le rompeva, le squarciava, inseriva le sue scritture, i suoi segni, a far comprendere quello che è un po' il dramma della contemporaneità, l'impossibilità della perfezione e il contrasto che si cela dentro tutte le cose.
6: Pomodoro è rimasto fedele a questa sua invenzione artistica, a questa sua cifra stilistica maturata già all'inizio del suo lavoro, come si vede nella mostra, dai primi bassorilievi alle ultime sperimentazioni. Federico Pietranera, GR1.
2: È tutto, buon proseguimento all'ascolto.
7: Domenica Sport.
8: Ore 16 e 6 minuti ormai, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, c'è Umbretta Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi, c'è Giovanni Leporale alla parte tecnica, c'è il grande sport, oggi fino alle 22 gli appassionati di basket, mi raccomando alle 20 comincerà un'ennesima corsa, un'ennesima gara verso lo scudetto maschile, ieri vi abbiamo presentato la sfida vincente fino all'ultimo rimbalzo, possiamo dire. Oggi sarà lo stesso Massimo Barchesi a raccontarci l'esito, appunto, ma anche e soprattutto l'andamento di Brescia-Milano a partire dalle 20. E adesso una parentesi relativa al ciclismo, ma prima di tornare al Giro d'Italia maschile che ha preso il via, lo hanno ricordato poco fa i nostri inviati, parliamo però del ciclismo femminile, perché il successo ovviamente di Elisa Balsamo ha confermato sulle sue spalle la maglia rosa, tutto ciò alla vigilia di una tappa, quella friulana di domani, con partenza da Bibione e arrivo a Buia. Ascoltiamo proprio le parole di Elisa Balsamo anche con riferimento a quanto accadrà domani.
9: Penso che per un'italiana vincere il Giro e indossare la maglia rosa sia qualcosa di speciale, e quindi voglio solo godermi il momento. Devo ringraziare le mie compagne di squadra perché hanno fatto un lavoro pazzesco e sono estremamente contenta. Vincere oggi e poter indossare anche domani la maglia rosa è qualcosa di speciale. Devo dire che conosco abbastanza bene la tappa di domani perché ho fatto una recon, quindi so cosa ci aspetta. Sarà una tappa impegnativa sul finale, però per una squadra molto forte che mi supporta, quindi siamo fiduciose e poi vedremo domani di dare il massimo.
8: Ecco, fin qui Elisa Balsamo, vorrei coinvolgere appunto anche gli inviati ai fori imperiali relativamente a quanto successo al Giro d'Italia femminile, in particolare Giovanni Visconti, che credo mi possa spiegare, ci possa spiegare. Io ti manifesto, Giovanni, le mie perplessità. No, allora, la Vibes è stata espulsa dal Giro d'Italia femminile perché la sua bici era di peso non conforme, quindi presumo che fosse più leggera di quanto i regolamenti consentano. Ora, senza entrare nel merito del regolamento, qui non si tratta di aver trovato un motorino elettrico o quant'altro, io penso, ma tu correggimi se sbaglio e perlomeno dimmi come la pensi, come ne pensate, cosa ne pensate, Cristiano, Manuel, cioè allora gli togli secondo me la vittoria di tappa, gli neghi la possibilità di indossare la maglia rosa, ma addirittura mandarla a casa, io non lo so, ecco, pur se capisco che questa decisione è arrivata nel rispetto dei regolamenti. Voi che ne pensate?
10: Allora, per quanto mi riguarda, Giovanni, è una scelta davvero esagerata da parte dell'organizzazione. Mi sembra davvero tanto cancellare la vittoria della tappa e addirittura mandare a casa l'atleta. La sua squadra, la SD Works, è una squadra che da sempre è attenta a tutti i regolamenti.
8: Questa, ecco, ma lì cosa c'entra il corridore? Ecco, spiegami una cosa. Io non penso che il corridore vada ogni mattina a misura, cioè si pesa magari per sé per vedere se è calato. No, scusa dell'interruzione, ma giusto per capire. Lì c'è stata evidentemente una negligenza, se negligenza è stata, di cui l'atleta non è responsabile. Dico così, senza ovviamente riferirmi a cose che non so, non essendo presente a quanto accaduto, però quanto leggo, scusa dell'interruzione, Giovanni.
10: No, nessun problema, no, non lo so neanch'io, si pensa forse alla malafede dell'atleta, ma è una cosa davvero strana, ma io non vedo malafede nemmeno nella squadra, perché questa bici, la stessa bici esatta, è stata misurata per tantissime gare e tantissime vittorie di questo atleta, quindi mi sembra davvero strano. Ok, togliamogli la tappa, togliamogli la rosa, diamogli del tempo in classifica, togliamo una penalizzazione di punti, ma mandare a casa l'atleta è davvero una cosa brutta, a mio parere è davvero brutta.
8: Cristiano. Allora, al momento però dei festeggiamenti in seno al gruppo,
7: Cristiano non ci ha detto niente. Come la pensi su questa cosa qua tu, Chris?
11: Ma io credo, io lo penso un po', che sono un pochino più rigido, nel senso che se ci sono delle regole, le regole vanno rispettate, si discutono prima eventualmente della gara, se non ci piacciono, si ritengono ingiuste, quindi io la vedo così, nel senso che al momento della partenza si sa quanto deve pesare la bici, cosa devi indossare, come ti devi comportare. Portare. Se non lo fai sei ovviamente sottoposto a delle sanzioni e tra le sanzioni il regolamento prevede anche l'esclusione dalla corsa. Ecco, può essere però una valutazione da fare a posteriori o prima, ma di fronte a questo tipo di violazione è giusto e corretto andare a togliere di fatto dalla corsa un atleta? Questo però va fatto prima che la gara cominci.
7: Manuele.
11: La penso così.
12: Allora, io faccio paragone con un altro dei miei sport di elezione, l'automobilismo e la Formula 1. Trovare una macchina sottopeso è l'infrazione più grave che possa succedere e porta alla squalifica immediata del pilota e della squadra, nel senso che in questo caso non c'è possibilità.
7: Ma per il Gran Premio, perdonami, per il Gran Premio, allora, non per la
12: squalifica. Allora, fammi finire il ragionamento, Giovanni. Ed è l'infrazione, diciamo, più grave, è successo anche alla Ferrari. 2 anni fa fu trovata sottopeso una delle due vetture in rosso e fu squalificata. È vero, vale solo per il Gran Premio, però c'è da dire una cosa, c'è da dire che il campionato di Formula 1 è una classifica che funziona con i punti. Se tu metti 1-0 è come se tu la corsa non l'abbia finita, ma puoi comunque prendere parte alla questione successiva. Nei rally per esempio è diverso, se tu escludi una macchina da una tappa poi non puoi riprendere e fare la seconda, la terza, devi comunque finire a zero, perché lì c'è una questione legata ai tempi. E per quello che riguarda il ciclismo sostanzialmente è la stessa cosa, retrocedere in ultima posizione, ma comunque diciamo significa assegnare comunque un tempo all'atleta che ha corso, e siccome la classifica del Giro d'Italia si misura per somma dei tempi, è chiaro che si andrebbe a creare un po', diciamo, un misunderstanding, no? In questo caso se un corridore non termina la corsa non può partire la tappa successiva, e purtroppo io credo che il regolamento sostanzialmente dica questo: se io ti squalifico per bici sottopeso è come se tu quella corsa, quella tappa non l'abbia mai fatto, non come se sei arrivata ultima con l'ultima che sei arrivata classificata, diciamo, ma con lo stesso tempo, è come se tu quella tappa non l'abbia mai corsa e di conseguenza non puoi ammetterla. È un po' quello che succede per esempio nella Parigi-Dakar, no? Se tu una tappa non la concludi non è che puoi prendere il via col tempo dell'ultimo in quella successiva. Purtroppo c'entra la differenza di sport, e nel momento in cui tu quella tappa è come se non l'avessi disputata perché la tua bici era irregolare, purtroppo non puoi prendere parte alla seconda. Ha ragione Cristiano, secondo me le regole sono queste e purtroppo vanno rispettate, anche se è chiaro che non c'è malafede da parte dell'atleta, probabilmente neanche della squadra, ma un errore è stato fatto, Giovanni.
7: Sì, insomma ci dividiamo anche su questo, e io penso che sia un indice, no? Credo anche del fatto che comunque sia stata una decisione che ancora farà discutere. Grazie per il momento ai colleghi del Giro d'Italia, ritorneremo tra poco sulle strade di Roma, e adesso ci avviciniamo in musica al nostro prossimo ospite, parleremo con una campionessa del mondo di nuoto.

0: alle 16:17 insieme a Primal Scream, It's Alright, It's Ok, con la campionessa del mondo Roma 2009, 1005 stile libero, Alessia Filippi. Buona domenica, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi come sempre.
0: È bello parlare con Alessia, supervisore tecnico di scuola nuoto. Dopo la carriera agonistica in piscina c'è altro, molto altro, si diventa mamme, si guarda la vita da un altro punto di vista, non si rinnega il passato, anzi si cerca, Alessia, correggimi se sbaglio, di conciliarlo con quello che sarà l'attività futura per ovviamente la tua erede. Ecco, come si gestisce, come un supervisore tecnico di scuola nuoto, partiamo proprio dalla burocrazia più formale, no? Come riesci tu, che sei stata campionessa, a gestire il rapporto tra il piccolo, partiamo proprio dal il piccolo nuotatore, piccolo di età naturalmente, i genitori e l'istruttore? Perché io vedo cose, mia figlia va in piscina, ora è più grande per carità, però esiste o esisteva, dimmelo tu, anche nel nuoto, perché la figura ingombrante, diciamolo pure, di parenti, di amici, vedi calcio giovanile, qui mi fermo, che dagli spalti smentiscono in diretta gli allenatori, cioè esiste anche da voi nel nuoto questo problema o no?
1: Sì, che poi io vivo entrambi i mondi, perché mia figlia va in piscina e mio figlio fa calcio, quindi vedo sia la tribuna calcistica e vedo anche la tribuna del nuoto.
0: Non dire
1: anche,
0: niente, diciamo, mi raccomando, col pallone.
1: No.
0: Scherzo.
1: Allora, io sono innamorata dello sport in generale, quindi io adoro andare a vedere le partite di mio figlio e le gare di mia figlia, che poi fa anche tennis, quindi a me piace proprio lo sport in generale. Io quando vedo lo sport dal vivo mi emoziono. E mi piace, ma anche da piccolissima età, perché mia figlia ha 11 anni, quindi l'altro ce n'ha 8, figuriamoci, non sono atleti di alto livello, però mi diverto proprio. Apro e chiudo parentesi, lo sport, alcune volte sì, i genitori sono delle figure ingombranti, ma ci sono sempre stati. Io ricordo i genitori dei ragazzi che si allenavano con me quando avevo 13-14 anni, che avevano il cronometro, portavano il cronometro da casa per prendere i tempi ai figli quando si allenavano. Questa roba qua non si fa, perché comunque anche screditare il ruolo dell'allenatore, no? Che in quel momento è un allenatore, lui si è formato per diventare allenatore, non si è svegliato un giorno e dice ok, io oggi faccio l'allenatore, prendo il cronometro e alleno i ragazzi. Comunque ha una formazione dietro, soprattutto per quanto riguarda la federazione, che è il mio mondo, c'è un processo di brevetti da prendere per raggiungere, insomma, quel lavoro. La figura del genitore, insomma, ingombrante c'è sempre stato, ma può essere anche uno zio, un nonno, perché poi magari noi abbiamo un immaginario del mamma e papà, soprattutto del papà, ma in realtà ci sono anche dei nonni e dei zii che sono un po' ingombranti. Però, insomma, detto questo,
0: famiglie
1: allargate, in qualche modo, sì, cerchiamo in qualche modo di tenerli a bada, perché poi adesso, soprattutto, non so se adesso, all'epoca forse era leggermente diverso, come dicevi tu, noto una parte dei genitori molto più ansiosa rispetto a prima, nel senso che prima i genitori proteggevano i loro figli, ma quando si discuteva magari con l'allenatore non si faceva vedere davanti al figlio, ecco, che il figlio avesse ragione. Allora in quel momento ragione su tutto, poi dopo magari il genitore può essere d'accordo o no. Adesso si parte a prescindere che il figlio ha sempre ragione, non è così, quindi bisogna fare un passo indietro. Secondo me, da mamma, io dico sempre, sono mamma taxi, mi chiamo, io li porto e basta i miei figli, non metto bocca su niente.
0: Ecco, ti chiedo, Alessia Filippi, di commentare, se ti va, una dichiarazione di Sinner apparsa più volte, no? Lui in pratica la sintetizzo così, dice: i miei genitori mi hanno da subito messo nelle condizioni, quindi fin da ragazzino, di rapportarmi direttamente con gli allenatori. Quando venivano a trovarmi a Bordighera andavamo a mangiare una pizza e basta, parlavamo di altro, non parlavamo certo di tennis. Ecco, in questa semplicità c'è probabilmente una, chiaro, delle chiavi del successo dell'altoatesino. Poi se non hai talento, ha voglia a parlare di tennis o di nuoto, però credo che anche questo sia un messaggio, non dico da divulgare, ma perlomeno da sussurrare, sì.
1: Io credo invece proprio da divulgare, questa è la chiave vincente, perché molto spesso genitori hanno delle aspettative sui figli troppo alte, nel senso che magari hanno una frustrazione loro. Laddove non sono riuscito io, genitore, devo mandare avanti mio figlio, dove lui deve riuscire a fare quello che non ho fatto io. Non è così, perché ognuno di noi ha la sua vita. Io forse sono anche un po' avvantaggiata in questo, perché ho ottenuto dei risultati importanti nella mia carriera, quindi sono soddisfatta di quello che ho fatto io, quindi non ho bisogno di riversare la mia frustrazione o i miei insuccessi sui miei figli. Quindi ripeto, io magari parlo con un piede più avanti, ma perché sono stata più fortunata magari, no? Mi metto però nei panni di altri genitori, state calmi perché ognuno ha la sua vita. E penso che questo messaggio che abbia detto, ecco, mandato Sinner, sia veramente molto molto importante, perché poi non si deve centrare per forza la vita di un ragazzo e deve diventare per forza bello. Lo sport va fatto perché fa bene, poi i successi arrivano se devono arrivare, ma io faccio parte di Sport e Salute, del team Illumina, sono un ex atleta, noi giriamo l'Italia per divulgare i messaggi buoni dello sport, no? I corretti sani stili di vita. Lo sport fa bene, va fatto, lo sport di base, poi se c'è quello agonistico si va a gareggiare, ma non si parte a 6, 7, 8 anni perché devo andare in Serie A, perché devo vincere l'Olimpiade. Lo sport va fatto perché fa bene, poi tutto quello che arriva dopo è...
0: Ecco, è andata via, abbiamo perso la voce ovviamente di Alessia Filippi, e cerchiamo ovviamente di rimettere in sesto per continuare un discorso abbastanza interessante. Ecco Alessia, era andata via
1: okay.
0: No, qualche genitore birichino qui che ci ha staccato.
1: Sì,
0: stavi dicendo che tu, occupandoti ovviamente di promozione e soprattutto essendo una donna brava, aggiungo io, oltre che fortunata per aver ottenuto dei grandi successi, ma sai, in fondo voglio dire, Alessia, è come chi non ha avuto la laurea, no? Non ha studiato fino a raggiungere il traguardo, faccio per dire, della laurea, e vuole riversare tutte le attese nei confronti dei figli per far sì che quel foglio di carta venga preso dalla generazione successiva. Però qui non si tratta solamente di ottenere, come dire, un voto universitario e una laurea. Credo che si tratti anche, voglio dire, fisicamente, di avere un impatto che non tutti i figli poi, sia nel calcio, nello sport in genere, possono essere in grado di sopportare, perché il rischio è che poi venga fuori, come dire, non dico l'odio, vogliamo dire l'antipatia verso ogni tipo di forma sportiva, anche quella, diciamo, più blanda.
1: Ma assolutamente, lo sport è veramente una scuola di vita, lo dico sempre, perché tocca delle corde importantissime e fondamentali per la crescita di un figlio, di un ragazzo. Sentiamo tanta violenza adesso, no? Io mi ricordo, ecco, un paio di mesi fa un ragazzo ha coltellato l'insegnante, ma forse anche qualche giorno fa un undicenne ha coltellato l'insegnante per un brutto voto. Io una domanda che faccio spesso nelle scuole: ma secondo voi un ragazzo che fa sport arriva a fare un gesto del genere? E tutti mi rispondono no. Un ragazzo che fa sport sa che vuol dire rispetto per se stesso, rispetto per gli altri, sa che gli obiettivi non sono sempre positivi, non puoi sempre andare bene, ci sono dei momenti di down dove puoi prendere un brutto voto, dove puoi andare male in una gara. Lo sport ti insegna a rialzarti, a guardare avanti passo dopo passo, sia a lungo termine ma anche a breve termine. E una cosa che dico sempre ai ragazzi: non dovete ottenere tutto subito. Lo sport ti insegna che potete ottenere qualche risultato subito, ma il lavoro, duro lavoro, giornaliero, gli anni. Quindi non dovete per forza ottenere tutto subito. Lo sport ti insegna questo. E al di là poi dei risultati, veramente lo sport è una scuola di vita. Ti fa alzare la mattina e dire: cosa devo fare oggi? Ti dà un'organizzazione che non ti dà nient'altro. Io perlomeno l'ho visto su di me, sulla mia pelle, a livello organizzativo, quasi militare. Mi sveglio la mattina, cucino, pulisco casa, vado, porto a scuola i miei figli, vado al lavoro, torno, vado in piscina, prendo i miei figli a scuola, li porto a fare sport. Sembra veramente faticosissimo, ma lo sport mi ha insegnato invece a organizzarmi. È una scuola di vita.
0: Ecco, come si può gestire, a questo punto ti chiedo, Alessia Filippi, al meglio la metodica che uno sport come il nuoto richiede? Perché è vero che ci sono le avversarie, ma tu lo dicevi prima, c'è anche il cronometro che sì... una cosa è se lo tiene in mano l'allenatore, una cosa se lo tiene il genitore a bordo vasca, però insomma anche lì il confronto è doppio, cioè no, in quella che è stata la tua disciplina che ti ha portato a vincere un mondiale. Oltre che metodico devi essere ligio, devi essere non dico abitudinario ma rigoroso nell'alimentazione, nell'intensità degli allenamenti. Le nuove generazioni, secondo te, sono pronte o è più difficile da insegnare quello che una volta per te era naturale?
1: Allora, io a volte sento spesso i ragazzi d'oggi sono così, i ragazzi d'oggi sono colà. In realtà sono più pronti loro, secondo me. E magari non riescono a metterlo in atto perché poi devono trovare anche una figura che riesca ad aiutarli, perché poi un ragazzo di 13-14 anni da solo non può farlo. Io ho avuto gli allenatori, ho avuto il mio nutrizionista, ho avuto il mio fisioterapista, quindi ho trovato un team di persone che mi hanno supportata ed aiutata ad arrivare a un percorso, al raggiungimento dei miei successi, e poi sono arrivati e potevano anche non arrivare, perché poi nello sport non c'è scritto niente, quindi di certo non c'è nulla, però si lavorava per eventualmente per provare a raggiungere dei risultati importanti, quindi forse manca spesso una figura di riferimento. Ecco, dico anche sempre un'altra cosa: quando avete dei problemi, perché i problemi li abbiamo tutti, cercate sempre qualcuno che vi possa aiutare, supportare, che sia mamma, che sia papà, che sia una figura di parenti, quindi zio, nonno, ma anche un allenatore. Io ho avuto 3 allenatori nella mia vita, nella mia carriera, che sono stati fondamentali per la mia carriera, perché sono stati quasi come papà. Quindi sì, c'è stata fiducia a livello notatorio, ma c'è stata fiducia a 360 gradi, e quindi è così. Sicuramente bisogna affrontare i percorsi, sia sportivo, scolastico, che sia qualsiasi percorso sia, con un supporto e un aiuto, soprattutto quando ci sono dei momenti di stanchezza fisica, mentale, perché poi, come dicevo prima, arrivano per tutti quelli, non siamo cyborg, siamo esseri umani. Lo sport è tanto, lo sport è socialità, lo sport è dove tu magari non riesci a fare amicizia con qualcuno e poi quell'amicizia la trovi veramente facendo sport, come è successo a me, te la porti per tutta la vita. La mia testimone di nozze è un ex atleta della nazionale, Elena Gemo, c'è un'altra ragazza, Martina Cuppone, dove io veramente l'ho conosciuta a 10 anni e è quasi una sorella per me. Lo sport è tanto, ti dà veramente tanto.
0: Insomma, e tanto credo che Alessia Filippi possa dare ai ragazzi e ancora al mondo dello sport, anche senza abbattere record o conquistare medaglie. Di medaglie ne ha portate a casa diverse. Ricordo, è stata con noi Alessia Filippi, adesso supervisore tecnico delle scuole nuoto, è stata campionessa mondiale a Roma nel 2009, 1500 stile libero, argento l'anno prima a Pechino negli 800. Negli 800 è stata anche campionessa europea a Eindhoven nel 2008. Buon vento, Alessia.
1: Grazie, grazie mille, buon pomeriggio a tutti.

0: intervento di Jovanotti. Marco Mascia è alla console con noi e ritorniamo appunto sulle strade del Giro, ma prima aggiorniamo quanto sta succedendo sulla terra rossa parigina agli Open di Francia. Un incontro bellissimo, incerto ancora, tra Odar, la giovane rivelazione, la speranza spagnola, derby con l'esperto Carreño Busta che aveva conquistato i primi due set 6-4 6-4, poi la riscossa di Odar 6-1 6-2. Sono in pratica al quinto set, sono invece ai quarti. Bolelli e Vavassori, il doppio italiano, ha battuto la coppia formata dall'elvetico Paul e dal britannico Willis con il punteggio di 6-4 6-3. Ricordo tre gli italiani agli ottavi di finale nel singolo maschile: Matteo Arnaldi sarà opposto a Francis Tiafoe, lo statunitense, e l'altro Matteo Berrettini se la vedrà con chi ha eliminato Yannick Sinner, cioè Juan Manuel Cerundolo, mentre Flavio Cobolli affronterà lo statunitense Svaida. Intanto ritornerei proprio sulla corsa rosa e immagino, ma qui ci dirà Cristiano, Manuel, Giovanni, ci dirà un po' come stanno andando le cose. Io vi chiedo, con le grandi città, Milano, oggi Roma, voi siete via dei Fori Imperiali, avete detto, no? Come accolgono il Giro? Perché una volta, quando il Giro arrivava nelle grandi città italiane, non dico sgomento, ma comunque timore ce n'era, oddio, si blocca il traffico, scusate il disagio, si leggeva su alcuni pannelli autostradali. Al Tour de France scrivono, io lo dico sempre perché l'ho visto, bienvenue le Tour, insomma, scusate il disagio, è un pochino differente. Le grandi città, ricordo Milano, no? La domenica di una settimana fa, oggi c'è Roma, riusciamo a cambiarla un pochino la mentalità nostra, ragazzi, che dite?
1: Ma io devo dire che, insomma, magari Roma al momento, almeno visto che insomma manca ancora molto all'arrivo e alla premiazione, non c'è grande calca, anche per il caldo, perché bisogna dare anche questa informazione. Però le tappe, diciamo, quella con arrivo a Napoli, quella con arrivo a Milano, mi sembra che abbiano avuto un ampio successo dal punto di vista del pubblico. Mi ha colpito, devo dire, lungo il circuito di Milano la grande quantità di pubblico. Davanti a noi, ad esempio, c'erano dei ragazzi che rischiavano anche, diciamo, la loro incolumità salendo su dei balconi, su dei davanzali, su una cassetta della posta, pur di vedere quello che stava accadendo, perché di fatto non c'era spazio davanti alle transenne, quindi l'atmosfera in quel caso era particolarmente vibrante. Anche a Napoli abbiamo visto tanta gente, sia quest'anno sia negli anni scorsi, perché poi insomma la tappa di Napoli sta diventando una sorta di classico, come l'arrivo a Roma per il Giro d'Italia. Non so che ne pensa Manuel a proposito.
2: Ma guarda, a me ha colpito soprattutto Milano, un po' perché era di domenica, probabilmente anche lì faceva tanto caldo come oggi, ma la gente sembrava assolutamente incurante di quelle temperature. Del resto bisogna dire che, a differenza di Roma, Milano ha una tradizione ciclistica, diciamo, importante, no? Per tanti anni è stata anche sede d'arrivo della Corsa Rosa, con insomma l'iconico Duomo di Milano, che fosse una tappa in linea, che fosse una cronometro, e devo dire che c'era veramente tantissima gente, e spesso e volentieri io e Giuliano Travaglia, che mi accompagna per le interviste in diretta, ci troviamo, diciamo, a fare delle operazioni un po' particolari, ovvero sia sganciarci ai meno 3, meno 4 dall'arrivo per andare poi a infilarci in strada per raccogliere le interviste a caldo. E devo dire che il termometro della presenza delle persone per noi è quanto è complicato poi andare in strada. Devo dire che Milano è stata la tappa più difficile, perché riuscire ad arrivare in strada da quanta gente c'era è stato veramente complicato. Ovviamente male per noi, benissimo per il ciclismo, benissimo per il movimento, perché insomma riempie sempre il cuore vedere tanta gente sulle strade del Giro. Riempie sempre il cuore vedere tanta gente su serie d'arrivo prestigiose come quella di Napoli, come dicevi tu Cristiano, ma soprattutto come quella di Milano, che ripeto negli anni è stata per tante occasioni, così come Verona, insomma l'iconica arena, serie d'arrivo del Giro d'Italia, e lì proprio si può percepire l'amore per il ciclismo, l'amore per la Corsa Rosa a 720 gradi, diciamo, ruotiamo ancora di più. Cristiano,
1: di sicuro Giovanni Visconti, lo scenario più bello è stato quello di ieri a Piancavallo, perché lì si faceva addirittura la fatica a passare, vista la tanta gente che stava cercando di trovare un posto al sole per godersi il doppio passaggio della Corsa Rosa.
3: È stato bellissimo, noi abbiamo fatto la salita qualche ora prima e c'era già tantissima gente che andava su, stavano sotto il sole, naturalmente in montagna il sole non picchia come qui, io credo che tra un po' anche qua, quando i corridori si avvicineranno al circuito finale di Roma, ricordiamo che passeranno 8 volte dall'arrivo, il circuito lungo circa 10 km, sono sicuro che anche qui l'arrivo si riempirà, in questo momento è davvero caldo, io per primo sto soffrendo, sono andato a prendere una bottiglietta d'acqua fresca in questo momento e mi sento un po' meglio.
1: Bene, bene così, intanto procede però a ritmo lento il plotone rosa con ovviamente intermezzi, caro Manuel, di rifornimento, non quello classico però di liquidi, vero?
2: No, diciamo abbiamo visto un po' di tutto, abbiamo visto il canonico brindisi con i bicchieri di cristallo da parte della squadra della maglia rosa, la Visma Lisa Bike, che peraltro per l'occasione, diciamo anche questo, indossa una livrea diversa, una livrea nera, e soprattutto con delle fasce colorate sia sui manicotti che sui calzini dei tre colori della Triple Crown, della tripla corona di Jonas Vingegaard, ovvero sia il rosa per la maglia rosa al Giro d'Italia, il giallo per la maglia gialla del Tour de France e il rosso per la maglia roca della Vuelta in Spagna. Hanno voluto omaggiare così il loro capitano, i corridori della Visma Lisa Bike, indossando diciamo questi tre colori, un po' come quelli che indossano gli ex campioni del mondo, gli ex campioni europei, no? Sul manicotto, in questo caso sia sui calzini che sull'estremità della manica, questi tre colori a far diciamo a ribadire che uno degli 8 corridori nella storia del ciclismo ad aver

0: un'altra scena. Durante la foto di rito con il bicchiere e il brindisi con tutti quanti i corridori dello stesso team, la Visma Lisa Bike, schierato, è stato molto anche commovente, se vogliamo, l'istante in cui hanno esposto il dorsale numero 173, il numero che si appende sulla schiena. Perché? Perché il 173 apparteneva a Wilco Kelderman, che questo giro non l'ha finito, si è ritirato nel corso delle prime tappe per una indisposizione fisica. Hanno voluto omaggiare la presenza del loro compagno di squadra, che non ha potuto completare il Giro d'Italia, per l'appunto con il numero, con il dorsale. E questo, insomma, è parso un gesto abbastanza bello. Cristiano,
1: hanno festeggiato e brindato ovviamente anche tutti i possessori delle altre maglie: la Bahrain per la maglia bianca di Eulalio, la Soudal Quickstep per la maglia ciclamino di Paul Magnier, che peraltro è soltanto il quarto francese ad aver conquistato la classifica a punti nella storia del Giro d'Italia, e ovviamente anche la maglia azzurra del nostro Giulio Ciccone. Si procede lenti adesso per il ritorno verso Roma, dove però presumibilmente attorno al 3 giri, 4 giri alla fine le cose si faranno sicuramente più serie per ottenere la vittoria. Jonathan Milan la cerca ancora in questo Giro d'Italia numero 109. A voi. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

fino all'ultimo, mica con Grace Kelly. Tutto questo alle 16:43 minuti, al quinto set la sfida, il derby spagnolo tra Odar e Carreño Busta. Questo per dire che, insomma, sulla terra rossa parigina sono diversi gli incontri che si decidono proprio nel quinto e decisivo set. E tra l'altro anche il primo di set, quello che vede Zverev opposto all'olandese De Jong, si conclude con gli extra time a livello di set, cioè il tie break 2-0 De Jong, adesso nel gioco decisivo con Zverev al servizio. Ricordo che Bolelli e Vavassori nel doppio si sono qualificati per i quarti di finale. Ieri l'impresa

0: E non siamo riusciti a dare in diretta perché la nostra trasmissione finiva alle ore 22 e poco dopo è arrivato però da Parigi un nuovo squillo per i colori italiani, la qualificazione di Matteo Arnaldi, che ha commentato così il suo accesso tra i migliori 16 del torneo parigino.
1: Difficile parlare, al quinto giocavamo tutti e due abbastanza stanchi, quindi ho servito con palle usatissime l'ultimo game, ho fatto qualche errore di troppo, ho preso break, però non posso lamentarmi, ho giocato una gran partita, sono veramente contento e ho fatto la differenza al tiebreak che era la cosa più importante, quindi ho avuto anche un match point sul 5-4, ma lui ha servito benissimo, quindi siccome al tiebreak ho giocato un livello ancora più alto rispetto a tutta la partita, quindi sono contento per quello.
0: È bravo davvero il nostro Arnaldi, è entrato con vari problemi fisici soprattutto campo ed è riuscito a superarli, lo ha fatto brillantemente. Collignon non è il belga, non è un avversario semplicissimo, l'averlo battuto seppur in 5 set è stato molto ma molto importante e sentiamo appunto come ha continuato l'intervista proprio Matteo Arnaldi.
1: Non è tanto che mi sto allenando alla fine, ho iniziato poco prima di Madrid e Cagliari ad allenarmi seriamente, quindi più che seriamente tanto in campo, quindi ero un po' preoccupato perché non sapevo se ero pronto fisicamente a stare in campo 5 ore dopo che ho giocato altrettante nelle partite precedenti, però sono veramente contento di come sono stato in campo. Alla fine ero forse una delle partite che sono più stanco, però ero al tiebreak, sono riuscito a dare quell'energia in più che mi ha aiutato tanto, quindi di quello sono contento. E come ho detto in campo il piede stava abbastanza bene, ciò non è perfetto, però ho giocato 5 ore, quindi sono contento che sta tenendo, mi mancava giocare questi match, quindi sono veramente contento di essere in campo in quei momenti e di giocare.
0: E adesso toccherà a Francis Tiafoe sfidare appunto il tennista sanremese. Tutto questo in una giornata in cui le sorprese a Roland Garros non sono finite, neanche con riferimento al torneo femminile. Avevamo detto, e già probabilmente lo sapete, che è uscita già la campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno e oggi Marta Kostiuk ha eliminato la 4 volte vincitrice di Parigi, la polacca Iga Swiatek. L'Ucraina, è vero, arrivava qui in gran forma, reduce da una striscia di 16 successi consecutivi, ma in precedenza non aveva mai vinto, non dico un incontro, ma nemmeno un set in carriera contro la Swiatek. Invece oggi la battuta con un eloquente 7-5, 6-1, qualificandosi per i quarti di finale. Anche tra le donne, quindi, ci sarà una nuova campionessa al Roland Garros.

0: 16:50, insomma, si parlava di tennis, Bolelli Vavassori ai quarti di finale, e diciamo pure che adesso, dopo il successo ottenuto, testa di serie numero 5, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, si è imposta questa coppia italiana sullo svizzero Jakob Paul e il britannico Marcus Willis. Il punteggio, l'abbiamo più volte ricordato, 6-4, 6-3, qualificazione per i quarti di finale del torneo di doppio maschile. Adesso si conoscerà al Roland Garros anche il nome della coppia che sfiderà il duo italiano. Ebbene, Bolelli e Vavassori se la vedranno contro il ceco Petr Nouza e l'austriaco Neil Oberleitner. Allora, prima di ritornare sulle strade del ciclismo, da Cristiano Piccinelli, da Manuel Codignoni, da Giovanni Visconti, un messaggio che viene da Massimo di Aprilia. Ma è vero che anche Sandro Ciotti ed Enrico Ameri hanno raccontato il Giro d'Italia? E rispondiamo così.
1: La promessa di questo pomeriggio ad essere mantenuta. Coppi può ancora aspirare al titolo di campionissimo.
2: Ora, se siete pronti, Martellini, noi siamo pronti a cominciare questo dialogo con lo studio.
3: Siamo in un ambiente particolare, Zavoli, e ci auguriamo di alleggerire un po' quell'atmosfera di dramma che oggi ha accompagnato lo svolgersi della tappa.
4: Siamo all'ingresso di Tirano, Sigismondi è piuttosto scatenato, ora si è rialzato improvvisamente dopo la curva, ha spinto a fondo sui pedali e sta proseguendo verso il traguardo di Tirano.
5: Sono pronto, sì, la motocicletta, si sentite?
4: Pronto Carapezzi, siamo in mezzo a un gruppo di case e forse non potremo più riceverti.
6: Scusate, qui al traguardo stanno arrivando i tre battistrada, c'è una fuga, la controlla Mugnaini che vince a braccia alzate su Pinera e su Cucchietti.
7: Sta al comando, ma Bertoglio regge. Sono gli ultimi metri di un Giro d'Italia drammatico, sorprendente e affascinante. 100 metri, ma poi
8: prendiamo la linea dal traguardo. Ecco, li vediamo in questo momento. Sono a 20 metri e Galdos che vince la tappa. Ma Bertoglio alle sue spalle, alza le braccia al cielo, è stravolto. È finito, ma è felice.
9: Intanto possiamo dare il tempo impiegato: 6 ore 45 e 18, la media 27,534.
10: Ormai dovremmo essere in vicinanza del traguardo, vediamo Gianni Pugno, poi ancora Le Careta laggiù in fondo, Collini, ma c'è la linea.
11: Grande la prestazione di Gianni Pugno che vince davanti al sovietico Ugrumov.
12: Menchov è a 350 metri dall'arrivo e attenzione, sta per raggiungere Rogers, a te la linea.
13: Prima posizione per Denis Menchov che ha stravinto, è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Giovanni.
14: Nuova curva a destra, rilancia la propria azione quando siamo in località Groppo di Rio Maggiore, Danilo Di Luca cerca di limitare a questo punto i danni.
0: E quelle di Cristiano Piccinelli, di Manuel Codignoni, di Voci, di Giovanni Visconti, più tardi di Massimo Ghirotto, ormai sono diventate veramente di casa, grazie a chi ci sta scrivendo al 335-699-2949. Volevo chiedere a Giovanni Visconti se al di là dei giri che hai corso, quelli che invece hai ascoltato alla radio oppure che hai visto in televisione, ce n'è un'edizione che ti è rimasta particolarmente impressa proprio dei Giri d'Italia e perché?
15: Beh, io sicuramente ricordo benissimo il giro di Bugno dal primo giorno in maglia rosa e poi vi devo svelare che tante volte ho riascoltato la radiocronaca che mi appartiene, perché nelle tappe del Galibier di Vicenza nel 2013 ho fatto davvero, sono stato autore di due bellissime imprese e venivo da un momento molto molto difficile ed è stata un po' una svolta. E riascoltare la radiocronaca spesso mi ha dato morale anche in giornate in cui non stavo bene, in giornate in cui pioveva, mi mettevo lì sui rulli, ascoltavo appunto la radiocronaca e è stato bellissimo. L'ho sempre detto che trovo qualcosa di affascinante e mi chiedo cosa c'entro io qui con questi nomi immensi.
0: Adesso vedi, hai ripartito tanto bene, sei finito in fuori. Cristiano, Manuel, mi interesserebbe anche da voi sapere se lontano dai microfoni, no? C'è stata qualche... tanto vanno piano, credo che succeda moltissimo in corsa, non lo so, se no cambiate pure
16: il ritmo. È aumentato un po' il ritmo, insomma, non è che stiano andando in maniera forsennata, ecco. Ti possiamo dire che mancano ancora 102 km alla fine, questo te lo possiamo dire, ma il gruppo è compatto, come si soleva dire. Insomma, abbiamo sentito tante voci importanti che io, che sono un po' più anziano anche di Giovanni, ricordo benissimo con ammirazione, e speriamo ovviamente di essere degni eredi di questo, di questo passato con Manuel. Ci proviamo, ecco, almeno a essere partecipi anche di quella che è una narrazione radiofonica che fa parte, direi, integrale del Giro d'Italia.
0: Ecco Manuel, tu ricordi un giro in particolare?
17: Ma allora, diciamo che io sono un po' più giovane rispetto a Cristiano, però essendo innamorato.
0: Non si sente bene, quindi magari risponderà a questa domanda.
17: Non so se mi
0: sentite. No, adesso. ancora no. Va bene, allora facciamo così, Cristiano. Ancora per un minuto, linea a voi e poi la restituirete, perché tra poco lanceremo il GF delle 16 e quindi faremo una breve pausa, delle 17 naturalmente.
16: E allora, lunghi rettilini adesso vengono affrontati dal gruppo con davanti la formazione che ha vinto il Giro d'Italia, ovvero la formazione di Jonas Vingegaard, seguita poi dalla Decathlon che è seconda con Felix Gall, e poi la Red Bull Bora del terzo classificato che è Jay Hindley, con il gruppo allungato con qualcuno della Red Bull che mi sembra vada a dire a quelli della Visma: andiamo piano, tanto c'è tutto il tempo prima di arrivare, si vogliono godere un po' questi scorci. Forse Visco.
15: Sì, in realtà invece la Visma Lise Bike si è messa a tirare, un'andatura intorno ai 40 km orari, perché fa davvero caldo e passare così tanti chilometri, un'andatura di 25 km orari, non fa benissimo al proprio fisico, si alza tanto la temperatura corporea. Tra l'altro oggi loro con completini neri che alzano ancora di più la temperatura corporea, vogliono arrivare un po' prima qui a Roma.
16: Mancano poco più di 100 km al traguardo di questa tappa conclusiva del Giro 109 che incoronerà per la prima volta un danese sul gradino più alto del podio, e il danese risponde al nome di Jonas Vingegaard, che alla pari di Anquetil, Hinault, Gimondi, Merckx, Froome, Contador e Nibali, dovrei averli ricordati tutti, è conquistato tutti e tre i grandi giri almeno una volta. Torniamo allo studio.

E ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione. Billie Eilish con Bad Guy. Zverev intanto ha conquistato al tie-break il primo set contro l'olandese De Jong, conduce 1-0, ha mantenuto il servizio nel secondo parziale, invece sta prendendo il largo, perlomeno così sembra, nel derby spagnolo il giovane Hodar, che conduce 4-1 nel set decisivo, quello contro Carreño Busta. Adesso linea ai colleghi dell'informazione e poi sarà nuovamente Domenica Sport. I'm the

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Ore 17.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Tragico incidente ad Ortanova nel Foggiano, un sedicenne morto nello schianto dell'auto sulla quale si trovava insieme ad altri quattro minori. Fuggivano da un posto di blocco dei carabinieri.
5: Una bravata di cinque ragazzi tra i 14 e i 16 anni che si trasforma in tragedia. Sono le 2 della scorsa notte, i 5 sono a bordo di un'auto con targa polacca tra le strade intorno ad Ortanova nel Foggiano. Si imbattono in un posto di blocco dei carabinieri. Il giovane, al volante probabilmente per paura delle conseguenze, invece di fermare il veicolo, accelera. Scatta un inseguimento di pochi chilometri. Ad una curva l'auto esce di strada, si schianta contro il guardrail. Andrea Procaccino, 16 anni, che era sui sedili posteriori, muore sul colpo. Gli altri 4 rimangono feriti lievemente. Gli agenti della polizia locale hanno subito avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica. Non sembra esserci stato alcun contatto tra le auto. La macchina dove si trovavano i ragazzi non risulta rubata, ma era senza documenti. Ad Ortanova, intanto, è lutto.
6: Io non ci credo ancora. Ieri mattina stavamo insieme, che ci avevamo organizzati che dovevamo andare al mare.
7: Andrea era un ragazzo d'oro.
5: Un altro grave incidente si è poi verificato ad Ostia, litorale romano. 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto che fuggiva dalla polizia. Un inseguimento che si è concluso proprio quando la macchina con a bordo 2 uomini ha travolto le giovani, fortunatamente rimaste ferite in modo non grave. Nel veicolo sono stati trovati arnesi da scasso e le 2 persone a bordo sono state arrestate. Giuseppe Lisi, GR1.
4: Dall'estero, Medio Oriente, resta in stallo la trattativa fra Stati Uniti e Iran. Serviranno almeno 3 giorni, affermano fonti statunitensi, per la risposta di Teheran alla controproposta di Trump in cui sono state inasprite alcune condizioni. La Repubblica Islamica ha fatto sapere di non fidarsi delle promesse del nemico e di non voler approvare alcun accordo finché non saranno garantiti i suoi diritti. Sale intanto la tensione fra Israele e Libano. Il premier Netanyahu ha ordinato di estendere il raggio dell'offensiva contro Hezbollah, mentre Tel Aviv torna a conquistare il castello di Beaufort, operazione sulla quale la Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I cavalli impegnati nelle prove per la parata del 2 giugno, fuggiti nelle strade di Roma, aperta un'inchiesta per accertare le responsabilità di quanto accaduto.
8: È stato già sentito dai carabinieri il vigile che, secondo quanto ricostruito, ha acceso i fuochi d'artificio che hanno provocato la fuga di più di 30 cavalli la notte di venerdì sulla Cristoforo Colombo. Disagi, paura, feriti, le prove per la parata del 2 giugno hanno rischiato di trasformarsi in una tragedia. Non faremo sconti, dice il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis.
9: Tanta rabbia per un'azione scellerata, stolta, per quello che poi questa azione ha causato. Danno a persone, ad animali, a cose, veramente si è la tragedia.
8: Oltre a chi ha acceso i fuochi, si vagliano anche altre posizioni. L'uomo, un cinquantenne, assunto da circa un anno, non era solo nei video. Le persone coinvolte rischiano conseguenze pesanti. I carabinieri hanno già inviato un'informativa in procura e diventano 5. Intanto i feriti, proprio un militare dell'arma, ieri è andato in pronto soccorso. Restano ricoverate al San Giovanni le 2 più gravi, una lanciera di Montebello e una poliziotta. Pasquale Notar Giacomo, GR1.
4: È stato estubato il tifoso juventino ferito nei violenti scontri prima del derby della Mole fra Torino e Juventus. Resta ricoverato in terapia intensiva, ma continua a migliorare. La prognosi però resta ancora riservata. Desidero rivolgere un saluto ai fanti piumati in servizio e in congedo, che celebrano un'identità legata alla storia d'Italia con un profondo attaccamento ai valori della Repubblica Italiana. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, il generale Giuseppe Nicola Tota, in occasione del 73° raduno nazionale a Lignano Sabbia d'Oro. In ogni tempo, scrive sui social la premier Giorgia Meloni, hanno dato prova di profondo coraggio, generosità e spirito di servizio. Allora sentiamo come sta andando il raduno.
10: Sul lungomare Trieste è stata una grande festa, una festa colorata di cremisi, la tonalità tipica dei bersaglieri. In prima fila le donne che hanno un fante piumato in famiglia.
11: Sono orgogliosa di essere figlia di un bersagliere.
10: È emozionata oggi?
11: Tanto, tanto.
10: E poi ci sono le mogli.
12: Sono molto orgogliosa e non è facile essere moglie di un bersagliere perché è sempre di corsa.
10: Immancabile la tradizionale bici pieghevole che i bersaglieri chiamano carriola. Qualcuno ha portato i suoi 30 kg in spalla sfidando età e fatica.
13: Hanno
3: pensato una bicicletta pieghevole in modo da poter superare le asperità montane e poi dopo sulla pianura continuare a pedalare per andare contro il nemico.
10: Lo sfilamento permette di ripercorrere i momenti salienti della storia italiana come la breccia di Porta Pia del 1870. Sfilano anche i più piccoli.
13: Sì, sono i figli dei nostri suonatori, del nostro capo fanfara.
10: E grazie alla musica che si coinvolgono le nuove generazioni che non hanno potuto conoscere la leva.
14: Quando tu suoni e corri insieme a tutti si crea una famiglia.
10: Antonio Bartolomeo, GR1.
4: È tutto, ora c'è il meteo, a seguire torna Domenica Sport, buon proseguimento d'ascolto.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Meteoradio. Il tempo in Europa. Con la pressione atmosferica in diminuzione e il ritorno di aria più fresca in arrivo dall'Atlantico, cessa la prima onda di calore della stagione sull'Europa occidentale e meridionale. Tornano a entrare le perturbazioni sul territorio continentale e tornano ad aumentare le probabilità di piogge e temporali. Iniziamo con Madrid, che avrà cielo sereno al mattino e poco nuvoloso nelle ore pomeridiane, con temperatura compresa tra 20 e 33 gradi. Aria fresca in arrivo per Parigi, con cielo occupato da nubi irregolari ed innocue e con temperatura compresa tra 18 e 25 gradi. Nubi in progressivo aumento invece per Londra, con pioggia via via più probabile tra il pomeriggio e la sera e temperatura tra 14 e 23 gradi. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per Berlino, con aperture più ampie verso sera e con aria abbastanza fresca, temperatura compresa tra 15 e 22 gradi. Tempo stabile e asciutto anche per Stoccolma in Svezia, con cielo sereno o al più poco nuvoloso e temperatura tra 12 e 19 gradi. Pioggia attesa invece a Praga nella Repubblica Ceca, ma con miglioramento nelle ore pomeridiane e temperatura tra 10 e 19 gradi. Chiudiamo con Vienna in Austria, che avrà cielo in prevalenza poco nuvoloso senza pioggia e temperatura tra 15 e 22 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
17: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
18: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
19: contabilizzare le fatture? Fatto.
20: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
21: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
22: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
21: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
23: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Domenica Sport.
0: programma affidato alla regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Pistorio con noi in redazione, c'è Marco Mascia alla parte tecnica. Ricordo il risultato nella MotoGP, la doppietta Aprilia al Gran Premio d'Italia. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position, si è confermato in gara e ha vinto al Mugello davanti al compagno di scuderia Jorge Martín, allungando così in testa alla graduatoria del Moto Mondiale per il centauro italiano. Primo successo sul circuito di casa, terzo posto per la Ducati di Francesco Pecco Bagnaia. Al microfono dell'inviato Luca Cesaretti le parole di Marco Bezzecchi.
1: Marco Bezzecchi, ci racconti le emozioni di quel giro di rientro e poi quando sei salito in piedi sul muretto con quel mare di gente sotto.
2: È stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché comunque siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP quando eravamo piccoli e io sognavo un giorno di essere lì. Poi questo sogno si è tramutato in sognavo di vincere qui, poi un po' più avanti, però cavolo che figata, è stato bellissimo, veramente un'emozione indescrivibile, vedere così tante persone contente, vedere il team contento, fare così tanta fatica a trattenere le emozioni è una cosa che mi ha dato gusto. Sono tutte cose che faccio anche un po' fatica a descrivere, perché comunque sai, sono quei momenti che lì per lì non ti rendi conto quasi di niente, neanche mi ricordo tanto bene tutto quello che è successo, lo sai, ero talmente preso, però erano veramente bello, bellissimo, e la gente era contenta. È stato bellissimo avere Kimi con me, e chiaramente sai, negli ultimi 3 anni ci siamo avvicinati molto da quando l'ho conosciuto, prima che facesse il suo debutto in Formula 1 già eravamo amici, però ci siamo avvicinati tanto e siamo stati anche un po' insieme qualche tempo fa, abbiamo mangiato insieme con anche altri miei amici, quindi proprio è stato bellissimo e un orgoglio per me averlo in primis come amico, perché è un ragazzo simpaticissimo, fantastico, e poi è una stella italiana che tutti dobbiamo tifare, soprattutto voi, non gli dovete rompere il scherzo. Mi piacerebbe tanto ovviamente guidare una Formula 1, ma penso di essere abbastanza scarso, cioè, comunque sarebbe fantastico poter un giorno anche portare Kimi magari sulla biposta, cioè, e io mi piacerebbe fare, cioè preferirei salire con lui che guida, però, per capire veramente cosa si prova, e allo stesso modo mi piacerebbe che salisse lui con me per fargli capire com'è.
1: Ti stai rendendo conto che stai facendo la storia tua e di Aprilia in un anno e mezzo?
2: Ma va bene lo stesso, voglio continuare così e basta.
0: E insomma, dai, si può organizzare qualcosa, ci ha provato il nostro Luca Cesaretti. Tommaso ci scrive: ci fate cortesemente un punto sul mercato allenatori? Ci proviamo, per carità, tenuto conto che comunque le sirene del mercato a volte ti portano sugli scogli direttamente. Al momento possiamo dire, caro Tommaso, che 8 squadre su 20 dovrebbero, il condizionale è d'obbligo, cambiare allenatore. Allora, Allegri dal Milan al Napoli, Sarri che ha allenato la Lazio all'Atalanta, Grosso dal Sassuolo probabilmente alla Fiorentina, si parla di accordo trovato sull'ingaggio, ma ancora c'è da definire il discorso dello staff che dovrebbe seguire l'ex tecnico neroverde del Sassuolo. Poi prima panchina italiana per Tedesco, che si è accasato al Bologna. La Lazio si dovrebbe affidare a Gattuso, l'ex commissario tecnico della Nazionale, e rispettivamente Torino e Sassuolo dovrebbero essere affidate all'ex Stabia Abate, casa Granata, e Aquilani invece in neroverde. Punto interrogativo sul Milan. C'è stato il no di Iraola e ovviamente nei prossimi giorni, anche perché poi Ibrahimovic farà il commentatore televisivo al Mondiale, si dovrà conoscere il nome del nuovo responsabile tecnico dei rossoneri.

0: La musica di Subsonica con grida e un messaggio da parte di Roberto da Monfalcone. Ma che fine ha fatto oggi Massimo Ghirotto? Ma lo crediamo a Cristiano Piccinelli? Rispondi a Roberto, Cristiano.
1: Allora, Ghirotto, siccome è uno scansafatiche, non è voluto venire con noi a Roma.
0: Non è vero.
1: Era previsto ovviamente che fosse presente anche nell'ultima tappa, le abbiamo concesso un po' di riposo perché vogliamo fare anche una sorta di staffetta generazionale da Giovanni Visconti, atleta che ha smesso da poco, un atleta d'altri tempi come il nostro Ghiro, Giovanni.
0: Giovanni Visconti. Quindi, Visconti.
2: Sì, ci sarà questa staffetta e io ne approfitto per salutarvi, è stato un onore, è stato bello, ho vissuto qualcosa dal vivo che non conoscevo ma che ho sempre reputato affascinante. Devo dire grazie a chi mi è accanto adesso, Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e tutti gli altri tecnici, non vorrei sbagliare i nomi ma li ringrazio tutti perché ci hanno davvero accompagnato, anzi me li ero scritti i nomi, quindi oltre Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e naturalmente Cristiano Piccinelli, ringrazio tantissimo Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Herbert Solari che è stato tutte le sere con noi per le pagelle e Giuliano Travaglia per concludere. Davvero grazie perché è qualcosa che mi porterò dentro sempre. Grazie.
1: E visto che hanno dato un sacco di volte i voti, do io un voto a Visconti, voto 10 massimo a Giovanni Visconti.
2: Esagerato. Vai.
0: Allora,
2: grazie.
0: Ombretta Conti dice che lei mette la lode, quindi insomma, io però vorrei parlare con Ghirotto. Cioè, dov'è Ghirotto?
3: Sono qua. Buongiorno.
0: E fai come il capitano, quello che alla fine arriva no? Buon ultimo, come quando si chiama, no? Chiappucci, Bugno, Fondres. E c'è stavolta invece abbiamo dovuto collegarci con te. Insomma, io ti chiamo capitano, ovviamente, anche decano, ma per scherzare, data l'amicizia che c'è. Ma certo. Ragazzi, io voglio dirvi, abbiamo fatto diversi giri in macchina insieme, no? Con Ghirotto. Cioè, si è parlato molto nel corso del giro della sua bravura, disponibilità, ma questo lo vedete e lo toccate con mano quando parlate con gli altri ex corridori, con chi lo conosce, eccetera. Ma io devo dirvi che era spettacolare da direttore quando era in bianchi della mountain bike, perché non so se ti ricordi, Ghiro, ci fu una volta che un tuo corridore colombiano, correggimi se sbaglio, ma mi sembra di ricordare bene, tu lo riprendevi ogni volta, lui ti chiamava quando eravamo in macchina che andavamo all'appuntamento con le motociclette e sbagliava la partenza. In pratica lui dormiva un po' nelle battute iniziali e tu gli spiegavi con molta pazienza che sarebbe dovuto stare nelle prime posizioni, soprattutto nel primo giro, perché una volta perso lo scatto iniziale dei primi non li avrebbe recuperati con facilità. Sì, hai capito. Una domenica mattina, mi ricordo, arriva la telefonata, gara importante, non c'era ancora internet che si sapeva in tempo reale, ti chiama e che succede? Ti dice: direttore, ho sbagliato ancora la partenza, no? E tu che eri già partito con la reprimenda, e poi alla fine la gara com'è andata? No, ma ho vinto. È vero, ti ricordi?
3: È
0: come si chiamava? Alberto? Non mi ricordo. Si chiamava
3: Giulio Caro.
0: Giulio Caro, sì, insomma, ti aveva, però, vedi l'umiltà dei corridori, ma ti aveva detto prima che anche quel giorno lì però aveva fatto lo stesso sbaglio, che tu gli rimproveravi,
3: sì.
0: Vero?
3: Sì, perché era abituato a essere rimproverato, poi ha capito che era meglio non ripetere certi errori e quindi mi ha accontentato.
0: Cristiano, Manuel.
1: E allora, ovviamente un saluto a Massimo Ghirotto e al momento però forse più iconografico del Giro d'Italia, perché Manuel, il plotone passa davanti al Tempio dei Gladiatori, il Colosseo. Manuel.
4: Proprio così, in questo momento circonda con il suo abbraccio questo sinuoso serpente che si snoda per le vie della capitale, il Colosseo, e adesso è già entrato, diciamo, nel circuito. Si inizia ad andare finalmente ad un'andatura più consona rispetto a quella, diciamo, precedente ad una corsa di bici come il Giro d'Italia, ma ovviamente, diciamo, questa è la giornata di festa dei corridori, è la giornata dell'ultimo giorno di scuola e raramente succede che, diciamo, ce lo ricordiamo tutti, no? Che l'ultimo l'ultimo giorno di scuola un professore decida di interrogare. L'interrogazione in realtà ci sarà fra un'ottantina di chilometri, quando ci sarà lo sprint. Per il momento davanti continua ad esserci la Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, con queste divise nere, nuove fiammanti, e questi bordini, come detto, dei tre colori a rappresentare la tripla corona: il rosa per il Giro d'Italia, il giallo per il Tour de France, il rosso per la maglia roca della Vuelta a Spagna, all'ori conquistati tutti quanti dal capitano Jonas Vingegaard. Pian pianino, pigramente, comincia ad arrivare anche il pubblico. Fra poco i corridori arriveranno davanti all'altare della patria, e insomma il bel tempo, diciamo, benedice le immagini che tutti quanto il mondo vedrà, ovvero quelle della città eterna, dei monumenti storici della città di Roma, con il sole, con una bella luce, per cercare di dare lustro a quest'ultima tappa del Giro d'Italia, che il suo lustro l'ha avuto dal gladiatore dei gladiatori, con la G maiuscola, questo Jonas Vingegaard. Cristiano?
1: Si è iniziato insomma il circuito finale, che verrà ripetuto per 8 volte dai corridori. Chiedo però al nostro Massimo Ghirotto, visto che anche a lui è capitato di brindare nella tappa finale, con cosa brindavate? Prosecco?
3: Sì, quando si era in Italia con il prosecco, e quando si era in Francia con lo champagne, ovviamente, ma era veramente proprio un goccetto, perché insomma non ci permettavamo nell'ultima tappa, quando dovevamo ancora fare un certo ruolo, io dico ai miei tempi, perché sono d'altri tempi, come dice il nostro Giovanni Visconti, che avevamo Bontempi, avevamo Giaparov, avevamo Visentini, avevamo Roche, quindi c'era un po' due come dire situazioni, bisognava stare attenti al capitano, che era in quel momento in maglia definitiva, e anche al velocista, che doveva sprintare. Aggiungo, ne approfitto, diceva prima Manuel queste maglie nuove che la squadra della maglia rosa indossa. Ecco, in questo caso non è consentito cambiare maglia all'ultimo momento, bisogna chiedere una specifica deroga all'UCI e al, diciamo, direttore di corsa, Stefano Locchi in questo caso, cosa che hanno fatto e hanno consentito, visto questo evento straordinario, no? Si celebra una tripletta storica che entra a far parte, lo avete detto, lo diremo ancora, tra i 7 più Vingegaard fa 8, quindi oggi indossano questa maglia speciale per celebrare, ma hanno chiesto un'autorizzazione.
1: Siamo a circa 79 km dal traguardo finale, con l'aumento della velocità, con l'ingresso sostanzialmente dentro il centro di Roma. Si partirà dal Lungotevere, davanti anche all'isola Tiberina, via del Circo Massimo, il Colosseo, insomma tutto il più bello scenario possibile per quanto riguarda Roma, la città eterna. Poi ovviamente il passaggio sulle terme di Caracalla, con evidentemente anche la possibilità per i corridori che non sono mai stati a Roma di farsi anche una bella passeggiata, diciamo così, istruttiva sui monumenti della nostra capitale. Torniamo allo studio da Giovanni Scheramuzzino.

0: 17:28 minuti, ci siamo arrivati insieme agli Swing House Sister con Breakout, forse il loro più grande successo. Qual è stato il più grande successo invece di Alessandro Petacchi? Anzitutto buona domenica e grazie per averci concesso l'opportunità prima della fine del giro anche di sentire la tua voce. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera anche a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, il tuo più grande successo, dove andiamo? Sulla Milano-Sanremo, sulla quel rettilineo
1: sì.
0: Lì?
1: Direi di sì, è stata sicuramente la gara, diciamo la classica, più adatta alle mie caratteristiche che ho sognato fin da bambino. Poi è ovvio che la prima tappa al giro ha dato il suo effetto, anche perché ho indossato la mia prima maglia rosa. È una bella lotta, però insomma una classica come la Sanremo penso che valga una carriera.
0: È come dire darti torto. Intanto faccio una breve parentesi relativamente al tennis, perché si è finalmente concluso al quinto set il derby spagnolo tra Rafael Hodar e Pablo Carreño Busta. È stato Hodar a volare ai quarti del Roland Garros, 19 anni appena, madrileno, numero 29, direi già numero 29 della classifica ATP, ma destinato a salire e di molto. Si è imposto sull'esperto, il 34enne connazionale, attualmente numero 89 del mondo, Pablo Carreño Busta. Tutto ciò però con fatica al quinto set, dopo essere stato sotto di 2, 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 il punteggio finale. Nel prossimo turno affronterà il vincente tra il tedesco Alexander Zverev e l'olandese Jesper De Jong, che in questo momento sono in campo, e quindi vediamo in diretta il parziale relativo al loro incontro. Zverev 7-6 il primo set a favore del tedesco, Zverev conduce 5-4 nella seconda partita, ma il servizio è a disposizione di De Jong. E invece cortesemente a vostra disposizione Cristiano, Manuel, Massimo, il nostro Alessandro Petacchi, e cedo quindi la linea da Saxa Rubra a vicina via dei Fori Imperiali. Cristiano.
2: E allora ovviamente saluto alle gente, intanto però diamo un aggiornamento sulla questione corsa, con 74 km ancora da percorrere. Davanti a tutti la formazione della maglia rosa di Jonas Vingegaard, seguita dalla Decathlon del secondo in classifica. Alessandro, mi sembra inevitabile parlare con te di quello che non è andato, oppure degli errori, oppure semplicemente Magnier è stato più forte di Milan, è andata così nella questione sprint, e oggi si può rifare eventualmente il velocista friulano, secondo te?
1: Sicuramente Magnier ha dimostrato in questo giro di essere più in condizione, di aver avuto tanto occhio, tanto momento giusto nella scelta dei tempi. Forse Jonathan ha sbagliato qualcosa, se dobbiamo proprio recriminargli qualcosa, diciamo nelle tappe che ha perso nello scontro diretto. Nella prima tappa non mi sembrava ancora brillantissimo, dopo forse un errore di essere partito un po' più lungo. A Napoli è stata un disastro per i velocisti, però anche in quel caso Magnier, ripartendo da fermo, ha dimostrato di avere una super condizione, perché ha fatto una rimonta incredibile arrivando terzo. L'ultima volata che ha visto ancora vincitore Magnier, credo che la squadra ha lavorato veramente bene, soprattutto Stuyven ha fatto un lavoro incredibile. Avere un compagno così che ti porta in un arrivo così tecnico, era fondamentale entrare nei primi due, e è stato molto bravo il belga a lanciare il francese. Poi in quell'occasione, insomma, nel momento che poi è partita la volata, sono rimasto in un loro posto, non ho visto una rimonta neanche da parte di Jonathan. Vediamo oggi, sicuramente è un arrivo importante, Roma un po' per tutti, ci sarà tanta stanchezza e Jonathan ha modo perlomeno di portare a casa una tappa e riscattarsi un po' da questo giro andato un po' così.
2: Manuel, a te.
3: Saluto Alessandro Petacchi, insomma è sempre un onore poter parlare con un campione di, insomma, di questo livello e sempre ragionando in tema di velocisti e velocismi, diciamo così. La domanda che voglio farti è, guardando anche, insomma, il percorso di questi ultimi grandi giri, di queste ultime grandi corse a tappe, la domanda che ti faccio è: ma il velocista classico, il Panzer, l'uomo possente che, diciamo, di potenza vince le volate, è una specie destinata alla via d'estinzione? Cioè, mi spiego, spesso e volentieri queste tappe vengono, anche le tappe destinate ai velocisti a finire in volata, vengono disegnate sempre con degli arrivi un po' particolari, con uno strappetto magari negli ultimi chilometri, con un finale mosso quasi più da classica che da piattone classico. E se in più ci mettiamo anche il fatto che, per esempio, pensando alla tappa di Milano, doveva essere volata non è stata perché il gruppo ha sbagliato, mi domando, il velocista classico, per l'appunto, come noi ce lo immaginiamo noi figli degli anni Ottanta, è una specie destinata a scomparire in luogo di corridori un po' più magari leggeri, che sanno tenere un po' meglio in salita, oppure ci sarà sempre spazio per questo tipo di corridore?
1: Ma diciamo che è chiaro che bisogna sempre cercare di migliorarsi. Un velocista di solito è molto possente, o perlomeno ha un peso oltre 70 kg, e se riesce a difenderti su certi tipi di percorsi, su piccole difficoltà, puoi sempre giocarti le tue carte. Nel caso di, faccio un esempio, di Jonathan Milan, è un ragazzone talmente alto che è normale che sia pesante, però è anche molto potente e spesso riesce a fare anche ottimi risultati e ottime prestazioni su qualche piccola difficoltà. Sicuramente un corridore come Groenewegen soffre di più magari su certi tipi di percorsi. Paul Magnier sta dimostrando di avere qualcosa anche su difficoltà non esagerate, però magari piccole salite, strappi brevi, si difende molto molto bene, e poi è molto bravo nel tenere la posizione, molto giovane. Sapevamo che era un predestinato, perché si era già visto anche l'anno scorso che aveva le carte in regola per diventare uno dei grandi. Gli hanno dato il tempo giusto per crescere, la squadra ha lavorato bene, ha costruito un qualcosa intorno a lui nel modo giusto, e ora stanno un po' tutti, diciamo, raccogliendo quello che hanno investito e come hanno lavorato, e stanno raccogliendo veramente molto.
2: Passaggio vicino al Campidoglio per il gruppo allungato dall'aumento deciso della velocità. Siamo adesso oltre i 55 all'ora, in prossimità anche dei 60 km orari. Davanti c'è la Sodal Quickstep. Ghiro, a te.
4: Sì, ciao Alessandro, ben ritrovato. Mi aggancio un po' all'ultimo discorso che hai fatto, no? Io mi ricordo, e tutti ce lo ricordiamo, le squadre costruite per i velocisti, la Secco per Cipollini, la tua Fassabortolo, insomma, che ti ha permesso di conquistare vittorie, insomma, in tutti i tre grandi giri e non solo. Ecco, tu ritieni che a questo punto Jonathan Milan, prima hai fatto il nome di Stuyven, no? L'ultimo pilota per il suo capitano, ma mi pare di capire che servono anche altri elementi per riuscire a mettere in fila un gruppo che ai tuoi tempi, ai tempi di Cipollini, riusciva in modo esemplare. Quindi credi che Milan debba rinforzare con delle pedine e portare una squadra solo per lui, visto che avevano anche Derek G che faceva insomma il capitano e ha fatto un bel giro d'Italia?
1: Ma il discorso della Quickstep in questo momento è completamente diverso da una Lidl Trek. Hanno un Giulio Ciccone, Derek G, e quindi sono due uomini che possono, come abbiamo visto, fare classifica e andare a caccia di tappe come Giulio, oppure della maglia del Gran Premio della Montagna. Nel caso della Quickstep, io sono passato a Viareggio alla cronometro a salutare appunto Bramati, insomma tutto lo staff, che ho corso lì un anno e mezzo e sono rimasto in ottimi rapporti, e parlando appunto di Magnier mi ha detto: abbiamo investito e lavoriamo tanto su quello che siamo bravi, chiaramente su quello che hanno a disposizione. Non avendo l'uomo da classifica puoi costruire qualcosa di più su un treno. La stessa cosa probabilmente sarà quando andranno al tour come Tir, e quindi sai, È più facile in quel caso, se non hai un uomo forte di classifica che devi per forza portargli qualche corridore che può sostenerlo nelle tappe impegnative. È normale che Milan in questo momento ha sofferto un po' la squadra, gli manca sicuramente un paio di uomini come può essere Teuns. Edward Teuns è molto forte secondo me, ha Consonni, ma non è abbastanza.
2: Fuoriuscita dal gruppo intanto nel corridore della Red Bull, che non riusciamo a scorgere perché passa sotto l'ombra dei viali del Lungotevere, ovviamente degli alberi che ci sono lungo il Lungotevere, con 67 km e 200 metri ancora da percorrere, e tra poco un nuovo passaggio qui sotto il traguardo per il plotone rosa. Ci sarà la festa per Jonas Vingegaard, vedremo se sarà arrivata in Italia la moglie Trina, magari con i due figli Frida e Ugo. Però vorrei chiedere a Petacchi, il nostro ospite, che voto diamo a questo giro? Un giro con

0: Ma io penso che alla fine sia stato un giro dove ci sono state le fughe, c'è stata una crono importante, molto lunga, ci sono state le tappe con le grandi montagne, e la tappa che ha vinto Kuss è stata una tappa bellissima, durissima, con tante grandi montagne, e alla fine c'era lo spazio per tutti, c'è stato lo spazio per chiunque in gruppo. Tappe magari scontate che dovevano arrivare in volata, no, tipo proprio quella che abbiamo citato prima, Milano, il gruppo ha sbagliato, non ha sbagliato, sono stati bravi anche i corridori in fuga. Poi quando si va oltre la seconda settimana, insomma, le forze sono quelle che sono, andare a riprendere corridori che vanno in fuga sempre, sono abituati a fare questi attacchi, a volte chi attacca è giusto che rischi, è giusto anche che si colga l'occasione di potersi giocare una tappa. Quindi alla fine penso che sia stato un giro equilibrato, sì, con un po' meno dislivello, ma alla fine la differenza tra gli uomini di classifica c'è stata, e penso che sia stato giusto così.
1: Manuela, torniamo in corsa con te, vai.
2: Dove si è esaurito il tentativo di Nico Denz, che non è una canzone da discoteca degli anni Ottanta, ma è un corridore tedesco del team Red Bull Bora, che è stato riassorbito dal gruppo. Adesso c'è il tentativo di contrattacco da parte di un elemento del team Ineos. Ci stanno provando in tanti, il ritmo si è evidentemente e inevitabilmente alzato. Il corridore del team Ineos Netcompany viene rincorso dalle squadre dei velocisti. Davanti abbiamo visto la squadra di Jonathan Mina nella Lidl Trek, abbiamo visto la Sudal Quick Step di Paul Magnier, abbiamo visto anche delle maglie del team Polti Visit Malta con Mirko Maestri, che in precedenza aveva provato un allungo. Mirko Maestri faceva parte di quella fuga beffa, se così vogliamo chiamarla, del gruppo che a Milano non è stata ripresa dal plotone e che poi è arrivata. Io non credo che in questa occasione il gruppo si farà invece sfuggire l'occasione di chiudere questa tappa in volata, perché di occasioni per i velocisti puri non ce ne sono state poi tante, ma vedremo. Il circuito è sempre insidioso, sarà importante per il plotone impedire in questo caso a Ben Turner, che peraltro è un uomo anche abbastanza veloce, stupisce un po' questa azione di prendere troppo spazio o ai successivi contrattaccanti per evitare di non ripetere l'errore di Milano. Tiziano,
1: 64 km 800 metri al traguardo, prova la fuoriuscita dal gruppo Ben Turner Netcompany Ineos, inseguito dal resto del gruppo. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramossino.
3: Alessandro, allora ci eravamo salutati ricordando, no, il tuo successo più grande, lo vogliamo estendere questo omaggio. Sai, qui abbiamo una nastroteca, una volta si chiamava così, adesso con i file, insomma, dobbiamo anche chiamare le cose in maniera diversa, ma ci siamo capiti. Milano Sanremo del 2005, raccontata da Antonello Orlando.
4: 96esima edizione della Milano Sanremo, siamo in discesa e allora andiamo a vedere cosa sta accadendo.
5: 50 metri per i sei uomini di testa, Merckx, Celestino, Hirke, Rebellin, Valverde, Pellizzotti, dietro la Rabobank di Freire, la Fassa, Bortolo, tentano di recuperare.
4: Siamo proprio nel finale, in quarta posizione, disegniamo la maglia bianca di leader del Pro Tour di Oscar Gomez Freire, nelle primissime posizioni. In terza posizione c'è la maglia della Fassa Bortolo di Alessandro Petacchi, mancano soltanto 250 metri, si stanno studiando. C'è anche Ondo nelle primissime posizioni, anche Tom Bonen, il belga della Quick Step. Lo scatto di Alessandro Petacchi, sta rinvenendo anche Freire. Alessandro Petacchi ha vinto questa Milano Sanremo.
3: Bravo, bravo, bravo Alessandro Petacchi, grazie per essere stato con noi, buona serata.
0: Grazie a voi altrettanto.
3: E adesso, diciamolo pure, nel momento in cui rimettiamo a posto i tasselli, diamo sempre uno sguardo a quello che sta accadendo a Parigi, sulla terra battuta, in attesa che i nostri tre singolaristi ritornino in campo, ottavi di finale per i due Matteo, Arnaldi e Berrettini, e per ovviamente il grande protagonista atteso Fabio Cobolli. E beh, c'è Zverev che ha vinto anche il secondo set, ha breccato De Jong 2-0, quindi a favore del tedesco, che insomma si avvicina a un possibile, non diciamo probabile, successo in tre set, ma si sa che la terra rossa di Parigi quest'anno soprattutto ha come dire, decretato che la parola d'ordine debba essere sorpresa. Adesso a livello musicale, che sorpresa attendiamo?

0: 17:48 ci siamo arrivati insieme a Lenny Kravitz con Lo. Dopo la vittoria al tie break parliamo di pallavolo contro il Belgio. L'Italia maschile, quella di De Giorgi, è in campo per un'altra amichevole del fine settimana. Gli avversari ancora una volta la Turchia, già battuta 3-0 pochi giorni fa. Stavolta si gioca a Bergamo. Il parziale nel primo set vede i turchi avanti, ma la gara è appena iniziata, 1-0 a favore della squadra turca. Intanto, prima di ritornare al ciclismo, rispondiamo un pochino anche ai nostri radioascoltatori che si sono espressi al 335-699-2949 ricordando un po' i giri d'Italia passati. Steph ci scrive: il più inaspettato e quindi emozionante per me è stato quello vinto da Giovanni Battaglin, anno 1981. In effetti Battaglin, se non ricordo male, aveva appena vinto anche la Vuelta. Parla invece di calcio Gianni da Quarto e dice: ma è possibile che Vincenzo Italiano sia rimasto a piedi? Non potrebbe accasarsi al Milan? E beh, sai, il Milan adesso sembra vicino a Pochettino, che è però commissario tecnico degli Stati Uniti. Nel momento in cui è ovvio c'è un mondiale in mezzo, probabilmente al Milan potrebbe servire già da subito, già da oggi, un nuovo allenatore per programmare la stagione. Chissà, Pochettino sembra comunque la prima scelta, ma in effetti per Vincenzo Italiano ogni spiraglio può diventare un'interessante possibilità, e quindi gli auguriamo di sistemarsi come merita. Sistemazione dei corridori, quanto manca? Lo chiediamo a Cristiano Piccinelli, a Manuel Codignoni, a Massimo Ghirotto.
1: 57 km, 700 metri al traguardo per Ben Turner e Mifsud, l'atleta maltese del team Polti Visit Malta, che sono al comando della corsa con 18 secondi sul gruppo Maglia Rosa. Nel tracciato che si snoda attraverso le vie del centro ci sono comunque dei rischi, perché ovviamente c'è il ciottolato, i cosiddetti San Pietrini, e a Roma si chiamano così, capite bene il motivo, perché insomma si rischia nelle curve davanti all'altare della Patria, derapata di uno della Sodal, Manuel.
2: Derapata clamorosa da parte di Aiko Bastiaens, dorsale numero 132, che si era messo là davanti e che ha fatto una manovra quasi a metà tra il motocross e lo speedway, così per dare un'impressione, diciamo, a chi di noi se ne intende di motociclismo, per salvare la bici ha rischiato veramente tanto. Si va forte adesso, si va finalmente forte, perché la fuga non prende quota. Mifsud e Turner hanno un vantaggio di 12 secondi dietro. È proprio la stessa Sudal Quickstep ad essersi presa l'onere di condurre l'inseguimento. Del resto è la squadra con il velocista più forte sulla carta, quindi ci sta che tocchi a lei. Ma c'è la Lidl Trek là con un Jonathan Milan già ben presente nelle prime posizioni, che cerca di farsi vedere. Attenzione anche alla XDS Astana, la squadra di Matteo Malucelli, che se non sbaglio dovrebbe essere la maglia nera di questo Giro d'Italia. Credo che non sia mai successo che un atleta in maglia nera vinca l'ultima tappa, ma indagheremo su questo. È una suggestione che mi è venuta in mente solamente in questo momento. Cristiano,
1: caro Ghirotto, credi che insomma le squadre velocisti abbiano imparato i rischi di lasciare troppo spazio alle fughe? Leggi ovviamente quello che è successo a Milano.
3: Sì, hanno imparato e come. Credo che oggi non succederà. D'altronde bisogna anche riconoscere che in quell'occasione fu veramente una tappa memorabile, quella di Milano, dove tutti quanti avevamo pronosticato un arrivo in volata, e poi quando questi quattro valorosissimi corridori sono entrati nel circuito, forse anche un po' aiutati dal fatto che si percorreva per ben quattro volte lo stesso percorso, quindi non li vedevi neanche, sapevi un po' i distacchi, un minuto, 1:20, 1:10, 40 secondi, insomma alla fine della fiera il gruppo, i corridori della maglia, diciamo, dei velocisti non hanno più avuto la forza di chiudere un gap di poco meno di 30 secondi, e allora, ripeto, se lo ricorderanno è come.
1: Intanto la velocità è nettamente aumentata, pensate che dai 37 di media il primo giro degli 8 totali dell'anello, insomma, per poi giungere sul traguardo è stato corso a una media prossima ai 49 km orari, questo vuol dire che si è andati anche oltre i 50. Attraversamento dei cittadini, i rischi ovviamente che ci sono, rotatorie, spartitraffico, marciapiedi, ovviamente questo è pane quotidiano per i protagonisti del ciclismo moderno. Intanto scende a 9 secondi il vantaggio di Turner e Mifsud quando mancano 55 km all'arrivo dell'ultima tappa del Giro d'Italia. Studio.

0: 17:57, Italia-Turchia amichevole di volley maschile, Italia 16, Turchia 19, si sta giocando il primo set. Naturalmente ritorneremo con Sulle strade del giro, il nostro speciale, dopo le ore 18 per il momento, quindi diamo la linea ai colleghi dell'informazione per il GR1 Flash delle ore 18 appunto, e poi sarà nuovamente Domenica Sport con apertura dedicata al ciclismo, il Giro d'Italia che si conclude oggi a Roma, tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Concentratissima. Sono emozionata ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la cronaca in apertura. C'è un nuovo clamoroso sviluppo nell'inchiesta per caporalato sulla costruzione del consolato americano a Milano.
3: Quando i carabinieri lo hanno fermato, stava per salire su un aereo per Istanbul con un biglietto comprato solo 24 ore prima. Per la procura di Milano era chiara la sua volontà di fuggire dopo aver saputo di essere al centro di un'indagine per gravi fatti di caporalato. È finito in carcere Ulas Demir, 47enne turco, manager per l'Italia della multinazionale CAD, del che sta costruendo un nuovo consolato statunitense a Milano. Secondo gli inquirenti, sfruttando in situazioni di paraschiavitù operai indiani, convinti a pagare 5.000 euro per venire in Italia con la promessa di uno stipendio da 1.500 euro al mese, ma buona parte del salario era trattenuto per vitto e alloggio. I lavoratori stavano in cantiere 10 ore al giorno per meno di 2 euro all'ora. Venerdì, quando i carabinieri sono arrivati per mettere sotto controllo giudiziario la società, il manager ha ricevuto una chiamata. Non sapeva di essere intercettato. L'interlocutore lo ha invitato a lasciare l'Italia. Vieni in Turchia per ferie, sarebbe meglio, parlane con tua moglie. Invito raccolto, volo prenotato l'indomani, ma i carabinieri hanno bloccato la fuga all'aeroporto di Bergamo. Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Medio Oriente, Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta con condizioni più stringenti sulla questione del nucleare e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni per avere una risposta da Teheran, dove lo speaker del Parlamento, Khalid Baf, avverte: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti. La TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe alla Repubblica Islamica la gestione di Hormuz. Libano, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato un'espansione dell'offensiva contro Hezbollah verso il fiume Zarani, 15 chilometri a nord del Litani. E dopo 26 anni Tel Aviv si riprende il castello di Beaufort, strategica fortezza medievale che gli israeliani conquistarono già nel 1982 e mantennero fino al maggio 2000. Il Papa è tornato a invocare la pace nell'ultimo Angelus di maggio. Le sue parole:
4: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: Cagliari, scattati i protocolli per un sospetto caso di Ebola. Una persona, a quanto si apprende da poco rientrata dall'estero e con sintomi riconducibili al virus, è stata prelevata da un'abitazione e trasportata in ospedale. Ora gli accertamenti clinici. Il caso della piccola Beatrice, morta in febbraio a Bordighera, a soli 2 anni. La madre ha assistito alle violenze del compagno senza muovere un dito. Così il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare per Emanuela Aiello. Già fermata 3 mesi fa, ora è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima, così come il suo partner, Manuel Iannuzzi, arrestato ieri. Pur di frequentarlo, la donna avrebbe lasciato le 3 figlie a casa da sole. Mercoledì l'interrogatorio di garanzia. La fuga dei cavalli nelle strade di Roma durante le prove della parata del 2 giugno ha aperto un'inchiesta per accertare le responsabilità di quanto accaduto. Sentito dai carabinieri, il vigile che avrebbe acceso i fuochi d'artificio che hanno spaventato i cavalli. Ascoltiamo il comandante della polizia locale della capitale, Mario De Sclavis.
5: Tanta rabbia per un'azione scellerata, stolta, per quello che poi questa azione ha causato. Danno a persone, ad animali, a cose, veramente si è sfiorata la tragedia.
2: Il ponte del 2 giugno, oltre 14 milioni di italiani hanno trascorso o trascorreranno almeno una notte fuori casa. Il 90% di loro resterà nel nostro paese grazie anche al meteo favorevole e alle perduranti alte temperature. Lo dice un'indagine online della Coldiretti, secondo cui 500.000 connazionali più 150.000 stranieri hanno scelto la vacanza in agriturismo. Le più gettonate restano però le località di mare, come Marina di Modica in Sicilia.
6: Spiaggia dorata, mare cristallino e primi assaggi d'estate a Marina di Modica. C'è chi sceglie un tuffo nelle acque limpide e chi invece si concede una passeggiata sul bagnasciuga per trovare un po' di refrigerio sotto il sole caldo di questi giorni.
7: Siamo venuti al mare, l'acqua è molto bella, la sabbia è particolare rispetto a noi in Puglia.
6: Il ponte del 2 giugno ha portato tanti turisti in questo angolo della Sicilia sudorientale.
8: Abbiamo approfittato per questo ponte, veniamo da Napoli e siamo venuti qua in Sicilia per questi 4 giorni. Il mare
0: è bellissimo, ma anche il posto, quello che c'è intorno, noto, Siracusa, Ragusa.
1: Sono di Brescia, sono venuto con degli amici a passare una settimanina qui a vedere se riusciamo a rinfrancarci un po'.
6: A Marina di Modica è stata riconfermata per il sesto anno la bandiera blu e per il primo anno quella verde.
8: A Modica, oltre il barocco e il cioccolato, ci sono anche delle spiagge salubri e anche a dimensione di famiglia.
6: Lucia Basso, GR1.
2: È tutto, la linea sta per tornare allo sport con gli ultimissimi chilometri del Giro d'Italia e il gran finale di Roma. Ancora buon ascolto.
9: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
10: Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
11: 18 e 6 minuti, falsa partenza, ma si è capito tutto e siamo all'ultima frazione del Giro nella MotoGP. Ricordo il successo di Marco Bezzecchi, Gran Premio d'Italia, circuito del Mugello a Parigi. Zverev ha concluso vittoriosamente in 3 set la sua prova, qualificandosi per il turno successivo. Ha battuto l'olandese De Jong 7-6, 6-4, 6-1. Ma appunto è il momento del ciclismo, interrotto solo da un breve spot pubblicitario, quindi linea ai Fori Imperiali, a Cristiano Piccinelli, a Manuel Codignoni, a Massimo Ghirotto. A dopo.
12: 44 km e 300 metri al traguardo, provano in due a sorprendere il gruppo, si tratta di Rocha del Groupama più un atleta della formazione della Alpecin che non ha più il suo velocista, ovvero Caden Groves, che si è ritirato nei giorni scorsi. Tanti velocisti che non sono riusciti ad arrivare a Roma, ad esempio De Lee della Lotto, ma anche Vernon che si è ritirato non appena la strada è cominciata a salire. Il gruppo però non lascia spazio, soltanto 10 secondi per i due battistrada. Manuel Codignoni.
13: Tanto sforzo, tanta fatica, ma come ama ripetere il nostro Massimo Ghirotto, la spesa difficilmente varrà l'impresa per questi due. Il primo allungo era stato da parte di Rémy Rochat, l'abbiamo visto diciamo molto determinato nel lanciare l'attacco, è stato poi raggiunto dal collega Tobias Bayer, dorsale numero 2, corridore del team Alpecin Premier Tech, ma il gruppo, memore di quanto successo evidentemente a Milano, non ha nessuna intenzione di concedere un esito diverso dalla volata rispetto appunto alla tappa di quest'oggi, e dunque il vantaggio non è mai andato oltre i 10-15 secondi. Cristiano.
12: Lo scenario maestoso dei Fori Imperiali, delle Terme di Caracalla, del Colosseo, curva che costeggia tutto il uno delle meraviglie del mondo antico, una delle meraviglie dell'impero romano, come tutta Roma sostanzialmente, con il duo lì davanti che ha soltanto 12 secondi, 43 km ancora da percorrere, ancora diversi giri del circuito finale di questo Giro edizione 109. Abbiamo fatto un po' di nomi dei possibili pretendenti al successo di tappa, io te ne faccio sostanzialmente solo 3, caro Ghirotto: Magnè, Milan, Groenewegen. Tra uno di questi a vincere oggi?
14: Io ne faccio anche degli altri: Andresen, Mikkels, Penoe, Van Uden. Attenzione a Segaard, è vero che oggi gli ultimi chilometri saranno velocissimi, quindi trovare un corridore che riesce a sprigionare, come il classico finisher di una volta, la possibilità di arrivare con 50 metri è sempre più difficile. Però questo Segaard ci ha fatto vedere qualcosa di importante in qualche tappa fa, e poi Strong, e poi se, insomma, va anche ricordato i nostri italiani. Hai detto Milan, ma Malucelli, Lonardi, Mozzato, Zambanini, insomma questa ultima tappa ci dovrà regalare qualcosa di importante, perché la sfida è Magnè-Milan, questo lo sappiamo tutti.
12: Con Magnè che però ha già conquistato 3 tappe e anche ovviamente la maglia ciclamino di leader della classifica punti, ricordiamo anche le altre maglie, quella azzurra degli scalatori è appannaggio di Giulio Ciccone, che l'ha sfilata a niente poco di meno che Jonas Vingegaard, la maglia rosa, maglia bianca per Eulalio, ovvero il migliore dei giovani, che l'ha tenuta con tanta fatica, ma che direi se l'è ampiamente meritata per quanto visto nel corso di tutta questa corsa rosa. cosa che finisce quest'oggi con un epilogo scontato, Ghirotto, la vittoria di Vingegaard?
14: È ironica, immagino, la domanda. Beh sì, certamente. Vingegaard è partito in questo Giro d'Italia con un così. Ci chiedevamo, ma è il Vingegaard che conosciamo? Ricordo sul Blockhaus 12-13 secondi su Gall, e poi è stato tutto un crescendo. A questo punto la considerazione è questa. Lui ha cercato di fare un Giro d'Italia, certo, in crescendo, ma risparmiando il più possibile, perché adesso la sfida ovviamente sarà tutta proiettata al Tour de France, dove lui su diciamo il fenomeno Pogacar partirà in vantaggio, perché adesso lui può dire: io i tre grandi giri li ho vinti tutti e tre. A Pogacar manca la Vuelta, poi chissà se a fine anno andrà a farla questa Vuelta Pogacar, ancora non conosciamo i suoi programmi, ma in questo momento credo che la pressione che avrà Pogacar al Tour de France possa essere qualcosa a vantaggio di Vingegaard.
12: Intanto parlavamo dei rischi di un attraversamento cittadino e poco fa un corridore della Unibet è incorso in uno di questi rischi, Manuel.
13: Sono evidentemente cose che succedono, ma cose che bisogna, come dire, mettere nel conto nel momento in cui, insomma, si attraversano questo tipo di situazioni. Una foratura, cambio bici, nessun problema per Thomas Kopecky, che è riuscito comunque a ripartire. In precedenza c'era stata una foratura anche per Juan Pedro López Perez, o Lopez se preferite la dicitura breve, lo scalatore andaluso che corre con il team Movistar e che ai tempi della Lidl Trek indossò anche per qualche giorno, all'epoca si chiamava Trek Secafredo in realtà, anche la maglia rosa per qualche giorno al Giro d'Italia, mi pare del 2021. Prosegue intanto l'azione dei due là davanti, hanno 12 secondi di vantaggio quando mancano 40 km al traguardo. Non si può dire non ce la stiano mettendo tutta, non si stanno risparmiando cambi regolari, ma dietro il gruppo controlla, anche se parlare di controllo è comunque, insomma, eufemistico, perché adesso si inizia veramente ad andare forte.
12: E direi, insomma, che tra le formazioni forse più deluse dall'andamento di questo Giro d'Italia possiamo inserire senz'altro tra le World Tour la Alpecin, perché poco è arrivato dalla formazione di Caden Groves, praticamente uscito fuori dai giochi in maniera prematura subito, ma direi qualche delusione, anzi molta delusione anche per la Movistar, Ghiro, perché non si può dire che la formazione di Unzue non ci abbia provato, ma la vittoria di tappa non è mai arrivata e sono rimaste soltanto le briciole per la squadra spagnola.
14: Sì, concordo, Cristiano. L'Alpecin ovviamente aveva tutta una squadra impostata su Groves, e ovviamente si è ritirato talmente tanto presto che non ha neanche avuto modo così di pensare a qualcosa di nuovo. Ci stanno provando, sono andati in fuga, ma anche oggi, insomma, sappiamo bene che non avrà nessun tipo di destino coloro che proveranno, ma si mettono in mostra. E la Movistar va citata in modo particolare. Avevano Mas come capitano, che esordiva il nostro Giro d'Italia, lui ha sempre fatto il Tour de France facendo anche delle breve prove ma mai sul podio, e poi ci hanno provato lungamente. Milesi va citato, è stato veramente bravo, si è messo a disposizione per la sua squadra, e poi sicuramente uno che ci ha provato più volte, lui che uno era abituato anche a vincere qualche tappa, è stato Einar Rubio. Forse lui è l'unico di questi che possiamo dire merita una sufficienza, perché la squadra in generale credo che non vadano a casa in questo giro con soddisfazione.
12: Io tolgo qualche punto invece, lo metterei un po' tra i cattivi, caro Manuel Codignoni. Rubio, per lo sgarbo fatto al nostro Giulio Ciccone, ti ricorderai, no, l'altro giorno.
13: Allora, lì è successa una cosa strana e credo che gran parte di quella questione fosse un malinteso dovuto all'adrenalina della corsa e magari anche alla scarsa comunicazione. In buona sostanza è successo questo. La versione di Einar Rubio è che si erano messi d'accordo i componenti, della fuga per lasciare a lui il traguardo brandizzato, che concede secondi, concede punti per la classifica punti e anche qualche soldino. In realtà Derek G avrebbe, a suo dire, ignorato questo accordo andando a sprintare per prendersi 6 secondi di abbuono. Questa, ripetiamo, è la versione di Einer Rubio. A quel punto Einer Rubio, accecato dalla rabbia nei confronti di Derek G e nei confronti della squadra di Giulio Ciccone, la Lidl Trek, sui due sono compagni di squadra, è andato a sprintare a sua volta per andare a togliergli dei punti nella classifica del Gran Premio della Montagna. A quel punto Giulio Ciccone prima l'ho preso a male parole, poi ha tirato dritto nella discesa da quel Gran Premio della Montagna per poi cercare un'azione solitaria abbastanza velleitaria che probabilmente ha fatto perdere a lui la tappa, arrivato terzo, e anche la possibilità a Derek G di guadagnare qualche ulteriore secondo nei confronti degli altri pretendenti per il podio. Insomma, lui, Giulio Ciccone, l'ha definito un piccolo corridore. Io credo che alla fine sia stato un gigantesco malinteso, anche se va detto che Einer Rubio non è nuovo a dei comportamenti un po' particolari. Vi ricorderete la tappa di Crans-Montana del giro di qualche anno fa, dove fece letteralmente impazzire Thibaut Pinot, che cercò di staccarlo 5-6 volte, gli chiedeva cambi, non glieli dava, provato a staccarlo 5-6 volte, gli è rimasto sempre attaccato e allo sprint l'ha bruciato. Un corridore un po' particolare, Cristiano.
12: Altro passaggio del gruppo sul lato del Circo Massimo, è la sede d'arrivo di quest'oggi del Giro d'Italia, tappa numero 21. Resistono lì davanti Bayer della Alpecin e Rochat della Groupama, ma davvero con pochissimi secondi di margine, e continuano a voltarsi all'indietro con evidentemente la possibilità abbastanza precoce di essere inghiottiti ancora una volta dal gruppo, perché le squadre dei velocisti, le squadre di coloro che fino a questo momento hanno ottenuto poco, e Jonathan Milan rientra tra questi, non possono lasciarsi scappare l'occasione di essere protagonista nell'ultimo atto del Giro d'Italia 109, dominato ancora una volta, lo ricordiamo, da Jonas Vingegaard, che è nato in un paese dove non ci sono montagne, ma ha dimostrato assolutamente, Ghirotto, di essere il più forte in montagna, perché praticamente ha vinto sempre e soltanto lui, e quando non ha vinto ha detto vabbè, vai amico mio, riferendosi a Sepp Kuss. Ghiro.
14: Sì, esatto, gli ha fatto un bel regalo a Sepp Kuss quel giorno lì, perché bisogna anche dirlo, solitamente i grandi capitani, alla Vingegaard, alla Pogacar, e poi potrei anche io dire di Stefan Roche a mia epoca, sono sempre molto avari di regalare ai suoi gregari emozioni e vittorie di questo tipo, perché l'ha stata la tappa regina, no? Ma Vingegaard naturalmente è un corridore intelligente, si fa voler bene all'interno della sua squadra, anche se noi tifosi, io adesso mi colloco dall'altra parte, quello che guarda e ascolta la radio e le imprese che fanno i nostri grandi atleti internazionali, il Pogacar di turno è quello che in qualche modo te ne regala di più, perché intanto è uno che vince le grandi corse a tappe, ma vince anche le classiche. Quest'anno ha vinto la Sanremo in modo clamoroso, caduto poco prima del poggio è riuscito a ritornare davanti e poi fare quello che ha fatto, e poi ci ha regalato il Fiandre. Ecco, Vingegaard invece si concentra solo sulle corse a tappe. Tutti ci chiediamo, ma un corridore di questo livello, che sa andare forte in salita, che sa veramente fare una differenza, lo abbiamo visto in questi giorni, perché non può puntare a, per esempio, a vincere un monumento come il Giro della Lombardia oppure qualche altra classica? Ecco, questa è una domanda a cui io non ho la risposta, però Vingegaard è insomma un corridore che ha segnato e sta segnando un'epoca.
12: Forse vuole stare un po' più a casa, amore il Codignone, dalla moglie Trina e dai due figli.
13: Considerata la frequenza con cui li chiama al termine di ogni tappa, ci viene da pensare di sì, che potrebbe essere questa anche un'opzione. Al di là di questo, al di là delle battute, è chiaro che fino a questo momento lui si è concentrato principalmente su questo tipo di corse, e non è l'unico nella storia. Mi viene in mente uno come Chris Froome, che ha vinto anche lui la tripla corona, ha vinto di tutto di più, 4 Tour de France, 2 Vuelta a Spagna, un Giro d'Italia, e anche lui non lo ricordo particolarmente votato a correre le classiche. Uno come Miguel Indurain ha detto: mi piacevano le corse a tappe, ma le classiche non le ho mai capite, perché è una corsa di un giorno in cui sostanzialmente hai tutto da perdere. Probabilmente Tadej Pogacar si diverte di più ad andare in bici, lo considera veramente un divertimento, oltre che, come è giusto e logico che sia, un lavoro, e questo è il motivo per cui, insomma, dotato anche di un motore che lo assiste in questo, per motore parliamo di fisico, per capirci, diciamo, insomma, corre ogni volta che può e i risultati gli danno ragione. Cristiano.
12: 34 km e mezzo la conclusione per Bayer e Rochat, al comando della corsa, con 16 secondi di vantaggio sul resto del gruppo. Studio.
11: Pubblicità.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Strade del Giro.
11: 18 e 19 minuti, sono straordinari nel senso non di aggettivo ma proprio sostantivo, lo straordinario che probabilmente non verrà retribuito ad Andrea Vavassori, che però è di nuovo in campo, si è qualificato per i quarti di finale nel doppio maschile insieme a Bolelli, adesso è in campo sulla terra rossa di Parigi insieme a Sara Errani, e non si tratta di una coppia qualunque, perché si tratta della coppia che nel 2025 ha vinto il torneo parigino, quindi sono i detentori in carica che sono impegnati dal duo magiaro statunitense, definiamolo così, Stollar-Harrison. 1-1 il conto dei set. Errani e Vavassori hanno vinto il primo per 6-4 e poi hanno ceduto però nettamente 6-1 nel secondo parziale. Si gioca il terzo e decisivo set. Vi abbiamo ricordato che poco fa Zverev ha portato a casa il match contro l'olandese De Jong in 3 set. Ma è il momento di ritornare a Via dei Fori Imperiali, tappa conclusiva del Giro d'Italia numero 109.
12: Sempre con Bayer e Rochat davanti a tutti, Bayer della Alpecin Premier Tech, Rochat della Groupama FDJ, formazione francese, anche questa squadra ha fatto davvero poco in questo Giro d'Italia, protagonista con soltanto qualche fuga di Jacobs e Ewens, non null'altro da segnalare per la squadra francese, una delle formazioni World Tour presenti al Giro d'Italia. 32-7 alla traguardo con Rochat e Bayer che hanno 16 secondi sul gruppo della maglia rosa, sul gruppo dei velocisti. Prime posizioni Manuel sempre per la Lidl Trek insieme alla Sodal, ovviamente.
13: È così perché la Lidl Trek ovviamente ha un giro da vendicare, un giro che ha raddrizzato nelle ultime due giornate con il quinto posto in classifica generale di Derek G e con la maglia azzurra conquistata da Giulio Ciccone. Alla Lidl Trek manca però un successo di tappa con lo stesso Giulio Ciccone che ha detto: l'unico impianto che ho di questo giro è non aver conquistato la tappa regina. Il giorno della vittoria di Sepp Kuss, anche se è stata la tappa che gli ha portato la maglia azzurra, non ha vinto neanche con Jonathan Milan. Quella di oggi è di fatto l'ultima occasione, e questo vale per tutti, ma è un'occasione particolarmente ghiotta per la squadra appunto del Toro di Buia. C'è però da battere la concorrenza della Sudal Quick Step con Paul Magnet della Unibet Rose Rockets con Dylan Groenewegen. Attenzione a Groenewegen perché questi sono i suoi arrivi, dei tanti altri outsider, possiamo chiamarli così, di lusso di cui parlava Massimo Ghirotto. E poi anche insomma è importante comunque mantenere il controllo della situazione, perché a 31 km dal traguardo, seppur per soli 20 secondi, restano ancora davanti Bayer e Rochat. Cristiano?
12: Con l'arrivo che non è proprio classico da sprinter duro e puro, no Ghirotto? C'è un finale leggermente all'insù qui sul traguardo.
14: Eh sì, infatti questo era anche, insomma, volevo segnalarlo, me l'hai, come dire, messo sul piatto. Non è un circuito così banale questo, bisogna sicuramente stare sempre nelle prime posizioni, perché quando hai un po' un minimo di rilassamento, a volte ci sono sì dei lunghi rettilinei che ti possono anche far rimontare, ma poi quando sei costretto a fare quelle rimonte lì e magari ti perdi anche il tuo velocista perché ci sta una frenata improvvisa, una curva magari di un corridore che in qualche modo non la prende bene e causa qualche rallentamento, una frenata improvvisa, non bisogna rilassarsi. È vero che siamo all'ultima tappa, è vero che si dice che sia una passerella, ma oggi non è proprio così, attenzione, perché la passerella lo sarà per coloro che sono in classifica, ci sarà un tempo, diciamo, la tappa sarà neutralizzata anche a, credo, ai meno 3, se non sbaglio, magari Cristiano mi darà una precisazione su questo. Ma poi ci sarà la lotta per i velocisti e lì bisognerà capire chi sarà il treno più forte, perché siamo all'ultima tappa e le energie sono quelle che sono.
12: Confermo la neutralizzazione ai meno 3 km per questa frazione, quella conclusiva del Giro d'Italia. Davanti sempre Bayer Rochat, aumenta un po' il loro vantaggio rispetto al resto del gruppo, posizione quasi da crono per l'austriaco della Alpecin Manuel,
13: che comunque insomma è un corridore completo, corridore che è arrivato decimo ai mondiali, nel mondiali di categoria Under 23 nel 2022, che è stato anche, diciamo, secondo al Giro del Limburgo nel 2024. 4, corridore che insomma sa andare forte anche sul passo, così come un corridore molto solido anche il suo compagno di fuga Rémy Rochat, che va tecnicamente più forte in salita, ma insomma è un corridore che evidentemente oggi sta facendo vedere di difendersi molto bene anche in pianura, lui che peraltro arrivò secondo al Giro del Veneto nel 2022. Non si può dire che il gruppo li stia controllando, perché davanti comunque l'andatura continua ad essere abbastanza sostenuta. È chiaro che avere il 2 là davanti a Bagnomaria, che hai la quasi certezza di poter andare a riprendere, aiuta, perché va a disincentivare il tentativo di contrattacchi. Però insomma mancano ancora 30 km, va detto, 16 secondi il loro vantaggio.
12: Meno di 30 km adesso, perché abbiamo superato il traguardo che segnala appunto tale distanza dalla fine del Giro d'Italia edizione 109. Che Ghirotto, ti ha sorpreso in chi? Chi è stata secondo te la vera sorpresa di questo Giro d'Italia?
14: Non c'è dubbio, almeno io non ce l'ho, Eulalio. Il ragazzetto, così io l'ho definito, della faccia bella, giovane, della Bahrain, che ha sorpreso tutti. Pensavamo, quando ha tenuto la maglia rosa per ben 9 giorni, domani la perde, dopodomani la perde, sì, però non sappiamo, non lo conosciamo. Ebbene, questo ragazzo qua si è fatto vedere che insomma anche nella classifica è riuscito a resistere, perché è sesto, arriva sesto, va bene, 10 minuti, ma anche gli altri ne hanno tanti di minuti su Vingegaard. È stata una bella lotta con Piganzoli per la maglia bianca, che si porta a casa il portoghese, e quindi credo che questa sia la vera rivelazione del Giro d'Italia. Secondo me ne sentiremo parlare molto di questo ragazzo.
12: A noi Manuel ha un po' sorpreso invece un altro corridore che arriva dal Sud America, che è stata anche la prima maglia del suo paese, maglia rosa, e prima vittoria. Abbiamo fatto fatica a riconoscerlo sul traguardo, dobbiamo dire la verità, o no?
13: Beh, diciamo di sì. Comunque insomma stiamo parlando evidentemente di Egan Bernal, lo scalatore delle Ande, se così vogliamo chiamarlo, corridore che ha vinto il Tour de France nel 2019, ha vinto il Giro d'Italia nel 2021. Nel 2022 ha letteralmente rischiato di morire per quella terribile, terrificante incidente che ha avuto andando a sbattere mentre provava la bici da crono contro un camion, in Colombia. È riuscito a rimettersi in piedi, è riuscito a tornare alle corse. L'anno scorso ha fatto un buon risultato al Giro d'Italia, se non sbaglio è arrivato settimo o ottavo, dovrei ricontrollare. Quest'anno lo chiuderà al 10º posto, però io credo che questa sia la miglior versione in assoluto di Egan Bernal che noi abbiamo potuto vedere da quando ha avuto quell'incidente nel 2022, perché come ha tirato su Aresman nel tappone dolomitico di venerdì, ma soprattutto nella tappa di ieri, è stato veramente encomiabile. Cristiano,
12: intanto scende sotto i 15 secondi il vantaggio dei due lì davanti, ormai prossimi ad essere ripresi dal resto del gruppo. 27 chilometri al traguardo finale, 700 i metri tra le istantanee di questo Giro d'Italia. Ci rimarrà ovviamente il bagno di folla ieri a Piancavallo, ma non solo, direi tra le istantanee più curiose, non so se sei d'accordo Ghiro, il volto, le smorfie, il dolore quasi di Team Rex, uno degli uomini di fatica della maglia rosa, Jonas Vingegaard.
14: Sì, mi verrebbe da, così, da fare un simpatico paragone, il cane Rex che digrilisce i denti, ce la mette tutta, ma è stato esemplare. Cioè, la squadra di Vingegaard è stata costruita per questo, perché è vero, servono gli scalatori, serve Kuss, serve Piganzoli, ma poi servono anche quelli che tirano una giornata intera, e lui lo ha fatto, e non solo, non l'ha fatto anche in pianura, lo ha fatto anche nelle salite. Cioè, una squadra che quando rimanevano 20 corridori, Vingegaard ne aveva ancora 3, e questa è la potenza del ciclismo moderno, squadre costruite per quel capitano, per portarlo e lanciarlo agli ultimi chilometri. Piancavallo era molto attesa, la domanda era: ma Vingegaard controllerà la tappa 200 chilometri? Ebbene sì, lo ha fatto, perché ha corridori come Rex,
12: che insomma verrà ricordato per queste smorfie, per quella fatica mostrata in maniera evidente anche attraverso ovviamente il volto. Intanto problema meccanico per Turner, si sono avvantaggiati altri 4 corridori adesso lì davanti al gruppo della maglia rosa, Manuel.
13: E tra l'altro è curioso il fatto che ci sono un corridore della Visma Lisa Bike e un corridore della Lidl Trek, ovvero un uomo della squadra della maglia rosa e un uomo della squadra di Jonathan Milan. E Campenaerts, tra l'altro, che si è messo là davanti. davanti, non un uomo qualunque, è un corridore fortissimo a cronometro che ha vinto anche tappe al Giro d'Italia e che si è messo là davanti adesso a tirare, a fare un ritmo importante per questi quattro che si sono avvantaggiati. Massimo Ghirotto, vengo direttamente da te, il motivo di questa azione secondo te? Tenere controllata la corsa, fare una sorta di safety car oppure cos'altro?
14: Allora, consentimi di dire, secondo me è un po' per rompere le scatole, perché non ci vedo un motivo per cui l'uomo, un uomo della maglia rosa, vada là davanti a tirare. Cioè, hanno vinto 5 tappe, 6 tappe, una l'ha vinta Kuss, 5 l'ha vinta Vingegaard, non so, ma lascia fare, lascia agli altri. Poi chiaramente, cioè, a volte sono anche difficili da trovare delle motivazioni. Kampenaerts è un corridore che anche questo ci ha mostrato di avere fatto un salto di qualità, lui è un grande cronometrista, ha vinto un campionato europeo, adesso va forte anche in salita, quindi questo è il ciclismo che è anche più che di fatto di gare, è anche modello scientifico, no? Si studiano i dati per poi migliorare su quei terreni che non sono a te congeniali, ma francamente che sia lì davanti non so se lo faccia per stoppare o per sedare l'infa, ma mi pare capire che tu prima mi stai dicendo che sta tirando alla morte.
12: Con anche Sobrero della Leader Trek lì davanti, in mezzo a due della Groupama, Manuel.
13: E c'è anche Cavagnà, una fuga di cronometristi, sono tre corridori che vanno molto forte a cronometro e dunque insomma questo significa che sono dei passisti molto forti e che l'azione potrebbe avere un senso nell'ottica di cercare proprio magari chissà di vincere la tappa. Victor Kampenaerts, Matteo Sobrero, Rémi Cavagnà e l'altro corridore è Rémi Rochat, colui che era in aveva scoperta anche in precedenza, che evidentemente non ha mollato e si è messo davanti, hanno 10 secondi di vantaggio, 11 anzi in questo momento ci comunica Radio Corsa, nei confronti del plotone. Certo che se questi decidessero di tirar dritto, la potenza per provare a mettere in scacco il gruppo Cristiano potrebbero anche avercela.
12: Assolutamente, le qualità ci sono, le gambe anche, soprattutto Kampenaerts ha dimostrato di essere assolutamente un uomo in più per la Visma Lisa Bike. 24 chilometri che mancano al traguardo, ancora diversi giri per quanto riguarda il passaggio dal Colosseo, dai Fori Imperiali, dalle Terme di Caracalla, dall'isola Tiberina, il meglio possibile della città eterna, lo scenario di uno spettacolo infinito come il trofeo senza fine che verrà consegnato al termine della gara a Jonas Vingegaard, che andrà a inserire così il suo nome insieme agli altri campioni della Corsa Rosa, nomi che insomma ci ricordano epoche ben precise, ci ricordano anche ovviamente i loro tempi quando magari vinceva Moser, vinceva Saronni, vincevano i Menchov, i russi anche con Berzin, insomma con la vittoria però del primo danese in assoluto, anzi direi il primo di quell'area geografica sostanzialmente a conquistare un Giro d'Italia, perché l'abbiamo detto, danesi no, Ghiro, c'erano anche i tuoi tempi, ma erano più corridori da classiche, velocisti, insomma non scalatori duri e puri come Vingegaard.
14: Sì, certo, ce n'erano e anche forti, ma tu l'hai ripetuto, no? Un corridore che vince grandi corse a tappe dove le salite nel suo paese non ce ne sono. Allora sì, è una questione di dote, è una questione, tu ieri hai detto quello che ti ha dato mamma e anche papà, o forse ha detto il nostro Manuel Codignone, fatto sta che insomma lui ha ricevuto questa dote qua, e non sono cose che le trovi perché lì di fianco hai una salita oppure hai una discesa, come non lo è quando sei un cronometrista come Cavagnà, che sta in questo momento tirando veramente a tutta, e quindi un Vingegaard che ha messo in campo quelle che sono le sue doti, lui è uno scalatore.
12: D'altro canto, no, Manuel Codignoni, che è anche esperto di sci, forse uno dei più grandi sciatori italiani, proprio vicino alla montagna, non è nato, no?
13: Beh, diciamo che qualche montagnola c'è, niente a che vedere con le Alpi o con le Dolomiti, ma Alberto Tomba da cittadino, perché lui ama proprio definirsi così e quando racconta la sua carriera parla proprio di questo. Io da cittadino ho vinto le Olimpiadi Invernali, ho vinto Mondiali, ho vinto una Coppa del Mondo, la cosa, diciamo, suonava strano un po' a tutti quanti. È quello che diceva che ricordava Massimo Ghirotto. A volte, voglio dire, le mamme con i papà sanno darti un corredo genetico particolare che ti rende anche estraneo rispetto a quello che è il tuo contesto geografico e ti porta, insomma, a fare delle prestazioni pazzesche in sport che non sarebbero d'elezione proprio per via della località da cui vieni. Daniela Ceccarelli viene da Roma, insomma, città bellissima, non famosa per le sue montagne e per i suoi ghiacciai, ha vinto una medaglia olimpica in Super G, adesso allena la figlia Lara Colturi, che è un talento, una promessa, ha già vinto, diciamo, prestigioni situazioni importanti a livello giovanile e corre con l'Albania pur essendo italianissima. Ecco, la mamma, Daniela Ceccarelli, atleta olimpionica che ha vinto un Super G alle Olimpiadi, viene da Roma. Succede, Cristiano?
12: Assolutamente, come succede che il più grande ciclista forse di tutti i tempi, metto il punto interrogativo perché decidete voi, opinione personale, venga da un piccolo paese, Komenda, situato in una piccola nazione come la Slovenia, di poco più di 4 milioni di abitanti. Vado un po' a memoria, ma l'ordine di grandezza è quello. 21 km intanto al traguardo per i quattro battistrada: Cavagnaro-Scià della Groupama, Sobrero della Lidl Trek e Kampenaerts della Visma Lease Bike di Jonas Vingegaard. 17 secondi di vantaggio rispetto al gruppo che insegue, soprattutto alle squadre dei velocisti che non vogliono e non possono forse lasciarsi scappare questa occasione di chiudere in bellezza. Ci proverà di sicuro la Sodal, che però di tappe ne ha già vinte tre, ci proverà ancora di più la Lidl Trek, che di tappe non ne ha vinta manco una, ci proverà anche magari la Unibet Rose Rockets, formazione professional, ovvero invitata a questo Giro d'Italia, che però ha una vecchia volpe come Dylan Groenewegen, che è stato anche un po' sfortunato perché in un paio di situazioni è stato bloccato dalle cadute di altri o dalla caduta proprio di un compagno come a Napoli. Ghiro.
14: Sì, è un cagnaccio, è uno che sa, anche se non ha la squadra a disposizione, mi spiego meglio, se negli ultimi, non so, 1000 metri non ha una squadra che lo tiene là davanti, gli fa la velocità necessaria per non essere superato, lui è capace di saltare da una ruota all'altra, e non è caratteristica così facile per i velocisti. Il nostro Milan è più adatto ad avere una fila indiana per poter sprigionare, diciamo, i suoi cavalli senza avere nessuno che lo ostacolo, ed è proprio questo forse l'anello debole, perché Milan non ha il Consonni che abbiamo visto anni fa, che riusciva a portarlo lì ai 300 e 250 metri, un po' sottotono il campione olimpico del quartetto su pista, ed è questo forse il segreto. Se non sei un corridore che non ha una squadra, o meglio, se quel corridore non ha la squadra per avere, come dire, per essere da solo lì davanti e fare la volata senza avere ostacoli, Groenewegen è uno che sa saltare da una parte all'altra.
12: 19-2 al traguardo, ma sembra vicino al ricongiungimento, Manuel.
13: Anche perché sono rimasti in tre, si è staccato Rocha e dunque sono rimasti i soli Kampenaerts, il Rémi Cavagna e Matteo Sobrero, che adesso però stanno, diciamo, facendo tanta fatica perché il gruppo ha nuovamente accelerato e c'è la Lidl Trek che sta facendo una tirata clamorosa per cercare di andarli a prendere. Come spesso costume nel ciclismo attuale, non si ruotano gli uomini ma viene piazzato un uomo là davanti finché ne ha, dopodiché che si sposta e si ruotano. Adesso siamo prossimi al ricongiungimento, attenzione perché potrebbe questo portare anche ad altri eventuali tentativi di contrattacco, una situazione che resta comunque decisamente fluida. Cristiano.
12: Due giri ancora alla conclusione del giro 109 con il gruppo molto allungato, anche perché questa tappa interessa soltanto alle squadre velocistiche, magari quelle che hanno un finisseur come Segaert, citato in precedenza dal nostro Massimo Ghirotto, e con la Sodal Quickstep che lavora con lo stesso intento della Lidl Trek, ovvero quello di trovare la posizione migliore per portare il proprio velocista a giocarsi la vittoria allo sprint. Lidl Trek che ha in Milan l'ultimo uomo per quanto riguarda la Sodal, ovviamente Paul Magnier, francese della Sodal Quickstep, che è un po' più giovane, forse un anno in meno se non ricordo male, di Jonathan Milan, ma che è davvero letale in questa edizione della Corsa Rosa. Davanti Kampenaerts e gli altri vengono adesso raggiunti dal resto del gruppo, anche se la situazione è molto fluida, con un lungo torpedone, Manuel.
13: lungo torpedone, gruppo allungatissimo, e tra l'altro ci sono situazioni anche di rischio, perché in questa fase dove si fa comunque tanta velocità, nel momento in cui è arrivato il ricongiungimento, si cerca di prendere delle borracce dai marciapiedi, dai massaggiatori, e questo può creare delle situazioni particolari. Attenzione, perché il gruppo però sembra essersi spezzato in questo momento, e davanti a tutti c'è Filippo Ganna che si mette davanti a Menare, ha guadagnato un leggero vantaggio rispetto ad un altro uomo e nei confronti del gruppo che, come detto, si è spezzato, e questa potrebbe essere un'altra azione interessante. Cristiano,
12: 17 km 4 al traguardo, Ganna inseguito da Sobrero e da Stuyven, prova lui ad uscire dal gruppo dei velocisti, 17-2 al traguardo, Ganna mette in fila tutti. Studio
16: pubblicità.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare

0: 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: Strade del Giro.
3: Trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione con noi, mentre Giovanni Leporale cura la parte tecnica e Rani e Vavassori passano il turno a Parigi. La coppia detentrice del titolo nel doppio misto ha superato la coppia ungherese-statunitense, maggiore statunitense Stollar Harrison con il risultato finale di 6-4, 1-6 e 10-6. Come sapete, nel doppio misto il terzo set è una sorta di super tie break, tenuto conto che l'arrivo potrebbe gravitare intorno alle ore 19, orario di trasmissione e messa in onda ovviamente del GR della sera. Preghiamo sia Cristiano sia Manuel sia Massimo, appena il traguardo sarà tagliato, di cedere subito la linea agli studi di Roma. E adesso tutto d'un fiato la conclusione, probabilmente allo sprint, ma con ganna non è detto, dell'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Linea ai nostri inviati al Foro Imperiale.
4: 15 km, 200 metri al traguardo, il terzetto ganna Stuyven Sobrero a 11 secondi rispetto al resto del gruppo che insegue. Si è voltato per misurare questo vantaggio Pippo Ganna, Manuel.
5: E adesso si crea una situazione strana, perché le due squadre che tiravano, ovvero sia la Sudal Quick Step per Magnier e la Lidl Trek per Johnny Milan, hanno entrambi un uomo in fuga, e dunque chi si mette dietro a tirare, chi si mette dietro a mettere in fila indiana il gruppo, potrebbe farlo la Unibet Rose Rockets, la squadra di Dylan Groenewegen, ammesso che ne abbia. Infatti vediamo che maglie di quella squadra iniziano a guadagnare posizioni. C'è da dire che fino a questo momento è il solo Ganna ad alimentare questo tentativo di fuoriuscita, perché sia Sobrero che Stuyven restano a ruota. Attenzione a Stuyven, perché dei tre secondo me è l'uomo più veloce, ha già vinto una Milano-Sanremo, è un corridore molto molto molto forte anche allo sprint. Però ripeto, adesso a questo punto la vera domanda è, la faccio a te Cristiano ma lo faccio anche a Ghirotto, chi si mette a tirare dietro?
4: È una domanda dalla difficile interpretazione. Concordo sul fatto che forse l'unica squadra veramente interessata e che ha le possibilità di farlo è la Unibet Rose Rockets di Dylan Groenewegen, ma davanti Sobrero, Stuyven e Ganna hanno 12 secondi. Come vedi questa azione, Ghiro?
6: La vedo un'azione veramente interessante. Certo è da capire se Ganna riuscirà a farsi dare il cambio da Sobrero e da Stuyven, che ovviamente sulla carta non hanno nessun interesse di tirare, ma chiaramente è da capire se poi Milan dirà ma a quel punto a me fa piacere così, mi va bene che ci sia Sobrero, e lo stesso discorso lo può fare anche Magnier, che potrebbe regalare al suo gregario una situazione, una possibile vittoria. Insomma è molto interessante questa situazione. Ganna che in questo giro, sì certo, una tappa se l'è vinta, la cronometro lo attendavamo tutti anche in maniera stratosferica, però poi l'abbiamo visto non molto. Ecco, queste sono le azioni che noi volevamo vedere da Ganna, cioè essere più partecipe, perlomeno provarci. Chi potrebbe andare a tirare? Certo, la squadra di Groenewegen, la Unibet Rose Rockets, ma poi attenzione anche la Decathlon di Gall, che insomma un secondo posto al Giro d'Italia è sempre qualcosa di importante, ma che ha in Andresen un velocista potente e interessante, ha fatto dei bei piazzamenti. Insomma non è ancora detto che la fuga non possa anche arrivare, dipende dei due lì, vale a dire Sobrero e Stuyven, cosa decideranno di fare.
4: Per un attimo Sobrero si è anche affiancato a Ganna, Manuel.
5: Non sapremo mai che cosa si sono detti, ma di fatto non è cambiato lo spartito, perché continua ad esserci sempre Ganna là davanti ad alimentare l'azione. Insomma la potenza del corazziere di Verbania la conosciamo tutti quanti, e davanti nel gruppo si è messa effettivamente la Unibet Rose Rockets, la squadra di Dylan Groenewegen, che ha piazzato un uomo là davanti, ma il vantaggio resta sempre fisso intorno ai 12-15 secondi. 56 km orari la velocità del terzetto, e attenzione perché è vero che Stuyven è il più veloce di questi tre, ma Ganna non è un fermo. Ganna è arrivato secondo alla Milano-Sanremo perdendo da Van Der Poel, e chi non perderebbe da Van Der Poel, ma battendo anche Tadej Pogacar, quindi insomma non è scontato nessun tipo di esito secondo me.
4: 12,4 km, insomma Ghiro, può succedere di tutto oggi allora.
6: Può succedere di tutto e ancora non sappiamo cosa potrà succedere, però Manuel, sì è vero, Ganna

0: Maradona ha queste caratteristiche, ma se tu tiri fino all'arrivo e te li porti a rimorchio i due, non so, bisognerebbe che fosse un Ghana che ci regala qualcosa di straordinario, tipo quello che è successo a Milano, arrivare con pochi secondi e poi battere questi due qua quando ti sono rimasto a ruota per ben 15-16 chilometri, è qualcosa che io non riesco così a vedere in futuro, ma certamente è un'azione interessante e devono andare a chiudere, perché comincia a essere un po', 19 secondi non sono poi così pochi.
1: Quando mancano meno di 12 km al traguardo, davanti Ghana, Sobrero e Stuyven, con il corridore di Verbania che mette in fila gli altri due. Ghana che Manuel Codignoi ti aveva detto la presentazione in Bulgaria, la crono sì, ma non solo.
2: Lui ha detto non vinco, guarda che non vinco solo a crono, proprio ha usato questa espressione a Camigliatello Silano, ce lo ricordiamo al Giro d'Italia, una tappa dove se ne andò via praticamente in salita in una giornata con un mezzo da tregenda. Quest'anno ha vinto anche la Dwars-Dwar-Vlaanderen, spero di averla pronunciato bene, la Attraverso le Fiandre, se volete che non vi maltratti ulteriormente le orecchie con il mio pessimo fiammingo. È un corridore che sa vincere anche le corse in linea e non solamente le cronometro. È chiaro che però, come dice Massimo Ghirotto, Sava Sandir ha bisogno di collaborazione, perché insomma altrimenti rischia di arrivare sfiatato, per così dire, al traguardo. Il problema è che dietro ha due uomini che difficilmente gli daranno collaborazione, perché Sobrero dice io ci ricongiungiamo, va bene, io c'ho Milan. Stuyven dice ci ricongiungiamo, va bene, fa lo stesso, io c'ho Magnier. E quindi insomma non è facile trovare collaborazione da parte di questi due, però fa bene a provarci e ci piace vedere un Pippo Ganna così all'attacco.
1: Ultimo giro del circuito finale, ultimi 10 km e 500 metri del Giro d'Italia edizione 109, con Sobrero, Ghana e Stuyven hanno 20 secondi di margine sul resto del gruppo, che sta cercando ovviamente di ricucire questo svantaggio, ma va come una locomotiva Filippo Ganna, Ghiro.
0: E va come una locomotiva e tira sempre lui, è questo che insomma ci stiamo chiedendo, non fa nessun calcolo, forse sarà andato Sobrero a dirgli a Ganna, guarda mi dispiace ma non posso tirare un metro perché questi sono gli ordini, e poi è anche un modo per così, anche per fare un po' il furbo, perché se nel caso in cui questa fuga possa avere una chance di arrivare, francamente la vedo dura, ma se l'avesse chiaramente la situazione potrebbe ribaltarsi a vantaggio di Stuyven, è un Sobrero che magari si può anche piazzare secondo. Sarebbe stato bello vedere un Ganna da solo e allora lì le cose si facevano veramente dure. Ricordiamo che Ganna è recordman dell'ora, quasi a 58 km, 57 qualcosa se non ricordo male.
1: 9,6 km intanto quelli che mancano al traguardo, anche la Tudor si è messa avanti nel gruppo dei velocisti, Manuel.
2: Tudor che cerca di andare a chiudere perché ha innamozzato la sua ruota veloce, suona la campana, per chi suona la campana direbbe Hemingway, per i 152 girini che sono rimasti al Giro d'Italia, che cercano adesso ciascuno di far valere al meglio le proprie possibilità, chi è davanti di alimentare l'azione, soprattutto Pippo Ganna, chi è dietro invece di andare a provare a richiudere. Anche la Picnic Postanelli adesso cerca di mettere un uomo là davanti che prova ad andare ad accorciare, 19 secondi a 9 secondi dal, a 9 chilometri scusate, dal traguardo. A Milano abbiamo detto un milione di volte in tutte le salse, questa fuga non ha speranza, e invece quella fuga è arrivata. L'impossibile a volte può esistere, chissà. Cristiano,
1: 9 chilometri al traguardo per Ghana, Sobrero e Stuyven, 17 ancora secondi di margine davanti, però poco accordo nel tentativo di trovare il modo di andare a riprendere i tre battistrada, Ghiro.
0: Poco accordo ed è normale che sia così. A questo punto io cercherei veramente di andare un po' ad affiancare Stuyven e Sobrero e dire ragazzi abbiamo 16-17 secondi, andiamo all'arrivo, potete vincere anche voi, posso vincere anche io. Ma veramente sta facendo qualcosa di straordinario Filippo Ganna, cioè sta tirando sempre lui, viaggiando a 56-57 km all'ora, un tratto leggermente in salita, non si alza nemmeno nei pedali, guarda sotto, guarda la linea di mezzeria, Sobrero che si alza sui pedali mentre Ganna rimane sempre seduto, potenza, tanti cavalli, bravo Filippo, bravo.
1: Che corridore Filippo Ganna, uno dei grandi interpreti ovviamente delle prove contro il tempo, ma non solo, come giustamente ricordava il nostro Manuel Codignoli. 14 secondi intanto a 8 km e 2 dal traguardo, continua a spingere a capo basso il corridore di Verbania, Manuel.
2: Anche se la sua azione si sta facendo almeno visivamente un pochino più legnosa, ma sarebbe strano il contrario, perché ripeto, sta facendo una cronometro individuale portandosi dietro due uomini e dietro il gruppo. È vero, non c'è accordo, ma comunque sono tanti e dunque hanno la possibilità di ruotare gli uomini e di provare a ricongiungere. C'è da dire una cosa, che dietro sono spariti gli uomini della Unibet Ross Rockets, segno che non ne hanno granché per andare a tirare, per cui si ripropone la domanda che facevo prima: bisogna vedere adesso chi avrà la forza e la volontà di andare a tirare per andare a chiudere su questi corridori. Di certo non la Sudal Quick Step, di certo non la Lidl Trek, che sono le squadre più accreditate. Adesso c'è un uomo della Lotto Intermarché che si piazza davanti dopo aver ricevuto il testimone da un altro della Groupama, che a provare in tutte le maniere ad andare in fuga. 14 secondi il vantaggio, non sono tantissimi, ma se non c'è accordo dietro non sono neanche pochi. Cristiano,
1: un po' scomposto il tentativo là dietro, perché vediamo alternarsi al comando del gruppo degli inseguitori elementi di tutte le squadre sostanzialmente previsti dalla corsa di oggi. Intanto un aggiornamento: la zona di neutralizzazione sarà tra poco, ai meno 5-7 km mancano adesso al traguardo finale per Sobrero, Ganna e Stuyven. Davanti adesso un po' più d'ordine con la Unibet, che prova a mettere in fila il gruppo. Ghiro.
0: Prova la Unibet, attenzione perché si sta avvicinando il traguardo, mancano 6.900 metri e a questo punto, se fossi Magnema, ovviamente sono loro che stanno così decidendo le sorti di questa tappa, i direttori sportivi in ammiraglia, io darei via libera a Stuyven, perché la carta da giocarsi per la vittoria di Roma ce l'hanno. Adesso dare qualche cambio a Ganna non è così dispendioso, ce la potrebbero anche fare, perché 15 secondi sono ancora sufficienti, sempre che la Rose Rocket abbia le forze per poter chiudere, ed è questa la domanda, ce la faranno?
1: 6 km e 2 lo scopriremo tra poco, perché continuano ad andare lì davanti Sobrero, Ganna e Stuyven, sempre con questi 14-15 secondi, Manuel.
2: Con la Lidl Trek che si mette in questo momento alle spalle della Unibet Ross Rockets nel tentativo complicato, perché comunque la squadra di Groenewegen ha messo là quattro uomini, di andare un po' a dare fastidio, di andare un po' a rompere i cambi, di andare un po' a fare il buco, di andare un po' a rallentare l'azione. È una cosa che può funzionare se lì davanti ci metti un solo uomo, ovviamente loro ne hanno messi quattro in questo momento e quindi diventa difficile spezzare i campi, ma davanti non salta un cambio, perché non gliel'hanno mai dato nessuno dei due. Pippo Ganna che continua ad alimentare l'azione, in seconda posizione sempre Matteo Sobrero, al terzo posto sempre Jasper Stuyven, non si sono mai spostati di posizione, non solo nessuno si è messo davanti, ma non sono mai cambiate queste tre posizioni. Cristiano?
1: Non mi sembra di vedere nella parte del gruppo particolarmente volitiva la Decathlon. Ghiro, non so se è la stessa impressione.
0: La Decathlon di Andresen sicuramente adesso non ci devono più pensare, attenzione, perché è vero che stanno guadagnando qualche secondo, adesso sono 12, ritornati a 13 secondi, veramente Ganna che sta facendo qualcosa di straordinario, dipende un po' dalle squadre dietro, si riescono un po' a trovare un accordo, perché la Decathlon è messa come è messa, poi la EF di Mikkelsen non si è ancora vista, poi la Groupama di Penoe, la Picnic di Van Uden, la ovviamente Strong della NSL. Sono queste le squadre che hanno il dovere di cercare di chiudere, perché la Lidl non ha interesse perché ha Sobrero, la squadra di Magnè nemmeno perché ha Stuyven, ma insomma è ancora tutto da definire, credo che sarà molto difficile fare l'impresa oggi.
1: Li vedono lì davanti, Manuel.
2: In questo tratto di leggero falso piano in salita sul pavé inizia a fare fatica anche Pippo Ganna, ma del resto ripeto, sta facendo una cronometro oramai da una decina di chilometri il corazziere di Verbania. Dietro gruppo in fila indiana, 8 secondi il vantaggio, di cui tre coraggiosi là davanti, ma il vero coraggioso è Pippo Ganna, gli altri sono Sobrero e Stuyven che non gli hanno mai dato il cambio. Possono contare 4 chilometri e 300 metri al traguardo, ma Pippo Ganna continua ad alimentare l'azione, continua a crederci. Adesso deve sperare Pippo Ganna che la tortuosità del tracciato possa dargli una mano. A te.
1: 4 km 2 al traguardo per Ganna Sobrero e Suiven al comando della corsa nell'ultima tappa del Giro d'Italia, inseguiti dal plotone delle squadre di velocisti che stanno limando metro dopo metro il loro svantaggio. 7 secondi adesso viene segnalato il margine da parte dei tre battistrada, li vedono ancora in una fase di rettilineo all'interno del centro di Roma, a 4 chilometri anzi meno, perché è stato superato il segnale di questa distanza dal traguardo e la distanza tra i due gruppetti sembra minima adesso, Ghiro.
0: Sembra minima e credo che anche Ganna la stia percependo, stia sentendo il rumore della bandiera rosa che sta per arrivare, ma non de morte, tenta bassa e cerca di mettere sui pedali le ultime forze rimaste, ma c'è la Unimet Rose Rocket di Groenewegen che sta veramente facendo un bel forcing, sta mettendo in fila indiana il gruppo e a questo punto vedremo se Milan e Magnier riusciranno a mantenere le prime posizioni e lì giocarsi l'ultima tappa del Giro d'Italia.
1: Li hanno presi, Manuel, 3 km 2 al traguardo.
2: E noi ci siamo spostati dalla postazione di commento, siamo andati proprio in mezzo alla mischia per cercare di cogliere quelle che saranno le prime parole dei protagonisti, per cercare di prendere posizione. C'è grande attesa, grande fermento e adesso sì, c'è anche tanto pubblico. A te.
1: 3 chilometri, ricongiungimento che sta per arrivare in maniera ufficiale adesso con il terzetto lì davanti che viene ripreso con il tentativo di avanza scoperta da parte di un corridore della formazione del team Visit Polta. Si tratta di Maestri, prova lui come a Milano anticipato. Pare il resto del gruppo, Ghiro.
0: Bella l'azione di Maestri, forse si sarà ricordato che a Milano ha fatto quella impresa, ma attenzione perché si sta viaggiando a 62-63 km all'ora, tutti vogliono in questo momento prendere le più prime posizioni e c'è sempre la squadra di Groenewegen che sta facendo un'ottima andatura, ma il nostro Johnny Mila è là davanti in quinta, sesta posizione, Cristiano.
1: Maestri, poi il terzetto della Unibet, quello della Lidl Trek lì davanti in questa fase conclusiva della tappa, 2 km al traguardo con l'aumentare anche della velocità, ricordiamo c'è già la neutralizzazione arrivata ai meno 5 dietro la Lidl Trek, la sodala della maglia ciclamino Paul Magnier, prime posizioni anche per la Decathlon sul lato destro della strada, adesso prende l'iniziativa la Lidl Trek di Jonathan Milan, Ghiro.
0: Prende l'iniziativa un po' scomposta, l'azione si riporta nella linea diciamo principale dove lì ci sono tutte le squadre dei velocisti, attenzione perché c'è una lotta tremenda, Decathlon di Andrese che cerca di portare il suo velocista, c'è un rimescolamento delle carte, sarà veramente difficile, sempre la Lidl Trek con la squadra di Groenewegen, ma vediamo anche la maglia ciclamino di Magnier davanti, Cristiano.
1: Alla natura la Lidl Trek a 1500 metri dal traguardo, inseguita dalla Unibet Rose Rockets di Groenewegen, poi Sodal, poi Decathlon per Andresen. Queste le formazioni lì davanti in questo momento nella fase più concitata della fase conclusiva della tappa. Si viaggia oltre i 65 orari, qui ogni errore si rischia di pagarlo caro, Ghiro.
0: Si rischia di pagarlo caro se c'è uno sbandamento, questo potrebbe rompere tutte le linee, tutti gli schemi che le squadre hanno studiato lungo gli 8 giri di Roma e a questo punto c'è la squadra di Magnier che si porta il comando, lui ha una squadra veramente costruita, c'è una sorta di lotta con la squadra di Groenewegen, cerca di prendere la ruota di Magnier, Groenewegen e adesso vedremo un po' perché c'è anche la squadra della Storer, la squadra diciamo del nostro italiano che vuole oggi provare Mozzato. Insomma, una bella lotta, 700 metri all'arrivo, Cristiano.
1: Sempre scortato dai suoi compagni di squadra il corridore francese Paul Magnier, la curva a sinistra con Magnier in seconda posizione, ormai ai 300 metri, ultimi fasi di questa tappa conclusiva del Giro d'Italia con Magnier che sta per lanciare lo sprint, cerca Groenewegen di anticipare, si affianca al corridore olandese Jonathan Milan, è un duello tra Milan e tutti gli altri con il corridore friulano che però sembra anticipare tutti, riuscire a guadagnare abbastanza per andare a vincere. Jonathan Milan vince lui a Roma, il friulano vince in maniera sontuosa, battendo tutti, nettamente avanti a tutti, Jonathan Milan. Ghiro, breve, un commento.
0: Emozione, bravo Johnny, ha vinto l'ultima tappa, quella che tutti si ricorderanno.
1: e vince a Roma, chiudendo così il cerchio di un giro per la Lidl Trek comunque positivo, perché oltre alla maglia azzurra di Giulio Ciccone si porta a casa la vittoria di tappa con Jonathan Milan e festeggia ovviamente Jonas Vingegaard, che anzi rischia anche di cadere perché ha abbracciato i suoi compagni mentre un altro dei suoi compagni stava frenando, un po' di parapiglia. Vince Jonathan Milan la 21ª tappa del Giro d'Italia. Festa grande in casa Lidl Trek, festa grande anche per noi italiani. Studio.
3: Io vi ringrazio anzitutto per il vostro racconto dell'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Grazie a te Cristiano Piccinelli, grazie a Manuel Codignoni, a Massimo Ghirotto, a Giovanni Visconti e naturalmente uno per uno tutta la grande squadra di Radio 1 Rai. Per ciò che concerne invece la MotoGP, io ricordo la doppietta Aprilia al Gran Premio d'Italia quest'oggi. Marco Bezzecchi, partito dalla pole, ha vinto al Mugello davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, allungando in testa alla classifica del Motomondiale. Per il centauro italiano si tratta del primo successo sul circuito di casa, terzo posto per Bagnaia su Ducati. E adesso diamo la linea naturalmente ai colleghi dell'informazione, il GR1 poi ritorna Domenica Sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 19 e 1.
1: GR1.
2: Operai schiavi nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano. Fermato a Bergamo, il manager indagato della Kedel stava fuggendo in Turchia. Negoziati in stallo tra Washington e Teheran da sciogliere il nodo sul nucleare. Israele conquista in Libano la fortezza di Beaufort, simbolo di Hezbollah nel paese. Bomba carta contro la casa di un cronista vicentino, minaccia a Don Patriciello e alla premier Meloni che commenta: attacco irricevibile alla libertà di stampa. Spaventati dai fuochi d'artificio, polemiche dopo la fuga dei cavalli nella capitale, l'ira del comandante della municipale, una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Re Artù lancia il lotto e il Sacro Graal. A Londra va all'asta uno dei manoscritti medievali più preziosi al mondo. Prezzo di partenza quasi 2 milioni di sterline. Tra mito e cinema, Hollywood ricorda Marilyn Monroe a 100 anni dalla nascita. Il critico Mereghetti al GR1, dietro l'icona c'era anche una grande attrice. Ciclismo, Roma in corona Jonas Vingegaard, vincitore del Giro d'Italia numero 109. Moto mondiale, Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio al Mugello e il riminese sempre più leader della classifica generale. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca e alla vicenda del nuovo consolato americano in costruzione a Milano. Nell'inchiesta per caporalato della procura c'è un nuovo colpo di scena.
3: Come in un film, lo hanno bloccato mentre stava per salire su un aereo per Istanbul. Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato allo scalo bergamasco di Orio al Serio mentre era in procinto di partire con la famiglia. Il biglietto lo ha fatto ieri, cioè il giorno dopo la comunicazione di essere indagato dalla procura di Milano per caporalato aggravato. La decisione del pubblico ministero Paolo Storari segue un'intercettazione telefonica nella quale si sente un uomo dire a Demir che sarebbe meglio se venisse per un periodo di ferie. Per il PM esisteva quindi un serio, reale e imminente pericolo di fuga. Demir è il dirigente in Italia della Kedel, che sta costruendo il consolato americano in città in un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori indiani fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni da parte di capisquadra di nazionalità turca, condizioni di paraschiavitù, secondo la procura di Milano. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La questione Iran, mediatori al lavoro sul memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni per una risposta e Teheran riapre le basi sotterranee per il lancio dei missili.
4: L'Iran riapre i tunnel, ben 50 su 69, in 18 basi missilistiche sotterranee colpite dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. Gli esperti, interpellati dall'emittente, spiegano che questo rivela i limiti dei bombardamenti israelo-americani. L'Iran può dunque continuare a lanciare missili anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump e la Casa Bianca sarebbe in attesa della risposta di Teheran alla controproposta americana che potrebbe arrivare entro 3 giorni. Un testo, quello statunitense, nel quale il presidente chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da Teheran, lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Libano, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di estendere l'offensiva contro Hezbollah, riconquistata anche la roccaforte simbolo di Beaufort, il corrispondente da Gerusalemme.
5: È sempre più caldo il confine tra Israele e Libano. Mentre le forze israeliane estendono il loro controllo del territorio, le milizie Hezbollah continuano a scagliare missili e droni contro i villaggi israeliani, 4 i feriti, mentre le truppe dello Stato ebraico tornano 44 anni dopo a conquistare il castello di Beaufort, allora in mano ai miliziani dell'Olp, oggi strappato agli Hezbollah libanesi. Un'antica fortezza di epoca crociata, su cui ora sventola la bandiera israeliana, è in posizione strategica, si trova su una cresta rocciosa a 700 metri di altezza che sovrasta il fiume Litani, utilizzata ieri come oggi per bombardare o scagliare missili contro le vicine città come Metula, che si trova a 4 km in linea d'aria. L'esercito israeliano tenta di smantellare le postazioni di lancio dei razzi dei jihadisti. I soldati hanno rinvenuto arsenali con Kalashnikov, granate di fabbricazione iraniana, bombe di mortaio. E si intensificano i raid nel sud del Libano, mentre l'esercito continua ad evacuare villaggi. Israele sta avanzando troppo in Libano, afferma Parigi, che ha chiesto e ottenuto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: La guerra in Ucraina, Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Non è stato ancora possibile invece stabilire l'esatta provenienza del drone caduto ieri sulla centrale nucleare di Zaporizhia. I livelli di radiazione nel sito restano normali, dicono gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dopo il loro sopralluogo. E il Papa è tornato a invocare la pace nell'ultimo Angelus di maggio. Le sue parole:
1: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: La questione energetica: a causa della situazione in Medio Oriente, Bruxelles starebbe valutando di congelare in via temporanea il tetto massimo sul prezzo del petrolio russo, prima dell'eventuale rialzo previsto in estate. Lo scorso anno l'Unione Europea ha adottato il cosiddetto meccanismo dinamico. In pratica, ogni 6 mesi il tetto viene fissato automaticamente a un livello inferiore del 15% al valore medio di mercato del greggio di Mosca. L'attuale soglia è di 44,10 dollari al barile, ma a luglio salirebbe probabilmente ad almeno 65 dollari. Rai Radio 1 alle 19 e ormai 8 minuti. Torniamo alla cronaca con il caso delle bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista vicentino Adriano Cappellari. Da tempo impegnato nel raccontare le iniziative di Don Maurizio Patriciello a Caivano, vicino a Napoli, Cappellari ha ricevuto la solidarietà di tutto il mondo politico istituzionale per quella che viene definita una intimidazione gravissima. Per Giorgia Meloni è inaccettabile minacciare un cronista che sceglie di far luce su realtà difficili come quella di Caivano. È un attacco irricevibile alla libertà di stampa, aggiunge la Premier nel servizio il resoconto di quanto accaduto nelle scorse ore.
6: Ancora minacce contro Adriano Cappellari, ventenne di Enego, collaboratore da un paio d'anni del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza. Un attentato intimidatorio sabato sera verso le 23:20, appena rientrato in casa dopo una cena dai vicini.
7: Dopo aver visto che era vicino alla mia abitazione, abbiamo guardato la telecamera che avevo installato dopo le prime minacce e ci siamo accorti appunto che questa persona armata e a volto coperto di passamontagna, prima di accendere il pacco bomba, aveva lanciato una lettera all'interno dell'abitazione. La lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni.
6: Adriano Cappellari riceve minacce di morte dallo scorso novembre.
7: Inizialmente erano legate a un articolo che avevo fatto per Don Maurizio Patriciello, poi si sono sempre più, diciamo, concretizzate nel fatto che io devo smettere di scrivere per la testata dell'Altopiano.
6: Anche se non scrivi di camorra o di mafia.
7: Io non scrivo né di camorra né di mafia.
6: Lucia Zorzi, GR1.
2: Ora il caso della piccola Beatrice, morta in febbraio a Bordighera, soli 2 anni, l'agonia della bimba nel racconto delle sorelle.
8: Quel corpicino pieno di lividi e che non si muoveva, le ferite al volto, il maldestro tentativo di madre e compagno di rianimare la piccola Bea con acqua e zucchero senza mai chiamare i soccorsi. È un racconto drammatico e scioccante, quello reso dalle sorelline della bimba di 2 anni agli inquirenti. È nelle 33 pagine dell'ordinanza che ha portato all'arresto di Emanuele Iannuzzi per maltrattamenti aggravati. Era già emerso un disagio familiare pregresso con una segnalazione ai servizi sociali, rimasta però senza esito. Con l'arrivo di Iannuzzi tutto sarebbe precipitato, indole crudele, violenza selvaggia, atrocità ripetute, scrivono di lui gli inquirenti. Le 2 sorelline della piccola Bea avevano cercato di salvarla, implorando madre e compagno di chiamare i soccorsi. L'Aiello, in carcere da 4 mesi, era soggiogata da Iannuzzi, sostiene la procura, ed emerge anche un quadro di degrado e droga. L'uso abituale di stupefacenti e cocaina da parte di entrambi può aver contribuito all'escalation di violenza finita l'8 febbraio con la morte della piccola per emorragia da trauma cranico provocato da corpo contundente, che ancora non è stato trovato. Lucia Pescio, GR1.
2: Tragico incidente stradale a Ortanova, in provincia di Foggia. Un sedicenne è morto nello schianto dell'auto sulla quale si trovava insieme ad altri quattro minori. Fuggivano da un posto di blocco dei carabinieri.
9: Si erano messi al volante di una macchina senza avere l'età per farlo, un gesto spavaldo di un gruppo di ragazzini tra i 14 e i 16 anni che però si è trasformato in un dramma con la morte di uno di loro. Ancora non è chiaro chi abbia preso l'iniziativa e perché abbiano deciso di farlo, ma ieri notte intorno alle 2 in 5 sono entrati in un'auto con una targa polacca mettendosi a girovagare per le campagne di Ortanova nel Foggiano. Incappano però in un posto di blocco dei carabinieri. Forse per paura delle conseguenze il giovane al volante invece di fermarsi accelera. Nasce un inseguimento con la pattuglia, ma tutto dura pochi secondi. Alla prima curva l'auto sbanda, si schianta contro il guardrail. Andrea Procaccino, 16 anni, che era sui sedili posteriori, muore sul colpo. Gli altri quattro rimangono feriti lievemente. Gli agenti della polizia locale hanno avviato subito le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica. Non sembra esserci stato alcun contatto tra le auto. La macchina dove si trovavano i ragazzi non risulta rubata, ma era senza documenti. Ortanova intanto è sconvolta.
10: Io non ci credo ancora. Ieri mattina stavamo insieme.
11: Andrea era un ragazzo d'oro.
9: Una tragedia immane, scritto il sindaco Domenico Di Vito sui social annunciando il lutto cittadino per i funerali che si celebreranno domani pomeriggio nella chiesa Madonna di Lourdes. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Sospetto caso di Ebola a Cagliari, avviati protocolli su una persona che, da quanto fa sapere il Ministero della Salute, è da poco rientrata dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato in serata dallo Spallanzani di Roma. Al momento è in isolamento in una struttura ospedaliera. Il caso dei cavalli in fuga nella capitale durante le prove della parata per la festa della Repubblica. Identificato l'agente della polizia locale che ha fatto esplodere i fuochi d'artificio. Al GR l'audio di chi era presente quella notte.
12: È stata la nottata più spaventosa della mia vita. Successo che la polizia municipale ha pensato bene di accendere dei fuochi d'artificio attaccati ai cavalli. Sono partiti travolgendo chiunque.
13: È una carabiniera a raccontare in un vocale quanto accaduto alle prove per la parata del 2 giugno. Volevamo solo festeggiare, chiede scusa il vigile urbano responsabile, così Mario De Sclavis, comandante della polizia locale di Roma Capitale.
14: È un agente che ha 50 anni e non un anno di servizio. È stata inviata un'informativa alla Procura della Repubblica.
13: Né chi ha ammesso il gesto né altri tre agenti del gruppo pronto intervento traffico che erano con lui potranno partecipare alle celebrazioni del 2 giugno. È il primo provvedimento preso dal comandante De Sclavis.
14: I responsabili saranno perseguiti in maniera dura, secondo quello che prevede il codice disciplinare.
13: Ad acquistare due batterie di fuochi d'artificio un funzionario di 60 anni. Le ferite in modo grave sono due, una giovane militare dell'esercito e una poliziotta. Hanno riportato fratture, ematomi e scoriazioni. Elena Baiocco, GR1.
2: Parigi blindata dopo i disordini della notte per la vittoria in Champions League del Paris Saint-Germain. Pesantissimo il bilancio, il corrispondente.
15: E bagno di folla sotto la Tour Eiffel per i giocatori del Paris Saint-Germain di ritorno da Budapest con la Coppa dei Campioni conquistata per il secondo anno di fila. Ma oltre alle celebrazioni e alla giornata di festa, conclusa con l'incontro della squadra con il presidente francese Macron, resta l'amarezza in Francia per la notte di scontri seguita alla vittoria ai rigori in Ungheria. Il ministro degli interni, Laurent Nunes, avverte che non sarà tollerato nessun eccesso da parte dei tifosi o di teppisti infiltrati e le autorità continueranno a esercitare la massima fermezza. Il bilancio della notte scorsa parla di 780 persone arrestate per atti di vandalismo con 57 poliziotti feriti. Un motociclista ha perso la vita nei pressi della tangenziale di Parigi bloccata dai manifestanti e restano gravi le condizioni di un 17enne rimasto ferito in una rissa. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: All'asta da Christie's a Londra il prossimo 8 luglio uno dei più antichi e preziosi codici illustrati del ciclo di Re Artù risale al XIV secolo.
16: Scritto in francese antico e impreziosito da miniature a foglia d'oro, ha custodito per secoli i sogni cavallereschi dell'Occidente. Si tratta del manoscritto Le Baudy, uno dei più antichi codici del ciclo arturiano. Datato intorno al 1300, fonde le avventure di Re Artù, il mago Merlino, la ricerca del santo Graal, con le gesta di Lancillotto, il cavaliere diviso tra amore e dovere. Rimasto per 700 anni in collezioni private e mai esposto pubblicamente, è ora approdato sul mercato. Evento eccezionale. Si tratta infatti della coppia più antica mai offerta all'asta, valore intorno ai 2 milioni di sterline, ma gli esperti di Christie's scommettono che il prezzo finale raddoppierà. Il Lebody per gli studiosi è un'occasione ghiotta, presenta varianti uniche rispetto alle altre versioni note. Per i collezionisti è il sogno di possedere un frammento di quel mondo magico dove onore, tradimento e ricerca spirituale si intrecciano indissolubilmente. Eleonora Belviso, GR1.
2: Il primo giugno del 1926 nasceva a Los Angeles Marilyn Monroe, simbolo indiscusso dell'epoca d'oro di Hollywood. Morirà a 36 anni e il suo volto, a 100 anni dalla nascita, resta una delle icone del XX secolo. Per ricordarla, una grande mostra da oggi al Museo degli Oscar di Los Angeles. A kiss
17: on the hand. C'è anche l'abito rosa degli uomini preferiscono le bionde in mostra a Los Angeles per i 100 anni dalla nascita di Marilyn. Lei, la bionda platino per antonomasia, oggetto del desiderio, bionda svampita. C'è chi la racconta attenta alle lezioni di Lee Strasberg, chi diva capricciosa. Ma la cinepresa la amava e così il pubblico. Paolo Mereghetti, da critico. Marilyn Monroe era una brava attrice o no?
18: Io penso proprio di sì. Il Niagara è straordinaria. Certo, la gente si ricorda il vestito rosso che la fascia, però lei è molto brava. A qualcuno piace caldo e quando la moglie è in vacanza, un'oca giuliva, beh, bisogna anche essere bravi a fare le oche giulive, non è così semplice. Pensiamo all'ultimo film, Gli Spostati, da Oscar, cioè una grande interpretazione. Un'attrice che valeva la pena seguire e applaudire.
17: Non ebbe mai una nomination agli Oscar, ma nel 1958 per il Principe e la ballerina fu David di Donatello. Non vinco molti premi, dice. Spero di meritarmelo anche in futuro. Miriam Mauti, GR1.
2: È partito da Ravenna il tour estivo di Niccolò Fabi. Oltre 2 ore di show ha ripercorso più di 20 anni di musica e scrittura, dall'apertura affidata alla promessa, passando per Oriente, Una buona idea, fino ai brani più recenti dell'album Libertà negli occhi. Sul palco con lui colleghi e amici di sempre, Roberto Bob Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia. In studio per la pagina sportiva c'è Giuseppe Bisantis.
19: Buonasera, allora come abbiamo sentito nel corso della nostra domenica sport, si è concluso qui a Roma il Giro d'Italia numero 109 con un dominatore assoluto in uno scenario imperiale ma finale con una bella pennellata d'azzurro. In diretta uno degli inviati che ci ha raccontato la corsa.
20: La vittoria all'ultima tappa arrivata finalmente per Jonathan Milan, che l'ha cercata durante tutto il Giro d'Italia, a partire dalla prima volata, quella che aveva dato anche la maglia rosa Paul Magnel, suo grande avversario negli sprint, ma stavolta non c'è stata storia. Vittoria per il velocista della Lidl Trek davanti a un altro italiano, Giovanni Leonardi del team Polti, e poi a chiudere il terzetto Penaud, il francese della Groupama. Vince Vingegaard il Giro d'Italia, per la prima volta un danese chiude al comando della classifica generale con oltre 5 minuti sul secondo che è Felix Gall, austriaco della Decathlon, 6 minuti e 25 su Hindley, ma Italia che posso ridere perché la maglia azzurra degli scalatori è appannaggio di Giulio Ciccone e tra i primi 10 altri due italiani, Davide Piganzoli della stessa squadra di Vingegaard, che rappresenta anche una grande speranza per il ciclismo azzurro. Nona posizione per Damiano Caruso, che chiuderà la carriera agonistica in questa stagione, che a 38 anni si regala ancora un altro piazzamento nella classifica generale e si chiude davanti allo splendido spettacolo dei monumenti del Colosseo di Roma, la città eterna, con Jacopo Teodoro da Roma, linea allo studio.
19: Era Cristiano Piccinelli che ci ha raccontato fino all'ultimo il Giro d'Italia. Abbiamo volutamente aperto con l'atto conclusivo della Corsa Rossa, ma questo non toglie nulla al grande successo di Marco Bezzecchi al Gran Premio d'Italia di motociclismo. Sentiamo il nostro inviato al Mugello.
21: La gara perfetta, la domenica dei sogni. Bezzecchi si prende il Mugello dominando il Gran Premio d'Italia. Parte bene, segue un Bagnaia indiavolato per metà gara, ma quando mette la freccia non ce n'è per nessuno.
22: È stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché comunque siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP quando eravamo piccoli e io sognavo un giorno di essere lì. Poi questo sogno si è tramutato in sognavo di vincere qui, poi un po' più avanti, però cavolo che figata. Arrivati, è stato bellissimo, veramente un'emozione indescrivibile.
21: Il riminese regala all'Aprilia la prima vittoria nella gara di casa ed è doppietta perché Noale domina e Martina è secondo. Chiude il podio Bagnaia, che però per la gioia dei tifosi tricolori decide di parlare solo in inglese. Quarto Gura a confermare lo strapotere Aprilia, quinto di Gian Antonio che si mangia le mani per la brutta partenza. In classifica Bezza più 17 su Martinator. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
19: E veniamo al calcio. Rafa Leão lascia il Milan, lo ha annunciato lui stesso in un'intervista ad una televisione portoghese. Nonostante l'annata decisamente negativa appena terminata, Leão ha detto di aver dato tutto al Milan, di aver ricevuto tanto ma anche di voler provare nuove esperienze in un altro campionato, anche se adesso è totalmente concentrato sull'imminente mondiale. Mondiale, fa sempre male dirlo, ma bisogna farlo, in cui l'Italia non ci sarà. A Coverciano, la nazionale giovanissima di Silvio Baldini continua la preparazione delle due amichevoli in programma la prossima settimana. Il nostro inviato.
0: Ripartire da loro, dai ragazzi, passaggio simbolico necessario, sperando che trovino continuità con il loro club. È tornato a casa Venturino della Roma, infortunato. Resta Tommaso Berti, romagnolo della Cesena, 22 anni, trequartista, uno dei calciatori aggregati chiamati da Baldini. L'età media del gruppo è di poco più di 20 anni. Samuel Inacio, appena compiuto 18 anni, figlio di Pia, ex di Napoli e Atalanta, è nato a Bergamo. Dalle giovanili dell'Atalanta è passato al Borussia Dortmund, trasferimento contestato dai dirigenti nerazzurri perché non è stato corrisposto nessun indennizzo. Attaccante, ha già debuttato e segnato in Bundesliga. Con l'Italia, under 17, è stato capocannoniere all'ultimo europeo di categoria. Le sue parole al canale della Federcalcio Vivo Azzurro.
3: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
0: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
19: Siamo al tennis, Roland Garros, oggi la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha conquistato i quarti di finale, il nostro servizio.
4: Non c'è più la fornace dei giorni scorsi che è costata carissimo a Jannik Sinner. Temperature gradevoli nella domenica della Roland Garros con due vittorie azzurre nel doppio, Bolelli e Vavassori, e quest'ultimo anche nel misto con Sara Errani. Vince facile il grande favorito del torneo, Sascha Zverev, 7-6, 6-3, 6-1 all'olandese De Jong che festeggiava il compleanno. Il tedesco ora se la vedrà con Rafa Hodar che ha rimontato due set di svantaggio e ha battuto 6-2 al quinto nel derby spagnolo. Carreño Busta, 15 anni di differenza, una sfida generazionale. Dopo 17 anni, a 36 primavere suonate, Sorana Kirstea torna nei quarti a Roland Garros. Per la romena doveva essere la stagione dell'addio al tennis. Emilio Mancuso, GR1.
19: Chiusura con botto per il concorso ippico di Piazza di Siena qui a Roma, giunta alla 100ª edizione, oltre 75.000 spettatori, grande successo del 50enne aquilano Pier Giorgio Bucci, che con un doppio percorso netto ha vinto nell'assalto ad ostacoli. L'ultimo successo italiano nella specialità risaliva a 8 anni fa. Infine la pallacanestro con le semifinali scudetto alle 20 per gara 2 in campo Brescia e Milano, con l'Olimpia Milano avanti per 1-0. Radio Cronaca in diretta su questa rete Radio 1 Rai subito dopo questa edizione del giornale radio con Domenica Sport.
2: Direttore Nicola Raovic, direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Emanuele Di Cavio e Stefano Catini. Da Nicola Tedeschini, l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento in serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Walter Insero, teologo.
2: Carissimi, quest'anno celebriamo gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Per questo vorrei condividere con voi una sua riflessione sulla pace. Per Francesco d'Assisi la pace non è solo assenza di guerra, non è quiete esteriore né semplice tranquillità. La pace è un dono, ma anche una scelta. San Francesco la portava sulle labbra come un saluto, dicendo: «Il Signore ti dia pace». Non era una formula, ma un modo di vivere, perché la pace per lui nasce dentro il cuore, quando ci si riconcilia con Dio, con se stessi, con gli altri. È una pace che si costruisce ogni giorno, con il perdono, con la mitezza, con la rinuncia alla violenza. San Francesco non combatte con le armi, ma disarma il cuore. Lo vediamo quando incontra il sultano o quando avvicina gli avversari. Non impone la pace, la crea con la fiducia e il dialogo. Per lui, essere uomini e donne di pace significa diventare strumenti, non padroni. Strumenti di riconciliazione, di ascolto, di bene. In un mondo attraversato da conflitti e tensioni, San Francesco ci ricorda che la pace non è qualcosa da aspettare, ma qualcosa da vivere e costruire. Perché ogni volta che scegliamo di non rispondere al male con il male, ogni volta che costruiamo ponti invece di muri, la pace comincia già da noi. Buona serata.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: Domenica Sport. Sono le 19:29, ormai minuti primi, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, programma che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, grazie alla collaborazione in redazione di Andrea Pistorio con Giovanni Leporale, che invece ci segue per la parte tecnica alla console. Roma, la giornata del trionfo ciclistico di Vingegaard a Milan. Jonathan, lo ricordiamo, l'ultima tappa. Però sempre a Roma, e parliamo di equitazione, il concorso ippico di Piazza di Siena con l'unico doppio netto chiuso in 42 secondi e 01, il cavaliere aquilano Pier Giorgio Bucci su Paglieté, stallone grigio di 11 anni, ha vinto nel salto ostacoli il Gran Premio Roma in occasione della 100ª edizione del trofeo di Piazza di Siena Master d'Inseo. L'ultima vittoria italiana prima di quella di Bucci era datata 2018 e fu firmata da Lorenzo De Luca. Adesso in musica e poi ritorneremo a parlare di Giro d'Italia per i commenti.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 19:33 ormai, insieme a Tiziano Ferro, insieme a Giorgia, superstar, le grandi stelle. Noi siamo alle stalle, invece, calcisticamente parlando, a livello di nazionale, un mondiale lontano, ma c'è Daniele Fortuna, magari. Buonasera, Daniele, buona domenica, ovviamente, a darci qualche nota lieta di speranza. Collegato da Coverciano, un saluto a te e a Sergio Ciani. Daniele.
1: Ciao, ciao Giovanni, buonasera a te e agli ascoltatori. Sì, a noi è più vicini rispetto al mondiale. Sembrano però, insomma, piuttosto spensierati questi ragazzi, per fortuna.
0: Bene,
1: perché comunque
0: bene.
1: Non hanno vissuto direttamente questo trauma, e lo abbiamo capito ieri poi ascoltando anche le parole di Donnarumma, il trauma della ennesima mancata qualificazione, si può dire, la terza di fila, la sconfitta di marzo a Zenica contro la Bosnia. Abbiamo avuto la possibilità poco fa, un'ora fa circa, con Alessandro Antinelli di Rai Sport, di intervistare insieme Giancarlo Antonioni, ecco, a proposito di un'altra Italia felice, gioiosa, vincente di un bel po' di tempo fa, 1982, quel mondiale lì. Antonioni che da un anno con Silvio Baldini è il capo delegazione dell'Under 21, quindi sta vivendo questa esperienza che sta andando bene nella nazionale Under 21, che è seconda nel suo gruppo di qualificazione all'Europeo del 2027, Albania e Serbia, dietro alla Polonia. Attenzione però, perché si qualifica soltanto la prima di ogni gruppo e poi la migliore seconda dei nove gironi. L'Italia in questo momento potrebbe farcela, però insegue, ha perso soltanto una volta contro la Polonia, le altre partite le ha sempre vinte. C'è il ritorno, però, la partita che chiuderà il gruppo di qualificazione proprio in Italia e proprio contro la Polonia, lo scontro diretto. È insomma molto fiducioso Antonioni in questo gruppo, avrà le possibilità, secondo lui, alcuni ragazzi avranno la possibilità poi di essere chiamati già alla fine di settembre con i grandi, con i giocatori più esperti, per le impegnative sfide di Nations League con il Belgio, con la Francia, con la Turchia. Possiamo ascoltare questa breve intervista.
2: Un ottimo gruppo innanzitutto. Un gruppo che secondo me è già omologato, perché è un anno che stanno insieme con la cura Baldini, che è abbastanza rigido nel far lavorare. Credo che abbiamo un gruppo notevole, un gruppo pronto per poter incontrare anche squadre di un ottimo livello, Lussemburgo, la Grecia in questo momento, che i giovani sono un po' spensierati e quindi giocano con una mentalità un po' diversa da quella dei giocatori un po' più affermati. Questo connubio vada molto bene.
1: Per crescere però devono giocare con i club, e questo è il passaggio decisivo, non dipende soltanto da loro.
2: Sì, quello è vero, i club dovrebbero così farli giocare un po' di più. Speriamo negli anni a venire che loro abbiano più opportunità di poter giocare, e di conseguenza aiutano anche in questa situazione la nazionale.
1: I paragoni sono sempre difficili, se non impossibili in questo caso. Cosa porterebbe Giancarlo Antonioni della nazionale, dello spirito del 1982?
2: Porterei il gruppo, la voglia di voler venire in nazionale, perché c'è anche questa motivazione che è importante. Anche se in questi ultimi anni abbiamo avuto difficoltà nel non qualificarci, però credo che l'appartenenza, il senso di appartenenza a questa nazione sia la cosa primaria. Ho visto giocatori veramente bravi che possono sicuramente migliorare, però per migliorare bisogna giocare, e se non giochi chiaramente trovi poi delle difficoltà, soprattutto in nazionale. Credo che sia questo un po' il trampolino per rilanciarci a livello anche internazionale.
1: Allora Giovanni, due considerazioni. Beh, la prima è giocare, fondamentale, ce lo dimentichiamo, se non si gioca anche un certo livello, se non si gioca tanto poi non
0: posso
1: si cresce,
0: intervenire
1: si
0: però
1: migliora,
0: Daniele, però certo. Quante, no, ora io non lo so, però ce ne sono di quante proprietà straniere ci sono però dei club italiani, cioè un investitore straniero queste cose probabilmente o non le guarda o le considera meno. Ti ho interrotto, prego.
1: No, non le considera, ma insomma poi sono fondi, quindi insomma ci sono dirigenti, ne parlava Baldini in termini non proprio lusinghieri, ci sono altri interessi, si prende un giocatore di 39 anni, tolto il caso di Modric, perché comunque è un caso a sé, però certamente ragioniamo, Modric viene praticamente a chiudere la carriera in Italia, perché magari non avrebbe avuto possibilità, non avrebbe avuto le stesse offerte e soprattutto lo stesso minutaggio nella stagione del Mondiale in Premier League o nella Liga con il Real Madrid. E questa è la scelta, chiaramente non sono soltanto le proprietà straniere a fare questo ragionamento qui, sono proprio i dirigenti dei club, a volte stranieri anche loro, non c'è l'interesse a far crescere una giovane italiana, l'ha detto più volte anche Fabregas, poi ci sono anche dei costi, anche se il Como sta facendo un grande lavoro sul vivaio, però appunto bisogna cercarli, se ci fossero, ha detto Fabregas qualche mese fa, io li prenderei, li farei giocare, adesso sarò obbligato a farlo perché poi ci sono delle regole che contemplano la presenza degli italiani nelle coppe europee, però al di là di questo ti dicevo poi delle considerazioni a proposito di quello che diceva Antonioni, questo appunto sì, i giocatori che dovrebbero avere più spazio, prima cosa, però evidentemente, come giustamente dicevi anche tu, non c'è tutto questo interesse, soprattutto per quel che riguarda gli italiani, e poi il senso di appartenenza. Con grande diplomazia, dice Antonioni, riporterei da quell'Italia lì della preistoria del 1982, perché comunque sono differenze incommensurabili, quel senso di appartenenza, cioè ti chiama la nazionale e tu vai. Adesso c'è anche un calendario che non è paragonabile a quello che c'era una volta, intanto il campionato a 16 squadre, le coppe, non i gironi o il maxi girone di adesso, insomma, però quel senso lì bisognerebbe riportarlo anche all'oggi. Meno male che ci sono questi ragazzi. Tra l'altro, piccola curiosità, Giovanni, per te, per gli ascoltatori: una volta c'erano anche i blocchi in nazionale, Inter, Juventus soprattutto, proprio a quei tempi lì il Milan, magari la Roma in alcuni momenti, anche il Napoli. Questa è una nazionale molto particolare, non c'è più quell'idea lì dei blocchi, però c'è un club che in queste convocazioni porta più giocatori di tutti, ed è un club straniero, il Borussia Dortmund, e ne porta tre addirittura, Reggiani e Manè che sono due difensori, e poi Samuel Inacio che è italo-brasiliano, la mamma di Bergamo, il papà è Inacio Pia, molti dei nostri ascoltatori se lo ricorderanno, a Napoli sicuramente, anche a Bergamo, Napoli, Atalanta, Inacio che è stato il capocannoniere lo scorso

0: Anche in Bundesliga il suo primo gol con il Borussia Dortmund, ha appena 18 anni, li ha compiuti il 2 aprile. Oggi ha parlato ai microfoni del canale della Federcalcio di Vivo Azzurro per parlare delle sue ambizioni, di questa scelta non scontata di indossare la maglia azzurra. Ascoltiamo.
1: Il progetto del Borussia mi ha subito incuriosito. E conoscendo la storia del club, so di aver fatto la scelta giusta e anche ora sta ripagando. Venire qua con tanti ragazzi giovani, sono tutti giovani, per me è una bella cosa per l'Italia. Poi ovviamente c'è Gigio Donnarumma che è un idolo per tutti noi e quindi lo prendiamo tutti come esempio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
0: E prima torniamoci però al mondiale, Giovanni.
2: Eh beh, sì, comunque sai, sognare in grande non è sicuro, poiché italo-brasiliano, sai, il Brasile non va al mondiale per partecipare, soprattutto quest'anno con Ancelotti. Ci dobbiamo accontentare, no? Ovviamente di guardare gli altri. Secondo te, ecco, a me non sai cosa non ha convinto ieri, il discorso di Donnarumma, quel passaggio in cui dice io non guarderò il mondiale, ma perché? Ma a maggior ragione io credo che si debba guardare per sapere cosa abbiamo perso e per fare di tutto per ritrovarlo. Ma è una mia opinione personale che vale zero virgola e forse nemmeno. Io credo che invece faccia bene sapere cosa ci stiamo perdendo e soprattutto fare di tutto per ritornarci presto. Lì questa voglia di riscatto, di rivincita, questo fuoco che cova sotto la cenere, c'è? Cosa hai potuto scorgere?
0: Da parte loro, secondo me, no, semplicemente perché non sono stati toccati soltanto in maniera marginale dalla mancata qualificazione. Cioè, loro sono felicissimi, questi ragazzi, di essere stati convocati con la nazionale maggiore per queste due partite. Naturalmente sì, avrebbero voluto vedere anche loro un'altra Italia al mondiale, però si godono il momento e si godono l'opportunità e cercano anche di guadagnare spazio. E poi magari chissà, un domani toccherà a loro, a qualcuno di loro per le prossime qualificazioni alla mondiale. Però secondo me per ora questo è l'atteggiamento giusto. Grande spensieratezza, sperando poi che queste partite vadano bene. L'abbiamo detto, non saranno partite semplici. Con il Lussemburgo per tradizione non ci sono mai, sono state praticamente tutte vittorie, ma l'ultimo è stato un pareggio parecchio tempo fa, nel 2014, era l'ultima amichevole della nazionale di Prandelli, 1-1 prima, ahimè, del mondiale in Brasile, Brasile 2014, poi con la Grecia ancora di più. Su questo gruppo, su come appunto dicevi, chiedevi, sta vivendo queste giornate, poi ci sono anche i dettami di Silvio Baldini. Torniamo alle parole del commissario tecnico a proposito delle regole, dei principi, delle sue idee da impartire al gruppo. Ascoltiamo.
3: L'attesa era la cosa più bella perché ti senti che vai a fare una cosa che non avresti mai pensato di fare, che però ti rende felice, ti rende orgoglioso. Io la prima cosa che faccio con la mia squadra è traslare questi principi. I principi è il rispetto. Il rispetto sono le regole e quindi io metto delle regole e voglio che siano rispettate. Non c'è la multa, con me non esiste la multa. Per fare la multa diventa riduttivo, vuol dire non far capire a uno perché sbaglia. Ci sono delle regole, se uno non le rispetta va a casa e si chiama un altro giocatore, perché se abbiamo la possibilità nazionale di chiamarne anche un altro. Questi ragazzi, siccome sanno che io sono una persona credibile quando parlo, soprattutto dal punto di vista non so, della trasparenza, di essere uno senza filtri, e loro non scherzano, perché no, io gli ho anche spiegato che io non sono qua per mettere le regole, per fare il generale o il comandante. Io sono qua per fargli capire che senza regole non c'è principi e se non c'è principi non c'è una squadra. E quindi quando uno va in campo ognuno non può andare a fare quello che gli pare.
0: E allora la disciplina, una disciplina, insomma, interpretata da Baldini. altre novità, Giovanni, che stiamo imparando in questi giorni? Per esempio ci sono delle

0: le sedute video, e quelle ci sono sempre, quindi, però ci sono video che riguardano una tattica, come gioca l'Italia, come giocano le avversarie, naturalmente il Lussemburgo e la Grecia, ma ci sono anche dei video cosiddetti motivazionali, e cioè, senza svelare, anche perché non sappiamo, a un certo punto in questi video che vengono montati opportunamente ci sono magari delle frasi, delle situazioni che possono spingere a impegnarsi, a motivare, cose simboliche. Mi viene in mente l'Al Pacino di Ogni Maledetta Domenica, ma magari non è questo, però insomma questo invece è il senso. Dal punto di vista invece tecnico, disciplina e anche correzioni immediate, perché a bordo campo, quando l'Italia, quando questi ragazzi si allenano, è stato montato un monitor e c'è la possibilità di rivedere delle situazioni in cui sono stati commessi degli errori, perché comunque c'è un drone che sorvola il campo da gioco, il campo da allenamento. Baldini ferma l'allenamento e fa vedere subito che cosa è stato fatto bene e che cosa è stato fatto meno bene.
1: Daniele, grazie, in bocca al lupo. Si comincia a scalare, non dico l'Everest, ma una parete abbastanza impegnativa. Giusto farlo e giusto rimboccarsi le maniche. Daniele Fortuna, presente naturalmente sia in zona Cesarini sia in Radio Cronaca, e grazie per essere stato con noi. Buona serata.
0: Grazie.
1: E allora,

0: 50 per l'Italia della pallavolo, amichevole senza squilli oggi a Bergamo, la nazionale di De Giorgi sconfitta nettamente in amichevole 3-0 dalla Turchia. Azzurri, è vero, in campo con una formazione rimaneggiata, ma hanno faticato forse troppo, soprattutto in attacco, commettendo, sì, diversi errori senza trovare magari la stessa reazione mostrata invece contro il Belgio. L'Italia scenderà in campo il prossimo 10 giugno alle ore 22 contro la Francia. La partita sarà valida per la Volleyball Nations League. E adesso, prima di ovviamente chiudere il discorso sul Giro d'Italia, ma ricordiamo che in preparazione da parte dei nostri colleghi uno speciale che verrà trasmesso durante l'intervallo lungo della sfida tra Brescia e Milano, che tra poco iniziamo a trasmettere, valida quale gara 2 della semifinale playoff di pallacanestro. Ebbene, avere adesso un nuovo focus, secondo me, sul Giro d'Italia, affidandoci a un ragazzo. Io ti chiamo così, Daniele Martinelli, è direttore sportivo, Davide, naturalmente, Davide Martinelli, direttore sportivo del team italo-ungherese MBH Bank. Buonasera, ma potresti essere corridore, Davide?
1: Sì.
0: Ancora, anzitutto buon oggi. Compleanno, ecco, vedi, esatto. Mi sono riscattato per averti chiamato Daniele poco fa, ma esatto. Comunque, vedi, quindi... cioè,
1: a tre anni diciamo che sì, potrei essere ancora un corridore.
0: Dimmi un pochino, ma questo Giro d'Italia, no? Che evidentemente sono in diversi che ci stanno scrivendo al 335-699-2949. Cioè, già scrive un nostro radioascoltatore, Alessandro, già dalla Bulgaria si sapeva chi avrebbe vinto il Giro, e in questo modo a me non è piaciuto, ci ha scritto appunto Alessandro Barattin. Sono diversi che la pensano come lui, altri invece sostengono nell'albo d'oro del Giro ci vogliono nomi come quello di Vingegaard, ci vogliono nomi come quello di Pogacar, però insieme è chiaro che non si vedono mai alla Corsa Rosa, e quindi...
1: Ma diciamo che, come ha detto Vingegaard, c'è stata un po' un'intervista che non mi è piaciuta tantissimo, quando ha detto sì, voglio aggiungere la Corsa Rosa al mio palmarès. È sembrato come se fosse venuto una volta per poi non tornarci più, e questo diciamo che non mi è piaciuto molto.
0: Ma non è la stessa sensazione, quella, Davide, che si è avuto anche dopo il successo alla Milano-Sanremo di Pogacar? Cioè, io
1: è un po' sì.
0: A livello personale, sai cosa credo? Poi mi sbaglierò, però per me Pogacar in Italia lo vedremo alle Strade Bianche, perché quella è una corsa che gli piace molto, e al Giro, sì, di Lombardia.
1: Sì, tendenzialmente sì. Per i team il Tour de France purtroppo è troppo importante, purtroppo per noi italiani, e la Corsa Rosa ovviamente tantissimo i corridori, perché quando parlo appunto ai ex colleghi è una corsa che piace tantissimo. È in un bel mese di maggio, solitamente o spesso le temperature sono anche belle, diciamo che piace proprio a livello di percorsi. Chiaramente purtroppo tante volte c'è pressione da parte dei team per fare il Tour de France, sappiamo che coppiata è cosa per pochi, e quindi a volte si devia sì. Allora, Vingegaard, ho l'impressione che troppo non lo vedremo più al Giro, e come hanno detto certi ascoltatori, sicuramente era un po' diciamo prevista, nel senso che vincesse il Giro, intendo. Niente, purtroppo per noi superiore agli altri, scalfito mai, proprio total control. Basta pensare a ieri quando si è fermato in salita a fare un check se aveva o meno. Sì, annunciato, però insomma sicuramente nel palmarès avere Vingegaard, perché no? Però ha fatto, diciamo, delle azioni che hanno lasciato poco spazio agli avversari. Doveva vinto.
0: Allora, secondo te, ora qui parlo più che al direttore sportivo, al corridore, cioè rimangare un pochino, no? Tu sei stato fino a poco tempo fa in sella insieme agli altri, no? Allora, sensazione, anche questa come tale va presa con le pinze classiche, però ricordando il Giro d'Italia di 2 anni fa, quello vinto da Pogačar, ricordando, perché si è appena concluso, ma ce l'abbiamo ancora negli occhi, l'impresa di Vingegaard, 5 tappe al suo attivo, classifica finale dominata, sensazione che entrambi, mi riferisco a Pogačar e a Vingegaard, abbiano conquistato la corsa rosa senza spremersi troppo, cioè arrivando, esatto. Ecco, non lo so, io questo secondo me non fa bene al Giro d'Italia, perché sminuisci questa corsa di una tradizione immensa con il fatto che posso venire qui al 70-80% e portarla a casa.
1: Sì, sicuramente l'impressione è stata proprio quella entrambi gli anni, sia l'anno scorso, cioè sia la partecipazione di Pogačar che quella di Vingegaard, ha dato un po' quell'impressione. Chiaramente, come ti dicevo prima, purtroppo i team spesso deviano le loro test di serie sul Tour de France. Questo fa sì che il livello purtroppo sia mai al top, ecco, quindi diciamo che un campione o un fuoriclasse, perché sia Vingegaard che Pogačar sono dei fuoriclasse oltre che campioni, possano vincere anche salvaguardandosi un po' per il Tour.
0: Questo ormai quindi gioco forza, lo dobbiamo mandare giù questo amaro calice. Però io ti dico, ti faccio un altro nome, no? Davide Martinelli, direttore sportivo del team italo-ungherese MBH Bank. Ti chiedo, sì, Davide, proprio dritto dritto, dimmi quello che pensi in maniera spassionata. Giochiamoci il nome di Remco Evenepoel, che il Giro non l'ha vinto. È stato in maglia rosa, lo ricorderai, poi ci fu dopo la crono,
1: il fattaccio,
0: il ritiro. Cioè, diciamo, vabbè, quel che è stato è stato. Remco Evenepoel, che per il momento non ha dimostrato la capacità su strada di poter competere con i due grandissimi, no? Nelle corse a tappe. Può essere un nome che la sua squadra spenderà invece in funzione Giro, tenuto conto che il Tour de France non sembra nelle corde del belga, un campione comunque. Ricordiamolo, alle Olimpiadi ha vinto sia la cronometro individuale che la prova in linea, quindi non stiamo parlando di una seconda scelta. Però in questo senso, in un possibile, probabile, fai tu, prossimo futuro, come ce lo inquadri il belga Remco Evenepoel?
1: Assolutamente sì, lo inquadro, deve fare il Giro d'Italia, secondo me. Che ci saranno Pogačar e Vingegaard, non sarà mai alla loro altezza in salita, e mi dispiace, ho corso con lui un campione fuori misura, uno così quadrato, con così tanta voglia di vincere, non l'ho mai visto, però purtroppo in salita ha qualcosina in meno degli altri. Il problema è che talvolta al Giro ci sono salite più iconiche ancora del Tour, tendenze un po' più negative, che vanno un attimo a agevolare meno lui, che ha delle caratteristiche di passista scalatore, mettiamola così, però sicuramente in un determinato percorso e senza grande Pogačar, sì, è uno da maglia rosa alla fine, Roma, Milano o dove finisce.
0: Bisogna fare una crono di 60 km, dai, abbiamo capito che insomma potrebbe aiutare. Grazie sì. Davvero a Davide Martinelli per essere stato con noi. In alcuni momenti la qualità del messaggio proprio non è stato perfetto, ma non è un problema dipendente dalla nostra volontà, il senso si è capito. Davide, di nuovo buon compleanno e naturalmente in bocca al lupo per i prossimi impegni della tua squadra, della quale sei direttore sportivo. Davide Martinelli con noi. E adesso, proprio alle ore 20, diamo la linea puntualmente ai colleghi delle previsioni meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: In serata possibilità di qualche temporale sull'alta pianura lombarda e sulle Alpi orientali, con cielo velato sul resto del nord e invece sgombro da nubi sul resto del paese. Domani, lunedì 1 giugno, aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto e venti in trasferimento verso l'Emilia Romagna. Campania e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Domenica Sport.
0: Ore 20 e un minuto, c'è Ombretta Conti in regia, c'è Andrea Pistorio con noi in redazione, c'è alla console Giovanni Leporale, c'è Massimo Barchesi, Brescia-Milano, qui siamo già a gara 2, abbiamo salito una rampa di scale rispetto a ieri. Ciao Massimo, inquadraci subito questa sfida che ci racconterai.
4: Ciao Giovanni, ci siamo spostati dall'altra parte del tabellone rispetto a ieri, siamo tornati a Brescia a distanza di 48 ore per questa gara 2 della semifinale dei playoff tra la Germania di Brescia e l'Olimpia Milano. Milano che ha stravinto gara 1 88-72 e che ha incassato il primo canestro della partita, o meglio i primi due, perché Brescia ha iniziato con un 4-0 firmato Ivanovic della Valle. La Germania che aveva cominciato benissimo anche gara 1 portandosi sul più 10 all'inizio del secondo quarto, per poi crollare sotto i colpi di Bolmaro e Brooks in particolare, ma è stata determinante anche la fisicità superiore di Milano a Brescia. Brescia che è andata in tilt completamente in attacco e ha subito una pesante sconfitta, appunto 88-72. È chiaro che quella di stasera è la partita chiave di questa serie, perché Brescia cercherà di riaprirla. Milano vorrà andare sul 2-0 per ipotecare la finale, per giocarsi poi già il primo match point mercoledì al Forum, e quindi motivi di interesse ce ne sono, non solo in campo, perché naturalmente in base alle ultime notizie c'è parecchia apprensione qui a Brescia per il futuro della Germania. Due partite in una si gioca Brescia in questi giorni, la serie di playoff contro l'Olimpia, ma anche quella del futuro, perché si parla con insistenza di un possibile trasferimento a Roma, nella Roma di Matijašić, il proprietario, il presidente della Pallacanestro Trieste, che sbarcherà nella capitale e formerà una seconda squadra dopo quella del duo della cordata Don Nelson Luka Doncic, e chiaramente c'è apprensione perché è venuto fuori il nome della Germania di Brescia come potenziale titolo ceduto a Matijašić. Ieri c'è stato un comunicato di smentita da parte del club, una smentita che ha destato qualche perplessità, a dir la verità, perché nella prima parte del comunicato si legge che Brescia resterà a Brescia, e su questo non c'erano dubbi assolutamente, ma poi più avanti nel comunicato stesso si legge pure che al termine dei playoff il consiglio d'amministrazione del club valuterà quello che sarà della prossima stagione, quindi lasciando aperti parecchi dubbi sul futuro, e se ne riparlerà chiaramente nei prossimi giorni. 7 minuti 15 secondi al termine del primo quarto, entriamo in cronaca, 4-2 per Brescia su Milano. Milano che attacca con Armani Brooks, giocatore decisivo, va subito al tiro da 3, e secondo errore di Brooks da 3 punti, che è la sua specialità della casa. Ci prova pure Della Valle, eppure lui sbaglia, rimbalzo lungo di Nibbo, Ellis nella metà campo avversaria, Ellis dalla lunetta, arresto e tiro, canestro di Quinn Ellis, 4 pari. Ellis che vedremo nella prossima stagione andare in America, nell'università di St. John's, alla corte di un grande grandissimo delle università, della NCAA, Rick Pitino, per poi far ritorno a Milano verso i playoff. C'è anche questo nel basket moderno, giocatori che vengono prelevati in continuazione, giocatori europei che vengono prelevati dal mondo americano delle università, si fanno un anno di esperienza, chi due, lo stesso Saliuni anche della Virtus Bologna andrà all'università di Louisiana con un contratto faraonico per poi fare ritorno. Molti sperano in una chiamata NBA, magari per Nyang ci sarà pure questa possibilità perché è stato scelto dai Cleveland Cavaliers, ma per tantissimi altri, per la maggior parte, questa possibilità non ci sarà. Arresto tiro, Ivanovic a segno, e Brescia deve avere il miglior Ivanovic per sperare di riaprire questa serie. Ivanovic che dopo la grande prova di gara 5 contro Trieste è un po' sparito in gara 1 contro Milano, solo 6 punti per lui. Schiltz, vediamo se sfrutta il blocco di Nibo, ribaltamento per Lidey che viene stoppato da Andur, ha provato la tripla Zach Lidey, fresco di festeggiamenti per il 32esimo compleanno che è stato ieri, lo ha festeggiato ieri Zach Lidey. Andur sfida Schiltz, bel movimento di Andur, arresto e tiro con una virata, sbaglia, rimbalzo di Lidey proprio, Ellis manda all'angolo Lidey, poi il consegnato è per Schiltz che attacca l'area, attacca la difesa, appoggio sul tabellone, canestro alla Shevon Schiltz, canestro per la guardia americana di passaporto danese, 6 pari a 5:31 dal termine del primo quarto, primo fallo fischiato ad Armani Brooks, possesso per la Germania Brescia. Vediamo la rimessa che viene effettuata in questo momento da Dimitri Rivers, tra l'altro già circolano parecchie notizie di mercato intorno ai giocatori di Brescia e sappiamo con certezza che Barnell giocherà la prossima stagione proprio contro Milano. Gran giocata di Della Valle, nel frattempo sotto mano vincente, Della Valle che quando affronta l'Olimpia Milano si esalta, stupenda alla sua prestazione in gara 1 con 24 punti, l'unico a salvarsi di Brescia. 3 su 5 da 2, 4 su 6 da 3 e 6 su 8 ai liberi. Schiltz ancora ci riprova con errore stavolta, rimbalzo di Rivers e fallo fischiato a Schiltz. Dicevamo delle notizie di mercato che arrivano per quanto riguarda i giocatori di Brescia, con Barnella che andrà a Milano a giocare la prossima stagione e con, questa è proprio fresca, freschissima di oggi, Nikola Ivanovic che pur avendo un altro anno di contratto con la Germania Brescia, la prossima stagione giocherà con il Galatasaray di Gianmarco Pozzecco e poi ci sono anche altri giocatori che potrebbero lasciare Brescia, si parla di un Rivers in Giappone addirittura, insomma questo non fa altro che alimentare i tanti dubbi che ci sono intorno al futuro del club lombardo. Ivanovic si perde il pallone ma poi lo recupera in qualche modo, ancora Ivanovic, pallone sotto per Miro Bilan in post basso, Bilan contro Nipo che lo marca molto bene e sbaglia Bilan dall'altra parte, corre Ellis, non c'è fallo, c'è l'errore, c'è il rimbalzo di Rivers, Della Valle corre, arriva a rimorchio Bilan, tripla di Della Valle sul ferro, eccolo Miro Bilan, fallo di Usman Diop che nel frattempo è entrato in campo al posto di Josh Nipo, tiri liberi per Miro Bilan, 4 minuti 32 secondi al termine del primo quarto, 8 a 6 per Brescia. E nel frattempo entra in campo un fischiatissimo Leandro Bolmaro che praticamente non ha fatto altro che litigare tutto il tempo di gara 1 con il pubblico bresciano, ma che poi alla fine è stato l'MVP della partita con una sontuosa prestazione. Pina da segno col primo tiro libero, nel frattempo Bolmaro 20 punti con 7 su 11 da 2, 1 su 2 da 3, 3 su 3 liberi e 7 rimbalzi, primo tiro libero a segno e primo punto della partita per Miro Bilan. Brescia ha un enorme bisogno del suo totem croato, 2 su 2 dalla lunetta, 10 a 6 per Brescia. Brescia ogni volta che Bilan è andato sotto i suoi standard offensivi ha sempre perso, come in gara 1 quando Bilan si è fermato a 10 punti e 7 rimbalzi. Pallone per Bolmaro che palleggia, lo attende Rivers che è un po' il miglior difensore della Germania. Attenzione ancora Bolmaro, gli sfugge il pallone, lo perde, lo recupera Ivanovic, ancora Ivanovic, c'è fallo, fallo di Bolmaro proprio, e Milano che sta un po' ripetendo l'inizio di gara 1 con Matteo Cotelli nel frattempo Matteo Codelli che arringa il pubblico bresciano dopo questa palla persa di Milano, e sta ripetendo un po', ripeto, l'inizio di gara 1, una Milano un po' distratta, ma poi attenzione perché una volta che si è sbloccata due giorni fa non ha lasciato scampo alla Germania di Brescia, che comunque deve certamente giocare una partita migliore rispetto a quella di gara 1, soprattutto cercando di pareggiare quantomeno la fisicità degli avversari, anche se la struttura delle due squadre è ben nota e per Brescia non sarà facile compiere questa impresa. Nel frattempo vediamo Milano che è già in bonus e quindi ci saranno i tiri liberi per Nikola Ivanovic. Tiri liberi per Brescia 4-0-8 dalla chiusura del primo quarto con la Germania che conduce sull'Olimpia Milano 10-6 questa gara 2 della semifinale dei playoff, semifinali che sono iniziate davvero con il botto, con i blitz esterni di Milano. Qui a Brescia sbaglia Ivanovic il primo tiro libero, soprattutto la vittoria di ieri sera della Reyer Venezia sui campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna, che sono nuovamente in difficoltà dopo che lo sono stati contro Trento. 1-2 per Ivanovic, 1-6 per Brescia ed è il terzo punto per il play montenegrino. Vediamo la risposta di Milano. Schiltz l'appoggio al tabellone, l'errore, arriva Diop, va rimbalzo, subisce fallo, andrà in lunetta, fallo di Bilan, ottima presenza sotto canestro di Usman Diop, che dobbiamo dire per Milano sta diventando un giocatore molto molto utile e non fa rimpiangere Nibo quando Nibo è in panchina, soprattutto quando ha falli come in questo momento, perché Nibo ha già due falli in questo primo quarto. E allora Pepe Poeta, grande ex di questa partita, lo ricordiamo, allenatore della Germania di Brescia nella passata stagione, l'ha condotta in finale a giocarsi il titolo contro la Virtus Bologna, e Pepe Poeta aveva tra i suoi collaboratori Matteo Cotelli, che è il più giovane allenatore del campionato di Serie A, che ha compiuto il grande salto quest'anno diventando capo allenatore di Brescia. Diop segna il primo tiro libero, 11-7 per Brescia, ancora Usman Diop, concentrato Usman Diop, seconda esecuzione sbagliata, pallone che è uscito dopo aver toccato due volte il ferro, 11-7, primo punto della partita per Diop. L'attacco della Germania, il gioco a due classico tra Della Valle e Bilan, che però sbaglia, c'è Barnell, però molto presente sotto canestro, lui che il prossimo anno giocherà proprio contro i suoi avversari di questa sera, Jason Barnell, miglior sesto uomo del campionato, primi due per lui e sono sei ora le lunghezze di vantaggio di Brescia. Ancora Schiltz per Lidei, sfidato da Barnell che lo va a marcare e lo fa sbagliare, gran marcatura di Barnell, poi corno entrato in campo poco fa, arriva Della Valle, sta aspettando l'arrivo anche di Miro Bilan, pallone per corno marcato da Guduric, corno cede il pallone a Barnell, da questi a Della Valle, 8 secondi per tirare a disposizione Brescia, Della Valle alza la parabola ma sbaglia, un rigore a porta vuota per lui, poi lotta a rimbalzo Della Valle, lo recupera in qualche modo Brescia e allora Rivers ha spazio per la tripla, a segno Dimitri Rivers per il massimo vantaggio Brescia, 16-7, 2 minuti 52 secondi al termine del primo quarto, time out chiamato da Peppe Poeta, studio Giovanni Scaramuzzino, a te.

0: Right Now, Sophie and the Giants, tutto questo alle 20:17. Io vi ricordo che oggi il Gran Premio d'Italia, per ciò che riguarda il motomondiale, ha visto una storica, sì, sportivamente parlando, storica doppietta Aprilia. Marco Bezzecchi, partito dalla pole, ha vinto al Mugello davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, allungando così in testa alla classifica del motomondiale. Per il Centauro italiano si tratta del primo successo sul circuito di casa, terzo Bagnaia su Ducati. Marco Bezzecchi lo abbiamo ascoltato prima, adesso sempre al microfono di Luca Cesaretti, inviato sul circuito del Mugello, le parole, l'intervista per meglio dire, a Massimo Rivola, amministratore delegato dell'Aprilia Racing.
1: Sto godendo come un riccio, ok? Va bene. Devo dire che la cosa che mi piace più del Bez è che quando è veramente sotto tanta pressione è un italiano anomalo. Noi normalmente, forse è un po' Sinner, anche se è romagnolo, perché dal meglio aveva tantissima pressione, in più partendo dalla pole, dopo quello che ha fatto, la pressione è inevitabilmente ancora di più perché sale l'aspettativa. Ed è stato perfetto. È la conferma che siamo forti più o meno in tutte le piste. Abbiamo due piloti forti in tutte le piste, che ognuno con la propria peculiarità e le proprie piste preferite, come tutti i piloti, e quindi possiamo solamente guardare avanti con buona fiducia, ma torniamo sempre al discorso dei piedi per terra, di fare il lavoro ogni giorno, perché venerdì non pensavamo di poter vedere una pole position così, una prima fila così e una domenica come questa. Per cui bravo Fabiano e i suoi ragazzi, e perché comunque hanno fatto un lavoro assieme ai piloti. E questa è una caratteristica che mi fa particolarmente piacere, che spesso siamo non fortissimi subito, ma poi veniamo fuori alla distanza, e questo significa sempre il lavoro paga. Ribadisco che non vedo l'ora che Mark torni al 100%, perché è uno stimolo per noi giocarsela e cercare di battere il pilota più forte che c'è in giro.
0: E torniamo al tennis con Mensik, che ha vinto a Parigi il primo set contro Rublev. Primo tempo invece tra Brescia e Milano, gara 2 nella corsa playoff semifinali. Massimo Barchesi.
2: 41 secondi e mezzo al termine del primo quarto, con Brescia che è avanti di 8 su Milano 22-14. Olimpia che dopo il time out chiamato da Peppe Poeta era rientrata, si era avvicinata fino a meno 4 con la tripla di Ricci e il canestro di Bolmaro, poi Della Valle, una palla persa di Guduric che ha mandato in campo aperto Rivers, hanno riportato la Germania sul più 8, poi ci sono stati i tiri liberi di Diop e quelli di Bilan. Adesso in lunetta c'è Marco Guduric che mette a segno il suo primo punto della partita, 22-15, seconda esecuzione per l'ex giocatore del Fenerbahce sul ferro, errore di Guduric, e questa è una novità perché parliamo di uno dei migliori tiratori a cronometro fermo, Marco Guduric, che sta tirando con il 94,2% fino al mezzo. Questo è stato il quarto errore in tutto il campionato di Guduric dalla lunetta, perché ha 50 su 54. 22-15, fallo proprio di Guduric. Nel frattempo Peppe Poeta ha stravolto letteralmente il quintetto e sta andando con la second unit, ovvero il secondo quintetto, con i due lunghi tra l'altro che hanno due falli, perché anche Diop è salito a due falli come Nibo. Ora fallo di Guduric, tiri liberi per Mobio, l'ex giocatore di Trapani. Lunetta con il primo assegno grazie all'aiuto del ferro. 23-15, è un primo quarto fotocopia, da copia incolla, di gara 1. Secondo tiro libero per Mobio, lungo rimbalzo da parte di Diop. 23 Brescia, 25 Milano. Parecchi errori dalla lunetta in questo primo quarto. 23 secondi al termine, ancora il palleggio da parte di Bolmaro che batte proprio Mobio. Ora c'è il cambio difensivo accettato da Brescia, perché su Bolmaro Van Dur, Bolmaro arresto e tiro, sbaglia Bolmaro, ribalzo lungo di Della Valle. Della Valle, Brescia l'ultimo tiro del primo quarto contro Nico Mannion, poi sta arrivando da tre punti e sbaglia, corno, termina qui il primo quarto. Termina qui il primo quarto con un punteggio molto molto simile a quello di gara 1. Quello di gara 1 era 24-16 per Brescia, che poi all'inizio del secondo quarto raggiunse il massimo vantaggio sul 26-16. Adesso è 23-15 per la Germani, una Germani che sta tirando con il 54% da 2, 7 su 13, 17% da 3, solo 1 su 6, poi 6 su 8 dalla lunetta, 75%, e occhio al fattore rimbalzi, perché sono 16, già 16 rimbalzi di Brescia. Per quanto riguarda le palle perse, ce n'è solo una per la formazione di Matteo Cotelli. Dall'altra parte Milano al 42% da 2, anche qui 1 su 6, quindi 17%, stessa situazione di Brescia, 2 su 4 dalla lunetta, poi i rimbalzi sono 9, e qui è una bella differenza, parliamo di 16 rimbalzi per Brescia contro i 9 per Milano. Le palle perse dell'Olimpia sono 2. Per quanto riguarda i singoli, abbiamo come migliore marcatore Amedeo Della Valle con 6 punti, poi Brescia anche 5 di Ivanovic, 5 di Rivers. Per Milano un tabellino abbastanza modesto per quanto riguarda il primo quarto, perché i migliori sono Ricci e Diop addirittura con soli 3 punti. Primo mini intervallo qui al Pala Leonessa con la Germani Brescia avanti sull'Olimpia Milano 23-15. Studio.

0: ormai 27 minuti, Mannarino per un po' d'amore, la grande giornata Aprilia, storica per il club di Noale. L'inviato Luca Cesaretti, dopo aver sentito Massimo Rivola, ha anche offerto il suo microfono a Fabiano Sterlacchini, direttore tecnico dell'Aprilia Racing Team.
1: Era importantissimo dare una risposta dopo un weekend non semplicissimo di Barcellona, con tante cadute, una performance non a livello delle altre gare, e l'abbiamo data in qualche modo, quindi siamo molto contenti.
2: Dal punto di vista tecnico, venire qua, che era una pista non proprio così amica, aver fatto tutto un lavoro di preparazione e aver fatto record di velocità, record della pista, chiaramente per noi tecnici è stata una risposta al nostro lavoro, quindi è comunque bellissimo. Diciamo che Barcellona è veramente estrema, lo sappiamo da anni, e chiaramente c'è anche una questione di layout e anche che la gomma anteriore, più volte negli anni abbiamo provato con Mission a sviluppare una gomma idonea per quelle condizioni, non ci siamo mai veramente riusciti, e quindi è proprio una condizione che c'è praticamente come la criptonite, e bisogna gestirla e bisogna cercare di bilanciare le risorse sapendo che c'è un progetto. Chiaramente il congelamento del motore è stata una cosa molto intelligente che è stata fatta, perché c'ha un lead time, un tempo di approvvigionamento molto più lungo, quindi la progettazione doveva partire prima e nel frattempo il motore era congelato. Diciamo che noi siamo strutturati e ci stiamo anche migliorando per cercare di poter affrontare questa doppia sfida, perciò chiaramente bisogna essere bravi a gestirla questa cosa, e ce la stiamo mettendo tutta.
0: E questo appunto dal circuito del Mugello. Ringraziamo Luca Cesaretti che ci ha inviato contributi a 360 gradi su questa giornata storica, appunto, ricordo, 2 Aprilia, al primo e al secondo posto con Marco Bezzecchi e Jorge Martin nell'ordine. Ritorniamo sul parquet di Brescia e gara 2 delle semifinali che portano allo scudetto tricolore, Brescia-Milano, Massimo Barchiesi.
3: Sì, squadre che rientrano in campo dopo un time out chiamato da Matteo Cotelli, con Brescia avanti su Milano di 5 punti, 26 a 21 dopo il canestro realizzato da Guduric che ha subito fallo da Andurre, quindi per il serbo c'è un tiro libero supplementare. Guduric che fino a questo momento ha 3 punti, il migliore di Milano è Bolmaro con 4, quindi potrebbe pareggiare i 4 punti realizzati dall'argentino Marco Guduric, vincitore dell'Eurolega un anno fa con il Fenerbahce, con Nick Melli, l'ex capitano dell'Olimpia Milano. Guduric stavolta segna il tiro libero, 26 a 22 Milano, che ora comincia ad avvicinarsi pericolosamente. 26 Brescia 22 Milano, 7 minuti al termine del secondo quarto e quindi del primo tempo. Vediamo Brescia con Nan, gli sfugge il pallone, gli sfugge la maglia, qui è antisportivo, qui c'è un antisportivo in arrivo clamoroso, direi. Vediamo un po' se se ne sono accorti gli arbitri su Pippo Ricci, che non la prende bene. Nan è completamente fuori partita, terzo fallo, sì, e c'è l'antisportivo infatti fischiato, è proprio, stava volando la maglia di Pippo Ricci, un errore davvero clamoroso quello di Jaden Nan, terzo fallo per lui, completamente fuori partita. Nan, che lo ricordiamo, è arrivato a Brescia ad aprile per sopperire l'assenza per infortunio di CJ Messenburg, che tra l'altro è ancora fuori dai giochi. 6 minuti e 56 secondi, quindi antisportivo fischiato a Nan, terzo fallo per lui, va in panchina e tiri liberi per Milano, che poi ha commesso praticamente un doppio fallo antisportivo Nan, perché in lunetta va Armani Bruce, ma la maglia che è volata è stata quella di Pippo Ricci, ma poi ha fermato irregolarmente, volutamente, Brooks, perché Brooks aveva il pallone in mano e si stava involando verso il canestro, non aveva praticamente difensori davanti a sé. Brooks che sbaglia il primo, segna il secondo tiro libero, 26 Brescia 23 per l'Olimpia Milano. Armani Brooks è il primo punto, è il primo punto della sua partita, lui che in gara 1 ne ha totalizzati 16 e come detto insieme a Leandro Bolmaro è stato l'uomo vincente della partita. 26 a 23 Milano, è arrivato a un tiro solo di differenza, è proprio copia e incolla di gara 1 fino a questo momento il match che vi stiamo raccontando stasera dal Pala Leonessa. Nico Menion da lontanissimo sul ferro, vola Diop a rimbalzo, l'appoggio, il canestro di Usman Diop, abbiamo detto giocatore utile utilissimo a Peppe Poeta. Diop 5 punti, ma soprattutto Milano a meno 1, 26 a 25 per Brescia, con Brooks che sporca il pallone a Barnell, rimessa in attacco per la Germani. Brescia che come in gara 1 deve ricominciare completamente la sua partita, in pratica dopo essere andata anche sul più 9, e adesso si ritrova Milano col fiato sul collo. Vediamo Ivanovic, Ivanovic, pallone bloccato, ora si libera Rivers. Rivers, gran giocata sulla linea di fondo campo, si difende poi con il corpo, appoggia con la mano sinistra, due punti di totale atletismo quelli realizzati da Rivers, che sale a quota, Rivers sale a quota 7 punti. Nel frattempo c'è un fallo dall'altra parte fischiato, la Germania dall'altra già in bonus, Milano ancora 0 falli in questo secondo quarto, il fallo è fischiato proprio a Rivers, primo fallo per lui, 6 minuti 6 secondi all'intervallo lungo con Brescia avanti su Milano di 3 lunghezze, 28 a 25, e Usman Diop che sta creando parecchi grattacapi alla difesa di Brescia, va in lunetta l'ex centro della Dinamo Sassari con cui ha vinto la Europe Cup nel 2019. È una Dinamo Sassari che ai noi è retrocessa al termine della stagione regolare, e pensare che 13 anni fa la formazione di Meo Sacchetti, che tra l'altro proprio pochissimi giorni fa, due giorni fa, ha annunciato il ritiro dal basket, vinse in quella stagione fenomenale 2014-2015 il triplete, scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. 1 su 2 per Diop, 28-26 per Brescia. Arriva il primo fallo per Milano del secondo quarto, fischiato a Pippo Ricci, fallo di Ricci, mentre Diop diventa il miglior marcatore di Milano con 6 punti. Rimessa per Brescia a 6 minuti e 2 secondi dall'intervallo lungo. Ivanovic, c'è Ricci che marchia stretto Barnell, che comunque riceve il pallone dal play montenegrino. Jason Barnell ancora in possesso palla, Barnell poi la perde, Guduric la recupera, si ferma, spazio, guarda il canestro da tre, sbaglia Guduric, rimbalzo lungo da parte di Ivanovic, Ivanovic fallo, fallo proprio di Guduric, fallo proprio di Guduric, ed è il secondo, secondo fallo per l'ex Fenerbahce Stella Rossa, ma anche ha un'esperienza in NBA. Guduric ha giocato con i Memphis Grizzlies nella stagione 2019-2020. Vediamo un po' che succede. Vuole l'instant replay Guduric. Vuole l'instant replay Guduric, ma vediamo un po', momento di nervosismo da parte di Marco Guduric. C'è anche un fallo, vediamo un po' se c'è un fallo tecnico, perché qui c'è tantissimo nervosismo e soprattutto le proteste dei giocatori di Milano. Deve intervenire Peppe Poeta per calmarli. Sul punteggio di 28 a 26 per Brescia, 5 minuti e 44 secondi dal termine del primo quarto. Giocatori di Milano che ora organizzano un mini time out in campo. Nel frattempo c'è fallo tecnico fischiato alla panchina di Milano, e quindi Ivanovic in lunetta con il tiro libero che trasforma 29 a 26. 29 a 26, Ivanovic sale a quota 9 punti, miglior marcatore della partita. 29 Brescia, 26 per la formazione milanese. Ancora Ivanovic con i tiri liberi, potrebbe fare 3 su 3, vediamo un po'. Ivanovic e fa 3 su 3, e fa 3 su 3 Ivanovic, 31 a 26, 11 punti Ivanovic, doppia cifra del montenegrino che sta un po' ripetendo le gesta di gara 1, di gara 5 con Brescia, scusate. Sbaglia Guduric da 3 punti, rimbalzo lungo di Polmaro che fa rimbalzare il pallone su Rivers, e con molta furbizia guadagna una rimessa da fondo campo, una rimessa in attacco per Milano che è tornata sotto di 5 lunghezze dopo essere rientrata fino a meno 1 da meno 9. Rimessa dunque per l'Olimpia, 5 minuti 28 secondi al termine del primo tempo, Germani Brescia 31, Olimpia Milano 26 in questa gara 2 della semifinale dei playoff. Dall'altra parte ricordiamo che Venezia ha sbancato la Virtus Arena ieri sera andando a vincere 91-83 e ribaltando subito il fattore campo. Domani sera bis sempre a Bologna per gara 2. Bolmaro, Bolmaro è il suo tiro, arresto, tiro, canestro ovviamente, Leandro Bolmaro, 31 a 28, piazzato classico dai 5 metri di Leandro Bolmaro, 6 punti per lui, più 3 Brescia, in palleggio con Ivanovic, ora va in marcatura su di lui Schiltz, Schiltz lo fa fuori Ivanovic, scarico per Rivers, Rivers per Della Valle che si palleggia su un piede e perde il pallone perché c'è sempre Bolmaro sulle palle sporche, sulle palle vaganti, ribaltamento di Schiltz per la tripla di, figuriamoci, di Brooks, da solo, non era marcato, ha guardato il canestro, piedi per terra e tripla di Armani Brooks, parità a quota 31, Brooks per il pareggio a 4:37 dal termine del primo tempo. E qui grosso errore da parte della difesa di Brescia che ha lasciato liberissimo Brooks di colpire, fallo nel frattempo dello stesso Brooks su Rivers, terzo fallo di squadra per Milano, secondo fallo invece per il giocatore uscito dall'università di Houston che in NBA ha giocato anche con i Rockets, con Toronto e con i Brooklyn Nets, tra l'altro Armani Brooks è stato nominato MVP del campionato, di questo campionato al termine della stagione regolare. Ivanovic, Ivanovic sfugge a Schiltz, ancora Ivanovic, Schiltz sottomano è corto però, ma Ivanovic va a prendersi il rimbalzo, deve scaricare, lo fa per Della Valle, Della Valle, Della Valle alza la parabola, scorto pure lui, rimbalzo di Nibo che però voleva far rimbalzare il pallone su Barnell in quanto era ad un passo dalla linea di fondo campo, obiettivo non riuscito, o meglio non colpito, perché è stato bravo Barnell a schivare il pallone che si è perso oltre la linea di fondo campo e quindi la rimessa è per Brescia, subito l'uscita di Barnell, il tiro piazzato da due, errore, rimbalzo di Schiltz e Milano comincia a rimontare anche nel computo dei rimbalzi che erano in totale dominio di Brescia al termine del primo quarto. Vediamo Bolmaro, possibile palla del sorpasso per Milano, mai avanti finora l'Olimpia in questa partita, Schiltz attacca l'area, gli sporcano il pallone, ottima marcatura, raddoppio su Schiltz, poi lui stesso che si trascina il pallone oltre la linea di fondo campo, palla persa per Milano e quindi opportunità fallita per la squadra di Peppe Poeta di portarsi per la prima volta avanti in questa gara 2. 31 pari, 3 minuti 45 secondi al termine del primo tempo, Ivanovic il migliore della Germania, 11 punti per lui, Della Valle si alza, arresto, tiro da 3, canestro e fallo di Brooks, ADP da 3, 3 più 1 in arrivo per Della Valle, fallo di Armani Brooks, terzo fallo di Brooks, questa non è davvero una gran bella notizia per Milano, terzo fallo di Brooks, Della Valle come il toro quando vede rosso quando affronta l'Olimpia Milano, 9 punti per lui, possibilità di salire a quota 10 con una giocata da 4 punti che potrebbe restituire 4 punti di vantaggio alla Germania. Brescia, così è, 35 Brescia, 31 Milano, 10 per Della Valle che ne aveva totalizzati 24 in gara 1. Allora Milano deve ricominciare la sua rimonta, ma è lì, Schiltz si libera ma c'è un fallo lontano dal pallone che porta Milano in lunetta perché il fallo è fischiato alla difesa, 3 minuti e 26 secondi, fallo di Rivers del secondo, fallo di Rivers e c'è Brooks che nonostante i 3 falli viene tenuto in campo da Peppe Poeta. Brooks tra l'altro poco fa, dopo che gli era stato fischiato il fallo, si stava recando dritto dritto verso la panchina perché immaginava, si aspettava il cambio e invece no, Poeta ha detto no, tu resti in campo con tutti i rischi del caso, probabilmente Brescia attaccherà Brooks già dal prossimo attacco. Brooks 2 su 2 dalla lunetta, 35 Brescia, 33 Milano per Brooks.

in zona. Brooks però lascia l'autostrada a Miro Bilan andando dalla parte di Rivers, ma non si è accorto che lì c'era un'autostrada senza casello sfruttata da Miro Bilan, che è andato a schiacciare e non gli pareva vero al centro croato. 3 minuti 8 secondi all'intervallo lungo, 37 Brescia 33 per l'Olimpia Milano. Timeout chiamato da Peppe Poeta. Studio.

0: e 44 minuti, Magic Robin Thicke. A proposito di magie, quelle che ha fatto Andrea Vavassori a Parigi sono degne di sottolineatura, perché oggi è andato avanti con Simone Bolelli nel doppio maschile 6-4-6-3 alla coppia formata dallo svizzero Paul e dal britannico Willis, e poi sta difendendo alla grande insieme a Sara Errani nel doppio misto il titolo conquistato proprio sulla terra rossa parigina un anno fa, battuta la coppia Maggiaro statunitense Stoller-Harrison 6-4-1-6, 10-6 al super tie-break per Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto sempre un 7-0 a favore di Mensik nella sfida contro Rublev, e adesso dritti fino all'intervallo lungo Brescia-Milano, è la gara 2 della semifinale scudetto di basket. Massimo,
1: 2 minuti esatti all'intervallo lungo, 39 Brescia 35 adesso Milano, perché segna in entrata il layup Quinn Ellis, 39-35 dicevo, con Brescia che ha ripreso 6 punti con 2 tiri liberi su 3 realizzati da Della Valle dopo il fallo sul tiro dall'arco di Bolmaro, secondo fallo di Bolmaro su Della Valle. Della Valle ancora che manda al manicomio l'intera difesa dell'Olimpia Milano, 12 punti per Della Valle. Sbaglia l'appoggio al tabellone però Della Valle, rimbalzo di Lidei che deve ancora entrare nella serie, poco fa un errore da sotto non da Zach Lidei, rimessa per Milano nel frattempo con entrambe le squadre nel bonus, 1 minuto e 20 secondi al termine

Tempo 39 Brescia, 35 Milano, rimessa per l'Olimpia, bisogna asciugare il parquet perché fa parecchio caldo, fuori proprio c'è un'afa terribile sui 35 gradi oggi a Brescia, ma pure dentro non si scherza nonostante l'aria condizionata. Violazione di passi nel frattempo per Guduric e palla persa. Per Milano, palla persa numero 4 per l'Olimpia, mentre Brescia di palloni ne ha persi 6, un po' di più rispetto alla formazione di Matteo di Peppe Poeta. Formazione di Matteo Cotelli, la Germania di Brescia invece che attacca, e fallo di Lidei su Barnell. Lidei che continua, abbiamo detto, a avere difficoltà nell'entrare in questa serie. Il miglior Zach Lidei, un pallido ricordo per quanto abbiamo visto finora. Fallo su Barnell che va in lunetta. 67 secondi al termine del primo tempo, 39-35 per Brescia con Pippo Ricci. Vediamo un po' che richiama l'attenzione di Josh Nipo, che non si era accorto che doveva abbandonare il campo. Cambio dunque, abbassa il quintetto, Peppe Poeta dentro Pippo Ricci, dentro Pippo Ricci e fuori Josh Nipo. Tiri liberi per Jason Barnell. Barnell che abbiamo detto prossima stagione vestirà proprio la maglia dell'Olimpia Milano, che in Italia ha indossato anche quelle di Cantù, Sassari e Brindisi. Segna il primo Barnell, segna il primo, è il suo terzo punto della partita, Jason Barnell, e fa 2-2 con un pizzico di fortuna. 41 per la Germania di Brescia, 35 per l'Olimpia Milano, ultimo minuto del primo tempo, più 6 per Brescia. Schitz in palleggio, lo attende Della Valle, poi Pippo Ricci, servito da Lidei, viene stoppato sulla carta, ma Barnell, oltre che il pallone, ha preso pure il braccio di Pippo Ricci, quindi fallo di Barnell, il primo per lui, 3 tiri liberi per il co-capitano dell'Olimpia Milano. Entrambi i capitani sono in campo in questo momento dell'Olimpia, ovvero Pippo Ricci e Shevon Schitz. Shevon Schitz che pure lui un avvio non dei migliori, solo 2 punti in questo primo tempo per Schitz. È un po' anche Schiltz sta ripetendo la prestazione personale di gara 1, poi è uscito un po' alla distanza senza esagerare nel punteggio, 11 punti, certamente non il migliore Schiltz. Allora time out in campo, il tempo di leggere le cifre, così al termine del primo tempo daremo immediatamente la linea allo studio. E per quanto riguarda la Germania di Brescia, Brescia sta tirando con il 41% da 2, con il 33% da 3 su 9, poi 82% ai liberi, 14 su 17. I rimbalzi sono tanti, 25, 8 dei quali in attacco, 6 palle perse. E per quanto riguarda gli assist, e questa è un'altra nota dolente che si sta trascinando da gara 1 per Brescia, uno solo di assist in gara 1, aveva chiuso con 8, minimo stagionale per Brescia. Dall'altra parte Milano, 48% da 2 punti, solo 20% da 3, 2 su 10, 7 su 11 dalla lunetta, 64%, 17 i rimbalzi, quindi 8 in meno rispetto a Brescia, sono tanti, 4 palle perse e 6 assist. Per quanto riguarda i singoli, Milano non ha nessuno in doppia cifra, a Bolmaro e Diop con 6 punti. Per quanto riguarda Brescia invece ci sono 12 punti di Della Valle, 11 di Ivanovic, Pippo Ricci in lunetta con i tiri liberi. Pippo Ricci, una tripla per lui fino a questo momento, sbaglia il primo Pippo Ricci, errore per Ricci, e abbiamo detto parecchi errori dalla lunetta fino a questo momento, in questo primo tempo, da una parte e dall'altra. Ancora Ricci, seconda opportunità, e sbaglia pure questo, ne ha un'altra a disposizione perché era un tiro da 3. 0 su 2 non da Pippo Ricci, giocatore che a cronometro fermo viaggia con l'82,6%, era 19 su 23 prima di questa sera, adesso è 19 su 25 che diventa 20 su 26 perché trasforma il terzo tiro libero, 41 Brescia, 36 Milano. Con 50 secondi da giocare prima della chiusura del primo tempo, Ricci sarà a quota 4 punti, ma poteva
stare sicuramente almeno a 5 o a 6. Attenzione a fallo, altro fallo subito dall'attacco bresciano, fallo su Corno, altri tiri liberi, e ormai si va avanti così perché le squadre da tempo sono in bonus. A commettere fallo è stato proprio Ricci, il secondo per il giocatore della nazionale di Luca Panchi, una delle colonne dell'Italia, Pippo Ricci. David Corno in lunetta con i tiri liberi sul più 5 per Brescia, e c'è l'errore anche di Corno. Insomma, andiamo un po' a vedere adesso la percentuale dalla lunetta. Per quanto riguarda Milano è 14 su 18 è Brescia, Milano è 8 su 14, tanti liberi sbagliati, Corno 1 su 2, pure lui. È un po' la media dei giocatori che vanno in lunetta. 42 a 36, più 6 per Brescia, primo punto per Corno. 34 secondi all'intervallo lungo, vediamo Lidei, gli va incontro Guduric, si possessa del pallone il serbo, ancora Guduric, vuole Ricci all'angolo, va dall'altra parte Ellis, pallone per Schiltz, attacca Ivanovic, Schiltz è qui, è il canestro che non sarà convalidato perché c'è violazione di 24 secondi da parte di Milano. Ottima difesa di Brescia, ci ha pensato troppo Milano a costruire il suo attacco, e quando Schiltz era andato dentro sicuramente con efficacia, ma era troppo tardi perché è suonata la sirena, 24esimo secondo scaduto e palla persa per Milano. Questo significa che Brescia ha potenzialmente l'ultimo tiro del primo tempo sul più 6 a 16 secondi dal termine del secondo quarto e del primo tempo. Ivanovic, blocco di Bilan, vediamo, gioca il pick and roll centrale Brescia, ancora Ivanovic, poi preso in marcatura da Ellis, Ivanovic si complica un po' la vita, Ivanovic riesce a mantenere il pallone, alza la parabola, sbaglia, ma qui poteva fare molto molto meglio e si arrabbia con se stesso, giustamente. Nikola Ivanovic, intervallo lungo alla pallonessa di Brescia, dove Brescia è avanti su Milano 42 a 36 nella gara 2 della semifinale dei playoff. Studio Giovanni Scaramuzzino, a te.

0: 1996, Strani giorni, l'album era L'imboscata, un omaggio a Gesualdo Bufalino, il grande scrittore siciliano che era mancato qualche mese prima dell'uscita di questo album di Franco Battiato, nel quale è racchiuso anche uno dei suoi più grandi successi, ovvero La cura. Noi abbiamo ascoltato invece Strani giorni. E a proposito di riascolti, vogliamo vivere il momento, uno dei momenti topici del pomeriggio. Luca Cesaretti ci racconta l'ultimo giro Gran Premio MotoGP del Mugello.
1: E siamo ormai nel tratto finale, le Biondetti e poi la Bucine ci prova Ogura. Ogura all'interno, forse va lungo, sì, incrocia la traiettoria Bagnaia. Bagnaia si riprende la terza posizione, ma Marco Bezzecchi, il cielo è azzurro sopra il Mugello, forse con una velatura nera, il nero della Aprilia, che vince per la prima volta il Gran Premio d'Italia. Bezzecchi vince, è doppietta di Noale con Jorge Martin in seconda posizione. Bagnaia si conferma sul podio in terza posizione. Kimi Antonelli, leader del campionato mondiale di Formula 1, sventola la bandiera a scacchi per un altro leader del mondiale con la bandiera tricolore, vale a dire Marco Bezzecchi.
0: GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Generale Graziani, mi accompagni.
4: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
3: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
4: Posso domandarle dove intende dirigersi?
5: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Resta sotto osservazione a Cagliari il sospetto caso di Ebola. Si tratta di un cittadino congolese residente in Sardegna, rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa. Dopo aver accusato febbre alta e malessere, è stato ricoverato in isolamento all'ospedale Santissima Trinità, seguendo i protocolli di biocontenimento. I campioni biologici sono stati inviati allo Spallanzani di Roma per le analisi, con l'esito atteso entro domani. Il Ministero della Salute segue la vicenda e rassicura: al momento il rischio per la popolazione è considerato molto basso. In Medio Oriente, i negoziati tra Stati Uniti e Iran procedono con la controproposta inviata dal presidente Trump. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avverte: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di avere i nostri diritti garantiti. Sentiamo il corrispondente da New York.
3: Il testo della stessa intesa preliminare per fermare le ostilità per 60 giorni, ma con l'inasprimento di alcune condizioni, è quello che la Casa Bianca avrebbe inviato all'Iran, rivela il New York Times. Trump avrebbe chiesto in particolare di stringere i bulloni delle clausole sul programma nucleare iraniano. L'impegno scritto a non sviluppare l'atomica non basta. Ora gli iraniani promettono anche che l'atomica non la compreranno e non se la procureranno, rivendica il presidente a Fox News. Più nel dettaglio, però, Washington vuole chiarire cosa succederà in futuro al processo di arricchimento dell'uranio e da subito all'uranio già arricchito. Nell'ultima bozza d'intesa il presidente pare abbia inserito riferimenti alle modalità con cui gli Stati Uniti potranno dissotterrare questo combustibile e alla tempistica per la sua distruzione. Infine, un'altra preoccupazione riguarda la sorte dei cosiddetti beni congelati dell'Iran all'estero. In quale modo e su quali basi sbloccarli è questione anche politicamente sensibile, visto che Trump ha ripetuto che non ci sarà alcuno scambio di soldi con Teheran fino a nuovo avviso, criticando spesso su questo punto l'accordo firmato nel 2015 dal predecessore Dem, Barack Obama. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Ed è sempre più tesa la situazione in Libano. Il premier Netanyahu ha ordinato un'espansione dell'offensiva contro Hezbollah verso il fiume Zarani, a 15 chilometri a nord del Litani. Dopo 26 anni Tel Aviv torna a conquistare il castello di Beaufort, una strategica fortezza medievale già presa dagli israeliani durante la guerra del 1982 e restituita nel 2000. Di nuovo cronaca: è stato fermato all'aeroporto di Bergamo il manager turco della Cadel Construction, la società americana impegnata nei lavori del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo è indagato per caporalato nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori nel cantiere. Secondo la procura, dopo le gravi irregolarità emerse nei controlli dei giorni scorsi, stava tentando di lasciare il paese. È stato bloccato mentre si imbarcava per Istanbul insieme alla famiglia e portato in carcere. Ore di apprensione in provincia di Cuneo, dove uno speleologo è rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Sul posto sono al lavoro da questo pomeriggio le squadre di soccorso. I tecnici hanno raggiunto l'infortunato e stanno valutando le modalità più sicure per recuperarlo. Non sono state diffuse informazioni al momento sulle sue condizioni di salute. E adesso parliamo di intelligenza artificiale, che entra sempre più nei processi produttivi anche nelle piccole aziende.
4: Entro il 2035 il mondo del lavoro sarà profondamente trasformato, ma il ruolo delle persone resterà centrale. E lo scenario, delineato da uno studio del Politecnico di Milano, che parla di team ibridi, in cui i lavoratori umani e non saranno fianco a fianco. Altro segnale importante arriva dal mondo dell'artigianato. Per la CNA, oltre il 35% delle aziende associate utilizza almeno una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, ed è una quota che in soli 18 mesi è cresciuta di ben 7 volte. L'esperto Alessandro Longo.
5: Gli studi italiani concordano: boom dell'uso delle AI tra le aziende, anche PMI, ma dicono anche che l'adozione più seria e profonda ancora è rara. Richiede infatti una trasformazione del modo di lavorare, fare impresa, quindi molto tempo, anni, ma è la sola che probabilmente porterà veri vantaggi economici e crescita della qualità del lavoro.
4: Insomma, un equilibrio tra innovazione e competenze umane per aumentare opportunità e produttività. Lorenzo Opice, GR1.
2: E c'è un nuovo colpo di scena attorno a Comedian, una delle opere più discusse di Maurizio Cattelan. La celebre banana attaccata al muro con un nastro adesivo è stata rubata al centro Pompidou di Metz in Francia. Il museo ha presentato denuncia contro ignoti e ricorda che il valore dell'opera non sta nel frutto, sostituito periodicamente, ma nel certificato di autenticità e nel concetto artistico che rappresenta. Non è la prima volta che l'opera finisce al centro di gesti clamorosi. In passato la banana era stata più volte staccata e perfino mangiata. E chiudiamo con il ciclismo, il Giro d'Italia. L'ultima tappa va all'italiano Jonathan Milan, che prevale nello sprint di Roma. Tanti tifosi assiepati ai bordi delle strade della capitale, tra i Fori Imperiali, Colosseo e Circo Massimo, per assistere al trionfo del danese Jonas Vingegaard, vincitore di questa edizione numero 109. E su Radio 1 continueremo a parlare del Giro d'Italia e di molto altro in Domenica Sport, che torna tra pochissimo con Giovanni Scaramuzzino.
0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Domenica Sport.
8: Ore 21 e 6 minuti, grazie ai colleghi dell'informazione. E allora le emozioni dell'ultima tappa della Corsa Rosa, nello speciale curato dai nostri inviati.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
9: Un bacio, stavolta non al manubrio dove è sempre piazzata la foto di famiglia, ma direttamente alla moglie Trina e ai figli Frida e Ugo, arrivati a Roma per festeggiare il successo nel Giro d'Italia. Jonas Vingegaard è il primo danese nella storia a conquistare il trofeo senza fine. Il suo nome sarà impresso sul metallo del premio destinato al leader della classifica della maglia rosa, una vittoria mai in discussione, tanto che il secondo, Felix Gall, dietro a Vingegaard di oltre 5 minuti, ammette che la piazza d'onore dietro un campione così non è certo una vergogna. Jonas Vingegaard, da repescatore a re del giro e tripla corona, onore riservato a pochi, 8 con il danese, capaci di vincere almeno una volta Giro, Tour e Vuelta. Si parla di Gimondi, Merckx, Anquetil, Hinault, Nibali, Froome e Contador, ma non di Pogacar, a cui manca ancora il sigillo nel giro spagnolo. Vingegaard dunque arriva prima del grande rivale e si gode il meritato premio, sfilando per la città eterna.
10: It's amazing. It's something I, dreamed of.
11: È una cosa meravigliosa, veramente. È un qualcosa che ho sognato per tutta la vita. Vincere questa gara in questa maniera è un qualcosa che mi toglie letteralmente le parole. Faccio fatica a parlare e ad esprimere quello che ho in testa in questo momento. È bellissimo. È stata una giornata veramente incredibile. Vedere tutta questa gente, tanti tifosi a Roma, è un qualcosa di meraviglioso. Vestire la maglia rosa al Giro d'Italia e indossarla in una giornata del genere, anche qui è un qualcosa che mi toglie veramente le parole. È stata la maniera migliore per chiudere queste 3 settimane al giro. Such a nice way to end this race.
9: L'Italia è stata comunque protagonista in questo giro. 4 vittorie di tappa con Ballerini, Ganna, Bettiol e nella tappa conclusiva il sigillo tanto atteso in volata di Jonathan Milan.
12: Sono molto contento di concludere così il mio giro dopo varie volte vicini a vittoria. Ci abbiamo sempre provato, ci abbiamo sempre creduto, anche nonostante i momenti un po' di difficoltà che abbiamo avuto, ed è questo penso sia stata un po' la forza per arrivare anche al risultato di oggi.
11: Nel calcio si dice sempre che quando un attaccante passa un periodo in cui non segna viene a mancare un po' di fiducia. Succede lo stesso anche per voi velocisti?
12: Non penso sia mancata la fiducia, non saprei dirti in cosa sinceramente. Ho sempre avuto fiducia nei miei ragazzi, nelle mie capacità. Solitamente ogni tanto magari le cose si sbagliano, ma perché è normale sbagliare, l'importante sai è imparare dagli errori. Non penso che mi sia mancata la fiducia, meno se mi è mancata oggi l'abbiamo ritrovata, non lo so.
11: Qual è il voto che dai al tuo Giro d'Italia?
12: Non lo so, non è facile dare un numero, no? Ci sono state, è stato molto forse altalenante, non abbiamo raccolto quello che si voleva. L'obiettivo era partire per portare a casa la maglia ciclamino e non saprei dare un voto, però sono contento di chiuderlo con questa vittoria. Penso che tutta la squadra se lo meriti, ecco.
9: Ma oltre a Milan, di cui si conoscevano ampiamente le qualità, il ciclismo azzurro mette in mostra un Davide Piganzola in fase di apprendimento, ma forse a breve capace di indossare i galloni di capitano.
11: Davide Piganzoli, cosa porti a casa da questo grande giro?
13: Ah, tanta esperienza, tanta felicità. È un'emozione incredibile oggi quando siamo entrati a Roma. Abbiamo vinto il giro. È un'emozione incredibile, non so descriverla.
11: Cosa significa correre a fianco di questi campioni, non solamente guardandoli da vicino, ma proprio dall'interno?
13: Ti dà tanto morale quando sei lì con loro e sicuramente non vuoi mollare, fai tantissima fatica perché, ripeto, ho fatto veramente tanta fatica, ma quando corri per questi campioni è un altro affare.
11: La maglia bianca è mancata per questione di un minuto e mezzo, però io credo che il tuo giro sia comunque molto positivo, no?
13: Sono venuto qua per Jonas e abbiamo vinto il giro con Jonas, quindi quello che dovevo fare l'ho fatto, la maglia bianca era la ciliegina, ho dato tutte le ultime due tappe, è andata bene così.
11: Però la consapevolezza immagino che cresca, no?
13: Sì, sì, la consapevolezza che la squadra mi dà fiducia, che sto andando forte, quindi sicuramente sarà tanto per il futuro.
9: È andata meno bene a Giulio Pellizzari, fermato dalla sfortuna e da un virus.
14: Quando le cose non vanno bene si deve sempre imparare qualcosa e ho imparato a convivere con la fatica, che non è la miglior cosa. Sono contento di essere arrivato a Roma.
11: Hai detto che ti piacerebbe fare il tour in futuro, no? Che tipo di sfida sarà?
14: Ma no, vediamo, l'ho detto così e adesso voglio solo riposare, analizzare tutto quello che è successo e poi a ottobre ci penseremo a quello che sarà.
9: C'è poi Giulio Ciccone, tanti tentativi, a volte al limite della logica per vincere una tappa, risultato mancato ma presto dimenticato dal passaggio per primo sulla cima Coppi del Giau e soprattutto con la maglia azzurra degli scalatori sfilata a Sua Maestà Vingegaard.
15: È sicuramente un'emozione grandissima correre poi l'ultima tappa a Roma con questa maglia, passando sotto il Colosseo, l'altare della patria. Penso che sia uno dei ricordi che resterà indelebile, perché è un'emozione grande. Poi oggi abbiamo chiuso la giornata, il giro, con la vittoria di Johnny, che stavamo inseguendo da inizio giro. Penso che il bilancio sia più che positivo per noi adesso,
11: anche perché hai avuto anche un giorno in maglia rosa. Quanto ti è dispiaciuto perderla subito?
15: Diciamo che sono state un insieme di circostanze che non mi hanno permesso di tenerla di più, però per me il sogno era indossarla, l'ho indossata e ho sfiorato il successo di tappa diverse volte in questo giro e ho vinto appunto la maglia azzurra per la mia seconda volta, quindi sono qui con l'amore del pubblico, ho trovato per 3 settimane gente ovunque, per me questa è la vittoria più grande.
11: Che voto gli diamo al giro?
15: Ieri ho detto 8, oggi però do 9 perché ha vinto Johnny, quindi lo spirito di squadra è ancora più alto e direi che possiamo essere davvero soddisfatti.
9: Premio della critica per Eulalio, 9 giorni in rosa, 6° posto in generale, maglia bianca dei giovani in difesa con merito. E che dire del senatore Damiano Caruso, 9ª posizione all'ultimo ballo in rosa.
16: È stato un risultato inaspettato, no? Per la classifica parlo, perché era il mio obiettivo, era quello di centrare una tappa. Poi una volta che sono rientrato nei primi 10, quel giorno che ho provato a vincere la tappa, perché poi ho fatto 3°, poi mi sono detto ok, ormai sei qui, tieni duro. È un altro risultato che mi dà morale, che mi fa capire quanto questa gara mi sia dice, mi ha dato tanto. E nulla, adesso mi godo il momento.
11: Un altro top 10 alla tua età. L'anno scorso avevi detto vedremo quanto riuscirò a reggere. Quest'anno alla vigilia hai detto il mio ultimo giro d'Italia, non ti viene voglia di cambiare idea?
16: No, proprio perché ancora una volta è stato un bel giro d'Italia, voglio chiudere con questo bel ricordo.
11: Qual è il momento più bello di questa corsa rosa, se ce n'è uno?
16: L'unico momento triste è stato quando è caduto Santiago, poi ogni giorno per un motivo o per un altro è stata sempre una bellissima esperienza e forse questo è il momento più bello, quando realizzi che, insomma, che il giro si è concluso, è andato tutto bene e poi basta guardarsi intorno, quanto è bello.
7: Le pagelle di Ghirotto.
17: Roma è al centro d'Italia come i girini che oggi erano al centro del ciclismo mondiale. Si conclude il primo dei 3 grandi giri, quello d'Italia. Sul podio della tappa ci sale Johnny Milan. Voleva vincere la prima in Bulgaria, ha vinto l'ultima. Ci ha provato sempre, ha sofferto e tanto. Una volata alla Milan, come ci aveva abituato. Permettetemi, ma io gli do 10. Secondo Giovanni Lonardi, voto 9. Altro italiano capace di farle le volate. Ebbene, un piazzamento che vale molto, ricordalo Giovanni. Terzo, Paul Penoe, voto 8. Si è visto poco in questo giro, ma gli resterà il ricordo di Roma e di una volata di qualità, con l'obiettivo di fare meglio, e lo può fare. Aspettavo Paul Magnet per la sua 4ª vittoria in questo giro. E no, solo 11°. Stavolta è toccato a lui leggere i numeri di chi lo ha preceduto. Resta la maglia Ciclamino, che pareggia i conti con lo scarso risultato di oggi, quindi non posso bocciare, ma un 6 meno meno lo do.
9: grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia e Cristiano Piccinelli, la piccola e fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Grazie a tutti voi amici che ci avete emozionato nel racconto dell'edizione numero 109 della Corsa Rosa, ma emozioni e come potrebbe essere diversamente anche nel basket. Si viaggia in piena gara 2 valida per le semifinali Brescia-Milano, Massimo Barchesi.
18: Grazie Giovanni, la scacciata di Josh Nibbo porta Milano a meno 3, 47 Brescia, 44 Milano, con la Germania che era tornata sul piotto all'inizio di questo secondo quarto, poi però si è messo in moto Shavo Schiltz con due canestri di fila. Ora c'è l'errore da tre di della Valle, il rimbalzo catturato prima da Rivers e poi scivola e allora lancia in pratica il contropiede a Milano, fallo di Ivanovic su Ellis, tiri liberi per Quinn Ellis a 5 minuti e 31 secondi dal termine del terzo quarto, tre lunghezze di vantaggio per la Germania di Brescia sull'Olimpia Milano, 47-44. Brescia si sta giocando tutto, si sta giocando tutto questa sera per rimanere nella serie, perché un'eventuale vittoria di Milano la chiuderebbe o quasi, in attesa di gara 3 al Forum mercoledì prossimo. Ellis realizza il primo tiro libero e sale a quota 5 punti, meno 2 Milano. Secondo libero a segno, 47 Brescia, 46 Milano. Milano a meno 1 con Ellis a quota 6 punti. Ivanovic in palleggio, marcato da Schiltz, ancora Schiltz, torna su di lui, poi Bilan, arriva Della Valle, marcato strettamente da Ellis, poi c'è anche Nibbo che forse commette fallo, va via Della Valle, fino in fondo si becca la stoppata, ma il pallone arriva tra le mani di Mamondur che va a schiacciare il senegalese, due punti preziosi trovati un po' fortunosamente, ma sono più 3 adesso per Brescia, 49 a 46 per Brescia. Lidei con il suo classico tira una mano a segno, Zach Lidei, 49 a 48, e per Lidei è il primo canestro della partita. Vediamo un po' se questo gesto, questo canestro, gli dà fiducia per entrare definitivamente nella serie, lui che è un po' mancato fino a questo momento. Dall'altra parte c'è Rivers, palla quasi persa, recuperata poi da Bilan, ancora Ivanovic, sempre Ivanovic, grande ammucchiata sotto canestro, stavolta è palla persa, la recupera Lidei e poi Schiltz, Ellis, primo vantaggio di Milano, l'appoggio al tabellone di Quinn Ellis, e a 4 minuti e 15 secondi dal termine del terzo quarto, primo vantaggio della partita per l'Olimpia Milano, firmato da Quinn Ellis, 50 a 49. Fallo nel frattempo subito da Della Valle proprio di Ellis, che è in marcatura costante con Amedeo Della Valle, che veramente anche questa sera sta dando il massimo, non si vuole arrendere. Amedeo Della Valle, ex tra l'altro della partita, fuori in tour per la Germania Brescia, rientra Barnell, palla per Brescia con Ivanovic proprio in prossimità della panchina di Milano, pronto a rimettere il pallone in gioco, e vediamo se Milano farà la differenza come due giorni fa nel terzo quarto. Ma c'è Della Valle da tre punti, sfortunatissimo Amedeo Della Valle, pallone che entra e poi esce, rimbalzo di Milano, Leandro Bolmaro in palleggio, lentamente supera la metà campo entro gli 8 secondi regolamentari, consegnato per Brooks, terzo tempo, appoggio al tabellone, canestro di pura classe, Armani Brooks, più 3 Milano, 52 a 49, e Matteo Cotelli adesso chiama time out perché si sta un po' ripetendo la situazione di gara 2 con Milano che nel terzo quarto cerca di fare la differenza, ha operato il sorpasso ed è avanti 52 a 49, 5 punti per Armani Brooks, 15 Della Valle, miglior marcatore della partita, 11 di Ivanovic che si è un po' fermato, mentre ancora non ci sono giocatori di Milano in doppia cifra, il migliore è Ellis, 8 punti, poi ce ne sono 3 a 6, Bolmaro, Diop e Schiltz, Brooks a 5, insomma distribuzione molto omogenea nel punteggio da parte dei giocatori dell'Olimpia Milano. Andiamo a leggere le statistiche di squadra invece, con Brescia che ha il 46% da due punti. E poi ha il 25% da 3, un po' bassa, 3 su 12, 80% ai liberi, 16 su 20, 28 rimbalzi, 10 palle perse. Mentre Milano 55% da 2, meglio rispetto a Brescia, però c'è 17% da 3, quindi anche peggio rispetto alla Germania, 2 su 12 addirittura, solo 2 su 12 dall'arco. Andiamo a vedere i liberi, 6 errori, 10 su 16, 63%, 22 rimbalzi, qui ha recuperato qualcosina ma ne ha sempre 6 in meno rispetto a Brescia, e qui va meglio per le palle perse perché sono la metà della Germania, 5 contro le 10 di Brescia. Si torna in campo per giocare questi ultimi 3 minuti e 40 secondi del terzo quarto, Milano più 3, 52 a 49, Ivanovic, palleggio reiterato. Ancora Ivanovic, vediamo il gioco a due, il blocco, il pick and roll da parte di Miro Bilan, ecco il pallone sotto per il centro croato, semicaccio sul ferro, rimbalzo di Nibo, momento delicato della partita per la Germania, attacca Milano che è avanti di 3, Bolmaro, Ivanovic che marca stretto, Brooks in campo da tempo con 3 falli, ancora Bolmaro, arrivato in punta, 7 secondi per chiudere l'attacco a Milano, ancora Bolmaro, attacca tutti, arresto e tiro, corto, ultimo tocco è di Rivers. Ultimo tocco di Rivers, ma non sono d'accordo i giocatori di Brescia che vogliono un ultimo tocco di Bolmaro. E allora vediamo un po' se si chiede l'Insta Replay. Mi sembra che coach Cotelli non lo chieda. E allora vediamo un po'. Sì, adesso c'è, ecco perché. Adesso c'è un cambio di decisione degli arbitri senza andare all'Insta Replay. Cambio di decisione degli arbitri e palla per Brescia, quindi l'ultimo tocco è stato di Bolmaro, quindi è stata la correzione dopo che in un primo momento il pallone era stato assegnato a Milano. Ivanovic segna e si prende il fallo di Lidei. Ivanovic torna a segnare nel momento peggiore per Brescia, canestro di puro ossigeno questo per la Germania che si riporta a un solo punto da Milano, 52 a 51, secondo fallo di Zach Lidei, ma tiro libero per Ivanovic che può impattare nuovamente la partita a quota 52 a 2,51 dal termine del terzo quarto. Ivanovic 11 punti tutti segnati nel primo tempo, ora può tornare, è tornato a realizzare, si è sbloccato Ivanovic il suo primo canestro del secondo tempo, 2 più 1 fanno 3 ed è parità, 14 di Ivanovic, 52 Brescia, 52 Milano. 2.45 a chiudere il terzo quarto. Ivanovic e poi si porta in marcatura su Schiltz, c'è Bolmaro, marcato da Della Valle, spalla a canestro l'argentino, ancora Bolmaro si gira sotto, pesca Nibo, fallo netto di Bilan che si autoaccusa subito dell'irregolarità commessa. Nibo che aveva preso una gran bella posizione sotto canestro battendo, girando a largo praticamente alle spalle di Bilan, che qui si è fatto sorprendere ed è stato costretto a fermare Nibo con il fallo. 2 minuti 35 secondi al termine del terzo quarto, secondo fallo fischiato a Miro Bilan e c'è Nibo in lunetta, Nibo che il prossimo anno vestirà con ogni probabilità la maglia del Barcellona lasciando l'Olimpia Milano. Pronto Nibo, 52 pari, Nibo sbaglia il primo libero, Milano ne ha sbagliati veramente tanti, questo è il settimo errore dalla lunetta per l'Olimpia ed è il primo di Nibo che fa 1 su 2 e riporta avanti Milano di 1, 53 a 52. Nibo 5 punti, 2 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Ivanovic, pallone schiacciato per Della Valle, Della Valle va da Bilan va da Ivanovic, ancora gioco a due con Bilan che si era fatto sfuggire il pallone, l'ha recuperato, l'ha riconsegnato poi a Ivanovic che rialza la parabola, ma stavolta efficace la difesa di Nibo che gli sporca il tiro e consente a Schiltz di recuperare il pallone sotto canestro. Schiltz sfida Barnell, ancora vuole il contatto Schiltz, poi sotto per Guduric scarico per Bolmaro, libero da tre punti, ritardo Della Valle, sbaglia però Bolmaro che non punisce l'errore difensivo da parte di Brescia che prende il rimbalzo con Barnell che serve Rivers, si butta dentro Rivers, appoggio canestro e fallo, canestro di Rivers e fallo di Nibo, tiro libero supplementare, Brescia torna avanti con grande coraggio, la Germani con personalità non vuole demordere Brescia. Vediamo un po' il canestro di Rivers che sale a quota 11 punti, doppia cifra. Dunque il fallo in realtà non è stato fischiato, ma è uscito Nibo è uscito, è rientrato Diop. Allora gli arbitri hanno soltanto semplicemente convalidato il canestro per interferenza irregolare di Josh Nibo. 54-53, Guduric si butta dentro, supera pure Bilan, appoggio con la mano sinistra in terzo tempo, gran canestro di Marco Guduric, sorpassi e controsorpassi, 54 Brescia, 55 Milano, 6 punti di Guduric, 1 minuto e 20 secondi al termine del terzo quarto. Della Valle per Rivers che attacca l'area, gran palla sotto canestro per Bilan, ma vediamo un po' che è successo, il canestro non è valido, non è buono il canestro di Brescia perché c'è fallo in attacco fischiato a Rivers, sfondamento, terzo fallo di Rivers e allora vanificata questa giocata, gran presa di posizione da parte di Usman Diop che si è davvero beccato questo fallo con grande astuzia, terzo fallo di Rivers e palla persa per Brescia, e se Milano ha sbagliato troppi tiri liberi Brescia sta perdendo troppi palloni, 11-11, attenzione perché in gara 1 ne ha persi 14 e con Milano andare in doppia cifra a livello di palle perse è un rischio che poi si paga a caro prezzo. Fallo alla difesa di Brescia nel frattempo, 68 secondi al termine del terzo quarto, David Corno, primo fallo per lui, manda in lunetta Usman Diop, entrambe le squadre sono in bonus, Diop in lunetta, vediamo un po', 2 su 4 dalla lunetta, non è certamente la specialità della casa dell'ex centro di Sassari. Diop si concentra e segna però il primo, Diop, più 2 Milano, ancora Diop, secondo tiro libero per lui, 7 punti di Usman Diop, è un ottimo contributo, sia in attacco sia in difesa, Usman Diop 2 su 2, 8 punti per lui, diventa il miglior marcatore di Milano insieme a Ellis, ed ora sono nuovamente 3 i punti di vantaggio dell'Olimpia, 57-54, ultimo minuto che inizia in questo momento del terzo quarto. Della Valle che continua a palleggiare e poi si mette in proprio da 3 punti, Amedeo Della Valle pareggia ancora alle sorti del match e sale a quota 18 punti per Della Valle, miglior marcatore della partita. Vediamo l'attacco di Milano, parità a quota 57, Guduric, Pippo Ricci da 3, vuole rispondere a Della Valle e risponde Pippo Ricci da 3 punti in questo duello tutto azzurro, 60-57, ha segnato Pippo Ricci, 7 punti, la migliore stagione a livello offensivo di Pippo Ricci, manda a vuoto a Polmaro Della Valle, ancora da 3 Della Valle, ancora da 3 Della Valle, abbiamo detto, lui quando vede Olimpia Milano e ci ha pure giocato con questa squadra, si esalta e lo ha detto anche in conferenza stampa a termine di gara 1, 21 punti per ADP. 60 pari, ultimo secondo, Guduric da 3 sul ferro, Bolmaro non c'è più tempo, termina il terzo quarto, un terzo quarto bellissimo, 60 pari tra Brescia e Milano, Brescia che non molla, Milano che non molla perché vuole andare 2-0, Brescia vuole restare in scia, riaprire la serie e portarsi 1-1 e intanto è 60 pari, ultimo mini intervallo al Pala Leonessa tra Germani Brescia e Olimpia Milano, studio.

0: 8:31 The Colors Rolling Stones, l'appuntamento con Onda Verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Le 21:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, il traffico è rallentato per lavori tra Bivio 1, variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, coda a tratti per il traffico intenso. Raccordo Casalecchio, a Bologna Casalecchio in uscita in entrambe le direzioni, la coda è per traffico intenso. Tratto urbano della A24 tra Portonaccio e il Bivio A24 tangenziale est di Roma verso la tangenziale est, la coda è per la viabilità esterna congestionata. Sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, la coda è a causa di un veicolo fermo. A29 Palermo Mazara del Vallo tra l'allacciamento Punta Raisi e 2,5 km dopo Capaci Isola delle Femmine ci sono code in direzione di Palermo. Uno sguardo alla viabilità ordinaria e concludiamo. Sulla statale di Val di Trebbia tra incrocio Quadrelli e incrocio variante di Rivergaro il traffico è bloccato per un incidente in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
0: 21:33 minuti, la regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione con noi, Marco Mascia alla console, ricaricate le pile, ora è tempo di gustarci tutto d'un fiato l'ultimo quarto della sfida tra Brescia e Milano. Pile ricaricate anche per Massimo Barchesi, credo, perché oggi sembra una partita veramente sul filo, a te.
3: Sta diventando una corrida, Giovanni, appena iniziato da 1:02 l'ultimo quarto con Bolmaro che ha realizzato il canestro del vantaggio dell'Olimpia Milano in contropiede 62-60, poi però sulla rimessa gli arbitri hanno fischiato un antisportivo a Brooks ed è quarto fallo su Barnell e quindi si andrà in lunetta. Nel frattempo sono a lista replay gli arbitri perché è stato richiesto dalla panchina di Milano, da Peppe Poeta, questo challenge e vedremo un po' quale sarà la decisione degli arbitri, se confermeranno l'antisportivo a Brooks, perché in pratica sulla rimessa c'era stato un contatto tra Brooks e Parnell, ma sinceramente vediamo un po' se verrà confermato questo fallo antisportivo, piuttosto dubbio. Vediamo che succede con intanto Milano che si è portato avanti 62-60 con Bolmaro che sale a quota 8 punti e quindi raggiunge Ellis e Diop. Allora, ecco, infatti non è fallo antisportivo, mi sembrava strano, mi sembrava molto esagerata questa decisione da parte degli arbitri. Fallo semplice, fallo giudicato semplice, però è sempre resta quarto fallo per Armani Brooks. Milano più 2, 62-60 e palla per Brescia con Mobbio e quindi il challenge se l'è giocato alla stragrande Milano, ma aveva tutte le ragioni del mondo a nostro avviso. Pallone per Cuorno. Cuorno contro Schilz, viene superato Schilz dalla velocità di Cuorno, alza la parabola, sbaglia, poi c'è il rimbalzo di Milano, ancora Diop, determinante Usman Diop in questa gara 2. Bolmaro in palleggio, occhio all'argentino, ecco Diop per Guduric, finta la tripla su Cuorno, poi rientra, va al centro, si sposta, Guduric alza la parabola, stoppatona da parte di Momondur, palla per Milano che ha ancora 6 secondi per chiudere il proprio attacco, 8:31 invece ne mancano al termine della partita con l'Olimpia avanti 62-60, Olimpia che vuole il 2-0, Brescia l'1-1 e poi da mercoledì si andrà al forum per gara 3. Bolmaro, Schitz si libera da 3 punti, cortissimo, poi però non riesce a controllare il rimbalzo Mobbio, Guduric, extra possesso per Milano, Bolmaro manda sulla sinistra Schitz, 1-1 di Bolmaro, fallo di Della Valle e abbiamo già intuito che Leandro Bolmaro si è caricato sulle spalle l'Olimpia in quest'ultimo quarto. Vediamo Della Valle, terzo fallo, palla ancora per Milano. Bolmaro 20 punti in gara 1, 8 fino a questo momento, ma sta giocando da leader. ancora una volta Leandro Bolmaro, miglior difensore del campionato, ma direi anche miglior leader del campionato, senza ombra di dubbio. Guduric, eccolo Bolmaro ancora, il consegnato per il serbo. Guduric, in marcatura c'è Della Valle, deve fare attenzione perché ha tre falli. Poi Diop, scarico per Schiltz all'angolo, una finta su Barnell, passo indietro, Schiltz da tre, sbaglia, rimbalzo però è per Milano, credo, sì, palla per Milano, ultimo tocco ad Indur, ancora Milano, molto più presente a rimbalzo la formazione di Beppe Poeta in questo finale di partita dopo il dominio del primo tempo da parte della Germania. Guduric, rimessa per Bolmaro, preso da Della Valle. Bolmaro spalla al canestro, in post basso, arriva per il blocco Diop. Bolmaro dalla lunetta, il suo tiro, sbaglia però Bolmaro e altro tocco di Indur e altra palla per Milano. E Brescia non riesce più a catturare i rimbalzi in questa fase decisiva della partita. Andiamo un po' a vedere il conto totale. 32 Brescia di rimbalzi, ecco qua Milano è arrivata. Milano è arrivata al 32 e qui dorme Brescia sulla rimessa. Arriva Schiltz che appoggia il più 4 ed è anche il massimo vantaggio per Milano. 6-4, 6-0. Schiltz sale a 8 punti pure lui, quasi tutti a 8 sono i giocatori di Milano nel tabellino. Ivanovic, 7 minuti e mezzo al termine. Ivanovic gioca a 2, Bilan con la mano destra segna. Bilan, canestro importante, molto importante per Brescia che resta lì in scia. 8 punti tanto per cambiare pure per Bilan. 64 Milano, 62 Brescia. L'anticipo di Barnell su Schiltz, Barnell in campo aperto, la stoppata irregolare di Bolmaro, canestro convalidato, parità. Canestro convalidato a Jason Barnell e siamo di nuovo in parità al Paraleonessa. Barnell 6 punti, 6-4, 6-4, non è il risultato di una partita di tennis ma il parziale del Paraleonessa, 64 pari. Attenzione a Guduric, Guduric contro Ivanovic, poi Bolmaro, blocco Diop, Bolmaro fino in fondo, sbaglia sulla difesa di Bilan, rimbalzo di Barnell, che partita, fallo, Guduric, fallo, fallo su Ivanovic, vorrebbero il tiro i giocatori di Brescia, vorrebbero i liberi, vediamo la decisione, sì, sono due tiri liberi, non la prende bene Beppe Poeta. Non la prende bene nemmeno Pippo Ricci e nemmeno Guduric, che si è beccato il terzo fallo. Tiri liberi alla fine per Brescia, 64 pari, reazione. Ma sta reagendo veramente alla grande Brescia, davvero encomiabile la prestazione della formazione di Matteo Cotelli con tutto quello che si dice intorno alla squadra. Cotelli ci ha detto al termine della partita, al termine di gara 1, non sappiamo nemmeno quello che abbiamo fatto in questi giorni per preparare gara 1, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori dall'esterno su questa possibilità del trasferimento del titolo da Brescia a Roma, la sponda della Roma di Paul Matiasic, e quindi chiaramente in un clima del genere le partite non si preparano nel migliore dei modi, ma dobbiamo applaudire veramente la Germani, perché nonostante tutto quello che ruota intorno al club lombardo ha reagito benissimo. Brescia, che ormai è una realtà ben consolidata della pallacanestro italiana, è ormai fissa tra le prime quattro, l'anno scorso è arrivata in finale, quest'anno ci sta provando con tutte le difficoltà del caso. Vediamo Ivanovic, tiri liberi, il primo è sbagliato però da Ivanovic, sbaglia Ivanovic. Insomma, parliamo di un giocatore che dalla lunetta ha l'80,5% in campionato, un signor tiratore a cronometro fermo. Nikola Ivanovic che fa 1 su 2. Ne ha un altro, perché il tiro era da 3. Ivanovic intanto ha riportato Brescia avanti di un punto. Ivanovic 2 su 3, 66 Brescia, 64 Milano. Ivanovic 16 punti, il migliore della Valle con 21. Più 2 Brescia, parziale aperto di 6 a 0 per la Germania. 6 minuti e 48 secondi al termine. Bolmaro, grande partita, gran finale in arrivo. Bolmaro, arresto e tiro. Questo pallone si vedeva occhio nudo durante la parabola che sarebbe finito dentro. Parità, 66 pari, Bolmaro. Bolmaro, eccolo qua, primo giocatore di Milano ad andare in doppia cifra, non poteva che essere lui, 10 punti. Palla per Brescia, Della Valle davanti alla nostra postazione, 6 minuti e 36 secondi al termine, 66 pari al Paraleonessa. Barnell, Barnelle, Brescia si gioca tutto in questi ultimi 6 minuti e mezzo. Pippolic anticipa, ma poi si fa soffiare il pallone da Ivanovic, scarica Della Valle, manda vuoto Bolmaro, da 3 punti Della Valle sul ferro, vola Diop, vola Bilan, vola Diop e la palla di Diop. Che duello a rimbalzo tra i due colossi, i due centri, palla per Milano, parità 66, Bolmaro, ancora Bolmaro, e giustamente lascia in campo Diop, Peppe Poeta, ancora Bolmaro, Bolmaro, Bolmaro, c'è Guduric all'angolo, c'è Pippo Ricci, spara da 3, cortissimo però, cortissimo, fallo di Diop su Bilan, proteste di Diop, arriva pure

prima di Diop fino a un minuto fa. Non può fare questi gesti Osman Diop. Gli arbitri non so se è assurdo se non hanno visto. Qui è un intervento da espulsione. Quello di Diop è un intervento da espulsione. Vediamo che succede. Partita incandescente al Paralimpico Selarite, non so come fa Matteo Cotelli, coach di Brescia. Testata di Diop a Della Valle. Vediamo un po' gli arbitri, stanno parlando in campo e credo che andranno a lista replay perché è stato brutto il gesto di Diop. Intanto il cronometro segna 5 minuti 59 secondi al termine della partita. Vediamo un po', si va a rivedere il tutto. Si va a rivedere il tutto, vediamo un po' quale sarà la decisione. Nel frattempo a Diop è stato fischiato il terzo fallo, ma il peggio l'ha commesso dopo. Il peggio l'ha commesso dopo, vediamo un po', ecco, vediamo un po' che succede. Stiamo rivedendo da un monitor, vediamo un po' che è successo, se gli arbitri daranno fallo, l'espulsione per gesto violento a Usman Diop. Vediamo un po', ecco qui che parlottano i due, e arriva la testata, e arriva la testata di Diop, e arriva la testata di Diop, e questo è un gesto d'espulsione per condotta violenta. Io credo che ci sia ben poco da fare perché le immagini, ma già dal vivo, come vi abbiamo raccontato, sono state talmente chiare ed evidenti. E si sta rovinando, rischia di aver rovinato un'ottima prestazione Usman Diop. Stanno guardando ancora gli arbitri al monitor e tra poco prenderanno la decisione. 5 minuti 59 secondi al termine di una partita accesissima, 66 pari tra Brescia e Milano, con Milano avanti 1-0 nella serie dopo aver vinto qui al Pala Leonessa due giorni fa, una netta vittoria 88-72. Questa è una decisione importante da prendere, gli arbitri ci pensano, continuano a visionare le immagini che sinceramente mi sembravano molto chiare, mi sembrava molto chiaro quanto accaduto in campo. Allora vediamo un po' che succede, eccolo là, c'è il fallo, è espulso Diop, ma non c'è nulla da discutere, decisione sacrosanta, espulso Usman Diop. È caduto nel tranello Usman Diop, si è fatto prendere dalla foga, è caduto nel tranello della tensione. Usman Diop che abbandona il parquet in questo momento e ora è nel sottopassaggio del Pala Leonessa dritto negli spogliatoi, 66 pari, espulso Diop, testata su Della Valle. E allora vediamo, nel frattempo c'è però Guduric che è in lunetta perché c'è stato fallo tecnico fischiato a Della Valle anche nel frattempo, in tutto il bailam che è successo. Guduric piazza il tiro libero e riporta Milano avanti 67-66 e poi si va dall'altra parte con Della Valle in lunetta, ovviamente Della Valle in lunetta. Della Valle attenzione perché ha 4 falli con questo tecnico. Successo veramente di tutto in questa fase caldissima della partita. Vediamo Della Valle, 21 punti, di gran lunga il miglior marcatore del match, segna il primo e siamo di nuovo pari a 67. Della Valle 22, Della Valle ancora in lunetta, 5 minuti 59 secondi al termine di una partita tesissima. Segna pure questo Amedeo Della Valle e palla ovviamente per Brescia, 68-67, Della Valle 23 punti per Della Valle. Allora finalmente si torna a giocare dopo un momento di totale nervosismo e confusione. Ivanovic per Bilan, 5 minuti e 58 secondi al termine, Brescia avanti di 1, ancora Bilan, Della Valle taglia, Della Valle alza la parabola, Della Valle sbaglia, Bolmaro e poi Schiltz a rimbalzo, Schiltz corre, Guduric sotto, Mibo schiacciata, avanti Milano, di nuovo di 1, 69-68, chiaramente ora Mibo in campo con Diop che è stato espulso. Mibo 7 punti per lui, 2 falli. Ma Diop si era comportato davvero molto bene, ha rovinato tutto con quel brutto gesto. Vediamo Bilan, il suo classico tiro, una mano,

0: 90-69, torna avanti Brescia, più uno, Miro Bilan, 10 punti come in gara 1. Pallone per Milano, Bilan che ha 10 punti sul referto e 6 rimbalzi. Bolmaro, raddoppiato da Bilan, marcato da Della Valle, Bolmaro si alza, cortissimo, cortissimo Bolmaro, rimbalzo di Della Valle che vuole correre, Della Valle poi per Ivanovic, linea di fondo, scarico, arriva Andur, scarico, Della Valle deve ricominciare tutto, rientra bene in difesa Milano, ricomincia l'attacco di Brescia, 12 secondi per tirare, Bilan, ancora Bilan, marcato da Pippo Ricci che spende fallo, fallo di Pippo Ricci e va in lunetta Bilan perché Milano è in bonus, 70 Brescia, 69 Milano, tiri liberi per Miro Bilan che questa sera a cronometro fermo a 4 su 4, un punto di vantaggio. E allora adesso rientra Armani Brooks gravato di 4 falli, pure lui esce Guduric con 4 falli, Milano a Brooks e dall'altra parte invece c'è Della Valle. Deve fare molta attenzione a Matteo Della Valle perché è l'uomo cardine dell'attacco di Brescia. Bilan, primo libero della serata, sbagliato dal centro croato, ex Dinamo Sassari. Siamo fermi 70-69 per Brescia, seconda opportunità per Miro Bilan, a segno, più due Brescia, 71-69, con il cuore la Germania lì a lottare, 11 punti per Miro Bilan, attacca Milano, 4-40 al termine, Bolmaro, Ricci, ancora Bolmaro, in punta, distante Della Valle, Schiltz in ritardo, Ivanovic, Siobhan Schiltz da tre, riporta avanti Milano, occhio al finale di Siobhan Schiltz. Schiltz, 11 punti, più 1 Milano, 72-71, 4-18 a termine, Della Valle per Bilan, ecco il gioco a 2, Ricci in marcatura su Miro Bilan che lo porta sotto canestro, Ivanovic si libera per la tripla, Nikola Ivanovic da 3 e riporta Brescia avanti, 74-72, Ivanovic 19, Della Valle 23, sono i due che stanno tenendo a galla Brescia, avanti di 2, Schiltz marcato da Ivanovic, 3-50 al termine, partita meravigliosa, sbaglia Schiltz, recupera palla Della Valle, Della Valle, Barnell si ferma, Barnell potrebbe cedere Andur, eccolo Andur sotto canestro, a largo Della Valle, manda vuoto Nibo, da 3 punti Della Valle, a metà Della Valle, time out Peppe Poeta, più 5 Brescia, Della Valle, scatenato contro la sua Milano, ex Milano, 26 punti per ADB, time out chiamato da Peppe Poeta, 77 Brescia, 72 Milano, Della Valle 26 con 4 su 10 da 3, 4 su 6 da 2, 6 su 7 ai liberi, 4 rimbalzi, un leader assoluto Amedeo Della Valle, lo ricordiamo per quei pochi che non lo sanno, uscito dall'università di Ohio State nel 2014, cresciuto lui negli Stati Uniti, MVP della finale di Coppa Italia del 2023, vinta da Brescia sulla Virtus Bologna, ha vestito anche le maglie di Reggio Emilia, Gran Canaria, Buducnost, oltre a quella, come ha detto più volte, dell'Olimpia Milano, e tra l'altro si è dato anche al 3x3 a Amedeo Della Valle, ha vinto la medaglia di bronzo agli europei. È insomma una delle figure più importanti della nostra pallacanestro, rientrata anche in nazionale. Tornano in campo le squadre, 77 Brescia, 72 Milano, 3 minuti, 38 secondi al termine di una partita stupenda, stupenda davvero, soprattutto in quest'ultimo quarto, una vera partita da playoff, queste proprio sono le partite da playoff. Si gioca con Milano che deve ricominciare una nuova rimonta dopo che aveva messo la faccia avanti e se l'ha portata avanti anche di 4 lunghezze ed ora ne deve recuperare 5 a 3 minuti e mezzo dal termine. Siobhan Schiltz per Bolmaro, la difesa strenua di Brescia, Brooks da 3 punti, errore, rimbalzo Barnell e Brooks non benissimo da 3 questa sera, vediamo un po', 1 su 6 Brooks, attenzione, fallo a metà campo di Brooks proprio, attenzione, quinto fallo di Brooks, serataccia per l'MVP del campionato, esce dalla partita, una partita incolore per Armani Brooks, partita incolore, 1 su 6 da 3 e soltanto 5 punti, per Brooks, sotto media, visto che lui è uno da quasi 16 di media. E Ivanovic però, non sfrutta, sbaglia il primo tiro libero, 3 minuti 18 secondi al termine della partita, 77 Brescia, 72 Milano. Secondo libero per Ivanovic. Ivanovic che va per il ventello, ma non ci arriva perché fa 0 su 2. 0 su 2 Ivanovic, letale questo 0 su 2. Era una ghiotta opportunità per il più 7, dall'altra parte Schiltz. Scarica, Bolmaro, marcato da Della Valle, lo attacca perché ha 4 falli, scarico all'angolo, Guduric, 3 punti, sbaglia Guduric, rimbalza lungo di Milano, Schiltz, finta la tripla, gli arriva addosso Dur, e allora c'è Bolmaro che riattacca Della Valle che gli sta alla larga, sbaglia pure Bolmaro, Della Valle rimbalzo. Della Valle rimbalzo, Milano molto imprecisa in questo finale di partita e sta dando la grande chance a Brescia, che deve cercare di sfruttarla a tutti i costi per riaprire la serie, per portarla in parità. Ancora Della Valle, fa fuori Guduric, scarica per Ivanovic, liberissimo dall'angolo, sbaglia da tre, rimbalzo di Schiltz dopo il tocco di Nimbo, fallo a metà campo di Barnell, fallo di Barnell, ma solo il terzo fallo di squadra per Brescia, il secondo di Barnell, 2:32 al termine, 77 Brescia, 72 Milano. Milano si è un po' fermata dopo la tripla di Schiltz e poi ha incassato un 6-0 da Brescia. Vediamo Guduric, rimessa a Milano, 2 minuti e mezzo al termine, Bolmaro, Guduric, ancora Guduric in palleggio, si allarga Schiltz, ora cambio difensivo, vediamo Barnell su Guduric, step back, Guduric lunghissima la tripla, ma c'è il rimbalzo da parte di Nibo, il fallo di Nibo, fallo in attacco di Nibo, fallo di Nibo, il terzo su Bilan che si avvia in lunetta. Si avvia in lunetta Miro Bilan, 77 Brescia, 72 Milano. Milano ha perso completamente la bussola in attacco. Miro Bilan, che chance che ha Brescia. Grande cuore, la leonessa d'Italia. Il ruggito di Brescia in questa gara 2. A segno Miro Bilan, più 6, 78-72. Brescia, che lo ricordiamo, ha battuto Milano in entrambe le gare di campionato, poi ha perso la finale di Supercoppa e la semifinale di Supercoppa contro l'Olimpia, 1 su 2 Bilan, 78-72, due possessi di vantaggio per Brescia, 12 punti per Bilan, che anche se rimbalzi attacca Milano, un attacco molto importante, fallo su Guduric di Ivanovic, che ha preso pure una botta all'occhio destro, 2 minuti 3 secondi, quarto fallo di squadra, terzo di Ivanovic, 2 minuti 3 secondi al termine, si rialza Ivanovic, 78 Brescia, 72 Milano, 2 minuti 3 secondi al termine, vediamo, quindi non ci sono tiri liberi ancora per l'Olimpia, ma vediamo gli arbitri nuovamente all'Instant Replay per giudicare se si tratta di un fallo antisportivo, vediamo un po' che succede qui. Ecco, non tanto di Ivanovic, ma qui vediamo, stiamo rivedendo un po' da lontano a dire la verità, da un monitor, la sbracciata di Guduric su Ivanovic. Cosa è successo? Che gli arbitri hanno fischiato fallo a Ivanovic, ma su segnalazione da parte dei giocatori bresciani della panchina, a cominciare da coach Cotelli, stanno valutando una sbracciata di Guduric ai danni dello stesso Ivanovic. E allora, che decisione viene presa? È fallo antisportivo a Guduric. Ecco la decisione che può risultare pesantissima, e anche qui siamo d'accordo con gli arbitri, ingenuità, e questa ingenuità non possono essere commesse da un veterano dei parquet come Marco Guduric, vincitore dell'Eurolega un anno fa con il Fenerbahce. Decisione pesante anche questa, quindi antisportivo a Guduric su Ivanovic, che è già pronto in lunetta con i tiri liberi. Gli arbitri allontanano i giocatori fuori dall'area pitturata, e allora tiri liberi. Vediamo Ivanovic, 2 minuti e 3 secondi, Ivanovic che segna il primo. Segna il primo Ivanovic, seconda opportunità per il Montenegrino, 79-72, l'allungo di Brescia in questo finale Milano ha segnato solo 12 punti fino a questo momento, 80-72, 2 su 2 di Ivanovic, 21 punti per il Montenegrino, che ora è pronto a ricevere il pallone per rimetterlo in campo, perché la palla è di Brescia dopo l'antisportivo fischiato a Guduric, che se ne ritorna in panchina pure lui con 4 falli. Rientra qui Nellis, ma la situazione ora è delicata per Milano, che è sotto di 8 punti a 2 minuti e 3 secondi dal termine. Che cuore la leonessa Ivanovic. Vediamo un po', attenzione, 5 secondi, si libera del pallone in tempo Ivanovic, Barnell, pallone per Ndur, da questi a Ivanovic, 6 secondi per chiudere l'attacco, a disposizione la Germani, Ivanovic da lontanissimo, niente, prende tabellone, si era visto, occhio nudo, rimbalzo di Quinellis, poi vola Bolmaro, c'è fallo in attacco di Nibo, che nel tentativo di aprire un'autostrada a Leandro Bolmaro ha commesso fallo sul blocco.
1: Approfittiamo per dire che naturalmente per consentire il finale a Massimo Barchesi slitterà di qualche minuto la messa in onda del giornale radio delle ore 22, ma alla sirena, proprio alla sirena, Massimo, risultato finale e linea allo studio, vai!
0: Perfetto Giovanni, un minuto e mezzo al termine, quarto fallo anche di Nibo, Della Valle per chiuderla sul ferro da tre, rimbalzo che è di Milano, rimbalzo di Milano perché l'ultimo tocco è di Ndur, ma mancano soltanto 86 secondi alla fine, time out chiamato da Peppe Poeta, 80-72 più 8 per Brescia, Milano che è crollata a sorpresa dobbiamo dire, in quest'ultimo quarto soprattutto ha spadellato l'Olimpia con delle conclusioni completamente sbagliate, Brescia tira col 47% da 2, col 33% da 3, 74% ai liberi, 25 su 34, poi ci sono 37 rimbalzi e 11 palle perse, Milano 51% da 2 e qui 4 su 23 da 3, 17%, uno dei motivi per i quali Milano probabilmente perderà questa partita, 67% ai liberi, 39 sono i rimbalzi e sono anche due in più, è passata avanti Milano nel conto dei rimbalzi su Brescia e le palle perse dell'Olimpia sono esattamente, vediamo un po', 8 palle perse, ma ricordiamo l'episodio forse chiave del match, l'espulsione di Ousmane Diop sul 66 pari per la testata ai danni di Amedeo Della Valle e poi il quinto fallo di Armani Brooks. 1 minuto 26 secondi al termine, 80 Brescia, 72 Milano. Domani ricordiamo gara 2 alla Virtus Arena tra la Virtus Bologna, campione d'Italia in carica, e l'Umana Reyer Venezia, che ha sbancato proprio il parquet bolognese ieri vincendo 91-83. Vediamo Ellis, Ricci, Bolmaro dall'angolo, da 3 punti, Bolmaro da 3, la classe dell'argentino, non molla. Bolmaro 80-75 più 5 Brescia, 13 di Bolmaro, occhio al pressing, alla difesa allungata di Milano, se la cava bene Brescia, Della Valle 1 minuto 7 secondi al termine, Della Valle contro Bolmaro, ancora Della Valle per Ndur vuole Bilan, marcato da Ricci, lo sta marcando da parecchio, ancora Bilan, si gira, sbaglia, poi Ndur col tappino riuscito, ma recupera ancora il senegalese il pallone, extra possesso Brescia, 50 secondi al termine, 8 solo per attaccare, Della Valle tirerà da metà campo, immagino, vediamo un po' a tempo per avvicinarsi, eccolo il tiro da tre che non prende nulla, recupera il pallone Schiltz, corre Milano, affretta Milano, c'è Lidei dall'angolo, arriva Ivanovic col fallo ed è solo tiri liberi, questa partita non è affatto finita. 80-75, Lidei lunetta con i liberi a 35 secondi 8 decimi dal termine. Tiri liberi per Zach Lidei, un fantasma dobbiamo dire Lidei in questa partita. Vediamo un po', a due tiri pesantissimi, due soli punti per l'ex giocatore di Partizan Olympiacos e Žalgiris. Segna il primo, terzo punto della sua partita, meno 4 Milano. 80-76, seconda opportunità per Lidei e poi palla Brescia. Zach Lidei guarda il canestro, la sua concentrazione ed è errore, rimbalzo di Brescia di Ivanovic, e c'è fallo di Milano di Schiltz, credo, erano andati in due, Ellis e Shields, fallo che viene assegnato a Scevo Shields, secondo fallo per Shields, tiri liberi Ivanovic, 31 secondi 6 decimi al termine, 80 a 76 per Brescia, e Lidei che non è riuscito nemmeno a capitalizzare il 2 su 2 a certificare la sua serataccia. E invece c'è Ivanovic dall'altra parte, pronto con i tiri liberi, 21 punti per Ivanovic, 26 per Della Valle. Ivanovic che in questa serata è andato più volte in lunetta, segna il primo ed è 10 su 14 dalla lunetta per il montenegrino, 81 a 76. Ivanovic, seconda opportunità, poi forse time out di Pepe Poeta, vediamo, 2 su 2 e arriva il time out di Pepe Poeta, 82 a 76, 2 su 2 di Ivanovic, 82 Brescia, 76 Milano, 31 secondi e 6 decimi al termine della partita, con Milano che certamente andrà nella metà campo avversaria con 14 secondi a disposizione per tirare e per cercare di costruire un tiro o rapido o forse meglio ancora provare la tripla per portarsi a un solo possesso di distacco e per poi osservare quello che accadrà nel possesso successivo per la Germania Brescia. 82 a 76, comunque veramente, ma non dico nemmeno che siamo sorpresi dalla prestazione di Brescia, perché questa è una squadra indomabile, d'altronde la Leonessa d'Italia veramente si sta comportando da tale e ha reagito veramente alla stragrande dopo la brutta prova offerta in gara 1, e Milano ha dato una severa lezione grazie soprattutto alla sua fisicità, con Brescia che ha retto praticamente per metà partita per poi crollare sotto i colpi di Brooks e soprattutto di Bolmaro. Si torna in campo invece stasera veramente una squadra vera, la Germani che sta lottando, è avanti di 6, Milano come previsto va nella metà campo avversaria, 14 secondi per attaccare, 31 al termine della partita. Bolmaro, Quinn Ellis, deve sbrigarsi Milano, Ellis vuole layup da 2, viene stoppato da Dur e poi c'è il fallo di Pippo Ricci, ha scelto la soluzione più semplice, la formazione di Pepe Poeta, ma ha sbagliato perché è andato Dur praticamente nella morsa, Ellis nella morsa di Dur che lo ha stoppato agevolmente, e Momo Dur va in lunetta per i tiri liberi che possono chiudere il confronto e portare Brescia sull'1-1 nella serie. Se sarà 1-1 sarà garantita anche gara 4 che si giocherà venerdì 5. Dur si giocherebbe venerdì 5, aspettiamo, perché Dur sbaglia il primo tiro libero, ne basterebbe uno alla Germania in teoria perché si porterebbe a 3 possessi di distacco. Momon Dur, tanti tiri liberi sbagliati abbiamo visto in una serata di totale tensione al Pala Leonessa. Dur, vediamo Ondur, e sbaglia pure questo Ondur, non è finita, Bolmaro da 2, va dentro, sbaglia, tiri liberi, fallo, Milano non ha capito che è sotto di 6 e continua ad attaccare da 2, ad andare sotto canestro, intanto il tempo passa, 19 secondi al termine della partita, tiri liberi Bolmaro, 82.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. La guerra in Medio Oriente in primo piano mentre le forze israeliane avanzano in Libano e stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran con le parti che alzano la posta in gioco.
3: L'Iran potrebbe essere pronto a lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio contro Israele e altri paesi del Medio Oriente dopo aver rapidamente disseppellito i suoi arsenali sotterranei. Lo rivela la CNN che parla di 50 tunnel riaperti su 69 in 18 basi missilistiche dopo aver analizzato immagini satellitari e cita alcuni esperti secondo i quali questa sarebbe la dimostrazione dei limiti della strategia dei bombardamenti israelo-americani. I mediatori nel frattempo continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump e la Casa Bianca sarebbe in attesa della risposta di Teheran alla controproposta americana che potrebbe arrivare entro 3 giorni. Per ora la guida suprema Khamenei non ha ancora replicato. In serata sono anche circolate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo di Teheran. Sul fronte libanese, uno dei temi delle trattative tra Iran e Stati Uniti, Israele penetra sempre più in profondità. 26 anni dopo torna a conquistare il castello di Beaufort, ben oltre il fiume Litani, considerando campo di battaglia un'area fino a 50 km dal confine, nel tentativo di tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il sospetto caso di Ebola a Cagliari. Sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente in Sardegna rientrato da Kinshasa con i sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste e monitorano la situazione, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere rischi per la popolazione. Proseguono in provincia di Cuneo le complesse operazioni di soccorso per liberare uno speleologo rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. L'uomo è cosciente e assistito dai sanitari del soccorso alpino, ma un grosso masso gli blocca una gamba. I tecnici stanno lavorando per frantumare la roccia e ampliare alcuni passaggi della cavità. Sul posto oltre 40 specialisti, le operazioni potrebbero proseguire per tutta la notte. Grave incidente stradale in provincia di Foggia, un 16enne morto quando l'auto con a bordo 5 minorenni è finita contro un guardrail dopo aver cercato di sfuggire a un posto di blocco. Episodio analogo sul litorale romano.
4: Una tranquilla domenica di festa per l'arrivo del Giro d'Italia a Ostia è stata segnata dalla pericolosa corsa in auto di due presunti banditi inseguiti dalla polizia che hanno investito e ferito per fortuna lievemente due ragazze. Sono fuggiti davanti all'alt degli agenti per un controllo di routine. Immediatamente è iniziato l'inseguimento dell'auto sospetta che, non curante della presenza di numerosi pedoni, ha attraversato le vie parallele a lungomare. Durante la rocambolesca fuga l'auto ha investito due ragazze. Soccorse e subito portate all'ospedale Grassi, per fortuna hanno subito solo escoriazioni. Il veicolo spinto ad alta velocità in un orario in cui molti bagnanti stavano raggiungendo le spiagge avrebbe anche potuto uccidere. La corsa dell'auto si è arrestata dopo circa 4 chilometri in via Capo Sperone, dove si è scontrata con la macchina della polizia. Nel veicolo sono stati rinvenuti arnesi da scasso. I due giovani a bordo sono stati arrestati. Si stanno esaminando le immagini riprese da alcune telecamere della zona. Sara Verde, GR1.
2: Nuovo episodio di violenza di genere in provincia di Rovigo. Una donna è stata accoltellata dal convivente all'interno di un campo nomadi. Ricoverata in ospedale dopo un intervento chirurgico, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo fuggito dopo l'aggressione è stato rintracciato alcune ore più tardi con una ferita alla gola, forse autoinflitta, indagato per tentato omicidio. Operai trattati come schiavi nel cantiere del consolato americano di Milano è stato fermato all'aeroporto di Bergamo il manager turco della società impegnata nei lavori, indagato nell'inchiesta sul presunto sfruttamento dei lavoratori. Secondo la procura stava cercando di lasciare l'Italia dopo le irregolarità emerse nei controlli. È stato bloccato mentre era in partenza per Istanbul con la famiglia. E chiudiamo parlando del ponte del 2 giugno, primo banco di prova per il turismo estivo. Tanti hanno scelto il mare, allora sentiamo com'è andata la domenica a Pizzo in Calabria.
0: Acqua era fredda?
1: No, si sta bene.
0: Un tuffo dove l'acqua è più blu e anche se ancora non è caldissima, non importa. C'è chi ne sentiva proprio il bisogno e chi inizia adesso e non smette più.
5: È iniziata l'estate?
6: È iniziata ufficialmente, sì. Bagno bellissimo, poca gente, acqua cristallina.
7: Io fino a dicembre faccio bagni. In questa baia è l'acqua più calda di tutta la Calabria.
0: Pizzo in stato di grazia, non solo la marina con la brezza che attenua le temperature e il mare calmissimo, la piazza a punta, il castello e una giornata tranquilla di inizio estate. La porta è il ponte del 2 giugno per gli italiani, mentre dall'estero c'è chi è già proprio in vacanza.
8: People are really lovely here.
0: Le persone sono molto carine qui, ombrellone e gelato per colazione e si va.
8: How you said it for breakfast, so.
0: E a proposito di gelato, il tartufo qui può fare da colazione, pranzo e cena.
9: La colazione dei campioni?
10: Sì, soprattutto quello al purgatorio che c'è anche il liquore dentro, è spettacolare.
11: Faremo molto probabilmente.
12: Rai Radio 1 Sport.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile, facile. Poche parole, troppe seghe mentali.

sfigato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: con te è...
1: Profondità, bloccato da un masso e ferito ad un piede. Corsa contro il tempo per riportarlo in superficie. Mobilitate squadre di Piemonte, Liguria e Lombardia. Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. L'esercito conquista il castello conteso di Bufor e avanza per isolare Hezbollah. Consiglio di sicurezza ONU su richiesta di Parigi. USA e Iran, condizioni più dure nella controproposta di Trump per la pace nel Golfo. La risposta di Teheran attesa in tre giorni, ma gli Ayatollah avvertono delle promesse del nemico, non ci fidiamo più. Vicenza, bottiglie incendiarie davanti all'abitazione del cronista che difese Don Patriciello. Lettera di minacce anche contro il parroco di Caivano e la premier Meloni che dice attacco irricevibile alla libertà di stampa. L'inchiesta sul cantiere del nuovo consolato americano a Milano, fermato in aeroporto, un manager turco indagato per caporalato, stava fuggendo a Istanbul con la famiglia. Autostrade, da oggi i rimborsi per code e cantieri. Con ritardi di oltre 3 ore sarà restituito l'intero pedaggio. 100 anni di Marilyn Monroe. Un secolo fa nasceva l'attrice, poi divenuta leggenda. Una vita tra grandi successi e amori infelici. Ciclismo, Roma in corona Vingegaard. Il Giro d'Italia è suo, successo azzurro nell'ultima tappa con Jonathan Milan. MotoGP al Mugello vince Bezzecchi, doppietta Aprilia con Martin, Bagnaia terzo. Buonasera da Carmelo Lazzaro, sono ore di apprensione a Garessio in provincia di Cuneo, dove un giovane speleologo ligure intrappolato dal pomeriggio all'interno di una grotta a notevole profondità, è ferito ma cosciente, al lavoro le squadre di soccorso.
2: Richiedono tempo le operazioni di salvataggio di uno speleologo bloccato nella grotta dei cinghiali volanti a Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di un 20enne italiano residente in Liguria che ha la gamba bloccata da un masso che probabilmente si è staccato da una delle pareti. I compagni di spedizione che erano con lui sono riusciti a uscire a dare l'allarme. Data la complessità della situazione, sono sul posto le squadre di soccorso alpino e speleologico di 3 regioni, Piemonte, Liguria e Lombardia, che sono riuscite a raggiungere il ragazzo. Stanno studiando come spostare la roccia che blocca il ferito e stanno allargando la cavità per aiutarlo a risalire. È stata anche allestita una linea telefonica per permettere le comunicazioni con l'esterno. La grotta dei cinghiali volanti si trova a 1200 metri di quota nell'area carsica Rocca d'Orse, Val d'Inferno, molto popolare tra gli speleologi grazie alla presenza di oltre 600 cavità censite tra grotte, pozzi e grandi sistemi sotterranei. Nel 2015 un altro episodio simile, uno speleologo valdostano si perse uscendo da lì e fu salvato dai soccorritori. Torino, Giulia Delle Piane, GR1.
1: Ora in Medio Oriente, tensione sempre alta in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simbolo della contesa e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua. 8 i morti negli ultimi raid, tra cui 3 donne.
3: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. La Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Martedì gli Stati Uniti potrebbero però annunciare un nuovo cessate il fuoco al termine dei colloqui a Washington tra le delegazioni israeliana e libanese. Valentina Isa, GR1.
1: La questione Iran. Si continua a lavorare sul memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni perché l'Iran risponda. Nel frattempo Teheran sta riaprendo le sue basi sotterranee di lancio dei missili.
0: L'Iran ha già riaperto 50 tunnel su 69 che danno accesso a 18 basi missilistiche sotterranee centrate dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. L'emittente cita anche il parere di diversi esperti che spiegano come questa situazione riveli tutti i limiti dei bombardamenti israelo-americani. Teheran, di fatto, potrebbe lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio, anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca è in attesa della risposta di Teheran, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. La guida suprema Khamenei non ha ancora replicato e in serata sono perfino girate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo. Da Teheran lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
1: L'altra guerra in Ucraina. Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Non è stato ancora possibile invece stabilire l'esatta provenienza del drone caduto sabato sulla centrale nucleare di Zaporizhia. I livelli di radiazione nel sito restano normali, dicono gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dopo il loro sopralluogo. E Papa Leone è tornato a invocare la pace nell'ultimo Angelus di maggio. Le sue parole:
4: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: La questione energetica. L'Unione Europea starebbe valutando un congelamento temporaneo del meccanismo che regola il price cap sul petrolio russo. Lo scrive Bloomberg sul suo sito.
5: Il price cap è il meccanismo che l'Europa ha introdotto lo scorso anno e che prevede venga fissato un prezzo inferiore del 15% rispetto al prezzo di mercato del greggio russo da aggiornare ogni 6 mesi. Da luglio però la situazione internazionale che si è creata nello stretto di Hormuz lo potrebbe portare a un aumento da 44 ad almeno 65 dollari al barile. Bruxelles starebbe quindi valutando non l'abbandono del sistema ma un rinvio dell'adeguamento automatico da includere nel 21 pacchetto di sanzioni contro Mosca. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: ma chi compra in Europa il petrolio Urals?
6: Repubblica Slovacca, un po' l'Ungheria, un po' anche l'Olanda, perché le importazioni sono passate da quasi 200 milioni di tonnellate alle attuali 2-3% in totale.
5: Ma il congelamento del price cap cosa comporterebbe per la Russia?
6: Minori entrate ovviamente per quelle poche quantità, ma anche maggiori limitazioni sulle assicurazioni per gli armatori, che ce ne sono parecchi in Europa che fanno questo servizio per la Russia.
5: Lorenzo Opice, GR1.
1: L'economia è uno dei temi al centro del confronto politico assieme alla questione ucraina.
7: Sull'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea frena il ministro della difesa Crosetto, che bolla come molto difficile, in particolare per le pesanti conseguenze economiche. Più cauto il vice premier azzurro Tajani, che però dice prima i Balcani. Da sempre contrario alla Lega di Matteo Salvini, che ribadisce il suo no. Maggioranza compatta nel chiedere più flessibilità a Bruxelles sul patto di stabilità e le spese energetiche e anche sulla bocciatura all'ipotesi patrimoniale. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
8: Le tasse sono diminuite tranne per banche e assicurazioni. Risultato: 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elly Schlein invece torna a parlare di patrimoniale.
7: In altri paesi europei si sta ragionando in questa direzione, una misura che riguarderebbe l'1% della popolazione. Questo è il pensiero della leader del PD Elly Schlein sulla patrimoniale. Sull'Ucraina, in Europa frena anche Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle. Altri paesi prima. Poi sul fronte economico dice: se tornerò al governo, un pacchetto di misure per i giovani. Anche da Più Europa Riccardo Maggi pensa alle nuove generazioni.
9: La nostra priorità è abbassare le tasse sul lavoro, in particolare per i giovani che scappano dal nostro paese per avere un futuro e che pagano più di tutti le iniquità del nostro sistema. Per farlo si possono tassare di più capitali improduttivi e grandissimi patrimoni ereditati.
7: Alessandro Allegra, GR1.
1: Messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella ai bersaglieri nel 73° raduno di Lignano Sabbiadoro, sottolineato il profondo attaccamento e legame con i valori della Repubblica. Da Giorgia Meloni il ringraziamento ai fanti piumati d'Italia che con passione, devozione, coraggio e generosità, spiega la Premier, continuano a custodire e tramandare i valori che da sempre contraddistinguono il corpo. Iniziano le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Stasera al Quirinale il tradizionale concerto e il discorso del presidente Mattarella al corpo diplomatico, che seguiremo in diretta su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 18. Rai Radio 1, mezzanotte 10 minuti, torniamo alla cronaca. Sospetto caso di Ebola in Sardegna, in isolamento un uomo rientrato dall'Africa. Ora si attende il risultato del test.
10: L'allarme a Cagliari è scattato nelle prime ore del pomeriggio nella centrale via Manno, strada dello shopping piena di turisti. Un cittadino di origine congolese, rientrato dall'Africa dove è andato a fare visita ai parenti, dalla sua casa ha chiamato il 118 per un forte malessere, con sintomi riconducibili all'Ebola. Così nella sua abitazione si sono presentati i vigili del fuoco NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, insieme alla polizia e alla protezione civile. Con tutte le precauzioni del caso, l'uomo è stato ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari ed è stato attivato il protocollo per le emergenze. Un elicottero ha trasportato i campioni ematici allo Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale. I risultati sono attesi per le prossime ore. Tutti negativi finora gli altri casi sospetti in Italia. Da Cagliari, Daniele Guido Gessa per il GR1.
1: Presunto sfruttamento di operai nel cantiere del consolato americano a Milano. In carcere il manager turco della società appaltatrice è stato bloccato a Bergamo mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul.
11: Per il pubblico ministero Paolo Storari esisteva un serio, reale e imminente pericolo di fuga. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Orio al Serio proprio mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della KEDL, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni da parte di capisquadra di nazionalità turca, secondo la procura autentiche condizioni di paraschiavitù. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: La vicenda della Molotov contro la casa del giornalista vicentino Antonio Cappellari, lasciata anche una lettera con minacce indirizzate al parroco di Caivano, Don Patriciello, e contro la premier Meloni, che definisce l'accaduto una intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa.
12: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago nel Vicentino ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete anticamorra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
13: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere le abbiamo visto. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
12: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Altopiano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR1.
1: Nuovi dettagli sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera. In una testimonianza protetta, la sorella di 9 anni ha raccontato agli investigatori che la bimba sarebbe rimasta agonizzante per giorni senza che nessuno chiamasse i soccorsi. Per la vicenda sono in carcere la madre Emanuela Aiello e il compagno Manuel Iannuzzi. Gli inquirenti continuano a ricostruire le ultime ore di vita della bambina. Rabbia e polemiche per la fuga dei cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. Restano ricoverate le due donne ferite, una poliziotta e una militare. Identificato l'agente che ha fatto esplodere i petardi all'origine del caos. Per lui e per i colleghi presenti scatterà l'esclusione dalle celebrazioni e potrebbero arrivare altri provvedimenti, come annuncia il comandante della polizia locale della capitale, Mario De Sclavis.
14: Stiamo poi accertando se ha fatto tutto da solo. È stata inviata un'informativa alla Procura della Repubblica. Una volta accertati i responsabili saranno perseguiti in maniera dura, secondo quello che prevede il codice disciplinare. Non è accettabile che un appartenente a una forza di polizia, ancorché locale, si possa rendere responsabile di un fatto così grave.
1: Autostrade, da oggi 1 giugno scatta il diritto al rimborso per lunghe file o cantieri. Le associazioni dei consumatori chiedono regole chiare e semplici per le richieste.
15: Una novità attesa che inaugura un principio finora assente sulle autostrade italiane, quello del diritto ad essere risarciti qualora non si usufruisca del servizio pagato, come accade quando lunghe code o cantieri ci fanno accumulare ritardo. Da oggi gli automobilisti hanno diritto al rimborso del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra 1 e 2 ore, fino ad arrivare al 100% qualora le attese siano superiori alle 3 ore. Riguardo i cantieri, il rimborso si calcola combinando la lunghezza del percorso con i minuti di ritardo accumulati. Autostrade per l'Italia ha messo a disposizione sul suo sito un'app per il cashback del pedaggio. Barbara Venuti, vicepresidente Consumatori Attivi.
16: Il principio è validissimo, i consumatori non possono che esserne contenti. Noi ci auguriamo innanzitutto che le applicazioni siano realmente usufruibili. Bisogna capire quanto è farraginosa la parte pratica e quali siano le modalità, perché se l'utente è anche poi obbligato a scaricare da applicazioni, magari una praticità digitale, ecco, ci rinuncia, come capita in mille altri reclami.
15: Eleonora Belviso, GR1.
1: Inizia un mese ricco di appuntamenti fiscali. Fra l'altro, entro il 16 giugno bisognerà corrispondere l'acconto IMU, a cui seguirà il saldo a dicembre. Poi c'è la rottamazione quater per chi è in regola con i pagamenti precedenti. La scadenza era fissata a fine maggio, ma considerando giorni di tolleranza e differimenti per i giorni festivi, saranno ritenuti validi di versamenti effettuati entro l'8 giugno. Cinema, il 1 giugno di 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe, al secolo Norma Jean Mortenson. Per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app Rai Play, e oggi alle 14 su Rai Movie andrà in onda A qualcuno piace caldo.
17: E la sua leggenda. Mostre, rassegne, giri turistici sui luoghi della sua vita e della sua morte. 100 anni dalla nascita è ancora oggetto del desiderio. Mito costruito da Hollywood Babilonia sin dal 1946, quando la Fox la assunse, le cambiò nome, colore dei capelli, ne esaltò la camminata. La bambina maltrattata Norma Jean si nascose in quell'armatura morbida e sensuale. Non bastarono 3 matrimoni, film entrati nella storia del cinema, a rassicurarla. Se mi sento felice, spero di trovare la felicità. Accade qualche volta, quando lavoro e riesco ad essere vera. È un frammento da un'intervista del 1960. 2 anni dopo, in abito scintillante, cantava per JFK, altro amore infelice. E meno di 3 mesi dopo sarà ritrovata nel suo letto, uccisa dai barbiturici. Aveva 36 anni, resta per sempre giovane. Miriam Mauti, GR1.
1: Al Circo Massimo di Roma, il 22 giugno, andrà in scena il concerto dal titolo Vita in te ci credo. Ormai ultimati i preparativi. Vita in te ci credo. Come anticipato dal ministro per il turismo Gianmarco Mazzi, l'evento sarà presentato da NEC e Giorgia Cardinaletti e trasmesso in prima serata su Rai 1. Parteciperanno molti artisti, da Morandi a Bocelli, da Annalisa a Biagio Antonacci, con uno scopo sociale: parlare dei temi importanti legati alla vita, dal contrasto alle dipendenze al disagio giovanile. Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Gianluca Liberati e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
18: GR1 Sport.
19: Buonasera da Giacomo Prireschi. Il ciclismo in primo piano con il trionfo del danese Vingegaard al Giro d'Italia, ultima tappa come da tradizione a Roma con Jonathan Milan davanti a tutti sul traguardo al Circo Massimo.
20: La città eterna incorona il re pescatore nella giornata in cui Jonathan Milan rompe finalmente il tabù e ritrova la vittoria fin qui sempre sfuggita. Una giornata da ricordare, insomma, l'ultima del Giro 109. I festeggiamenti per Jonas Vingegaard, raggiunto anche dalla moglie Trine e dai figlioletti. Dominatore assoluto, ora nell'empireo dei grandi, vincitore dei tre grandi giri, solo altri sette come lui, e lui si commuove.
21: It's amazing. It's something I...
22: È un qualcosa che ho sognato per tutta la vita. Vincere questa gara in questa maniera è un qualcosa che mi toglie letteralmente le parole.
21: I'm lost for...
20: E poi, come detto, il successo di Jonathan Milan, sprint imperioso come finora non gli era ancora riuscito quest'anno.
23: Ci abbiamo sempre provato, ci abbiamo sempre creduto, anche nonostante i momenti un po' di difficoltà che abbiamo avuto, ed è questo penso sia stata un po' la forza per arrivare anche al risultato di oggi.
20: Il giro degli italiani, ottavo Piganzoli, il nostro futuro, nono l'eterno Damiano Caruso. La delusione di Pellizzari, certo, mitigata però dalla consapevolezza che anche lui è più che mai un cavallo di razza e che ci farà divertire in futuro. Roma con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
19: Passiamo ai motori, alla MotoGP. Bezzecchi vince al Mugello, doppietta Aprilia con Martin, sul podio anche Bagnaia.
24: Bezzecchi e Aprilia conquistano il Mugello, prima vittoria nel Gran Premio di casa sia per il riminese sia per la moto di Noale, un'accoppiata perfetta con il Bezz che parte bene, a metà gara si libera di un coraggioso Bagnaia e dà appuntamento a tutti sul podio dopo una festa da ricordare.
25: È stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché comunque siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP quando eravamo piccoli, e io sognavo un giorno di essere lì. Poi questo sogno si è tramutato in sognavo di vincere qui, poi un po' più avanti, però cavolo che figata, è stato bellissimo, veramente un'emozione indescrivibile.
24: Doppietta di Noale perché Martin limita i danni, fa secondo e scivola a meno 17 in campionato. Pecco difende il podio all'ultima curva, poi per la gioia dei tifosi tricolori decide di parlare solo in inglese. Quinto di Gian Antonio che si mangia le mani per la brutta partenza. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
19: Parliamo ora di tennis, degli azzurri impegnati oggi in Francia a Roland Garros.
26: In tre dei quattro ottavi di singolare maschile ci sarà protagonista un giocatore italiano. Il primo sarà Flavio Cobolli, entrerà in campo alle 11, primo match di giornata sul Philippe Chatrier contro l'americano Zachary Schwaida. Il romano ha vinto l'unico precedente sul cemento di Delray Beach nel 2024. In palio il quarto di finale contro chi la spunterà tra Félix Auger-Aliassim e Alejandro Tabilo. Dal centrale all'Anglen, terzo match dopo due singolari femminili, dunque nel pomeriggio Matteo Berrettini contro il giustiziere di Yannick Sinner, l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Entrambi sono reduci da battaglie di 5 set. Chi vincerà tra l'azzurro e l'argentino affronterà il vincente dell'altra sfida, con l'ultimo italiano in campo, Matteo Arnaldi, contro l'americano Francis Tiafo. Emilio Mancuso, GR1.
19: Il calcio e la nazionale. L'Italia si prepara ai due match amichevoli con Lussemburgo e Grecia il 3 e il 7 giugno. Il CT ad interim Silvio Baldini ha scelto la linea verde, età media dei convocati di poco superiore ai 20 anni.
27: Una volta era la nazionale dei blocchi, Juventus, Inter, Milan, soprattutto quando in azzurro venivano chiamati più giocatori dalla stessa squadra. In questo inizio estate di speranza e malinconia, l'Italia dei giovani e degli esperimenti è un club straniero che offre più giocatori alla causa. Il Borussia Dortmund sono comunque appena tre: Luca Reggiani, 18 anni, nomen non nomen in questo caso perché è di Modena, è cresciuto nel Sassuolo, difensore come Filippo Manè, 21 anni, origini senegalesi, giovanili tra Novara e Sampdoria. Appena maggiorenne è Samuele Inacio da Bergamo, una delle città calcistiche del padre, il brasiliano Inacio Pia, passato dall'Atalanta e anche dal Napoli. Lui è attaccante, un anno fa è stato il capocannoniere all'Europeo Under 17, ha scelto l'Italia, le ambizioni sono alte.
28: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
27: Sogni giovanili, vincere il mondiale sperando di tornarci. Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
19: In chiusura il basket, i playoff di Lega A, in gara 2 Brescia batte Milano 85-79.
0: Il cuore di Brescia di una leonessa indomabile riapre la serie con Milano, la Germania la pareggia portandosi sull'1-1 grazie alla vittoria 85-79. Brescia risponde bene alle voci esterne assai insistenti su un possibile trasferimento alla Roma di Paul Matiasic e Bissa, in pratica il primo tempo di gara 1, partenza sprint con Della Valle e Ivanovic sugli scudi. Milano cresce nel secondo quarto e dopo essere stata a meno 9 si porta a meno 1, ma rispetto a due giorni prima la Germania resiste andando all'intervallo sul 42-36. L'Olimpia risale la china nel terzo quarto, si porta anche in vantaggio, ma Della Valle con due triple tiene vive le speranze di Brescia che impatta quota 60 all'ultimo mini intervallo. Nell'ultimo quarto è battaglia, si gioca punto a punto con l'episodio decisivo sul 66 pari a 5:54 dal termine, quando Diop fino a quel momento perfetto dava una testata a Della Valle e veniva espulso. Da quel momento Milano si smarriva, strepitosa prova di Della Valle MVP con 28 punti. Ora la serie si sposta al Forum per gara 3 mercoledì e gara 4 venerdì. Oggi intanto gara 2 tra Bologna e Venezia con la Reyer avanti 1-0. Da Brescia Massimo Barchiesi, GR1.
19: È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: Mezzanotte 25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla diramazione Gallarate e Gattico tra Besnate e Sesto Calende in direzione della A26 Genova Voltri Gravellona Toce, segnalato incidente al chilometro 10. Prudenza sulla tangenziale di Bologna, veicolo fermo tra svincolo 8 Fiera via Michelino e svincolo 7 bis per Ferrara, siamo in direzione della Milano Napoli. Sulla A1 Milano Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma traffico rallentato e segnalata la presenza di animali intorno al chilometro 312. Sulla A24 Roma Teramo tra Bivio, A24, A25 Torano Pescara e Tagliacozzo verso Roma c'è un incidente al chilometro 69,2. Ce n'è un altro anche sulla A3 Napoli Salerno a Torre Annunziata Nord in entrata in entrambe le direzioni, incidente al chilometro 17,300. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora. Radio 1 Sport.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa USA-Iran, condizioni più dure nella controproposta di Trump per la pace nel Golfo. La risposta di Teheran è attesa in 3 giorni, ma l'ayatollah avvertono delle promesse del nemico, non ci fidiamo più, e riaprono le basi sotterranee di lancio dei missili. Israele stringe la morsa e taglia il Libano in 2, l'esercito conquista il castello conteso di Beaufort e avanza per isolare Hezbollah, Consiglio di sicurezza ONU, su richiesta di Parigi. L'altra guerra in Ucraina, Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Non è stato ancora possibile invece stabilire l'esatta provenienza del drone caduto sabato sulla centrale nucleare di Zaporizhia. I livelli di radiazione nel sito restano normali, comunque dicono gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E veniamo alla cronaca. Cuneo, speleologo intrappolato in grotta a 120 metri di profondità, bloccato da un masso e ferito a un piede, corsa contro il tempo per riportarlo in superficie, mobilitate squadre di Piemonte, Liguria e Lombardia. A Vicenza, bottiglie incendiarie davanti all'abitazione del giovane cronista Antonio Cappellari, che difese Don Patriciello. Lettera di minacce anche contro il parroco di Caivano e la premier Meloni, che dice attacco irricevibile alla libertà di stampa. Sospetto caso di Ebola in Sardegna, sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente a Cagliari, rientrato da Kinshasa con sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste e stanno monitorando la situazione, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere rischi per la popolazione. E parliamo di cinema. Oggi, 1 giugno di 100 anni fa, nasceva Marie Monroe, per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app RaiPlay, oggi alle 14 su RaiMovie andrà in onda A qualcuno piace caldo. E iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Stasera al Quirinale il tradizionale concerto e il discorso del presidente Mattarella al corpo diplomatico, che seguiremo in diretta su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 18. E infine chiudiamo con il ciclismo. Roma e Corona, Vingegaard, il Giro d'Italia è suo. MotoGP al Mugello, vince Bezzecchi, doppietta Aprilia con Marti, Bagnaia invece terzo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora la linea va a Stereonotte Brasile con il nostro Max De Tomassi, che è in diretta da Rio de Janeiro.
3: Eccoci qui, buonanotte.
4: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. È ancora stallo diplomatico tra Stati Uniti ed Iran, con bozze d'accordo che presentano correzioni che ognuna delle due parti ritiene a turno più soddisfacenti. Stavolta è toccato a Teheran ricevere il memorandum d'intesa modificato dal presidente americano Donald Trump, che chiede condizioni più stringenti sulla gestione dell'uranio arricchito iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz, modifiche che la CBS News ha definito piuttosto significative. Netta la risposta del regime: non ci fidiamo delle promesse del nemico. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni per la risposta degli Ayatollah. Sempre più alta anche la tensione in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simbolo di quella terra contesa e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua. 8 i morti negli ultimi raid, tra cui 3 donne.
3: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso, che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, su un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. La Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Martedì gli Stati Uniti potrebbero però annunciare un nuovo cessate il fuoco al termine dei colloqui a Washington tra le delegazioni israeliana e libanese. Valentina Isa, GR1.
2: E poi la guerra in Ucraina. Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Immediata la risposta russa: colpiti 2 quartieri a Kharkiv, ci sono feriti e stanno bruciando garage ed automobili. E poi un attacco di droni a Odessa: 2 piani di un edificio sono stati parzialmente distrutti, è in corso un incendio e 4 persone sono rimaste ferite. In Italia ora con la cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso, è assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di disostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. L'attentato incendiario avvenuto ieri notte contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino da qualche tempo nel mirino di qualcuno per la vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco della Terra dei Fuochi, e alla premier Giorgia Meloni. Lo scorso febbraio le prime lettere minatorie, poi il secondo atto, questa volta più inquietante: una o più bottiglie incendiarie esplose davanti alla casa dove erano state piazzate anche bombolette di gas. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo che era rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa a Fiumicino facendo scalo al Cairo. Ha sintomi riconducibili al virus ed è già stato sottoposto a test. I campioni sono stati prelevati ed esaminati all'Istituto Spallanzani di Roma. Attesi per oggi i risultati. La regione Sardegna è in contatto con tutte le autorità sanitarie locali e nazionali. Presunto sfruttamento di operai nel cantiere del consolato americano a Milano. In carcere il manager turco della società appaltatrice è stato bloccato a Bergamo mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul.
4: Per il pubblico ministero Paolo Storari esisteva un serio, reale e imminente pericolo di fuga. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Orio al Serio proprio